0: gnocchi, zuccherini.
1: Sapore, odori, profumi, vecchi tempi, Militants, CCCCP, fedeli alla linea da questo nuovo dal vivo Live in Pankow, registrato negli anni 80, come dice Lecitura. Abbiamo detto appunto è stato curato da Luca Rossi degli Usmamò, che ha raccolto nastri anche magari di qualità un po' scadente, cassette, cose varie, per fabbricare un bel disco postumo dei CCCP. Ma a proposito dei vecchi tempi, noi abbiamo caricato ben bene le puntine dei nostri giradischi, perché adesso ci sarà una sarabanda di vinile, perché abbiamo i reverendi, non solo uno, non il reverendo Orton, e salutiamo il grande Ernesto Di Pasquale che ci ha introdotto anche come musica parlando di pub rock degli anni 70, abbiamo i reverendi, nostri ospiti. Buonasera. Buonasera.
2: Salute a tutti.
1: Ciao. Come va?
2: Benone.
1: Ale, i reverendi?
3: Ste cuffie.
1: Chi sono? I reverendi? Sono belle accuminate anche loro, come le nostre puntine. Abbiamo caricate perché abbiamo tanto vinile, perché i reverendi sono gli artefici di quella che gli ascoltatori di Planet Rock hanno avuto modo di assaggiare ben bene quest'estate e anche in quest'autunno, la raccolta Czechoslovakian Beat 65-68 volume 1, che ha avuto un successo clamoroso. Su etichetta Reverendo Moon Records. E allora abbiamo i reverendi direttamente in persona, Moon e Jim Jones.
2: Perfetto, esatto.
1: Ale, allora, diciamo un po', raccontiamo un po' com'è questa, cos'è questa etichetta Reverendo Moon, che cosa fa. Noi abbiamo ampiamente detto, a parte il beat cecoslovacco, che avete pubblicato dischi di beat americano, italiano.
2: Certamente.
1: E quindi una specie di operazione di archeologia musicale.
2: Sì, archeologia rock, di certo rock minore, purtroppo, diciamo, troppo trascurato da sia la storiografia rock, diciamo, ufficiale, ufficiosa, sia anche poi per quanto riguarda il mercato delle ristampe, eccetera. Insomma, non trova un granché spazio, diciamo, sono riproposizioni di materiale davvero introvabile, visto che noi siamo collezionisti maniaci dell'oggetto vinile, e ci divertiamo così a contattare queste vecchie bands che suonavano negli anni 60-77, riproponendo in edizione limitatissima materiale introvabile.
3: Ma limitato soprattutto perché in effetti non c'è poi, soprattutto in Italia, gente oltre che con una cultura musicale abbastanza elevata poter anche apprezzare certe cose. Purtroppo i nostri dischi vengono venduti maggiormente all'estero, anche di cose italiane, anche soprattutto di beat italiano, andato benissimo, soprattutto all'estero.
1: In Giappone magari,
3: in Giappone
1: sono dei consumatori estimatori folli del nostro beat,
3: beat
1: italiano.
3: Italiano e Tampax soprattutto, anche che è un'altra band a cui abbiamo ristampato del materiale, del nuovo LP, eccetera. E comunque niente, speriamo appunto che anche in Italia, bene o male, insomma, le nostre tirature aumenteranno.
1: Ecco, abbiamo detto subito Tampax, per cui del beat stasera non parleremo granché, anche perché c'è stato uno specialone curato da Ernesto Di Pasquale poco tempo fa del beat. Tampax, gruppo fondamentale, cardine della scena punk italiana,
3: primo
1: gruppo, anche perché oltre a focalizzarvi sul beat degli anni 60, inizio dei beat degli anni 60,
2: andiamo a esplorare anche il campo, diciamo, sicuramente poco conosciuto del punk italiano. Diciamo che il punk italiano sta avendo ora, soltanto adesso, una grande rivalutazione, essenzialmente per quello che è stato il periodo del cosiddetto hardcore. Quindi parliamo di gruppi che dall'81 in poi hanno segnato con la loro attività una parte considerevole della storia del rock nazionale, quindi dai Bloody Riot, Crash Box di Milano, tutta la scena del Virus, eccetera eccetera. Purtroppo lo spazio invece che questi gruppi avevano nel 77 era davvero poco, perché comunque c'era una realtà giovanile essenzialmente egemonizzata dal politico, che dava così pochissimi spazi a gruppi e a iniziative di base, spesso poi con grossi fraintendimenti riguardo anche alle simbologie, ai vestiti. Al tempo, insomma, avere un giubbetto nero significava aderire a una certa parte politica e non era sicuramente cosa molto, diciamo,
3: apprezzata,
2: cioè, dalle barbe lunghe dell'epoca. E quindi nulla, un altro terreno di esplorazione da parte nostra, oltre appunto a quello già citato degli anni 60, è anche questo del punk minore italiano della primissima ondata, quindi 76-80 all'incirca. E abbiamo stampato del materiale, in particolare i Gags, un 45 giri molto interessante, in collaborazione con un'etichetta milanese, la Passerotto Records, che è diretta emanazione del gruppo stesso, e uno splendido 12 pollici dei Dirty Action, di cui parleremo tra breve e a lungo, immagino, con Rupert, e una compilazione, diciamo, di gruppi provenienti dalle parti più disparate del globo, dalla Finlandia, dalla Svezia, eccetera, eccetera eccetera, con anche due tasselli memorabili della storia del punk nostrano, vale a dire i Sexy Angels di Pordenone e gli Hitler SS, sempre di Pordenone.
1: Ecco, e allora gli Hitler SS all'italiana, col nome assolutamente provocatorio
2: decisamente
1: riferimento al discorso che c'è di prima, da loro ci ascoltiamo No Solution.

0: Miss Sox insieme con i suoi Hitler SSS No Solution da un extended play split, sull'altro lato c'erano i Tampax, e questo è
1: il primo singolo punk rock in assoluto della discografia italiana, non solo, ma anche il primo singolo autoprodotto, la prima autoproduzione italiana d'allora,
2: datata 1978,
0: che adesso dire autoproduzione sembra una cosa anche un pochettino più facile, a quei tempi vi possiamo garantire che
1: molto difficile,
0: cioè proprio soltanto la parola autoproduzione,
1: ma loro
0: campo discografico
1: sono partiti da una cosa molto semplice, hanno detto facciamo un disco sicuramente con Hitler SS come nome di un gruppo, come Tampax, nessuna etichetta discografica avrebbe mai pubblicato niente, perciò hanno detto rubiamo un po' di soldi ai nostri genitori e stampiamo sto singolo, cercando appunto sulle pagine gialle un qualcuno che stampava allora del vinile, è andato là, pubblicato, registrato in una session velocissima,
0: insomma, poi gli studi erano quello che erano, i soldi anche. E poi il fatto che fosse Pordenone all'avanguardia non è un caso, perché il punk in Italia è scoppiato in posti un po' di periferia, che magari la gente mette Milano, Bologna, Bologna per quanto riguarda il demenziale, altre cose, c'erano già gruppi che già di una certa età che stavano già suonando come Windhoven e altri, Milano anche, però era Parma, io mi ricordo Parma come centro punk, che non ha dato tanto a livello di musica quanto di fanzine,
1: molto materiale, ma livello disco, cioè come produzioni purtroppo quasi niente. Infatti Pordenone è stato il primo esempio appunto di periferia che ha incominciato a muovere un po' le acque, e poi loro suonavano già da 5-6 anni questo stesso genere di musica, non sapendo che stavano suonando un certo, quando hanno acceso la radio un giorno nel 77 sentendo i Sex Pistols, hanno detto questo è quello che stiamo facendo anche noi, e quindi hanno capito che facevano una cosa giusta,
0: quindi facciamo punk,
2: da sempre.
0: Allora, abbiamo parlato dei Gags, qui ho fra le mani un bellissimo extended play però in 7 pollici, un bel 7 pollici di vinile dei Gags. Questo invece è una registrazione che esce
2: session,
0: per la prima volta,
2: esattamente, inedite, registrate da questo gruppo che poi riuscì a partorire sotto il nome di Mitta Geison un 45 giri introvabile, oggetto di culto per centinaia e centinaia di collezionisti che mi scrivono da tutto il mondo offrendo cifre spropositate per questo 45 giri stampato in un numero limitatissimo di copie, soltanto 23 circolanti al mondo, eccetera eccetera, una leggenda. E comunque il gruppo incise sotto invece il nome di Gags delle session davvero sorprendenti nel 79-80, e session che sono qui raccolte sotto forma di EP su vinile stampato in 4 brani,
0: rosso.
2: Una coproduzione Reverendo Moon Passerotto Records, e per i più appassionati e accaniti ricercatori di chicche d'epoca consiglio anche il CD stampato invece su etichetta Passerotto Record dal titolo Sex Hypnotico, che raccoglie tutto il materiale della band.
0: Allora dai Gags ci ascoltiamo Jordan.

0: Best, io ho fatto invece il primo errore, non ero Jordan ma Fading the Best, come loro dicono, la quarta traccia, cioè una seconda del lato B di questo bellissimo extended play 7 pollici rosso bello brillante.
1: Sì, volevo dire, questo 7 pollici è stato stampato in 200 copie tirato limitata a volontà del gruppo, sono una richiesta loro appunto.
0: A questo punto vi chiedo, dove è possibile reperire, una domanda che gli ascoltatori ci hanno fatto in riferimento quest'estate quando abbiamo presentato Czechoslovakian Beat, dove è possibile recuperare i dischi della Reverendo Moon?
2: Chiaramente
0: non è tanto facile.
2: Certo, nei soliti negozi ultra specializzati oppure potreste anche, se prendete carta e penna, scrivete il nostro indirizzo che è via Montecuccoli 13 00176 Roma.
0: Ecco, poi magari dopo ripetiamolo, perché quando uno prende la penna poi allora, l'indirizzo è già andato.
2: Certamente, allora scrivete a Reverendo Moon Records, via Montecuccoli 13 00176 Roma.
0: Perché poi la Reverendo Moon non pubblica soltanto dischi, ma ha anche una collezione di fanzine notevole, perché qui nel librettino catalogo vedo che è possibile recuperare fanzine che magari sono anche fuori dalla circolazione.
1: Sì, c'è Search and Destroy, quella storica fanzine californiana, che noi diamo in distribuzione, distribuiamo, chiaramente non abbiamo stampata noi, neanche ristampata, esiste da sempre, purtroppo in Italia è difficilmente reperibile. E niente, abbiamo deciso appunto, mettendoci in contatto con loro, chi appunto la Research
2: di San Francisco,
1: e niente, di poterla distribuire anche in Italia, insieme a chiaramente Maxi Rock and Roll, è facilmente reperibile, ha un fumetto ristampato da un nostro amico di Milano, che è un fumetto underground anni 60, si chiama
2: Trashman, di Spy Rodriguez.
1: Esatto. E beh, poi anche varie fancine zin, praticamente riguardo un certo tipo di cinema, B-movies, eccetera, eccetera, che noi chiaramente piace come
2: seconda passione.
0: Anche perché una delle cose fondamentali, una delle caratteristiche fondamentali del punk era quella di avere tutto il discorso visivo,
1: esatto,
0: a parte i vestiti, ma anche l'immagine, le copertine, completamente diversa da tutta la produzione precedente. E in questo a Pordenone, con il Great Complotto, erano all'avanguardia. Diciamo anche a livello europeo, allora, hanno prodotto delle gran belle cose.
1: Certo. Sì, infatti, cioè, tra l'altro i Tampax e i 3SS andarono a Londra nel 78 a proporre il loro...
2: Facendo tra l'altro un memorabile concerto sotto un ponte della metropolitana, esatto. Il famigerato London Cartoon Concert, con la strumentazione costruita, autocostruita artigianalmente
0: con i fustini
2: di Dash, che presero a calci, urlando, strepitando, insomma,
0: leggende,
2: memorabile, leggende.
0: E allora, ci ascoltiamo qualcosa di Sexy Angels?
1: Sì, un altro gruppo di Pordenone, chiaramente.
0: Sempre dalla compilation, dal Kick Your Mama's Ass, Punk Rock 77-81, volume 1, uscirà poi anche un altro volume?
2: Tra brevissimo.
0: Allora, Sexy Angels con Devil.
3: To be or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the precious fortune, or to take some against the sea of...
4: What you say, folks?

0: or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the preacher's fortune, or to take some against the sea of...
1: 1, 2, 3, 4!
2: E alle Devil dei Sexy Angels, questo disco invece in origine, questo brano era uscito ai tempi.
3: Sì, sì, su un EP dal titolo Onda 400, legato a una fanzine dal nome 50%, realizzata dal famosissimo critico rock Vittore Baroni.
2: Salutone!
3: Ciao Vittore! Ciao.
2: Campione di mail art sì, e di sperimentazioni galattiche
3: totali. A tutto campo. E niente, a questo punto vedo lì sul tavolo della console l'LP dei Tampax, famigerato LP dei Tampax,
4: nuova produzione.
2: Famigerato perché ha una copertina.
3: Vogliamo parlare?
2: Prima abbiamo parlato di quelle copertine precedenti, erano
3: bianco e nero spartane.
2: Oppure come dice Cosovacco, è rosso e nero. Qui invece siamo a colori, però forse
3: che
2: sarà
3: colori?
2: Meglio che non lo.
3: No.
4: Che bene, colore?
2: Una copertina assolutamente scandalosa, censurabile in tutto il mondo.
4: Censurata? Censurata, diciamo, non
3: in alcuni negozi si sono rifiutati di esporla.
4: Sì. No, rifiutati proprio di averla. A parte il prodotto, neanche l'hanno ascoltato, chiaramente, visto la copertina. Ho detto no, questo no.
3: O su alcuni cataloghi hanno messo una piccola postilla, tipo ci scusiamo con l'acquirente di questo disco per la copertina, noi non c'entriamo nulla, eccetera,
4: non siamo responsabili.
3: Non siamo responsabili.
2: A questo punto gli ascoltatori sono curiosissimi.
3: Cercate questo disco.
2: Lo sapete solo se lo trovate.
3: Esattamente.
2: Non vi vogliamo dire di più.
4: Lo riconoscerete.
2: Diciamo solo che il titolo è Let It Shit. Di una facciata, il titolo dell'altra è The Very Worst of Our Greatest Shits. Con la S tra parentesi.
3: Diciamo, contenuto scatologico. Via.
2: Tampax, gruppo storico fondamentale anche loro.
3: Yabu.
2: Abbiamo detto già prima, sono stati il primo.
3: Di Pordenone.
4: Sì, Pordenone. Hanno sempre continuato a produrre fino
3: ai giorni nostri. E sono ancora attivi, attenzione Tampax.
4: Hanno tra l'altro suonato un concerto.
3: E tra l'altro, piccola chicca anticipazione, Mick Sox, cantante di Hitler SS, sta realizzando addirittura un libro, una sorta di biografia ufficiale del gruppo, che noi avremo il piacere di presentare a Roma quando uscirà, con una grande mostra su questi campioni del trash nostrano, trash punk nostrano, che sono per l'appunto i Tampax.
2: E allora ce li ascoltiamo, Tampax a Planet Rock.

0: Ale, assolutamente, questo qui Plin è già il secondo brano.
1: Seconda
0: traccia, una traccia da un minuto e qualcosa, scarso.
2: Sì. No, volevo solamente dire che il disco ovviamente non è tutto così, è da ascoltare dall'inizio alla fine.
1: Un vero concept.
2: Concept album.
0: Bene. Abbiamo introdotto un po', insomma, l'atmosfera di quegli anni. A questo punto abbiamo due che sono stati testimoni diretti, nonché esperti della musica che c'era stata fino a quel punto lì. Prima abbiamo parlato di beat, non tanto di beat, ma insomma sono uno con un personaggio che lo conoscete benissimo, perché è Luca De Gennaro. Ciao Luca!
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao Luca!
2: Ciao.
0: L'altro è un operatore culturale di Genova, appassionatissimo, si chiama Giovanni. Ciao Giovanni!
3: Ciao Roberto,
1: anche
3: a tutti.
1: Ciao.
0: Ale, che sono testimoni veri di tutta la fase di passaggio, perché quello è stato un momento critico per quanto riguarda il rock nel mondo, ma soprattutto in Italia, perché in Italia la situazione particolare era quella, ricordiamolo ancora una volta, che si arrivava nel 1977-78 da un periodo nerissimo, da un buco nero, dove non c'erano concerti rock da 3-4 anni.
1: Certo, belle contestazioni al Palalido, gli incidenti, il Vigorelli,
0: avevano fatto sì che nessun organizzatore più portasse praticamente quasi nessuno, a parte un po' di jazz certo, rock, qualche cosa, mi ricordo ancora i Nucleus.
1: Disordini anche lì, comunque a Pescara, mi ricordo, ci furono. E niente, oppure c'era la situazione, diciamo, quella del Plaid, si andava a vedere il concerto tipo una sorta di picnic, no? Cioè ci si stendeva, si guardava il concerto, c'era questa atmosfera molto delle good vibes.
0: E allora Luca, volevo
1: se bene.
0: Luca, che tu l'ultimo anno di liceo era il 77?
3: 77, sì, certo.
0: E suonavi nel gruppo della scuola di Recco in provincia di Genova.
3: Esattamente.
0: Raccontaci allora che cosa succedeva, insomma, com'era la questione.
3: Ma guarda, tutta la questa queste cose che stiamo dicendo stasera nascono, almeno per quanto mi riguarda, da una delle riedizioni di cui state parlando, no? Cioè quella dei Dirty Actions, mi pare.
0: Sì, dei Dirty Actions ne parleremo diffusamente da adesso in poi.
3: Però voglio dire, questo per collocare geograficamente quegli anni per me, per te e anche per i Dirty Actions, cioè in Liguria, a Genova, in provincia, c'era una scena che neanche chi c'era dentro sapeva che c'era.
0: Talmente si era storditi dal fatto che arrivavamo da anni neri, bui.
3: Ma sì, gli anni bui, dove veramente dovevi suonare col gruppetto della scuola per vedere qualcosa, per vedere la musica dal vivo, perché non c'è. O ogni tanto andavi a vedere la PFM, perché poi erano gli unici che periodicamente passavano.
0: Perché potevano suonare, insomma.
3: Sì, in pratica sì. Però certo che il punk ha scaraventato via tutto quanto. Io adesso sentivo questo pezzo dei Tampax che era talmente orrendo da essere meraviglioso. Perché proprio, voglio dire, erano questi che arrivavano e dicevano: sappiamo suonare? No, va bene uguale. L'importante è l'energia. E da questo sono nate tantissime cose che hanno voluto dire molto, proprio come fenomeno, come ambiente. E come emozione. Io quando la cosa più bella del disco di Dirty Action che ho avuto ieri è proprio quello di vedere quello che c'è scritto dentro, cioè tutte le fanzine di allora al Siluro d'Europa, c'era tutti gli altri nomi dei gruppi della scena genovese che conoscevamo un po' tutti quanti, in uno ci suonavo anch'io, si chiamavano Place the Girmi e hanno fatto un concerto e basta. E insomma, era una bella atmosfera, però ripeto, probabilmente non ce ne rendevamo conto neanche noi.
0: Era una cosa veramente emozionante, perché diciamo che Genova, puntualizziamo, era una città che era stata la capitale del rock negli anni 60 e negli anni 70, perché da Genova passavano veramente tutti, da Beatles in poi sono passati tutti quanti, e era un po' quello che è Milano da un po' di anni a questa parte, cioè tutti i concerti a Genova si facevano, poi magari il gruppo, Emerson, che Palmer, Gettro Tallo, quelli che erano passavano, facevano Torino, Genova o Milano, Genova e anche Roma, però a Genova passavano veramente tutti.
3: Beh, attenzione, Emerson e Palmer ci fu una volta che fecero una sola data italiana esattamente a Genova. I Deep Purple, per esempio, mi ricordo benissimo di averli visti lì al Palasport di Genova negli anni 70. Credo di aver visto da Elton John, cioè proprio chiunque, no? Dagli Elton John agli Area, per dirti, e tutti quelli che c'erano in mezzo.
0: E c'erano poi tanti gruppi italiani, ma già alla fine degli anni 60, di beat, che arrivavano proprio da Genova, cioè arrivando fino ai Delirium, la scena era ricchissima, proprio una città, una capitale del rock.
3: Infatti a Genova uno dei momenti importanti di quella scena fu quella famosa manifestazione, famosa per chi c'era, assolutamente sconosciuta per chi non c'era, che si chiamava Ma che colpa abbiamo noi, che fu una due giorni di rock genovese, in cui il primo giorno era della vecchia guardia e il secondo giorno era la nuova guardia, e lì i Dirty Actions fecero uno dei concerti forse più memorabili.
0: Ale, lì poi ci arriviamo dopo, però tra un pochino, perché volevo chiamare Giovanni Villani in causa proprio per puntualizzare questo fatto che dall'alto di essere la capitale del rock, Genova ha risentito, secondo me, più di altre città del fatto della mancanza totale, da un certo punto in poi, di colpo, dal 75, dal 74, 75, della mancanza della musica, alla fine dei concerti, quindi questa caduta immediata.
4: E questa cappa di piombo che si era formata. Tra l'altro io, a me che colpa abbiamo noi, purtroppo non sono potuto andare a vedere perché era appena partito per il militare, una notazione d'epoca. E quindi purtroppo me la son persa. No, la cappa di piombo è vero, perché in effetti io mi ricordo dall'Equipe 44, per la prima di Beat, dagli anni 60 in poi, veramente si sono visti tanti concerti, tante cose. Poi, per varie ragioni che si sono anche accennate prima, c'è stato uno stop totale. E precisamente questa fiammata, io l'ho vissuta come la fiammata, anch'io rivedendo le fanzine, le cose, parlando con Johnny, con Mario, cioè, è veramente un discorso di emozioni. E in effetti probabilmente non si sapeva in quel momento cosa si stava vivendo, cioè si facevano le cose. Io non ho mai suonato, però tu lo sai, Rupert, seguivamo i gruppi, io soprattutto gli Action, essendo questa ricerca delle sale prove, dei locali, dei Carucci, eccetera. È una cosa molto bella, bruciata abbastanza velocemente, però veramente significativa, e vedendola oggi mantiene intatte proprio tutte le novità, tutte le emozioni che si provano allora, ecco.
0: Ale, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato dei Dirty Actions, della scena genovese. A questo punto ascoltiamo un pezzo da quello che voi avete annunciato, disco 10 pollici, intitolato Apocrifo, appena pubblicato dalla Reverendo Moon. E allora, dal vivo, We Are All Androids, Dirty Actions.

0: We Are All Androids, registrato a Milano il 30 aprile del 1980, ovvero sia pochi mesi dopo che i Dirty Action si erano messi insieme. Qui erano supporto ai Damned.
1: Wow.
0: Damned, primavera dell'80, erano arrivati i Damned, quindi il primo. Primo no, perché erano arrivati i Stranglers già nel 78, hanno suonato al Picchio Rosso di Formigine. Poi
1: Adam
0: erano
1: Vienza.
0: C'è
1: Adam
0: una mitica Adam Vienza a Milano, c'era una mitica data, sembra qualcuno, c'erano stati gli XTC dalle parti di Domodossola, mamma qualcuno l'ha visti nel 79, però poi l'anno in cui iniziarono poi
2: a Genova al massimo, Rupert.
0: I chi, scusa?
2: XTC
0: ecco.
2: Al massimo.
0: Mi correggi giustamente.
2: Teatro Massimo, Santa Arena.
0: Giusto, va bene, bene. Vai.
2: Vi ricordo. Ma c'era una cosa sul disco?
0: Sì.
2: Velocissima. No, il fatto che veramente, questo va a merito anche della casa discografica, degli amici della Reverendo Moon, il fatto che non si sia fatto una ripolitura di nulla e riproponga veramente
1: tutto la testimonianza.
2: Come all'epoca, sì, sì. Esattamente, una testimonianza viva, e soprattutto il fatto che sia stato fatto in vinile, quindi proprio una cosa da sparare a tutto volume, proprio
1: grande.
2: Per sentire queste cose di vent'anni fa, che fa un po' impressione parlare di vent'anni fa comunque.
1: Purtroppo
2: siamo ancora qua, siamo belli vivi.
0: E no, qui la registrazione era la cassetta,
1: la cassetta in diretta dal mixer del palco.
0: Questo non era forse neanche il mixer, questo era proprio
1: il portatilino, proprio artigianale.
3: Rupert,
0: sì.
3: Mi risulta che quella sera il mixer sia stato preso di mira da una scarpa di qualcuno dei Dirty
1: messo
3: Action.
1: Fuori uso.
0: Allora, qualcuno dei Dirty Actions che mi sembra che forse abbiamo in linea.
4: Eccolo
0: lì.
1: Chi è?
4: Mario.
1: Ciao.
4: Ciao Mario.
3: Ciao a tutti. Mario,
0: benvenuto. Primo cantante Dirty Actions in senso temporale, ma non perché poi, nel senso che poi dopo ce ne sono stati due anche contemporaneamente, però la scarpa era la tua.
4: Sì, era la mia.
0: La scarpa tipo Clarks, se non mi sbaglio.
4: Sì, chiaro, tipo Clarks, perché tanto per così, per dare un'idea agli ascoltatori, a chi non ci conosceva, eravamo un pochino fuori luogo, no? Perché sotto c'erano 3-4.000 punks proprio terribili, e noi invece eravamo, non so come dire, vestiti da bravi ragazzi, avete presente i bravi ragazzi? Ecco, noi eravamo i capelli un po' media lunghezza, ecco, perciò quando mi hanno tolto la scarpa il mio unico pensiero è stato questo: ora cosa dico a mia mamma?
1: Da bravo ragazzo, giustamente.
4: Il punk che mi ha tirato sulla scarpa, poi dopo l'ho rincontrato in un concerto, Rupert, mitico, che ti ricordi? A Bologna nell'80 dei Clash, e poi abbiamo pugato 10 minuti insieme, va bene, una nota così di colore della storiella dei Damned, ecco.
0: Che poi quel concerto lì c'erano il gruppo di Ruggeri,
4: sì.
1: I Decibel.
0: Che cacciati, diciamo, dal teatro prima ancora che cominciassero i concerti, sì, dai punk che ai quali non piaceva molto la tendenza.
1: Ma in effetti,
0: un po' modaiola.
1: Allora sono usciti diversi gruppi, chiaramente spinti dalle case discografiche, che hanno tentato appunto di recuperare questi gruppi rock riciclati sotto una forma punk, con spillette, cose sul disco.
3: Anche Crisma,
1: certo. No, i Judas altro di Mastò, esempio, oppure i Rancid Dex di Milano, o a Roma c'erano invece gli Asylum, che incisero un LP dove due canzoni sono salvabili, il resto è
5: da buttare,
1: niente, rubbish.
0: Allora, a proposito di incisioni, praticamente la casa discografica grossa, ufficiale, che a quel tempo si è dimostrata più sensibile, è stata la Cramps. La Cramps, che all'inizio degli anni 80 pubblicò la collana di 45 giri colorati, cioè, ormai da collezione,
1: sì, sì,
0: di X-Rated, Candegina Gang, anche Schiantos, anche Window,
1: la famigerata serie Rock 80,
0: e anche Dirty Actions, che presero il posto all'ultimo momento delle Clito, perché 45 giri
3: le sorelle maldestre,
0: allora in seconda battuta, no, c'erano anche le Clito, però poi c'erano vari problemi. Allora, prima Clito, poi Sorella Maldestra, che era un gruppo demenziale sulla scia,
1: sì,
0: di
1: un po' più violenti Schiantos. Degli Schiantos, però erano forse meglio
4: di noi. Io volevo un attimino interrompervi, perché volevo collegarmi al discorso che facevate prima sul buio degli anni 70, no? E volevo dire che noi, in quanto

0: c'è il ricordo di quando invece siamo stati tagliati fuori dal circuito internazionale. E ci siamo sentiti subito, appunto, io, Gianfranco e tutti gli altri componenti del gruppo e tutti gli altri gruppi che suonavano a Genova e tutti gli altri gruppi che sentivamo in Italia con cui eravamo in contatto. Ci sentivamo veramente, c'era un'esaltazione, c'era una... eravamo delle scintille nel buio, no? Un buio evidentemente talmente pesto che noi piccole scintille però vedevamo tutta luce,
1: ma anche perché a quel punto, una volta che c'era la prima scintilla, il buio è sparito,
2: c'era più buio.
0: Però sì, però diciamo che è stato quello che è accaduto dopo è stato un susseguirsi di concerti, di cose anche, diciamo, spinte da un grosso circuito musicale. Io invece parlo proprio, noi ci sentivamo padroni del nostro futuro, non ce ne fregava niente di fare un disco, l'abbiamo fatto e ci siamo molto divertiti di farlo, mentre invece oggi i ragazzi che partono con le idee molto chiare, no? Noi, tanto per intenderci, quando siamo andati a incidere il disco ci siamo presentati
1: senza strumenti
0: convinti di andare in una sala prove, senza, difatti siamo stati più avanti nel non usare il distorsore, c'era questa chitarrina funky ante litteram mista, questo suono punk, per il semplice motivo che non avevamo il distorsore. Ci aspettavamo di trovarlo già lì. Tutto questo per dire che all'epoca c'era un'ingenuità e un entusiasmo di fondo che era strepitoso, ma non perché ora sono vecchio, anzi, assolutamente, mi sento vedo i ragazzi che fanno adesso hip hop piuttosto che altre cose, e c'è comunque meno ingenuità e forse anche meno energia dell'epoca.
3: Sicuramente.
0: In qualche modo, ecco, non voglio fare appunto quello che rimpiange vecchi tempi, assolutamente. Ecco.
1: Adesso ce la sentiamo però, Mario, a questo punto da sentire la versione demo 1980 di Rosa Shocking. Eccola qua.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale dei teatri alla radio dedicato alle eroine tragiche, oggi vi proponiamo una conversazione con Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige anche i corsi di alta formazione Teatro Antico in Scena, una scuola di recitazione specializzata nel teatro classico, oltre ad essere presidente e direttore scientifico dell'Associazione Kerkis. Professoressa Matelli, partiamo innanzitutto dalla contraddizione esistente tra la posizione della donna nell'antica Grecia e la presenza nella letteratura greca di grandissime figure femminili. Da un lato c'è la sottovalutazione della donna e del suo ruolo in famiglia e dall'altro, nelle opere dei grandi tragici come Sofocle ed Euripide, troviamo le più grandi figure femminili della letteratura.
2: Sì, grandi figure femminili che sicuramente quando andavano in scena nel grande teatro antico avevano anche lo scopo di stupire il pubblico. Quale pubblico? Beh, un pubblico molto variegato che probabilmente aveva non solo cittadini ateniesi, non solo cittadini liberi, ma pare anche schiavi, pare anche detenuti che in occasione delle grandi Dionisie potevano avere la giornata libera per andare a teatro e soprattutto anche donne. Quindi erano delle occasioni di festival dionisiaco in cui anche le donne partecipavano a questi spettacoli, dove dei poeti mettevano in scena qualcosa che ovviamente doveva poter stupire il pubblico di allora, come stupisce ancora quello di oggi. Ebbene, le grandi figure fanno emergere forse un sommerso che noi non conosciamo a sufficienza, ovvero sia la donna all'interno della società antica era una personalità per lo più evoluta, sebbene le condizioni politiche e sociali la emarginassero nel gineceo. E le grandi personalità che vediamo agire come protagoniste vere nella trama fanno capire alla coscienza antica del pubblico di allora, ma anche a quello di oggi, come queste donne che vivevano nel gineceo avessero delle menti, delle sensibilità, delle emozioni non solo da rispettare, ma che potevano essere importanti per la vita stessa della città.
1: Ecco, e perché appunto i grandi tragici riescono a mettere in evidenza la personalità di alcune figure femminili? Perché quello che non succede nella società, se non in termini assolutamente marginali, invece poi viene fuori nelle opere di Sofocle ed Euripide?
2: Ecco, questa è una grandissima domanda. Certo, non so se ho la risposta in mano, ma posso riflettere assieme a voi. Nel senso che i poeti percepiscono il non detto, percepiscono qualcosa che normalmente non si percepisce. L'artista intuisce qualcosa che le persone normali non vedono. Per cui davvero i primi poeti, ma io parlo già di Frinico, che prima di Eschilo aveva introdotto le maschere di personaggi femminili in scena, perché chi aveva fondato il teatro greco, Tespi, aveva introdotto solo personaggi maschili. Subito dopo, la generazione dopo, Frinico introduce dei personaggi femminili e Eschilo con una Clitemnestra rende protagonista di una delle tragedie meravigliose della sua Orestea, la vendetta di una madre per una figlia uccisa ingiustamente per una ragione di Stato. Che messaggio il poeta dà ai politici del tempo? E così anche un Euripide con la sua Medea nel 431, in cui rivoluziona in un qualche modo una visione anche del mito di Medea, perché il mito di Medea aveva altre storie prima della Medea di Euripide. Medea era la straniera, era la maga, era la protagonista del grande viaggio argonautico, ma nessuno l'aveva vista ancora come la moglie che vuole vendicare il tradimento di un marito a Corinto. E quando Euripide nel 431 mette in scena questa tragedia, dobbiamo anche pensare che da 2 anni, e questo è il 3° anno, Atene era in guerra contro Corinto. Allora, la città di Corinto in qualche modo è sconvolta proprio dall'uccisione di questi figli perpetrata da Medea, qualcosa di terribile, ma con cui Euripide vuole dare al pubblico di Atene, ma ancora a tutti noi, un altro messaggio, un messaggio complesso ma molto politico anche, nel senso che il pubblico di Atene piangerà in qualche modo con empatia davanti alla morte della corona corinzia, nel senso che Creonte, sua figlia e anche i bambini di Medea muoiono, e il pubblico atenese piange per le disgrazie di un nemico, di un avversario in quel momento, di un avversario anche militare. Ma soprattutto c'è anche tutta una valenza sacrale in realtà dietro a questo mito di Medea, che viene recuperata anche come una, in qualche modo collegata a miti ctoni che credevano nel passaggio e delle trasformazioni della vita e della morte. Quando Medea alla fine non consegnerà a Giasone i suoi figli uccisi, dirà: li vado a seppellire nel tempio di Eraclea. Ed era un tempio dove ritualmente avvenivano dei riti propiziatori proprio per questo passaggio nel tempio di Eraclea tra la morte e la vita, con anche, si dice, un tempo dei sacrifici di bambini, che poi era questa idea del ritorno dalla vita alla morte.
0: Medea, ecco i tuoi figli liberi dall'esilio. La giovane regina lietamente accolse con le sue proprie mani i tuoi doni. Ma tu, ahimè, perché stai così immota? Perché tanto stravolta? Ora che la fortuna ti è propizia.
3: La notizia è quello che è. Non di te, Milanio pedagogo, ma di me stessa che per mia follia tale sorte ho voluta. Rientra pure in casa. E anche voi, figli miei, andate. Anche voi rientrate nella casa.
4: Lasciali! Lasciali, sventurata, lasciali andare, risparmia i tuoi figli, anche lontani da me, purché vivi, mi daranno conforto.
5: No, per gli dèi dell'Ade, per gli dèi della vendetta, no, non sarà mai che io abbandoni i miei figli all'oltraggio dei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è inevitabile ormai. Il male mi vince.
4: Medea! Fuggi, Medea! Fuggi su carro, fuggi su mare! Fuggi! È morta Aurora, la giovane figlia del re! È morto il padre suo, Creonte! Per i tuoi veleni! Sono morti!
5: Ah, bellissima notizia mi porti!
4: Giacciono cadaveri, il vecchio padre e la figlia, l'uno accanto all'altro. Lacrimevole calamità. E tu stessa conoscerai come la punizione potrà rivoltarsi contro di te.
6: Infelice Giasone, e tu infelice Medea.
7: Sposa di Giasone, ora fai viaggio verso le porte dell'Ade.
3: Donne amiche, già deliberate all'opera mia, uccidere i figli. Non voglio, indugiando, dar tempo ad altri di sopprimerli con più nemica mano.
5: Armati, mio cuore, non ti vinca viltà. Dimentica che sono i tuoi figli. E poi piangi.
8: Trattieni la sua mano, Dio!
9: Luce divina, arresta la sua furia!
10: Medea è già fuggita, donne! Sotto la terra dovrà nascondersi se non vorrà pagare la pena che le spetta. Ma non di lei mi do pensiero, quanto dei figli. A lei renderanno male quelli a cui fece male. Io sono qui per salvare la vita ai miei figli!
6: Infelice Giasone, tu ignori a quale colmo di sventura sei giunto.
10: Che dici, donna?
6: I tuoi figli sono uccisi di sua mano. La madre li uccise.
10: Che vuoi dire? È un colpo mortale che mi dai.
5: I tuoi figli più non esistono, Giasone! Entra nella casa e vedrai.
10: Aprite! Aprite la porta, aprite! Sciogliete i serrami, servi, aprite la porta! Che io veda la mia doppia sciagura, i miei figli morti e lei che di morte voglio punire!
6: Giasone! I morti figli cerchi, e me che li feci morire. Eccomi, e su questo carro alato ecco i tuoi figli senza più vita. Tu non li toccherai e non mi toccherai. Il sole, padre del padre mio, tale carro mi diede per proteggere la mia fuga.
10: Abominio, esecrabile donna. La più esecrabile di quante mai furono, esecrata dagli dèi, da me, da tutta la stirpe degli uomini. Tu che sugli stessi tuoi figli, tu madre, osasti vibrare la spada e me padre, distruggendomi i figli, hai distrutto. Mai donna greca avrebbe osato questo. Morte ti colga, barbara! Connubio a me nemico e mortale, leonessa, non donna.
6: Ho reso al tuo cuore come si conveniva, colpo per colpo.
10: Lasciami seppellire e piangere i miei figli.
6: No, tu vattene a seppellire la tua sposa.
10: Figli, figli miei diletti.
6: Alla madre diletti, non a te.
10: Concedimi, ti prego. Concedi che le tenere membra dei miei figli io tocchi.
6: Parole gettate al vento.
10: Quali oltraggi, oh Dio, patisco da questa orrida donna. Mai li avessi generati, quei figli, se dovevo vederli uccisi da te.
1: E abbiamo appena ascoltato il finale della Medea di Euripide nella riduzione radiofonica in onda su Radio 1 nel 72 con la regia di Mario Ferrero. Nel ruolo della maga Medea, Sara Ferrati, mentre gli altri interpreti erano Edda Soligo, Vittorio Sanipoli e Alberto Terrani. Professoressa Matelli, Medea è stata a lungo vista come l'eroina malvagia che per vendicarsi del marito Giasone che l'ha tradita non esita a uccidere i loro figli. Ma poi ci sono state altre chiavi di lettura di questo personaggio. Penso al celebre romanzo Medea, Voci, in cui la scrittrice tedesca Christa Wolf ne riscrive il mito, vedendo in Medea non un infanticida, ma una donna posseduta sì dall'amore, ma in conflitto con gli abitanti di Corinto, che non accettano il suo essere straniera, barbara, proveniente da un'altra terra e cultura, come quella della Colchide.
2: Io direi, se posso dire, che giudicare Medea malvagia non è completamente giusto, anche se la nostra ottica, una madre che uccide dei figli, sembra malvagia. Il fatto che alla fine della tragedia di Euripide Medea sia salvata dal carro del sole, il sole è una delle divinità archetipe, ancestrali di tutta la vita, no? Il sole dà la luce, dà la vita. Alla fine della tragedia Euripide fa salvare Medea da questa forza sovrannaturale. Cosa ci sta dicendo Euripide? Che questa donna, che in qualche modo vuole riscattare dignità di chi non vuole sentirsi tradito dal marito, come è nella trama euripidea, in qualche modo è un valore che deve essere salvato. Il sacrificio dei figli, perché Medea uccide i figli? Per amore, in realtà. Perché lei sa che rimanendo a Corinto, questi bambini ricorrerebbero più rischi che se lei li portasse nell'aldilà. anche perché lei era probabilmente nei tempi più ancestrali questa divinità Tatonia legata appunto ai riti di passaggio tra la vita e la morte, per cui c'è sotteso anche questo messaggio. Io quindi non giudicherei troppo malvagio la Medea di Euripide. È una Medea che, sopraffatta anche dalle passioni, ma non come sarà in Seneca, soprattutto vuole salvare i figli in una vita che va oltre questa. Nelle raffigurazioni vascolari che ci sono sul mito di Medea, stupisce vederla che lei uccide i figli con un drappo da sacerdotessa all'interno di un tempio, e quindi c'è questa idea di un sacrificio volto alla vita, in qualche modo, dei propri figli che nella condizione in cui si troverebbero a Corinto sarebbero soltanto vittime poi di vendette probabilmente da parte della regina gelosa. Medea uccide i propri figli semplicemente perché sa che a Corinto non avrebbero la possibilità di vivere e di crescere con tutta la loro dignità, proprio per il tradimento del marito e del loro padre. Quindi qui c'è, non è una Medea malvagia, secondo me. Quello che lei dice della lettura di Christa Wolf, ovvero sia la contrapposizione anche tra il barbaro e il greco, sì, è un aver fatto emergere un punto che anche per Euripide è importante, ovvero sia la distanza che c'è culturale tra un greco e un barbaro, e il pregiudizio che ci può essere verso il barbaro.
1: L'eroina tragica incarnano tutte le passioni dell'animo umano: amore, sacrificio, purezza, colpa, dolore, strazio.
2: Sì, certo. Diciamo che il teatro è un grande laboratorio di studio dei comportamenti umani. È impressionante la finezza con cui i caratteri delle donne e anche degli uomini in realtà vengono tratteggiati. Aristotele dice che il teatro è mimesis, imitazione della vita, e davvero è come se fosse dei luoghi in cui laboratorialmente si provavano a mettere in scena personaggi che incarnassero dei prototipi di comportamenti, ma anche come forma probabilmente di studio, di consapevolezza di tutte queste passioni, e quindi amore, sacrificio, purezza, ma anche il voler affermare la dignità di proprie emozioni e di propri diritti che l'uomo non necessariamente riconosce. Pensiamo a Fedra. Fedra sposata da un Teseo che non la ama, una Fedra che ha il diritto, sente il diritto di innamorarsi, sebbene è la persona sbagliata. È un emergere della dignità femminile con queste passioni a cui viene data una dignità in scena.

0: vero. Non è morto. In voi sento che respira. Dinanzi agli occhi di vedermi, credo sempre lo sposo mio. Lo vedo, la parola gli rivolgo, il mio cuore. Farnetico, signore, e mio malgrado, il folle mio ardore si dichiara.
1: Vedo del vostro amore l'effetto prodigioso, per quanto morto sia, è agli occhi vostri presente. Teseo, e ancora del suo amore l'anima va roventa.
0: Principe, sì, languisco e brucio per Teseo. L'amo, non quale l'hanno negli inferni veduto, di oggetti più diversi adoratore fatuo, l'alveo a disonorare sceso del Dio dei morti. Ma fedele, ma fiero, e un poco anche scontroso, affascinante, giovane, dietro a sé trascinante tutti i cuori, simile agli dèi nostri come ce li dipingono o come vedo voi. Il portamento vostro aveva gli occhi vostri, il vostro linguaggio, questo pudore nobile coloriva il suo viso quando di Creta nostra i flutti attraversò, degno argomento dei voti delle figlie di Minosse. Che facevate allora? Perché senza Ippolito degli eroi della Grecia adunò il fiore? Perché voi, troppo giovane, alla nave salire che sulle rive nostre lo pose, non poteste? Il mostro della Creta per mano vostra ucciso sarebbe stato adonta delle innumeri svolte del vasto suo rifugio, per sbrogliarne l'andirivieni incerto, con il filo fatale la mano vostra avrebbe armato mia sorella. No, in quell'idea preceduta l'avrei. Ne avrebbe prima a me ispirato il pensiero l'amore. A me, principe, a me. Ma per rassicurare l'amante vostra valso sarebbe a poco un filo, compagna nel pericolo che v'incombeva di cercare a voi. Io stessa avrei davanti camminato e calata con voi nel labirinto, ritrovata con voi o con voi persa si sarebbe Fedra.
1: Che cosa ho udito dei? Dimenticato avreste che è padre mio Teseo e sposo vostro.
0: E su che giudicate che ne perdo memoria? Della mia fama, dunque, avrei perso ogni idea.
1: Signora, perdonate. Arrossendo, confesso che riprovava torto un discorso innocente. Non può la mia vergogna più reggere la presenza vostra. E vado.
0: Oh, crudele! Ma hai capito benissimo. Te ne ho detto fin troppo per trarti d'ogni errore. Conosci dunque in tutto il suo furore Fedra. Amo, ma nell'attimo stesso che t'amo, non pensare che m'approvi e che mi veda innocente, né che io del folle ardore che mi turba la mente abbia con compiacenza vile nutrito il tossico, oggetto sfortunato di celesti vendette. Ma borro più che tu non mi detesti. Testimoni ne siano gli dèi, quegli dèi che hanno acceso fuoco nelle mie viscere, fatale a tutto il sangue mio, quegli dèi che si fanno una gloria crudele, il cuore seducendo d'una mortale debole. Il passato tu stesso richiama nella mente. È poco dire che da te fuggivo. Ti ho scacciato, crudele, ho voluto sembrarti odiosa, disumana. Per resisterti meglio, l'odio tuo ho ricercato. Quali profitti ho tratto da tante precauzioni? Di più m'odiavi e non t'amavo meno.

0: E questo che abbiamo appena ascoltato era un brano della Fedra di Racine, tragedia scritta nel 1677, che si rifà ai classici greci e latini di Euripide e Seneca. La versione era quella tradotta da Giuseppe Ungaretti e diretta da Corrado Pavolini per Radio 1 nel 58, con Diana Torrieri nel ruolo di Fedra e Gianmaria Volonté in quello di Ippolito, il figlio di Teseo al quale Fedra rivela la sua passione nel momento in cui crede il marito morto. Altro esempio di passione estrema che non potrà che avere conseguenze fatali. Professoressa Matelli, possiamo dare una definizione del concetto di eroina?
1: È un'altra bella domanda, certo. L'eroina corrisponde ovviamente alla figura dell'eroe all'interno dei drammi antichi. Eroina, come l'eroe, è qualcuno che affronta delle grandi difficoltà, delle prove, e in qualche modo lo fa con la manifestazione di una forza superiore, di una capacità superiore, ma non esente da qualche debolezza. Questa è la definizione che ne dà proprio Aristotele nella Poetica, grande studioso della tragedia greca di V secolo, che riteneva la forma più perfetta di arte a lui conosciuta. E lui nota come l'eroe sia sempre un personaggio, così anche l'eroina potremmo dire, di un livello superiore rispetto alla media, che compie grandi azioni ma non esenti da qualche difetto. E questo difetto è quello che crea all'interno poi della trama questo plot tragico, questo nodo che si deve sciogliere, per cui i grandi eroi hanno sempre qualcosa di molto vicino anche alla nostra umanità più normale. Quindi le grandi eroine sono donne molto coraggiose, sempre molto determinate, che hanno una finalità, un carattere forte, si propongono qualcosa e le portano a compimento. Nel fare questo possono compiere anche degli errori, certo, e di questo errore per lo più saranno loro poi a pagarne il prezzo. Pensiamo appunto a Fedra, pensiamo in qualche modo, se posso parlare di errore, anche per Antigone a tutti i costi vuole affermare la superiorità di una legge non scritta, ben diversa dalla legge dello Stato di Creonte, che ha bisogno di una legge forte per tenere in ordine la città. Invece Antigone crede nella superiorità di un'altra legge, ma non accetta compromessi. Anche lei non arretra di un passo, non cerca di compiacere il suo interlocutore per trovare una soluzione al problema che hanno davanti, se dare seppellimento o meno a Polinice, che era stato traditore della propria città. Lei in qualche modo è molto rigida, così come è molto rigido anche Creonte nel negare il diritto di seppellire il fratello. Queste due rigidezze dell'eroe, l'uomo e dell'eroina, in qualche modo creano lo scontro tragico.
2: Questa è colei che pose mano all'opera di sepoltura e fu da noi sorpresa, Creonte.
3: E dove? E come, dimmi? L'hai sorpresa.
2: Seppelliva quel morto, ecco tutto.
3: In verità e coscienza, tu lo dici?
2: Questo ti dico per aver veduto lei seppellire, come tu vietasti, quel corpo. O non m'esprimo chiaro e aperto?
3: Antigone, che chini a terra il capo, dichiari o neghi d'aver fatto questo?
4: Io lo dichiaro, non rinnego l'opera.
3: Dimmi in breve, senza troppi discorsi. Lo sapevi che era stato bandito di non farlo?
4: Sapevo. E come no? Tutti sapevano.
3: Eppure osasti calpestar le leggi.
4: Io non pensai che tanta forza avessero gli ordini tuoi da rendere un mortale capace di varcare i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili. Non son di ieri né d'oggi, ma da sempre vivono. E quando diedero di sé rivelazione, è ignoto. Né volevo io, per timore d'un orgoglio d'uomo, a condanna divina espor me stessa. Sapevo di morire in un domani, no, se anche tu non l'avessi bandito. Ora, se innanzi tempo ho da morire, io lo chiamo un vantaggio per chi vive tra dolori infiniti come io vivo. Perché la morte non sarebbe un bene? dovendo invece sopportare che fosse senza tomba il morto che già nacque da mia madre. Di quello avrei sofferto. Ora di questo io non soffro. E ti sembro irragionevole, naturalmente, dinanzi ad un folle. Rispondo di un reato di follia.
3: I più temprati orgogli più si piegano. Devi saperlo. Ed il più duro ferro, irrigidito da fiamma rovente, vedi più spesso indebolirsi e frangersi. Non deve avere orgoglio chi degli altri è schiavo. Ma lei, che seppe l'insulto superbo, calpestando le leggi a tutti esposte, nuovo disprezzo dopo il gesto primo aggiunge ora nel vanto dell'azione compiuta e ride. Uomo non io, non più sarei. Lei sì, sarebbe un uomo allora se tanta audacia non fosse colpita.
4: E allora che aspetti? Lo sai pure, di tutte le parole tue non una piace a me, né potrebbe mai piacermi. E nello stesso modo a te dispiacciono le mie. Davvero dunque, da che cosa più luminosa gloria avrei potuto attinger mai che dall'aver deposto nella tomba un fratello? Oh, tu ludresti come tutti costoro sono contenti di me se la paura non legasse loro la lingua. Sì, ma la tirannide fra tanti privilegi ha pur codesto e dire e fare quello che si vuole.
3: Sola. Tra tutto il popolo di Cadmo, tu sei colei che di questo s'avvede.
4: Vedono anch'essi, ma è per te che taccio.
3: Non ti vergogni d'aver pensieri così lontani da quelli degli altri.
4: Non è vergogna la venerazione d'un fratello del sangue e della carne.
3: L'assalitore, questo. L'altro fratello, il difensore.
4: Ade vuol leggi per tutti comuni.
3: Non sorti uguali per malvagi e buoni.
4: Chissà poi se laggiù così par giusto.
3: Il nemico non sa, ma anche se è morto.
4: Nacqui a legami d'amore, non di odio.
3: Se nascesti all'amore, ora discendi ad amare laggiù quelli che sai. Me vivo, donna non avrà dominio.
0: Ed era un brano dall'Antigone di Sofocle, trasmessa con la regia di Marcello Sartarelli da Radio 1 nel 72, con Edmond Aldini e Vittorio Sanipoli nei ruoli di Antigone e Creonte. Brano in cui si evidenzia il conflitto tra la ragion di Stato e le ragioni del cuore e della compassione. Professoressa Matelli.
1: Sì, certo, è un vero scontro tragico, direi, perché in alcune situazioni ci possono essere ragioni di Stato che chiedono di essere in qualche modo sempre difese per tenere l'ordine, per evitare altri problemi. C'è una ragione anche nella ragione di Stato, così come c'è una profonda ragione in chi chiede la flessibilità di derogare anche alla rigidità di una legge scritta, perché il grande senso che viene fuori dall'Antigone di Sofocle è il dialogo che c'è tra Creonte e Demone, in cui il figlio, parlando col padre a difesa della fidanzata Antigone condannata a morte, cerca di far capire come la flessibilità sia il grande segreto, ovvero sia saper anche venir meno alla rigidezza dell'applicazione di una legge qualora il senso di giustizia superi la normativa stessa.
0: Che mi sembra poi la soluzione migliore.
1: In tutte le situazioni.
0: Invece le figure femminili dei classici greci sono divorate da passioni estreme che non possono che portare a un esito appunto tragico.
1: Sì, appunto, come abbiamo visto, un esito tragico perché fanno emergere i nodi delle complessità, ovvero sia qualcosa di risoluto, e risolvibile. Ora pensiamo anche a, appunto, a Medea, no? Medea che in qualche modo è costretta a uccidere i figli per non far correre a loro altri rischi, così come è costretta a vendicare il proprio amore tradito. E in questa volontà di vendicare un amore tradito c'è una, in qualche modo, qualcosa anche di giusto da parte della donna, no? Certo, l'esito è tragico, anche se dobbiamo ricordarci che Euripide e in qualche modo sconvolgendo i canoni dei generi drammatici, riusciva a dare anche dei finali lieti. Ovvero sia, prendiamo un'Elena che nella tradizione delle troiane, ad esempio, era questa donna che era stata la causa della grande guerra e quindi colpevole con la sua bellezza di aver ucciso migliaia di uomini. Lo stesso Euripide, che aveva scritto Troiane, scrive anche un'Elena con un lieto fine, laddove la donna non era mai andata a Troia, era stata trasportata per un gioco degli dei lassù, anzi delle dee lassù nell'Olimpo, era stata portata in Egitto. A Troia era andato soltanto un'immagine, un fantasma. Quindi questi poveri greci contro i troiani avevano perso tanti uomini per riconquistare soltanto un fantasma. La vera Elena era in realtà in Egitto, dove noi la vediamo presente in una situazione anche complicata, perché Menelao, dopo 7 anni con un naufragio, sbarcherà proprio nelle coste dell'Egitto con il suo fantasma di Elena, incontrerà la vera Elena, quindi una scena anche piuttosto divertente, quale delle due sarà quella vera. Alla fine Elena si paleserà come la vera moglie. A questo punto i due dovranno scappare dall'Egitto, dove Elena è stata promessa sposa a Teoclimeno, no? E Teoclimeno, che odia i greci, vuole assolutamente sposare questa donna bellissima che si nega a lui. E in tutto questo noi vediamo una scaltra Elena che, davanti a un problema che Menelao non sa risolvere, riesce invece lei a risolvere con un piccolo inganno. Qualcosa del genere lo troviamo anche nell'Ifigenia in Tauride, anche lì un lieto fine, grazie a una Ifigenia che riesce a un certo punto a macchinare una soluzione che i due eroi presenti, Oreste e Pilade, non vedevano come via d'uscita, ma che invece lei, con scaltrezza e anche divertendoci all'interno di un plot tragico, riesce a risolvere.

0: Fonica di Roma della RAI e il soprano Sara Menkes nel ruolo di Ifigenia. Allora, professoressa Matelli, dicevamo che nelle opere di Euripide ci sono anche figure risolutrici di situazioni tragiche come Elena, Ifigenia.
1: Io penso anche ad Alcesti, tragedia o tragicommedia, potremmo quasi dire, perché al posto di un dramma satiresco, al quarto posto, al concorso del 438. Alcesti è una donna che davanti a un problema gravissimo la condanna a morte necessaria del proprio marito Admeto. Non c'è altra via per salvarlo se non un sacrificio al posto di Admeto. Nessuno si sacrifica, neanche i genitori di Admeto. Alcesti accetta di sacrificarsi per il proprio marito. C'è stata una necessità nella morte di Alcesti, perché Apollo, per in qualche modo premiare Admeto della ospitalità che aveva ricevuto, lo libera dalla necessità di morire. Qualcun altro dovrà assolutamente sacrificarsi però al posto suo, e la persona che si sacrifica alla fine è solo la moglie, perché nessun altro è disposto a farlo. In questa necessità che condanna a morte quindi Alcesti per amore verso il marito ma anche verso i figli, noi vediamo poi un Admeto che, tornando a casa, in una casa vuota, sente e capisce la mancanza di questa figura femminile che riempiva quelle stanze. Sono delle pagine meravigliose, laddove un uomo sente la mancanza della donna nel momento in cui non c'è più.
0: Però Admeto non si ribella alla proposta di Alcesti, comunque l'accetta, potrebbe anche rifiutare.
1: Ma c'è una necessità in realtà, perché c'è all'inizio del dramma uno scontro tra Apollo e Thanatos, la morte. In questo duello Apollo vince, e Apollo era quello che voleva salvare Admeto. Quindi c'è una volontà divina, che è quella di Apollo, di salvare Admeto. Quindi in un qualche modo non è più discutibile che Admeto si deve salvare. Il problema su cui c'è l'umana scelta è chi, per assecondare la richiesta di Thanatos, che per un equilibrio della vita e della morte ha bisogno che al posto di Admeto ci sia qualcun altro che muore, perché la vita e la morte sono in un continuo ricambio, necessariamente occorre che ci sia un altro umano che si sacrifichi. Su questo c'è forse un salto di ragionamento nel plot, è possibile, ma vediamo che il margine di scelta di Alcesti è quasi necessaria, perché una morte ci deve essere, e Admeto non può dire continuo a morire io, come era stato in qualche modo già previsto. No, lui deve essere salvato. Questo crea un po' la complicazione tragica. Quello che è interessante è che poi Alcesti venga in qualche modo salvata dall'eroe tragicomico che arriva, che è il grande eroe Ercole, il quale va nell'Ade per recuperare la donna che è degna di tornare per il suo sacrificio dal marito.
2: Ora accogli costei nella tua casa, che è una nobile casa.
3: No, nel nome di Zeus!
2: Sbagli se non lo fai.
3: Ma se lo faccio dovrò sentire nel mio cuore il morso dell'amarezza.
2: Dammi ascolto, forse la tua grazia cadrebbe giusto al segno.
3: O se tu non l'avessi vinta mai.
2: Vincendo io, vinci anche tu con me.
3: Ben detto, ma la donna se ne vada.
2: Andrà se deve, ma tu prima guarda se lo deve.
3: Lo deve, se non pensi di prendertela a male.
2: Se ti faccio tanta premura, ho pure una ragione.
3: Vinci, ma non mi piace quel che fai.
2: Verrà il momento che dovrai lodarmi. Ora fa quel che dico.
3: Conducetela dentro, se questa casa deve accoglierla tra le sue mura.
2: Non mi fa piacere affidarla a dei servi.
3: E allora guidala tu stesso, se lo credi.
2: Io voglio porla nelle tue mani.
3: Non posso toccarla. Entri. La casa è aperta.
2: Ho fede solo nella tua destra.
3: Con la forza, oh sire, tu mi costringi.
2: Non aver paura, tendi la mano, tocca la straniera.
3: E sia, la tendo.
2: È come se tagliassi il capo della Gorgone. La senti nelle tue mani?
3: Sì.
2: Tienila. Un giorno dirai che il figlio di Zeus è un ospite che sa essere nobile. Ed ora guardala. Se in lei vedi qualcosa che è degno della tua donna. Non essere più triste. La fortuna oggi è con te.
3: O dei, E che

0: È un prodigio questo che va al di là della speranza. È lei? È lei che io vedo? È la mia donna? Ed è vero? E io vedo la mia sposa, la stessa che ho sepolta.
1: Sì, ne certo. E non mi meraviglio che tu non creda quello che ti accade.
0: E io posso toccarla, io le posso parlare come parlerei ad una persona viva, alla mia sposa viva.
1: Parla, che aspetti? Quello che volevi ora è qui ed è tuo.
0: O viso, o corpo di te che amo, o donna mia, ti ho che non t'avrei sperata, io che credevo di non vederti più.
1: È tua. E possa non cadere su voi ombra d'invidia dalla parte dei numi.
0: O generoso figlio di Zeus, supremo Dio, felice tu sia, e il padre che ti ha generato ti protegga, che tu solo mi hai rialzata la casa. Ma dal mondo di giù, che hai tu fatto per condurla su di nuovo alla
1: Ho
0: luce?
1: combattuto col demone che ancora la teneva in suo potere.
0: E dove mai, con Tanato, ti sei scontrato per poterlo vincere in similagone?
1: Mi fu campo il luogo dove era la sua tomba. Ivi stetti all'agguato e lo afferrai con le mie mani.
0: E perché non risponde? E sta lì senza voce.
1: Non è legge che possa dare ascolto a chi la chiama e le parla, se prima non è sciolta dal vincolo che ancora la fa sacra agli dèi di sotterra e non è sorta la terza luce. Accompagnala dentro ora, o Admeto. E onorando la giustizia come tu fai, continua ad aver sacro il diritto degli ospiti. Addio.
0: La fortuna ti assista ed io ti veda far ritorno ai cittadini e a tutte le mie quattro province di Tessaglia. Io do per ordine di levare dei cori al lieto evento della mia casa e che gli altari fumino di vittime bovine al sacrificio propiziatorio, che da oggi a un'altra e più felice vita il nostro corso si è volto, che non fu per noi la prima.
2: Ed erano Renato De Carmine, Admeto, e Arnoldo Foà, Ercole, nella scena finale dell'Alcesti di Euripide, trasmessa da Radio 3 nel 70 con la regia di Giuseppe Di Martino. Scena in cui Eracle riporta dall'Ade Alcesti velata. Professoressa Matelli, perché a suo avviso la letteratura antica riesce a dar vita, a descrivere dei personaggi femminili? Pensiamo anche ad Elettra, che non si darà pace finché non vendicherà la morte del padre Agamennone. Così drammaturgicamente potenti. Eroine in grado di scegliere il proprio destino e anche quello del partner, in alcuni casi come in quello di Medea.
3: Ma sì, siamo in una dimensione appunto in cui lo studio dei caratteri all'interno proprio della civiltà umana si stava perfezionando e c'era l'idea di caratteri che dovevano essere descritti proprio del momento, della causa di un'intenzione, di una formulazione di un proposito e poi del suo essere perpetrato. Infatti Aristotele, studiando la tragedia greca, rimarca l'importanza dei caratteri che portano a compimento un proposito all'interno di un'unità di tempo e di azione, di luogo che in genere occupa la trama di un dramma. Queste forze di carattere, che sono tanto nei personaggi maschili quanto parimenti quelli femminili, hanno alle spalle proprio questa capacità che l'uomo antico aveva di studiare il carattere in tutte le sue componenti, che sono di tipo emotivo, che sono di tipo razionale, che sono di tipo sociale. Quindi c'è una capacità di concentrare, una capacità artistica, poetica, di concentrare non un solo aspetto, ma i tanti aspetti che sono dietro a un'azione umana e a farli incarnare da questi personaggi che sono dei prototipi di comportamento. Questo e poi perché sono drammaturgicamente così potenti? C'è anche una questione etica, secondo me, nel senso che il mondo antico credeva molto in una cultura sapienziale. Tant'è vero che, ad esempio, grandi protagonisti femminili, di cui noi non abbiamo parlato per ora, ma sono i personaggi dei cori, per lo più donne, che commentano pensano tangenzialmente i fatti che accadono. Spesso sono veramente donne e sono capaci di tirare fuori delle osservazioni sul vivere, sulla vita, sulle grandi questioni dell'umana esistenza, così profonde e che raccolgono secoli comunque di riflessione sapienziale, che viene concentrata nei canti corali o in alcune battute, in alcuni sviluppi dell'azione scenica. Per cui c'è una concentrazione di osservazione sapienziale sui comportamenti umani, che però ha secoli alle spalle e che i poeti riescono a assumere come valore e a concentrare poi con questa capacità veramente unica che hanno avuto di creare dei prototipi che, come vediamo, sono ancora in vita, sebbene vengano poi trasformati nelle diverse epoche, perdendo alcune connotazioni. Perché secondo me la debolezza delle riprese più moderne è che questi personaggi perdono la loro complessità e noi ne prendiamo solo un aspetto, e allora il personaggio impoverito è più povero anche nei suoi comportamenti, in genere dominato da passioni, mentre l'eroina antica non ha solo passione, ha anche un senso sociale del luogo in cui vive, ha un senso di capacità di razionalizzazione dei problemi e spesso appunto di trovare lei soluzioni altrimenti mancanti, oppure di andare in modo deciso, come fa Antigone, nella direzione del proprio proposito. A proposito di Antigone, mi perdoni se introduco anche la figura di Ismene,
2: che infatti resta sempre una figura marginale rispetto alla sorella Antigone.
3: Ma Ismene a sua volta è il prototipo della donna che sente la propria debolezza, mentre Antigone non ha paura di essere debole perché donna. Ismene invece si confronta con il potere costituito e il suo ruolo inferiore di donna. Quindi all'interno della stessa tragedia, ecco la potenza, no, di un Sofocle, mette il carattere di un'Antigone che non viene scalfita da nessun dubbio e non cede in nulla rispetto ai propri ideali, e una sorella che invece è più umana, più vicina a noi, vede i rischi, dice: ma non salviamo i fratelli in questo modo, se ci distruggiamo anche noi due, come sicuramente avverrà, no? Quindi più quotidiana, più legata a un ragionamento che tutti noi faremmo. Allora la grandezza di un Sofocle è quello di riuscire a mettere in un dialogo incredibile anche queste due sorelle.
2: E ci avviamo alla fine della nostra conversazione e come ultima domanda volevo chiederle: che differenza c'è tra le eroine della tragedia greca e quella romana, anche se le uniche tragedie romane sopravvissute sono quelle di Seneca?
3: Altra bella domanda, di cui la ringrazio. Io direi che quello che fa la differenza ovviamente è il contesto culturale e l'intenzione del poeta. Il contesto culturale di una tragedia di quinto secolo è molto diversa da quella di un Seneca, perché i grandi tragici componevano le loro tragedie per le grandi Dionisie, o poi anche le Dionisie rurali, altre festività, erano sempre festività religiose in cui andavano in concorso l'uno nei confronti dell'altro, e l'aspetto del concorso per l'elaborazione così alta che noi vediamo era importante, era uno stimolo a far sempre meglio. Quindi il contesto è molto importante. Il contesto era un contesto pubblico, il teatro fermava la città, la gente non andava a lavorare in quei giorni, perché noi sappiamo che in ogni giornata andavano in scena 4 drammi, probabilmente dalla mattina presto all'imbrunire. Noi capiamo la funzione politica che aveva il teatro di quinto secolo avanti Cristo. Quando Seneca lo riscrive nell'Epopea Neroniana, noi siamo certi che non scrivesse le sue tragedie per essere messe in scena nei grandi teatri monumentali in pietra che dal primo secolo avanti Cristo hanno cominciato a essere edificati anche a Roma. Prima non era possibile, ma che accoglievano giochi circensi, pantomime, mimi, spettacoli facili per il grande pubblico. Le tragedie di Seneca erano probabilmente riservate a un pubblico più intellettuale, più rispettoso. stretto, andava probabilmente in scena in spazi informali all'interno delle domus. E la grande questione anche di Seneca è che noi non sappiamo se era un teatro scritto per essere in qualche modo declamato o recitato. Perché? Perché ci sono questi lunghi monologhi e poca azione scenica. Secondo la mia interpretazione, che ho sperimentato con l'associazione teatrale, appunto, in cui cerchiamo di reinterpretare il teatro antico.
2: Associazione Kerkis, ricordiamolo.
3: Cerchiamo di sperimentare come funzionino in scena questi drammi. Seneca messo in scena funziona, nonostante i grandi monologhi, richiede grande arte attoriale, ma funziona. E funziona in un modo pauroso, perché Seneca mette in scena soprattutto la passione, gesti estremi, che gli altri autori di età di V secolo mettevano in scena solo narrativamente. Nessuno si uccideva in scena, insomma, nel teatro di V secolo avanti Cristo, mentre Seneca nel primo secolo dopo Cristo fa uccidere le persone in scena. Ci sono delle scene paurose in cui veniva mosso nel pubblico probabilmente della paura, anche del terrore. C'era una capacità di creare un'empatia così forte da portare al risultato catartico che forse Seneca desiderava, ovvero sia di capire che quelle passioni così estreme erano un male per chi le provava, e quindi la sua filosofia stoica di estremo controllo delle emozioni e delle passioni umane veniva in qualche modo dimostrata anche dall'esperienza di questi drammi.

E ringraziamo Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, per essere stata oggi ospite del nostro speciale sulle eroine tragiche, che domani proseguirà con la messa in onda di Elettra di Sofocle. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
3: Grazie mille dell'invito.
2: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
3: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire che questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino. Ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
2: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, Avoglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
3: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose e magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
2: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
3: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra vediamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto. Quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi se tu diventi nobile puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano populares, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura dogi, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come per esempio per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire ti sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
2: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
3: Non è facilissimo, perché
2: sì, a volte non c'è una regola, immagino.
3: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi. Ma faccio un esempio, il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i Balbini Balbi. E da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono Balbi perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi cioè, però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se unito agli altri era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto, ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. O ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute. Qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani Longo, che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora, con l'occasione, parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che è di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck, monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jean Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala d'altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'albo della novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

0: tratto guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col

echoes left. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto imbecille. Tu invece

0: prima.
1: Ma sì, se non lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene?
1: Vai bene, se me lo dicevi prima.
0: Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: è sempre allegri, bisogna stare con la storia.
1: Rai Radio Techete. Radio Techete racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: tu chiamale se vuoi emozioni. Chi è che non conosce questa canzone di Lucio Battisti scritta con Mogol? Ebbene, oggi ne parleremo di questa e delle sue altre canzoni, ma soprattutto ascolteremo qualche momento live in cui Battisti è presente in radio. Fatto quanto mai raro. Io mi presento, sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Techetè, la radio digitale specializzata della RAI, che racconta la storia, le storie e le rivive in prospettive legate al presente e al futuro, grazie ai documenti dei nostri ricchi archivi. Oggi siamo in diretta dal Metastudio di Via Asiago, come ogni mercoledì a partire dalle 13. Per raccontare le vicende di Lucio Battisti mi sono fatta accompagnare da un vero esperto della materia che già in passato ci ha aiutato a raccontare non solo Battisti ma anche tanti altri momenti legati alla musica italiana. E non solo. Lui si chiama Luciano Ceri, storico della canzone, giornalista, conduttore radiofonico. Due per tutto, Stereonotte, Notturno Italiano. Tra le tante pubblicazioni spicca il suo Pensieri e parole, discografia commentata di Lucio Battisti, che è una vera bibbia di informazioni e curiosità. Luciano oggi non poteva essere con noi in studio, ma i suoi contributi li ascolteremo via via, che ascolteremo poi anche i documenti di archivio che abbiamo scelto. Ricordo che esiste un nostro podcast originale su Lucio Battisti alla radio, proprio con Luciano Ceri e con Andrea Borgnino, e la sottoscritta in realtà, che è ascoltabile su Rai Play Sound. E cominciamo appunto con Luciano, partendo proprio da Emozioni, che abbiamo appena ascoltato, e poi seguirà un suo commento sul rapporto di Battisti coi media. Come sigla ho scelto questa esecuzione di Emozioni che lui ha fatto sulla trasmissione Per voi giovani, che è un, mi sembra di capire che la chitarra sia quella, a me sembra quella del disco, no?
1: No, non è quella del disco, è quella fatta da Battisti, e ci illumina sul fatto che quella presente sul disco l'ha suonata Battisti, anche se in quella sessione c'era anche Franco Mussita della premiata Forneria Manconi, ma ascoltando l'attacco della versione che abbiamo appena ascoltato è identico alla versione sul disco, per questo tu hai avuto questa impressione che fosse identica, perché è identica alla persona che la suona. Poi cambia perché l'arpeggio si trasforma in un piccolo accompagnamento ritmico, però il gruppetto di note iniziali e il procedere dell'arpeggio hanno la stessa mano di quello che si sentiva sul disco.
0: Luciano, possiamo dire che Lucio Battisti non è che amasse moltissimo andare in radio, in TV, che avesse dei problemi con la comunicazione di massa e anche forse un po' con la massa?
1: Beh, sicuramente un rapporto un po' conflittuale sia con la radio che con la televisione, anche se naturalmente all'inizio della sua carriera si adeguava a quelle che erano le necessità della promozione delle sue nuove canzoni. Tutto questo cambia dopo il 1972, dopo la famosa comparsata a Teatro 10, sia nella celeberrima esecuzione di Pensieri e parole con le due immagini affiancate, e sia poi nel concerto, nel mini concerto con Mina. Dopodiché si arrende alla sua voglia di non comunicare, e da lì in poi saranno rarissime intanto le sue interviste, fino a scomparire del tutto e celarsi unicamente attraverso la voce dei suoi dischi, ancora più problematici perché quelli del periodo Panella, gli ultimi cinque, sono volutamente,
0: come li vogliamo definire, diciamo, anche difficili da comprendere anche in sé.
1: Sì, difficili da comprendere a livello testuale, difficili da comprendere a livello musicale, perché cambia completamente le carte in regola del suo fare musica e si aliena una parte dei fan che invece erano rimasti aggrappati al periodo d'oro di Mogol Battisti.
0: È vero, io però mi ricordo, ero molto piccola, perché quando è uscito l'ultimo album con Mogol, forse avrò avuto, andavo, non so, alle scuole elementari o alle prime scuole, però mi ricordo che comunque quando uscivano i dischi, anche quelli con Panella, comunque era primo in classifica sempre, quindi questo fatto che lui non apparisse, sicuramente una parte di fan non è stata contenta, però in generale comunque lui è sempre stato amatissimo.
1: Questo sì, anche perché tutti speravano che il nuovo disco di Battisti Panella fosse diverso dai precedenti. una battuta questa, naturalmente, perché era chiara la strada che aveva intrapreso. Però comunque il buon piazzamento in classifica dei dischi con Panella sicuramente gioca sul fatto che la massa si riferiva al periodo d'oro con Mogol Battisti, e quello cercava, accettando così suo malgrado, le nuove direttive musicali.
0: Ed eccoci di nuovo in studio. Siamo sempre al Metastudio di Via Siago, io sono sempre Elisabetta Malantrucco, e quindi vi devo raccontare questa storia di Battisti con il suo rapporto con i media e con la radio. Ecco, tutti conoscono la scelta fatta un giorno in via definitiva dal cantautore di comunicare col suo pubblico solo attraverso la musica. Tutti sanno che il suo rapporto appunto con i mezzi di comunicazione di massa non era decisamente felice, però diciamo che esistono comunque dei documenti. In effetti le sue apparizioni sul piccolo schermo e in radio sono molto poco, però mentre quelle in TV sono abbastanza conservate bene, diciamo che quelle radiofoniche, su quelle radiofoniche moltissime si sono perse, molte sono giunte tramite collezionisti, insomma c'è poco di quel poco che comunque lui aveva fatto. Però approfondire l'argomento risulta interessante perché le notizie, pochi documenti sonori recuperati, raccontano molto di Lucio Battisti e smontano in qualche caso certe vulgate troppo diffuse e o false. Ad esempio dimostrano che Lucio Battisti non era affatto stonato, e in realtà chi conosce la sua storia sa bene che era capacissimo a stare sul palco. Altra cosa sono documenti sonori che mostrano la vasta cultura musicale di Battisti. Era un vero appassionato di musica, dalla napoletana alla francese, all'inglese, all'americana. Infatti all'ascolto Lucio appare particolarmente spigliato e avrebbe potuto benissimo fare il DJ. Lo dimostra il prossimo documento del 1969, in cui Battisti fa un po' lo speaker radiofonico e racconta la sua formazione in un vecchio documento conservato da Roberto Arnaldi, probabilmente mai andato in onda, ma legato a Radio Monte Carlo. Ascoltiamone un piccolo stralcio col commento di Luciano Ceri.
2: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari in mano, io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, e che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, perché tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno, e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo, e che era Bob Dylan, naturalente. E Bob Dylan è quello che cantava

0: sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti nei primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike, Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Man ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan, poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi, Jennifer, Juniper e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale.
1: Luciano, in questo brano in cui lui fa lo speaker radiofonico, tra l'altro dimostrando che sarebbe stato un grandissimo speaker radiofonico, avrebbe dovuto farlo, secondo me gli sarebbe piaciuto continuare a farlo, però lui ci svela un po' la sua formazione musicale, no? Qui parla di Donovan, eccetera, quindi entra proprio nei particolari. Vogliamo un po' parlare di quella che è stata la sua formazione musicale prima di diventare battisti, o anche durante? Comunque penso che abbia sempre studiato, abbia continuato a farlo.
2: Sì, beh, intanto la grande palestra di immersione musicale ce l'ha quando fa parte dei campioni nel gruppo. Si trova a fare le serate nei locali, e nei locali si suona musica di tutti i tipi, lenti, brani più ritmati, classici della canzone italiana ed internazionale, ed è un chitarrista di fila come lui che assorbe tutto questo. Poi quando scoppia la grande rivoluzione musicale anglo-americana, gli artisti che lo impressionano di più sono sicuramente Donovan. E a questo proposito basta ascoltare una canzone come Era, che era il retro del suo secondo 45 giri, siamo nel 1967, per accorgerci di quanto fosse simile nell'intenzione musicale proprio a certi brani di Donovan, che lui ha sempre dichiarato essere stato un suo ispiratore. E così anche per Dylan, anche se la comprensione del testo non era forse ottimale perché era difficile trovare spartiti di Dylan in quel periodo, però lui ha sempre detto che da Dylan aveva tratto ispirazione per le armonizzazioni, per un certo modo di costruire la canzone. E la grande invasione americana e inglese di metà degli anni 60 è stato il suo banco di prova prima di esordire come cantante solista.
1: Peraltro in questa trasmissione radiofonica lui parla di tante altre cose, parla anche per esempio di musica napoletana, parla anche della canzone napoletana, quindi questo dimostra di quanto lui fosse in realtà, appunto, come dicevamo prima, molto preparato. E forse l'unica cosa che gli mancava era scriversi i testi, perché altrimenti sarebbe stato un cantautore classico a tutto tondo, perché poi in fondo la formazione degli altri non era tanto dissimile, no? Non
2: sì. So. La canzone napoletana fa parte del bagaglio che un chitarrista di fila che suona nei Nights deve conoscere, perché canzoni come Anima e Coro, Che mi ha imparato a fa, o i grandi successi dei classici napoletani sono oggetto di esecuzione da parte dei gruppi che suonano nei nightclub, specialmente se si tratta di nightclub dell'Europa settentrionale, dove il bel canto napoletano è sempre stato molto apprezzato.
1: Mi sarebbe molto piaciuto ascoltare Battisti suonare la chitarra per dei classici napoletani. Allora, il prossimo documento che ascolteremo invece è tratto dall'ultima intervista radiofonica rilasciata nel 1979 alla Radio Svizzera a Giorgio Fieschi. È un documento che per intero è reperibile, ascoltabile su YouTube se lo volete sentire tutto. Qui si parla di musica.
3: E va anche detto che tu cerchi con tutta la tua forza di fare dei dischi diversi uno dall'altro, cioè di non mai ripeterti.
4: Sì, sia io la musica la concepisco come una cosa, come credo ogni lavoro debba essere concepito in modo da potersi rinnovare, poter trovare nuovi stimoli, da non dover diventare noioso, pesante da portare avanti, perché sennò maggiormente nel nostro campo, secondo me, dove si pensa che ci sia una libertà di azione, una libertà di invenzione, cosa sarebbe ridicolo poi dopo dover fare questo per forza. Insomma, bisogna trovare un interesse a fare. E allora è logico, io adesso sto scrivendo le nuove musiche, ci saranno molte cose in contatto, molti punti in contatto inevitabilmente con quello che ho fatto prima, però ho già scritto 4-5 cose e vedo che però sono già da un'altra parte. Insomma.
1: Quindi la musica per Lucio Battisti qui, che cos'è che ci spiega, che ci racconta, che cosa ritroviamo proprio di lui?
2: Ritroviamo fondamentalmente la curiosità di esprimersi in modi non ripetitivi. Battisti è sempre alla ricerca di qualche nuovo stimolo, di creare atmosfere musicali diverse nei dischi che va via pubblicando. Per lui è imprescindibile questa voglia di non ripetersi e ci dà un piccolo anticipo di quello che poi sarà lo sviluppo della sua carriera dopo la fine della collaborazione con Mogol. Ciò che ci sembra una cesura molto forte tra i due periodi in realtà è un qualcosa che si è andato costruendo negli anni, fino a che è riuscito a fare dei dischi diversi l'uno dall'altro, si è accomodato sulla poltrona delle parole di Mogol, poi dopo a un certo punto ha sentito troppo forte l'esigenza di cambiare completamente registro. Del resto aveva ottenuto tutto, primi posti in classifica, album venduti costantemente nel corso degli anni 60-70 fino all'ultimo con Mogol, e da quel momento in poi questa voglia di scoprire nuovi orizzonti musicali diventa imprescindibile per lui e si affaccia sull'avventura con Pasquale Panella.
1: E quindi abbiamo ascoltato Radio Monte Carlo, abbiamo ascoltato la Radio Svizzera, qualche piccolo frammento, dice, e voi vi chiederete, ma la RAI? Ecco, la RAI, la sua prima apparizione certa in radio con esibizione dal vivo è a Bandiera Gialla. Lucio viene invitato perché è considerato il miglior giovane autore di canzone italiana. Purtroppo però questa registrazione non l'abbiamo, anzi in realtà la radio non conserva neanche una puntata, neanche un frammento di puntata di Bandiera Gialla nella sua interezza. Sappiamo però dalle testimonianze che in quella ospitata Battisti cantò Il Vento, voce e chitarra, e siamo nel gennaio del 1968. Poi in quello stesso anno partecipa anche ad altre trasmissioni, tra cui Per voi giovani, che all'epoca era condotta sempre da Arbore, e poi passerà agli Amici della settimana, programma di improvvisazione musicale. Poi partecipa a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo. Esistono delle foto infatti che ritraggono Lucio in una puntata di questa trasmissione. Però purtroppo di tutte queste trasmissioni di cui vi ho parlato, la radio purtroppo non conserva neanche un secondo. La prima apparizione di cui gli archivi conservano l'audio invece risale al 1969 ed è riferita al Festival di Sanremo, ma a questo ci torneremo. Nel 1971 invece abbiamo un po' più di documenti, e in effetti è l'anno radiofonico per eccellenza di Lucio Battisti. Dal 9 luglio al 1 ottobre ogni venerdì insieme con Mogol e Alberto Testa diventa protagonista di una trasmissione estiva, si chiama Arriva il compressore, programma condotto e disputato da Lucio Battisti, Mogol e Alberto Testa. Anche di questo però non si conserva traccia, però grazie ai collezionisti ci sono invece ampi stralci delle puntate di Per voi giovani del 1972 con Paolo Giaccio, da cui avete ascoltato all'inizio Emozioni, da cui ora ascolterete L'Aquila con un commento di Luciano Ceri.
5: Sì, forse questo. Il sì, fiume. Sì.

0: questo brano, L'Aquila, no? È un brano molto interessante, non soltanto da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista testuale. Qui comunque c'è molto Mogol, c'è anche molto il Mogol attento alle questioni anche ecologiche, eccetera, che è una delle sue fissazioni, peraltro, tuttora. Qui mi sembra che si siano espressi al meglio.
1: Sì, sicuramente, nonostante sia un brano tra virgolette considerato minore, perché venne affidato alla voce di Bruno Lauzi, che non riuscì a replicare il grande successo di Amore Caro, Amore Bello, però sull'abbrivio di quel successo Battisti decise di affidare a lui questa nuova canzone. Ed è una canzone musicalmente molto interessante, un po' cupa come atmosfera musicale, anche se la realizzazione sul disco ha questa atmosfera rarefatta e scura. E il testo di Mogol si adatta a questa atmosfera musicale e ne viene fuori una storia d'amore tra due personaggi attraverso la quale poi si insinuano le considerazioni tardo-ecologiste o pre-ecologiste di Mogol, che in quel periodo è molto attento a queste tematiche, non sempre riuscendo con facilità o con convinzione nel trattare questi argomenti, però gli va dato atto che è uno dei pochi a parlarne nella scena della canzone italiana.
0: Io ti faccio questa domanda, visto che stiamo parlando di questo: fino a che punto sarebbe molto interessante capire come loro lavorassero insieme? Quello che si capisce anche dall'intervista che ascoltavamo prima è che a un certo punto ognuno ha fatto il suo e poi si incontravano alla fine, come posso dire, però inizialmente non era così, quindi probabilmente Mogol era particolarmente ispirato dalle musiche, o erano le musiche che, insomma, come andava, come funzionava? Prima c'era la musica, poi arrivava...
1: Beh, sappiamo, perché sia Mogol che Battisti l'hanno detto, che tutto partiva dalla musica. Ascoltando la musica, Mogol veniva indirizzato verso un certo tipo di testo che molto spesso riguardava la sua sfera personale, le sue esperienze di vita personali, e qualche volta invece riguardava dei personaggi o delle situazioni. Abbiamo parlato dell'ecologia, ma poi c'è anche il personaggio dell'amante rozzo, quello di Il tempo di morire, per capirci. Però indubbiamente tutto parte dalla musica, e Mogol questo l'ha sempre sottolineato. Era la musica che gli ispirava una frase, uno spunto iniziale sul quale lui poi riversava la sua esperienza personale o relata a refero le esperienze personali di amici o di conoscenti.
0: Secondo te, in qualche caso, Battisti poi sul testo ci rimetteva le mani, o era così come secondo te era tutto qua? Cioè, nel senso che comunque in qualche maniera erano canzoni che un minimo dovevano somigliargli, no?
1: Sì, secondo me sì. Qualche cosa aggiungeva o qualche cosa toglieva. Prendiamo una canzone come Confusione, che ha una metrica molto lunga, molto irregolare, anche da strofa a strofa. Lì probabilmente Battisti saltava qualche passaggio e Mogol doveva accorciare o allungare la metrica dei singoli versi.
2: Ed eccolo qui il mistero di come nascono le canzoni, soprattutto quando c'è chi scrive il testo, chi la musica, chi arrangia. Ed è il mistero che affascina noi appassionati di musica. Allora, L'Aquila, l'avete ascoltata, era tratta da Per voi giovani, che era appunto un programma di culto in onda sul secondo programma, e dedicherà 5 puntate, un vero e proprio live con intervista, con presenti Battisti e Mogol, presentato da Paolo Giaccio. Venne registrato in 2 riprese nell'autunno del 1971 e andrà in onda nel gennaio del 1972, dal 3 al 7 gennaio. Rimaniamo su Per voi giovani, sì, però prima facciamo un passo in avanti e ritorniamo a quell'intervista del 79, perché vi voglio far sentire come Battisti racconta la nascita di una sua canzone.
3: Come consideri la tua musica? C'è stato qualcuno che ti ha accusato di fare della canzonetta?
4: Io trovo molta difficoltà a capirmi, e quindi a capire anche la mia musica, ossia, perché la mia musica è un po' un contrasto come io vedo la vita. La vita è un proprio la vedo un, un contrasto di forze contrastanti, mazza che bello italiano, ossia proprio coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare, il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
0: Quindi secondo te, dopo che abbiamo ascoltato questo passaggio di intervista, secondo te lui assecondava più la parte pop, diciamo così, oppure assecondava di più la sua ricerca anche di bellezza, di raffinatezza, di eleganza nella musica e comunque la sua ricerca musicale?
1: Beh, in parti uguali direi, e questo determina questo contrasto che fortunatamente per noi è stato un contrasto felicemente creativo, però è indubbio che in lui ci fossero queste due anime, una rivolta a creare un'atmosfera musicale interessante, imprevista, non particolarmente comune, e sto pensando a una canzone come La mente torna, una canzone difficilissima da immaginare come è stata scritta, oppure anche Amore caro, amore bello, per la quale Lauzi ricevette durante una sua visita in Brasile un complimento molto gratificante per Battisti, perché non so se Chico Buarque de Holanda, uno dei grandi personaggi brasiliani che Lauzi conosceva, gli chiese: Bruno, ma questa è opera, non è una canzone? E quindi c'è, ecco, queste due canzoni esemplificative della ricerca musicale raffinata, La mente torna e Amore caro, amore bello. Dall'altra parte canzoni che invece puntano sull'immediata presa del pubblico. Battisti sa che certe canzoni saranno un successo perché è riuscito a mescolare bene le carte in tavola musicali. Mi ritorna in mente una di queste, perché mischia addirittura il canto tenorile, è una romanza, la strofa di Mi ritorna in mente, e poi ci cuce in mezzo un brano di rhythm and blues. Quindi sa benissimo che le due cose, figuriamoci in Italia poi il canto tenorile, arriva anche se mascherato da canzonetta leggera. E quindi quello è un classico prodotto, mi ritorna in mente, che si sposta sul versante più popolare del gusto del pubblico, però mischia le carte in maniera decisamente originale.
2: Anche noi mischiamo le carte, sono le 13.30 e 46 secondi, ecco. E quindi siamo in diretta, io sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Tech e Te, stiamo parlando di Lucio Battisti alla radio. La voce che avete appena sentito è quella di Luciano Ceri, giornalista musicale che mi ha accompagnato in questo viaggio nel mondo battistiano. Adesso torniamo sempre a Per voi giovani, vi faccio ascoltare una canzone che è amata anche dai suoi detrattori. Si intitola Anche per te, e lui la canta appunto Per voi giovani, e dopo ascolteremo anche che cosa ne ha pensato Luciano Ceri.

0: questa che abbiamo ascoltato è anche per te. E quando tante volte mi capita di parlare con gli appassionati di musica d'autore un po' d'antan, quindi insomma un po' quelli che amano il cantautore con la chitarra molto impegnato anche politicamente, è l'unica canzone, dicono quella è una bella canzone. Chissà perché, anche per te, perché?
1: Beh, perché lì Mogol raggiunge un equilibrio mirabile. Sono tre storie di donne raccontate in pochissimi versi, ognuna beneficia di una strofa, e c'è un ritornello che dichiara l'impossibilità di manifestare la propria adesione a quelle storie, di consolare queste donne o semplicemente di parlare di loro. Non a caso è una canzone che Francesco De Gregori, in una tournée degli anni Ottanta, quella mi sembra con Fossati, cantò sul palco e tutti si sorpresero, tutti girarono dietro ai cappelli, come direbbero i personaggi di Alice, ma perché De Gregori aveva capito benissimo, a parte che era un ammiratore di Battisti, aveva capito benissimo che si trovava di fronte a una canzone perfetta, perché raccontava tre storie unite da un vissuto molto partecipato. Tra l'altro, fino a un certo punto io ho pensato che il ritratto della donna che va in chiesa e si veste mentre fuori è ancora buio, eccetera, io l'ho sempre interpretata come una religiosa. Invece poi Mogol ha detto che quella ritraeva quella che noi possiamo chiamare una beghina, cioè una donna pia, una pia donna che tutte le mattine va in chiesa e prega e va alla prima funzione possibile, quella delle 7 o se non addirittura ancora prima.
0: Luciano, mi stai dando una notizia sconvolgente, perché io fino a un secondo fa pensavo che fosse una suora, invece...
1: Capisco di averti dato una delusione, ma è stata tale qua da quella che ho avuto io, perché anch'io ero convinto che si trattasse di una suora. Però se analizziamo bene il testo capiremo che in effetti è una bigotta, una pia donna che celebra ogni mattina la funzione della messa.
0: E forse anche un po' la sua solitudine. E quindi niente, abbiamo dovuto scoprire anche questa cosa, che quella che si alza presto la mattina in Anche per te non è una suora, ma è una signora probabilmente anziana sola che passa la sua vita in parrocchia. Comunque la canzone è meravigliosa. Noi torniamo però a Lucio Battisti, alle sue performance radiofoniche. Torna in radio infatti in un'esibizione dal vivo, l'ultima, per il programma Supersonic. Allora, Supersonic era un programma che lanciava dischi, è andato in onda dal 1971 al 1976, e che però usava fare anche dei concerti live, spesso dalla sede di Torino ma anche a Via Asiago, come nel caso di Battisti, in cui nella puntata del 25 dicembre del 1972 c'è appunto questo Natale con Supersonic, il concerto registrato qualche giorno prima, e vede come protagonista Iva Zanicchi, i New Trolls e Lucio Battisti. Ora si dice che la performance di Battisti fosse abbastanza drammatica, e comunque è sparito, non ne conserviamo neanche un secondo, però si sa che qualcuno ce l'ha, quindi noi continuiamo a invitare i collezionisti a dire: l'arte non si può nascondere, quindi cacciate fuori il concerto di Supersonic. Comunque, per tornare alla radio, sono molte poi le ospitate per lanciare i dischi. Lui è molto presente a Batto 4, a Gran Varietà, eccetera. Ne abbiamo varie di queste interviste, ma noi abbiamo scelto una molto particolare del 69 con Dalida e Adriano Mazzoletti, e proprio è particolare proprio per le cose di cui si parla.
2: Quando imparo una canzone, no?
3: Sì.
2: Comincio a cantarla, e per esempio non mi sono mai messo davanti a uno specchio per vedere un gesto, ma poi cantandola e cantandola ancora, provandola ancora da sola, a un certo momento mi vengono dei gesti naturali che io poi, se ritengo giusti, li mantengo, ecco.
3: Infatti è proprio come avevo capito, perché anche per me succede così, cioè successivamente.
2: Non è vero, è proprio così, sì.
3: Certo, quando il disco già uno l'ha assorbito bene, a un certo punto, quando dopo un paio di volte che lo fa in pubblico, si rende conto che in quel punto gli viene spontaneo, per esempio,
2: gesto,
3: di girare la testa, e capisce che quel, per esempio, quel piccolo movimento dà un risalto eccezionale a quel passo musicale, e allora lo tieni come... Infatti, cioè, almeno io faccio così, poi non so se...
2: No, infatti... ma è proprio così che faccio anch'io.
4: Ma questo è molto giusto, infatti Lucio Battisti diceva giustamente una cosa, che i giovani artisti italiani non pensano molto, non curano molto la parte scenica delle loro prestazioni, cioè si occupano solamente di cantare e si occupano solamente di cercare di interpretare musicalmente la canzone, ma non di presentarla al pubblico che li sta a vedere o nel teatro oppure alla televisione, in una certa forma, invece come fanno praticamente tutti i cantanti stranieri, tutte le grandi vedette.
3: La scuola francese poi è la più, su questo ramo qui, la scuola francese, anche se un po' in declino per certi atteggiamenti, però è stata ed è ancora la più importante. Non so se hai capito la parentesi.
2: Non ho sentito bene la parentesi, scusa.
3: Cioè, anche volevo dire che il discorso sono due. Uno, che la scuola francese è ancora quella che insegna più di tutti su questa cosa qui, cioè sul fatto di presentazione della canzone come artista. Io mi ricordo a suo tempo, dico a suo tempo perché era agli inizi della mia carriera, vidi Begot, non mi sembra la bussola, ma impressionò terribilmente, perché era uno che si vedeva che l'aveva anche pensate, e poi non, questo non toglieva spontaneità alla cosa, eccetera. Ma dico, a parte certe cose, voglio dire che ci sono certi atteggiamenti che sono un po' sorpassati, che invece molti cantanti francesi e anche chansonnier continuano ad avere, e che secondo me non sono più di un linguaggio moderno, non sono più del linguaggio di oggi, insomma, ecco.
0: Luciano, la cosa interessante di questa intervista di Mazzoletti a Battisti e Dalida è questo sorprendente Lucio Battisti che si occupa di come sta

0: non ci fossero state le contestazioni dell'epoca per cui facevano i processi a De Gregori sul palco, eccetera. Forse Battisti una dimensione live poteva trovarla, perché è interessante tutta questa sua attenzione allo stare in scena, per esempio, dei francesi.
1: Sì, è un po' un outsider questa considerazione che fai sui francesi. E ricordiamoci che qui siamo ancora nel periodo aureo degli anni 60, probabilmente lui ancora pensava di poter intraprendere una carriera di esibizioni dal vivo. Certo, è curioso sentirlo raccontare di gestualità della canzone, no? Addirittura di mettersi davanti a uno specchio e vedere come muovere un braccio, a che punto della canzone, dove volgere la testa, non soltanto alla lucetta rossa della telecamera che lo stava riprendendo. E in questo si trova abbastanza d'accordo con Dalida, perché anche lei fa le stesse cose, ma sono le cose che probabilmente fanno tutti i cantanti. Prima di un'esibizione televisiva, un attimo si guardano davanti allo specchio e scelgono che cosa fare. È curioso che ci pensi lui adesso.
0: Infatti sì, però comunque anche da un'idea di perfezionismo, cioè lui cercava di essere giusto quando faceva le cose.
1: Assolutamente sì, e il fatto che faccia riferimento agli chansonnier francesi ci dice che quanto fosse attento a quella gestualità sul palcoscenico. I chansonnier francesi, la loro gestualità faceva parte essenziale del loro spettacolo, e quando lui dice ho visto Gilbert Bécaud alla bussola, e per me è stata una folgorazione, perché i francesi hanno sempre avuto molto di più degli italiani, che erano un po' più fermi sul palcoscenico. Invece loro, Bécaud, Brel, Léo Ferré, Aznavour, avevano della gestualità di esecuzione della canzone un'idea molto precisa, e che doveva assecondare il più possibile l'andamento musicale della canzone stessa.
0: E questa è un'intervista molto interessante, però a noi Lucio Battisti piace quando canta, nel cuore e nell'anima.
2: Nel cuore e nell'anima, allora si chiama.
3: Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente.
2: Nel cuore e nell'anima si chiama.
3: Sarà mica alta così.
2: No, no, va, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti.
3: Come sei basso.

0: ci racconti di nel cuore e nell'anima, che io ho scelto per motivi assolutamente biechi, cioè perché mi piace tanto. Ce n'erano tante, ma...
1: Beh, un'ottima scelta. Tra l'altro, nel cuore e nell'anima inizialmente era stata pensata per i Dick Dick, fu registrata anche una base che poi sarà la stessa base che utilizzerà Battisti quando fece la sua versione di Nel cuore e nell'anima. C'è qualche differenza rispetto alla versione dell'Equipe 84 e a noi piace tanto, soprattutto

0: Tutto perché Vandelli dà sfogo alla sua mania sinfonica in questa canzone, con tutta la giustezza di questa sua voglia di sinfonismo. Chiama i professori della Scala che non possono apparire per ragioni contrattuali, ma sono proprio loro, e insieme a Mariano Detto riesce a scrivere una partitura di attacco della canzone, che è una delle cose più belle mai realizzate nel mondo della canzone italiana. E poi la voce di Vandelli fa il resto. La canzone è abbastanza difficile da replicare perché non ha una vera e propria strofa, non ha un vero e proprio ritornello, ma è tutto molto miscelato nelle varie parti della canzone. Ed è per questo che piace a tutti.
1: Di che anno era? Indovina
0: 67.
1: perché te lo sto per chiedere, che noi abbiamo, oltre a Battisti, abbiamo un'altra cosa, un'altra fissazione in comune, e questa un po' me l'hai passata tu, ma quel passaggio in cui Pasolini nel 69 dice in un'intervista radiofonica che delle canzonette, perché lui non aveva una grande opinione delle canzoni italiane all'epoca, all'estero salva i Beatles e Rolling Stones, e poi dice in Italia l'Equipe 84 qualche cosa.
0: Nel qualche cosa c'era sicuramente nel cuore e nell'anima. Molto
1: Forse pure il 29 settembre
0: probabilmente, molto probabilmente.
1: probabilmente. Bene, allora possiamo dire che ci piace molto nel cuore e nell'anima, ma piaceva pure a Pasolini, quindi insomma
0: Siamo garantiti.
1: esatto. E allora siamo alla fine di questo racconto. Il documento, infatti, che segue è un montaggio tutto dedicato alla partecipazione sanremese nel 1969 di Lucio Battisti con Un'avventura, canzone che cantò in doppia esecuzione con Wilson Pickett e arrivò nona. L'ascolteremo come sigla finale, preceduta da un passaggio radiofonico di Battisti che ne parla in maniera molto leggera e dalle considerazioni di Luciano Ceri, che ringraziamo per l'aiuto fondamentale che ci ha dato per questa puntata. Ricordo che Radio Techetè racconta, torna mercoledì prossimo con in conduzione Gianluca Polverari e Giacinto De Caro, che ci parleranno degli 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'appuntamento con me, Elisabetta Malantrucco, è invece per il 5 e 6 novembre prossimo, a parlare in due puntate di Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione. Parlerò di poesia e pittura con Edoardo Melchiorri, che oggi mi ha aiutato qui in regia e quindi lo ringrazio. E poi la seconda puntata parleremo di musica. Come sempre, quindi vi aspettiamo e alla prossima. Ciao!
2: Allora, Luciano, io ho deciso di chiudere la trasmissione con Un'avventura, perché è la sua partecipazione sanremese, dove forse probabilmente anche quel suo modo di stare sulla scena si vede, perché se uno la guarda si vede che lui si muove nel momento in cui si deve muovere, non mi sembra impacciato. Tra l'altro, questo succede pure poi alla cosa con Mina, a me non sembra impacciata, a me sembra perfettamente a suo agio. Quindi è una bellissima performance e io la farò però ascoltare, farò prima ascoltare lui che racconta tutto questo, facendo, scherzando moltissimo anche sul pittore che a Roma, il pittore in realtà è in bianchino, però si fa chiamare pittore e che la potrebbe cantare mentre dipinge, ed è veramente molto divertente. Adesso poi gli ascoltatori la sentiranno. Invece della performance a Sanremo, insomma, lui poi questa canzone la fa con Wilson Pickett, che secondo me non la rende abbastanza bene come invece fa lui.
0: Sì, ma era talmente un mostro sacro Wilson Pickett, e
2: Sì.
0: Battisti talmente felice di conoscere un eroe dei suoi rhythm and blues che gli passa anche questa non perfetta esecuzione vocale dovuta al fatto che l'italiano era una lingua che Pickett non conosceva. Però ci mette talmente tanto soul nella sua versione Pickett che sicuramente avrà portato fortuna anche a un'avventura nell'esecuzione di Battisti.
2: Però la canzone andò bene, però fino a un certo punto forse non ebbe il successo che si aspettavano. No, però perché passò in finale, quindi insomma tutto
0: Sì,
2: sommato.
0: beh, non so se arrivò al numero uno, però ebbe un buon successo. Trainata anche dal suo retro, che era Non è Francesca, un piccolo capolavoro sia di scrittura musicale che di resa musicale, cioè l'arrangiamento con i nastri al contrario usati alla fine di questa lunghissima coda strumentale, danno l'idea di che tipo di laboratorio ci fosse alla Ricordi quando di mezzo c'era Battisti.
2: nel tempo Non è Francesca è sicuramente una delle canzoni più amate del periodo Mogol Battisti, no? Possiamo dirlo questo?
0: Assolutamente sì. Però Un'avventura c'ha da parte sua il fatto che è una delle canzoni più cantate dai non professionisti, cioè dalle persone che si riuniscono per fare una serata di canto. A un certo punto spunta sempre fuori Un'avventura e tutti aspettano il momento in cui scatta il verso Innamorato.
3: Per quelli che si sono messi in ascolto in questo momento ed hanno fatto male, dovevano accendere prima la radio, ricordo che non è un pazzo scatenato quello che sta parlando, ma è Lucio Battisti. Forse vorrà dire la stessa cosa, non lo so, ma sopportatemi, abbiate pazienza, ma vi faccio ascoltare Un'avventura. L'avete sentita al Festival di Sanremo? A me piace molto, è una canzone che è venuta fuori così di getto, bella, spontanea, così. Ho avuto paura, già l'ho detto in un'altra trasmissione che ho avuto paura, eh? Però mi sono ripreso verso la fine quando ero in albergo. E insomma, che avventuraccia che ho passato, ragazzi. Ecco qui Un'avventura. E non sarà un'avventura. A Roma canterebbero così, no? Perché a Roma poi ci sono i pittori, si chiamano pittori ma sono quelli che fanno gli imbianchini, no? A Roma c'è tutta una nobilitazione della professione, per cui dice: che fai? Faccio il pittore. E quell'altro fa, dice: e tu che fai? Uno che vende il giornale. Ah, io faccio il giornalista. Hai capito? E insomma, però questi qui, questi soggetti qui, hanno una particolare maniera di interpretare le canzoni che sentono alla radio. E canterebbero così, con il pennello. Immaginatevi che sta facendo un movimento dal basso verso l'alto e viceversa. Col pennello canterebbe: e non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ecco, canterebbe così, non c'è molta differenza. Io non ho fatto il pittore, comunque. È passata Un'avventura, no?

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo La Medica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti e i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di David Hume, lo scettico giocatore di whist. Il whist è un classico gioco di carte, molto in voga fra 1700 e 1800. È un gioco con regole molto semplici. Si gioca col mazzo da 52 carte francesi. I punteggi vanno in ordine decrescente dall'asso al 2. Si gioca a 4 giocatori riuniti in coppie. Si distribuiscono 13 carte per giocatore. Si deve rispondere al seme della carta giocata dal primo di mano e, dopo che tutti e 13 turni sono stati giocati, si fa il punteggio finale. Tutto molto semplice e lineare. Il problema è che, per poter giocare bene, si deve fare quasi un'analisi scientifica, i cui dati sono le sole 13 carte che ogni giocatore ha in mano. Si deve inoltre essere molto attenti alle carte scartate dagli altri giocatori, sia dal compagno che dalla coppia avversaria, e si deve badare bene anche al momento in cui questi scarti avvengono. Insomma, è un gioco per teste molto fini. Il nome stesso, whist, viene dall'italiano zitto, come a dire si faccia silenzio che qui ci vuole tanta attenzione, altrimenti si perde. E si perdono dei soldi, in quanto è un gioco che si gioca a premi. Hume era un appassionato giocatore di whist. Appassionato e abile, dato che, si dice, non perdesse quasi mai e, molto spesso anzi, riusciva a pagarsi le spese per i vari soggiorni nei club dove andava a giocare. Era però un giocatore abbastanza fumantino al tavolo e si accalorava molto contro chi riusciva a batterlo e contro i compagni che ne criticavano lo stile di gioco. Era insomma molto orgoglioso e voleva essere riconosciuto esplicitamente come un grande giocatore. Orgoglio. Un peccato molto poco filosofico che però ha segnato molto il lavoro e il successo filosofici di Hume. Hume ci dice anche che da ragazzo aveva l'abitudine di sparare a gazze e corvi. Non era un cacciatore, ma in una delle sue opere più importanti ci dice che non ci sono due passioni più strettamente somiglianti che quelle per la caccia e per la filosofia. La caccia, la filosofia e il gioco. Cosa hanno in comune queste tre attività agli occhi di Hume? Sono tre attività appassionanti. Per Hume ciò che ci muove all'azione sono solo le passioni. Anche la ragione necessita di passione per esercitarsi. Compiere queste attività è quindi qualcosa che ci dà piacere. Ci piace giocare, ci piace cacciare, ci piace esercitare il pensiero. Ci dà soddisfazione. Ma, aggiunge Hume, non ci piace fare queste cose così, solo per farle. Ci piacciono anche perché le sentiamo in qualche modo utili. Ne traiamo un qualche beneficio, una qualche utilità per noi, un interesse. Ci piacciono però anche perché il loro esercizio, oltre che utile, può essere svolto con successo. Si può vincere a carte, si può catturare una preda, si può scoprire una verità. Attività, utilità, successo sono i tre ingredienti che, mescolati opportunamente, possono farci comprendere la visione che David Hume aveva della filosofia. Una attività utile con una ragionevole speranza di successo. David Hume era un uomo ambizioso. Ambiva al successo della sua filosofia, faceva in modo che la sua filosofia fosse popolare, che poi questa popolarità si traducesse anche in notevoli guadagni personali, grazie ai diritti d'autore, e in una riconosciuta fama internazionale, era diventato famoso in tutta Europa, beh, non era in contraddizione con la sua visione di un'attività appassionante. Nulla può piacere davvero se non se ne trae un qualche tipo di successo, a suo modo di vedere. La cosa più bella però è che il vero successo
humiano resta, ancora oggi, la diffusione di un metodo che, nonostante le apparenze, mette davvero a disposizione di tutti coloro che si appassionano alla ricerca della verità la ragionevole probabilità di ottenere un successo, unita alla chiarificazione dell'utile interesse che ne possono ricavare, lo scetticismo. Cerchiamo di conoscere meglio il filosofo scozzese.

David Hume nasce nel 1711 a Edimburgo, figlio di un avvocato e della figlia del presidente di un collegio di giustizia. La sua famiglia non era così ricca, infatti la sua dote, peraltro da terzogenito, non fu così ingente, tanto più che rimase orfano di padre a 3 anni. Studiò all'università della sua città, inizialmente giurisprudenza, anche se ben presto virò sulla filosofia e sugli studi classici, dove sentiva di avere la capacità di, sono parole sue, aprire un nuovo contesto di pensiero, e per 10 anni si mise a leggere classici di filosofia e a scrivere. Dopo che i suoi debutti come avvocato non furono così promettenti, si trasferì per 3 anni, dal 1734 al 1737, in Francia, per completare l'opera che, a suo modo di vedere, doveva sintetizzare gli esiti della sua grande illuminazione filosofica, il Trattato sulla natura umana. Pubblicato a Londra, quando rientrò oltremanica, il libro fu però un flop che segnò molto duramente l'ego del giovane Hume. Come abbiamo detto, l'uomo era molto orgoglioso e appassionato. E questo mancato apprezzamento del suo lavoro lo portò a riconsiderare molto del suo modo di lavorare. Innanzitutto cambiò lo stile di scrittura, cercò di esprimere i suoi concetti filosofici in maniera molto più chiara e ricca di esempi, in modo tale da facilitare la lettura al suo pubblico, che voleva sempre più ampio. Inoltre cambiò pure il tipo di opera filosofica, dal più tronfio e accademico trattato a forme più agili, quali saggetti, lettere e dialoghi. Non è un caso allora che, quando nel 1742 pubblica la prima parte dei suoi saggi morali e politici, il successo letterario arriva subito. Grazie alla sua fama, riuscì a ottenere incarichi politici presso alcune corti europee e a poter viaggiare per ben 3 anni fra Austria e Italia. Nel 1748 pubblicò a Londra una revisione della sua prima opera, cambiandole non solo il nome da Trattato sulla natura umana a Ricerca sull'intelletto umano, ma anche stile e parzialmente contenuto. L'accoglienza, infatti, fu del tutto opposta. Il suo nome divenne celebre in tutta Europa, le sue opere tradotte e la sua attenzione alla cura linguistica lo portò a revisionare di persona ogni traduzione, in maniera tale che le sue opere potessero essere lette nella forma più espressiva e leggibile di ogni lingua. Ottenne nel 1752 un posto fisso come bibliotecario della facoltà di diritto dell'Università di Edimburgo, così da poter avere il tempo e la stabilità economica per lavorare ad altre opere storiche e filosofiche. Sono di quegli anni la bellissima Storia d'Inghilterra, da Giulio Cesare fino al 1400, la Ricerca sui principi della morale, la Storia naturale della religione e i dialoghi sulla religione naturale, pubblicati però postumi per via del contenuto estremamente severo verso certi aspetti del fenomeno religioso. Vengono infatti spazzate via tutte le usuali prove razionali dell'esistenza di Dio, ad esempio. Nel 1763 divenne segretario dell'ambasciatore inglese a Parigi e poté passare ben 3 anni in quella che era la capitale dell'illuminismo europeo. Rientrato in patria, ormai ricco per via dei guadagni dei suoi vari lavori, ormai libero dagli impegni ufficiali, passò gli ultimi anni della sua vita fra impeccabili cene organizzate a casa sua, belle e appassionate partite a carte con i suoi amici e piacevoli, pacate e argute conversazioni con le menti migliori della Scozia del suo tempo. In questo modo, anche la morte per una brutta malattia intestinale venne da lui vissuta nella stessa maniera pacata e moderata con cui si era sforzato di vivere la sua vita in una società che, anche grazie alla sua ambizione di divenire una celebrità filosofica, era divenuta, in effetti, ben più civile.

La grande intuizione che muove la filosofia di Hume è molto semplice, ma profonda nella sua semplicità. Bisogna essere scettici verso le pretese della ragione umana di fondare autonomamente e fermamente una conoscenza sicura e netta. Tutti i sistemi di idee che la tradizione filosofica ha sviluppato devono essere sottoposti a revisione critica, a partire da quel metodo che, nelle scienze naturali, aveva dato eccellente prova della sua efficacia, il metodo sperimentale. Questo metodo poteva permettere di analizzare in maniera adeguata quella parte di natura che i filosofi naturali, i fisici insomma, avevano lasciato ai moralisti, banali e buoni solo a esprimere vaghe esortazioni, e ai metafisici, inconcludenti nelle loro vaghe teorie astratte. Due atteggiamenti che Hume dimostrava di non apprezzare particolarmente. Nei loro confronti bisognava essere estremamente scettici e bisognava porsi in un diverso atteggiamento mentale, reso possibile proprio dall'uso catartico dello scetticismo. L'analisi razionale, cioè, doveva attuarsi in maniera empiricamente fondata e, in prima analisi, verso la ragione stessa, per capire precisamente quali sono le sue possibilità naturali, quali sono quindi i suoi limiti e, di conseguenza, quali sono le sue pretese legittime e quali quelle innaturali e quindi illegittime. Il metodo sperimentale assume che un sapere valido è solo quello fondato sulle evidenze portate dall'esperienza, e quindi solo un'osservazione concreta della natura umana può portarci a ottenere una conoscenza reale della stessa. È come se fossimo in un tribunale in cui una stessa persona, in questo caso la ragione umana, gioca tutti e tre i ruoli dell'accusa, della difesa e della giuria.

0: Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Spartaco Pupo, che è professore associato di storia delle dottrine politiche all'Università della Calabria e studioso di David Hume, autore di diverse monografie sul filosofo scozzese, ha tradotto tutti i suoi scritti politici nella prima edizione italiana integrale e per questo ci sarà di grande aiuto per presentarci questo grande filosofo.
1: Grazie per l'invito e un caloroso saluto a tutti i radioascoltatori.
0: David Hume, nei suoi scritti, riporta una frase che suona a mo' di monito di vita per se stesso. Mantieniti sobrio e ricordati di essere scettico. Quella dello scetticismo sembra essere la categoria che, meglio di tutte, riesce a riassumere il senso dell'opera filosofica di Hume e forse del suo stesso percorso di vita. Professor Pupo, può illustrarcela e mostrarci come lavora più o meno sotto traccia nell'opera di David Hume?
1: Sì, lei fa riferimento ad un aforisma importante, molto significativo, che è tratto da un frammento di Epicarmo di Siracusa, autore non molto noto, diciamo ai più, che Hume annota molto scrupolosamente in una preziosa collezione di appunti e aforismi risalente al decennio precedente la pubblicazione delle sue opere principali. Mi riferisco ai memoranda, che sono finalmente disponibili al pubblico italiano grazie alla traduzione e alla cura del sottoscritto che ho inserito questa raccolta di appunti humeani nella raccolta più generale, ecco, degli scritti giovanili Civiltà e Barbarie editi nel 2018. Quindi questi aforismi sono importanti perché fanno da fonte preziosa delle teorie del giovane Hume, quindi sono una raccolta scrupolosa di aforismi che lui che trae da qui e da lì, da questo autore e dall'altro. In questo caso, mantieniti sobrio e ricorda di essere scettico, è un ammonimento che Hume è pronto a fare suo e che, a cui si ispirò tutta la vita. Sempre nei memoranda, infatti, che sono inspiegabilmente sottovalutati dagli studiosi di Hume, prevalgono le citazioni di un altro grande scettico moderno, cioè Pierre Bayle, citazioni che riguardano l'insolubilità di certi problemi, come quelli tradizionalmente posti al teismo della modernità, posti da che cosa? Dalla realtà del male, che sono, ecco, questi problemi assai indicativi dell'accettazione dell'impossibilità di fornire soluzioni definitive. Lo stesso Bayle, di cui Hume legge quasi tutto, ecco, si rivelò un magister vitae insieme ad un altro grande francese che è Montaigne. Questo per dire che cosa? Come dice giustamente lei, funziona all'interno dell'opera humeana lo scetticismo che, diciamocelo chiaramente, è stato sempre visto come una specie di genio maligno, il cui dubbio sconcerta, sgomenta, che ha avuto sempre molti nemici, in particolare il razionalismo, no? E comunque qualunque dottrina o teoria abbia la pretesa della verità certa. Ecco, lo scettico, come Hume, preferisce l'ipotesi alla certezza infallibile, il pluralismo dei paradigmi, al monismo filosofico, la verità conversazionale, come la chiama Montaigne, di cui Hume legge tutti i saggi e che anche condivide, che riprende in molte sue opere. La verità conversazionale, dicevo, a quella che è la soluzione unica. E quindi, ecco, lo scettico mette in discussione quella che è l'arroganza dogmatica sulla base dell'osservazione dei fatti. Cioè, lo stesso skeptikos vuol dire sottile indagatore, skeptomai vuol dire osservare, saper analizzare piuttosto che giudicare, ordinare, imporre. Dunque, le verità dogmatiche, per quelli come Hume, i suoi predecessori scettici e qualche suo successore nell'età più contemporanea, diciamo, e non mancano, io me ne sono occupato direttamente. Ecco, le verità dogmatiche incommensurabili presuppongono sempre intolleranza, mancanza di dialogo, violenza. Ecco perché lo scetticismo è stato alquanto sottovalutato, diciamo così, oppure è stato, per certi aspetti, combattuto e confuso con il nichilismo, con il relativismo, no? No, che invece sono altre narrazioni, sono altri paradigmi. Per nichilismo niente è vero, tutto è permesso, no? E quindi per lo scettico anche il nichilismo è un'affermazione dogmatica. Lo stesso dicasi per il relativismo. Non esistono fenomeni morali, ma solo interpretazioni di fenomeni morali. E quindi è al di sopra dell'uomo non v'è alcun principio, né universale né naturale. No, esistono per lo scettico verità che sono probabili, no? Secondo la tradizione almeno dello scetticismo accademico, e che non è possibile sottoporre niente alla sistematicità dell'indagine, all'eloquenza persuasiva, alla seduzione persuasiva, non al veritismo, avrebbe detto nel Novecento Renzi, che era un grande studioso e cultore di David Hume. Penso di essere stato abbastanza esaustivo in questa prima domanda, diciamo.

0: Una vera analisi razionale della ragione umana, allora, ci mostra che la verità della natura umana non è rappresentata da idee innate o da principi primi o ultimi, non accessibili dalla nostra esperienza, bensì è rappresentata dalla vividezza e dalla forza del sentire. Quelle sensazioni o impressioni o passioni o emozioni che costituiscono il tessuto della nostra esperienza che è sensibile e corporea. Le idee della ragione sono semplicemente delle immagini indebolite di queste impressioni, prodotte dall'immaginazione che, come una forza gentile, associa le varie impressioni e le combina secondo meccanismi abitudinari e ripetitivi, non secondo principi logici. Anche di queste idee si può fare esperienza, ma non come di cose o eventi concreti, bensì solo come riproduzioni finzionali a cui il soggetto razionale può fornire una specie di assenso che ne determina la credenza nella realtà di quell'idea, che rimane però concepita nella mente, non presente nella realtà esterna a quella mente. Sentiamo come il professor Pupo ci spiega questo aspetto della filosofia di Hume.
1: Un altro dato caratterizzante del pensiero di Hume è la sua visione della ragione come schiava delle passioni, ma non in senso negativo, anzi. Ci può spiegare meglio questo punto che, di primo acchito, sembrerebbe controintuitivo?
2: Qua bisogna, secondo me, partire da un ragionamento che è quello che riguarda, nella formula più generale, la concezione che noi abbiamo tradizionalmente dell'illuminismo. David Hume è senz'altro un illuminismo perché, come giustamente dice lei, non lo dice in senso negativo quello che ha, no? Quello che ha appena ricordato, cioè che la ragione schiava delle passioni e tale deve rimanere, aggiunge David Hume, nel trattato sulla natura umana. Ora, Hume è senz'altro un illuminista, vive nel Settecento, è però di un particolare tipo di illuminismo, l'illuminismo scozzese, che non è l'illuminismo giacobino francese, non è nemmeno l'illuminismo, come dire, metafisico tedesco, è un illuminismo pragmatico, è un illuminismo che è iniziato proprio da David Hume, anche a livello cronologico e anche come potenzialità teorica delle sue opere, delle sue idee, è un illuminismo scettico. Hume è interprete di un illuminismo senz'altro anticosmopolitistico. Per certi versi ci sono studi molto affermati ultimamente nell'area anglo-americana, un illuminismo conservatore, nel senso che non è rivoluzionario, che non si propone palingenesi della società e trasformazioni, ma che adatta la ragione rispetto a quella che è la realtà nei confronti della quale deve assumere delle decisioni, sì, oppure deve esprimere opinioni e deve intervenire. Quindi, ecco, Hume è interprete di questo illuminismo scettico nei riguardi non della ragione, si badi, perché qui sorge l'equivoco, ma della fiducia smodata nella ragione. Benché sia il maggiore principio regolativo della nostra vita, in realtà la ragione per Hume è dominata dalla abitudine da un lato e dalle passioni dall'altro. Perché se la ragione è in grado di mettere in discussione se stessa, allora noi possiamo dirci illuministi. Ma se la ragione è una sorta di tribunale inappellabile nei confronti del quale Hume esprime tutta la sua, il suo appunto scetticismo e i suoi dubbi, beh, allora quello è un dogma vero e proprio. E vuol dire non prendere atto di quella che è la vera naturalità dell'uomo, che è un uomo fatto di passioni, di sentimenti, di consuetudini, di abitudini, di costumi, di maniere che influiscono direttamente sulla sua capacità di produrre giudizi morali, giudizi conoscitivi e forme di esperienza.
0: Il metodo scettico che Hume adotta ha inoltre una particolarità che il professor Pupo adesso ci spiegherà.
1: Quello di Hume è, a suo dire, uno scetticismo mite o moderato. La moderazione è uno stato mentale particolare nella sua visione filosofica, perché è assieme una caratteristica cognitiva, relativa quindi a processi, per così dire, razionali, e una caratteristica relazionale, relativa ai comportamenti sociali degli uomini. Può parlarcene così da illustrarne un po' meglio le dinamiche?
2: Senz'altro, io partirei da un aneddoto che riguarda direttamente la biografia di David Hume. Lui a un certo punto, da giovane, si ammala della cosiddetta malattia del dotto, o morbo del dotto, dovuto allo studio troppo intenso, una sorta di esaurimento nervoso. Allora gli consigliano di fermarsi un attimo e lui fa un viaggetto in Francia e si trasferisce per qualche mese a La Flèche. Alla Flèche entra nella biblioteca dove aveva studiato Cartesio e si imbatte nei libri, in particolare nei libri dei francesi, ma in particolare negli essay di Montaigne. Io credo, l'ho anche dimostrato nelle cose che ho scritto, che a testimoniare questa influenza di Montaigne sulla produzione scettica di Hume e appunto il richiamo esplicito a Montaigne in uno scritto che Hume porta alle stampa, che questo poco conosciuto, perché noi di questi grandi autori abbiamo letto soprattutto le grandi opere, in questo caso il trattato sulla natura umana, poco i saggi, in particolare un saggio che si intitola emblematicamente Lo scettico. Quale altro saggio dovremmo leggere, no, per capire la definizione che ce ne dà Hume? E in questo saggio Hume invita caldamente il lettore ad accostarsi, quando ha bisogno di consiglio, perché la fantasia è in agitazione, dice lui, e il filosofo scompare dietro l'uomo, di accostarci alla gaiezza di Montaigne. Questa gaiezza si manifesta Hume proprio dalla lettura dei saggi e da essa si lascia immediatamente coinvolgere. In che senso? Nel senso che Hume da quel momento in poi si fa carico dell'esigenza di abbandonare le vecchie distinzioni tra scetticismo, diciamo così, radicale, scetticismo moderato, e giunge ad uno scetticismo che chiama lui stesso attenuato, mitigato, cioè fondato su un metodo empirico che implica un esercizio moderato della disposizione scettica. Mentre il pirronismo, cioè lo scetticismo radicale, era logicamente inconfutabile, ma insostenibile dal punto di vista psicologico, e nessun bene ne sarebbe derivato per la società, perché lo scetticismo, a differenza delle altre narrazioni, potremmo dire, come il relativismo e il nichilismo, ammette l'agire pratico. Ecco, questa è la grande differenza, e quindi anche l'agire politico. Lo scettico totale, che si identifica nel pirroniano, rappresenta una posizione che ambisce alla demolizione di qualsiasi conclusione conoscitiva, e sia essa di natura razionale o sensibile. Ora, per Hume questa è una posizione bizzarra e umoristica, perché non convince nessuno, neanche quelli che dicono di essere scettici, insomma. E quindi, per essere filosofi veri, dice Hume, riferendosi a quelli che mantengono proprio questo scetticismo mitigato, Hume propone di abbandonare, diciamo, certe... Non propone, abbandona lui stesso quelle che sono le classiche semplificazioni manualistiche. Io direi qui, proprio cogliendo l'occasione che lei mi offre, di affermare che Hume non è affatto un empirista alla Locke, cioè è una riduzione questa, una distorsione storiografica. Perché spesso noi accostiamo, no, nelle nostre classificazioni Hume all'empirismo di Locke, continuato da Berkeley, eccetera. Hume non era un empirista proprio perché era scettico e soprattutto non condivideva la visione delle relazioni sociali proprie dell'empirismo. Ecco, Hume, questa dell'empirista è una leggenda storiografica, potremmo dire, no? perché si basa sul presupposto teorico che dà per scontata la superiorità del razionalismo nella storia delle idee, no? Quindi diamo per scontata la capacità del razionalismo di fornire un fondamento definitivo a tutte le esigenze intellettuali e anche morali. No, signore, no, signore. Quindi Hume utilizza questo scetticismo moderato come sì sospensione del giudizio rispetto a verità che si contrappongono e che non hanno la verità vera, ma che ci dà la possibilità dell'agire, altrimenti avremo l'atarassia, la tranquillità assoluta e quindi la fuga dalla realtà. E questo è logicamente anche lecito, ma psicologicamente molto implausibile.

0: Così impostata, la critica di Hume spazza via tutta una serie di concetti della tradizione filosofica che non reggono alla metodologia scettico-sperimentale da lui adottata. Spazio e tempo non sono qualcosa di originario, ma il semplice prodotto astratto del modo in cui le cose si possono presentare e disporre assieme, in un certo modo, in una certa successione all'interno della nostra esperienza sensibile. Il concetto di causa-effetto non è una relazione reale interna alle cose, ma semplicemente il risultato della nostra abitudine all'osservazione degli eventi. Anche la nozione cardine della metafisica aristotelica e scolastica, quella di sostanza, che spiegherebbe la permanenza continua dei corpi e dell'io di ognuno, si risolve in un prodotto dell'immaginazione che di fronte alla costanza delle percezioni è spinta a credere a un nucleo stabile dell'oggetto percepito. Quel che ognuno di noi ha del proprio io come degli altri corpi è solo una serie di impressioni e percezioni di aspetti di quegli oggetti, ma nessuna esperienza di questo nucleo sostanziale che nessuno di noi ha mai potuto osservare. La nozione di io è un aggregatore concettuale di un certo fascio coerente di impressioni, stabilizzato da osservazioni ripetitive. Quello di Hume è allora un vero e proprio naturalismo, abbastanza estraneo alla tradizione metafisica. Sentiamo ancora il professor Pupo.
1: Hume si propone esplicitamente come un analista della natura umana che, guidato da uno spirito scettico, cerca di valutare come in effetti un uomo è, non come dovrebbe essere secondo canoni dettati esternamente dalla ragione. Si può dire allora che egli veda nel naturalismo un antidoto per gli eccessi del razionalismo. Ci può spiegare meglio in che senso?
2: Siamo dinanzi alla famosa legge di Hume, per cui bisogna sempre operare la distinzione tra ciò che è e ciò che deve essere. Ecco, Hume dice che i moralisti hanno spesso trasformato l'essere in dover essere, quindi la descrizione in precetto. Hume è estremamente coerente rispetto a questo suo principio, metodo, approccio investigativo, no? È coerente anche rispetto a quella che è la riflessione sociale e politica. Le faccio un esempio. Quando tutti erano contrattualisti, siamo nel Settecento, tutti erano contrattualisti, Hume era anticontrattualista, perché ritiene che i contrattualisti in generale, i giusnaturalisti quindi, abbiano in qualche modo proprio affermato questa esigenza del dover essere rispetto all'essere. E quindi rifiuta seccamente la dottrina Whig del contratto originario, tipica dei ragionatori, come li chiama lui, o filosofi del principio, che a tavolino teorizzano modelli immaginari di stati, repubbliche, no? Profetizzano sull'avvenire dei popoli, ma se solo avessero l'umiltà di guardarsi attorno, anziché vaneggiare improbabili accordi razionali, non troverebbero nulla che corrisponda minimamente alle loro idee. Al contrario, troverebbero sovrani da una parte che pretendono che i sudditi siano loro proprietà privata, e dall'altra troveranno sudditi che riconoscono questo diritto dei loro sovrani e si ritengono portatori del dovere di obbedienza ad un sovrano, così come i figli si sentono portatori di un dovere di obbedienza nei riguardi dei genitori. Cosa sta dicendo in sostanza Hume? Sta dicendo che non esiste alcuna discontinuità tra stato di natura, società civile, come ci hanno raccontato i razionalisti e i moralisti del dover essere. e i ragionatori e gli scrittori politici, perché sono mere finzioni filosofiche. Sono finzioni filosofiche perché l'uomo non è l'homo homini lupus descritto per esempio da Hobbes, ma è l'essere istintivamente portato alla simpatia, concetto molto jungiano, nei confronti dei suoi simili. Quindi la simpatia non è né benevolenza, né altruismo, né amicizia, ma è la comunicazione affettiva che riveste spesso la forma di imitazione, imitazione come emulazione gelosa, e che conduce a fenomeni spesso di influenza reciproca e di identificazione. Quindi, ecco, resta questa legge di Hume anche per ciò che attiene, per esempio, la concezione della scienza sociale e politica. Infatti qui dice, se la scienza è descrizione, si deve basare solo ed esclusivamente sull'essere. Allora Hume accetta la riduzione, per esempio, della politica a scienza, a condizione che aderisca ai processi sperimentali della scienza, cioè trascuri i metodi della logica tradizionale, che si rivelano nulli o inconcludenti nelle situazioni prodotte dal caso e dal destino. Quindi la scienza politica deve essere, così come le altre scienze della natura dell'uomo, perché Hume è appunto inaugura la scienza dell'uomo, deve essere descrittiva e non logica, cioè fondarsi sulla descrizione, fondarsi sull'esperienza, fondarsi sulla indagine e sulla osservazione empirica, da scettico coerente.

0: La vita naturale della mente umana, allora, secondo Hume, si basa sulla forza di impressione dell'esperienza sui soggetti e sulla forza aggregativa delle associazioni mentali. Queste ultime sono rafforzate a loro volta dalla ripetizione di esperienze concomitanti che stabilizzano certe abitudini nella mente umana. È per abitudine che, una volta constatata la successione temporale di due eventi, la trasformiamo in una credenza soggettiva nella regolarità dei fenomeni di causa ed effetto, che quindi, pur nascendo dall'abitudine, è una nozione che ci permette di affrontare la nostra vita quotidiana. L'abitudine spiega perché crediamo a tutta una serie di principi e qual è la funzione pratica di questa trasformazione, per certi versi impropria. Senza però giustificare e fondare razionalmente la conoscenza che ne deriva, un sapere di questo tipo, un sapere basato quindi su abitudini, è un sapere soltanto probabile. Ciononostante, un sapere del genere non è un sapere diminuito, tutt'altro, e l'abitudine è un principio naturale estremamente affidabile in tanti aspetti della nostra vita, come ci spiega il professor Pupo.
1: Hume è esplicito nel definire l'abitudine come la grande guida dell'esperienza umana. Per lui, in un modo o nell'altro, le questioni politiche sono questioni di abitudine e convenzione. In che misura allora questa convinzione rende Hume sospettoso verso tutto ciò che può andare contro o più semplicemente mettere in questione l'abitudine? Verso l'innovazione, insomma, che sia politica o sociale, poco importa. Perché, insomma, Hume è un conservatore e, più nello specifico, che tipo di conservatore è?
2: Ma va fatta una piccola premessa, perché Hume si sofferma molto sull'origine del potere e del governo, lo chiama lui, e sostiene che gli uomini si sottomettono, siamo qui dinanzi al problema famoso negli studi dell'epoca sull'obbedienza passiva, cioè gli uomini si sottomettono e obbediscono, non certo per un consenso o una promessa, come ci hanno raccontato Hobbes, Locke, ma anche Rousseau, sebbene Hume non conosca il contratto sociale di Rousseau in quanto è successivo alla sua produzione, che risale al 1600, a 1742, mentre quella

non si mettono a ragionare sull'origine del governo, ma riconoscono immediatamente il loro obbligo di obbedienza e quindi si sottomettono per utilità. Ecco, ogni attività umana, dice Hume, è finalizzata al soddisfacimento di qualche interesse e non certo al mantenimento di un patto. Il governo da ciò si può dire che deriva da ogni cosa che risulta benefico per molti, quindi per il maggior numero, e non dalla difesa di eventuali diritti naturali. E all'utilità, dice Hume, dobbiamo anche la giustizia, che è una virtù artificiale per Hume, che serve a proteggere la proprietà. Quindi l'utilità, da qui si può anche delineare una sorta di primogenitura nel cosiddetto utilitarismo, che altri hanno rintracciato in Bentham, ma che in realtà Bentham riprende direttamente da Hume. L'altra grande caratteristica che interviene qui nel rapporto tra sovrani e sudditi, governanti e governati, è l'abitudine. Lei dice che è la grande guida dell'esperienza. Hume dice che è la grande guida, rimarca spesso, della vita umana. Cioè, il tempo, che è una variabile che molti sottovalutano, conferisce solidità al diritto dei sovrani a governare. Perché il tempo, con la sua graduale azione sulla mente degli uomini, conduce gli uomini, gli esseri umani in generale, li conduce a conciliarsi con l'autorità. Quindi Hume cosa fa in sostanza? Mette in guardia i suoi contemporanei dalla idealizzazione politica, dai sogni di redenzione politica, e guarda con disincanto al problema della immutabilità della natura umana. C'è una bella frase tratta dalla Ricerca sull'intelletto umano che dice sostanzialmente: l'umanità è tanto la stessa in tutti i tempi e in tutti i luoghi. È sempre la stessa. E la storia ci dice soprattutto che il potere deriva non dal contratto, ma dalla forza, dalla conquista, dall'usurpazione, dalla guerra. L'accampamento è il vero padre della città, cioè l'autorità si stabilisce per natura in quel governo che segue al governo militare. Questo ci dice la storia, quindi l'essere delle cose, non il dover essere e la nostra fantasia.

Per Hume anche la vita morale degli uomini si spiega innanzitutto a partire dalle passioni, o meglio, da alcune passioni, in quanto sono queste a dettare principalmente le motivazioni all'agire naturale degli uomini, non la ragione. Fra queste, alcune le etichetteremo come egoistiche, quali la ricerca del proprio vantaggio, il risentimento per le offese e l'attrazione sessuale, mentre un'altra, il sentimento naturale della simpatia, che fa percepire il piacere e il bene degli altri come parte integrante del proprio, è evidentemente sociale ed altruistica. Un'opportuna combinazione di queste due inclinazioni è ciò che inquadra la vita morale degli uomini. Secondo Hume, l'etica non serve a trasformare la natura umana in base a ideali astratti, irraggiungibili e prescrittivi, bensì è ciò che combina in modo appropriato delle tendenze che sono naturali. La sua etica, come abbiamo sottolineato parlando delle sue personali passioni per il gioco e per la vita in società, è ispirata all'utilità, alla gentilezza, all'umanità e in alcuni casi persino all'allegria. Essa ha il solo scopo di rendere gli uomini felici e richiede un'unica fatica: calcolare i piaceri e preferire la felicità di molti a quella di pochi. Egoismo e altruismo, opportunamente combinati, sono anche le molle che permettono di realizzare la forma migliore di società, ossia quella in cui la massima libertà individuale va di pari passo con ampi e solidi legami sociali. Su questi temi sentiamo ancora una volta il professor Pupo.

0: Ultima domanda al professor Pupo per concludere questa puntata. Lo scetticismo moderato di Hume trova espressione anche nel suo stile di scrittura, sempre attento a rifuggire le radicalizzazioni e gli estremismi. Questa è una scelta consapevole di chi crede che la civiltà del dibattito sia un prerequisito della civiltà del vivere, in quanto una conversazione civile ed educata è in realtà un vero e proprio ideale antropologico e politico di vita sociale. Il fazionismo e la partigianeria sono dei nemici costanti della visione politica di Hume. Ma questa visione ha un valore anche, diciamo così, strumentale per la formazione di una opinione pubblica ben informata e non ciecamente partigiana, appunto. Secondo Hume, ciò che garantisce una buona tenuta dell'ordine politico non è solo machiavellianamente la reputazione dei governanti, bensì anche e soprattutto l'opinione dei governati, che meglio si potrà formare in un contesto di dibattito civile fra opinioni anche contrastanti, ma rispettose e moderate nelle loro formulazioni. Professore, può spiegarci allora perché Hume può essere visto come il vero e proprio inventore del concetto moderno di opinione pubblica, anche prima di Lippmann, insomma, e in che modo questa sua idea parla anche alla nostra contemporaneità?
1: Beh, sì, assolutamente, dice benissimo. Hume, innanzitutto, premette sempre l'interesse generale, collettivo, se si vuole anche nazionale, a quello che è l'interesse di fazione e di parte. Si augura un'alleanza tra partiti, a cui dedica un saggio meraviglioso, raccolto nei saggi politici del 1742. Un'alleanza che lui dice è possibile conseguire con una politica improntata alla moderazione, cioè alla pacatezza, che è sempre preferibile all'entusiasmo e al fanatismo. Senza moderazione, quale unico rimedio all'insorgere dei sovvertimenti e quindi delle rivoluzioni, delle rivolte, che Hume vede, molto negativamente? Per essere stato tra l'altro sottosegretario agli affari del Nord in un governo chiamato a collaborare, lo fa volentieri, ma si dimette quando è assaltato il suo ufficio dai rivoluzionari all'epoca guidati da Wilkes, che chiedevano niente, niente, una rivoluzione del nulla. Allora dice Hume: io preferisco la moderazione ai sovvertimenti, perché la moderazione è una guida insostituibile alla comparazione dell'utilità che deriva dal mutare delle situazioni. Senza moderazione non vi sarebbe alcuna prospettiva di successo nella vita politica, ma anche nella vita sociale e morale in generale, forse anche nella vita individuale. Quindi da questa posizione, secondo me, discendono due interpretazioni. Uno è quello che dice giustamente lei, un teorico dell'opinione. E cioè Hume, ecco, scrive i saggi proprio per costruire una vera e propria opinione pubblica matura e indipendente dal fazionismo che invece dilagava nella Gran Bretagna del suo tempo. Cioè lavora alacremente alla formazione di una autonoma opinione, la chiama lui, cioè autonoma dalle fazioni, che sono interessati alla loro propria affermazione, non all'interesse nazionale. E quindi invita gli statisti, quelli che chiama gli scrittori politici, cioè in sostanza gli intellettuali del suo tempo, a non infiammare oltremodo lo scontro politico e a non avvelenare il clima della nazione. Nei principi primi del governo, un altro interessante saggio, siccome la forza è sempre dalla parte dei governati, i governanti per sostenerli non trovano al loro sostegno altro che l'opinione. Dunque solo sull'opinione si fonda il governo. Cioè la forza non basta a mantenere stabile e duraturo un governo. Senza l'opinione buona che i governati hanno del governo, ecco, il governo prima o poi si dissolve. Quindi l'opinione è legittimazione del potere, è la legittimazione vera dello Stato. Infatti, Hume dice che questo fatto, massima, cioè che l'opinione è appunto l'opinione è la legittimazione dello Stato, vale sia per i regimi più dispotici, quindi anche per le dittature militari, quanto per quelli più liberi e popolari. Ora, Hume, giustamente lei dice, è il primo a parlare, anticipando in questo di diversi decenni Bentham, e ai suoi tempi, si badi, per opinione si intendeva la doxa ereditata dagli antichi, no? Cioè le credenze del volgo associate alla superstizione, al pregiudizio. Ebbene, Hobbes aveva negato all'opinione qualsiasi valore scientifico. Voltaire, suo contemporaneo francese, nel dizionario filosofico, chiama l'opinione usurpatrice della ragione, da spazzare via. Kant, il grande Kant, diffida dell'opinione del cosiddetto cieco volgo. Non è ammissibile affidare al cieco volgo il potere, no, di offrire soluzioni o addirittura consensi, che è qualcosa di molto serio. Allora Hume è il primo in assoluto, anche qui un primato ineccepibile per la cronologia, se non altro, delle opere e per la qualità delle argomentazioni fornite. L'altro aspetto che deriva da quella moderazione come parola chiave del pensiero sociale e politico di David Hume è il conservatorismo. Cioè Hume disprezza l'innovazione forzata, che considera sempre e ovunque perniciosa. E questo lo porta, insomma, a parlare spesso di continuity, cioè di continuità, che poi i tradizionalisti successivi, da Burke ai controrivoluzionari francesi, parlo di De Bonald, De Maistre, chiameranno tradizione. Hume la chiama continuità. Contro i contrattualisti, che ci trasmettono l'immagine di esseri umani come dei bachi da seta, dice Hume, no? Come se una generazione di uomini a un tratto scomparisse dalla scena e un'altra le succedesse. Contro costoro Hume parla di continuità, per riferirsi al fatto che gli esseri umani nascono in famiglie, comunità, cioè in istituzioni ereditate dalle precedenti generazioni, che incarnano un ethos comportamentale a cui nessun individuo può rimanere estraneo, perché rappresenta questo ethos comportamentale il suo tempo e il suo spazio. Siccome la società umana è in continuo flusso e ad ogni ora c'è un uomo che se ne va dal mondo e un altro che entra a farne parte, per mantenere la stabilità delle istituzioni, che è necessaria, no, per il mantenimento della vita degli uomini, e bisogna che la nuova generazione, dice Hume, si conformi alle istituzioni vigenti senza scostarsi troppo dal sentiero che i suoi padri, sulle orme a loro volta dei propri padri, hanno tracciato. Questo lo dice un bellissimo saggio che dà titolo appunto Il contratto originario. Questo passo che vi ho appena sintetizzato anticipa di almeno un trentennio le osservazioni di Edmund Burke, cioè colui il quale è stato considerato il vero padre del conservatorismo moderno. Stiamo parlando di 30 anni, quindi, e non sono pochi nella storia delle idee. Dunque Hume anticipa i conservatori moderni, non conosce questo termine perché è post-rivoluzionario francese il termine conservatore, però parla appunto di moderazione come necessità di considerare le istituzioni ereditate, no? A una sorta di realtà di cui noi siamo dei meri affittuari, non dei proprietari con la licenza di trasformarle come vogliamo. E questo è proprio burkiano, perché sarà poi Burke a dirci che la società è un consorzio tra vivi, morti e non nati, e noi non abbiamo alcun diritto, dovere, diciamo così, di intervenire se non di migliorarle le istituzioni per lasciarle un po' migliorate alle generazioni che verranno dopo di noi. Quindi il conservatorismo di Hume di che tipo è, dice lei giustamente, e concludo, è sicuramente un conservatorismo scettico, nel senso che non è di quelli fanatici, è un conservatorismo ragionato, mitigato da una prudenza tipica dello scettico, che procede caso per caso, volta per volta, senza entusiasmi che lo portano a immaginare repubbliche, stati che non esistono. e che sono solo il frutto di fantasie dei ragionatori e dei filosofi del principio. Lui, che non è filosofo del principio, ma che è uno scettico, si ferma alla realtà e dice: teniamoci buono quello che abbiamo prima di distruggere noi stessi insieme alle nostre istituzioni.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei. Ma perché fai questa strada, Saverio? Dovevi girare a destra.
1: Ma di là sarà pieno di giornalisti. La radio stamattina ha dato la notizia della scarcerazione di Franco. Entreremo da un ingresso secondario.
2: Ma tu dici che ci fanno entrare dentro al carcere? Ma
0: speriamo di no. Non ho nessuna voglia di vedere la cella di tuo padre.
2: Ah, fregato. I giornalisti sono più furbi di te, Saverio. Sono venuti tutti qua. Vuoi vedere che all'ingresso principale non c'è nessuno?
0: Adesso che facciamo? Se ci riconoscono, questi non ci lasciano nemmeno passare.
1: Ormai non possiamo tornare indietro. Come? Sono
3: dottor Lai, passi. E dottore, che fa? Vuole restare qua a farci compagnia?
4: Ci sono stato abbastanza, mi pare.
3: E c'ha ragione. Giottella, il dottor Lai ci lascia.
5: Venga, dottore. Deve mettere delle firme. Qui.
4: Il mio avvocato non c'è. Doveva venire a prendermi.
3: Sì, sì, che c'è, stia tranquillo, dottore. Anche sua moglie e sua figlia ci sono.
5: E pure i giornalisti. È dalle 7 che aspettano.
3: Oh, Giontella, cercalo già come dirgli di portare una macchina all'uscita 4. Il dottore lo facciamo passare di là e così non lo vede nessuno.
4: No, no, è perché? Io voglio uscire dall'ingresso principale. A testa alta.
5: E per i giornalisti. Lo sa quanti ce n'è là fuori? Pure le televisioni ci sono.
4: Meglio. Così li affronterò insieme. Una volta per tutte.
3: Contento lei. E allora, ha firmato?
5: Questi sono i suoi effetti personali. La roba che aveva quando è entrato qui. Controlli se c'è tutto e firmi l'elenco.
4: Devo pure controllare. Non si può stare tranquilli nemmeno qua dentro.
3: Io simpatico questo dottore. Quasi quasi facciamo una petizione per farlo arrestare.
4: I miei colleghi della clinica la firmerebbero subito.
5: C'è tutto, dottore?
4: Sì, sì, certo. Allora, me ne posso andare?
6: Eccolo, sta uscendo.
7: Dai, riprendilo.
6: Mauro, dammi il microfono, sbrigati, dai.
8: Dottore, dottor Lai, come si sente?
9: Fateci passare, per favore.
8: Franco, siamo qui. Franco.
9: Nora.
8: Tesoro, come stai?
4: Ciao, Norina.
7: Aspettate, potete rifarlo?
4: Dobbiamo abbracciarci di nuovo?
7: Sì, scatto ancora qualche foto.
4: Dai, Norina, abbracciamoci. Va bene così?
7: Perfetto, grazie dottore.
8: Dai, andiamo adesso, Pietro è rimasto in macchina.
6: Dottore, come l'hanno trattata in carcere?
7: Scusi, è vero che il pentito ha ritrattato le accuse?
8: Tornerà a lavorare subito?
4: Se parlate tutti insieme, non capisco niente. Una domanda alla volta, per favore.
7: Dottore, ma che voleva? Una conferenza stampa.
4: E perché no?
7: Qui, davanti al carcere.
4: È meglio farlo subito, sennò questi non ce li togliamo più dai piedi. Allora, signori, chi comincia?
10: All'uscita del carcere, Franco Lai ha dichiarato che non esistono prove certe a suo carico. Ma sentiamo un momento della singolare conferenza stampa improvvisata dal medico pochi minuti dopo che era stato scarcerato.
11: Ho sempre negato di aver operato quell'uomo che mi accusa. I magistrati hanno perquisito la mia casa e sequestrato i registri della clinica. Mi hanno tenuto in carcere, sperando forse di trovare nel frattempo qualche riscontro. Ma non potevano trovarlo. Non c'è niente che provi le accuse di quel delinquente, perché io non ho mai commesso nulla di illegale.
2: Mamma, perché l'hai spento?
8: Perché non ne posso più di questa storia. Non possiamo dimenticarcene per un giorno.
4: Ma è un po' difficile, Nora. Dai, vieni a sederti qua.
8: No, ancora. Ma perché non lo spegni quel telefono?
4: A me non dà fastidio. Sono contento di parlare con la gente. Sono contento di essere a casa. Sono contento di tutto. Wow!
2: Ma papà è normale, secondo te?
8: Non lo so. Non ho molta esperienza di carcerati.
2: Nei film, quando escono di prigione, sono tutti depressi.
4: Pronto?
8: Eh beh, tuo padre, Giovanni, è sempre stato un bastian contrario.
4: Come va?
8: Che cos'è questa?
2: La lista degli invitati.
4: Sì, sì.
2: Papà sta preparando una festa.
8: Una festa? Ma è pazzo. Non ha nessuna voglia di dare una festa.
2: Per domani sera. Anche a me non sembrava il caso, ma lui ci tiene tanto.
4: Grazie.
8: Beh, se vuol dare una festa, faccia pure, io non ci sarò.
2: Ma perché ce l'hai con papà? È da stamattina che sei arrabbiata con lui.
8: Non sono arrabbiata.
2: Sì, invece, critichi tutto quello che
4: grazie,
2: fa.
4: Grazie, grazie.
8: Insomma, e tu perché non ti fai gli affari tuoi?
4: Era Giovanni, passa fra un po'.
2: Io vado a fare un tuffo.
4: Aspetta, vengo anch'io.
8: No, no, resta qui, per favore. Ti devo parlare.
12: Attento che oggi morde. Ciao.
8: Chiudi la porta, Franco.
4: Perché?
8: Chiudila. Non voglio che qualcuno ci senta.
4: Che hai, Nora? Sei strana.
8: Dove hai messo i documenti che erano dentro il vaso? Perché li hai fatti sparire?
4: I documenti? Ma ti sembra il momento di pensare a quelle carte?
8: Dove sono finite, Franco? Io li ho cercati dopo il tuo arresto, ma non li ho trovati.
4: Ma che ne so dove sono finiti?
8: Qualcuno li ha presi. Solo io e te sapevamo dove erano nascosti e io non sono stata.
4: Ah, nemmeno io, visto che mi trovavo in carcere.
8: Non personalmente, certo. È stato Tuccio a farli sparire, vero? Gliel'hai detto tu.
4: Va bene, sì, è stato Tuccio. E gliel'ho detto io. Contenta?
8: No. Ma perché l'hai fatto? La polizia aveva già perquisito la casa. Chi poteva andare a frugare dentro quel vaso?
4: Erano documenti compromettenti, te l'ho detto. Ho preferito metterli in un posto più sicuro.
8: Tu non volevi che io li vedessi.
4: Ma figurati, ma se eri con me quando li abbiamo nascosti.
8: Non li hai nascosti. Io non le ho neanche lette quelle carte. Mi sono fidata di te. Tu hai detto che erano documenti delle tasse e io ti ho creduto.
4: Certo. Perché? Cosa credi che siano?
8: Non lo so. Aspetto che me lo dica tu.
4: Oh, Nora. Basta.
8: E questo? Che cosa c'entra con le tasse? Perché era nascosto nel vaso?
4: Che cos'è?
8: Guardalo. Io ho trovato solo questo foglio. Tuccio deve aver fatto il lavoro di corsa.
4: Ah. Un elettroencefalogramma.
8: Sì, questo lo so. Ma perché l'hai nascosto?
4: Senti, ne parliamo dopo, eh?
13: Dovresti sentirti liberata. L'incubo è finito, Nora. E invece tu stai sempre lì a pensarci.
8: I magistrati indagano ancora.
13: E tu lasciali indagare. Tanto non scopriranno mai niente.
8: Ma come fate a essere così tranquilli? Io non vi capisco. Tu, Franco, non è finita ancora. È solo una pausa.
13: A che serve pensarci tutto il giorno? Sei troppo ansiosa, Nora. Devi cercare di rilassarti.
8: Non ci riesco. Non sono come Franco. Lui è tranquillo, allegro. Sembra che questa faccenda non lo riguardi. È anche andato in clinica.
13: E ha fatto bene. Lo sai che stavano cercando di fare quelle carogne dei suoi colleghi? Volevano che Fedeli lo buttasse fuori. Me l'ha detto Giovanni.
8: Me l'aspettavo.
13: Franco pensa che sia stato uno di loro a montare tutta questa storia. E lo penso anch'io.
8: Certo che è un bel mondo il vostro.
13: Io ne ho vista di peggio, perché anche da noi a Boston. Io poi sono quella più odiata.
8: Perché?
13: Perché sono donna, giovane, straniera e perché ho fatto carriera. Forse dirigerò il reparto l'anno prossimo.
8: Ma dai, e come ci sei riuscita?
13: Bravura e fortuna.
8: Come Franco.
13: Grazie a Franco per quello che mi riguarda. Se non era per lui non avrei mai avuto l'incarico a Boston.
8: Ah già. Laura, ma perché Franco ha fatto proprio il tuo nome? Anche Giovanni ci teneva ad andare in America.
13: Ma questo non lo so. Ma perché ti scoccia che Franco abbia scelto me?
8: No, no. Però tu eri arrivata da poco in clinica. Giovanni invece ci lavorava da anni.
13: Forse sono andata a letto con tuo marito per ottenere quel lavoro. Che ne dici?
8: L'hai fatto?
13: Purtroppo no. Se non era tuo marito però ci sarei andata, anche senza nessuna contropartita in cambio.
8: Beh, viva la sincerità.
13: Ma io sono un'amica fedele e non ti farei mai un torto.
8: Ah, allora adesso posso dormire tranquilla.
13: No, no, no, no. Per una che rinuncia chissà quante altre ce ne sono pronte a buttarsi a pesce. Lo sai che tuo marito è molto corteggiato? Sembri tuo fratello. Lui faceva sempre questo verso.
8: Lo fa ancora. E in genere mi fa innervosire. Ti ha telefonato?
13: Roberto? No, non lo sento da anni.
8: Gli ho detto che eri qui. Mi sembrava in vena di una rimpatriata.
13: Io, lui e la sua compagna. No,
8: tu e lui, credo.
13: Ah, la faccenda si fa interessante.
8: No, no, no, no. Non ti permetterò di fare questo scherzo a Natalia. Non se lo merita.
13: Ma insomma, almeno uno della famiglia me lo volete lasciare. Finirà che dovrò accontentarmi di Pietro.
8: Ah, no, mai, eh? Non metterai le tue grinfie su mio figlio, dovrai prima passare sul mio cadavere.
13: Allora non dovrò aspettare molto, sei ridotto una larva.
8: Ah.
14: Avanti.
8: Ciao.
14: Ehi, che ci fai qui?
8: È finito?
14: Ah, sì, stavo facendo qualche telefonata.
8: Posso sedermi?
14: Ma certo. Sarei tornata a casa prima, ma i colleghi mi hanno fatto festa. C'era anche il professor Fedeli.
8: Ah, e cosa ha detto?
14: Era contento che tutto fosse finito.
8: Beh, non è proprio finita ancora. Franco, sono venuta perché io volevo continuare il discorso di oggi. A casa non si può parlare in pace, c'è troppa gente.
14: Ancora? Nora, ma è un'ossessione.
8: Non mi hai spiegato perché quel foglio era nel vaso. Io voglio saperlo.
14: Ma ci sarà finito per sbaglio. È un esame di qualche paziente, non so nemmeno di chi.
8: Io lo so. Il paziente si chiama Castellazzo.
14: Chi te l'ha detto?
8: Il computer della clinica.
14: Il computer? E tu come hai fatto a usare il computer? Nora, non è che sei andata dall'impiegato a dirgli tutto?
8: No, no, no. Io e Giovanni siamo riusciti a entrare in amministrazione con una scusa e abbiamo guardato sul computer. C'è un codice su quel foglio. Corrisponde al nome del paziente.
14: Ma tu sei pazza, pazza! L'hai detto a Giovanni!
8: Non ho detto niente, sta tranquillo. Solo che volevo sapere il nome del paziente che aveva fatto quell'esame.
14: E Giovanni non ti ha chiesto il perché?
8: No.
14: Ma senti, Nora, io non lo so come devo fare con te. Ma ti rendi conto che potevi mettermi nei guai? Non ti basta quello che ho passato? Ho fatto una settimana di carcere, santo Dio.
8: Ma allora era importante quel foglio. Non è vero che l'hai nascosto per sbaglio?
14: No, non è vero. Non è vero. Ti ho detto una menzogna. Ti ho ingannata. Quel foglio è importantissimo e molto pericoloso per me se qualcuno lo scopre.
8: Perché?
14: E va bene, Nora, ti dirò tutto. Ti dirò tutto. In questa clinica abbiamo ricoverato dei pazienti sotto falso nome.
8: Allora il pentito dice la verità.
14: No. Aspetta, fammi finire. Dio mio, ma perché le vuoi sapere tutte queste cose? Meglio per tutti se stai fuori da questa storia.
8: Vai avanti, Franco.
14: Io l'ho scoperto qualche mese fa. Ci sono delle persone che non vogliono far sapere di essere state ricoverate qui, per motivi diversi. E il paziente di quell'esame è una di queste persone. È stato curato qui, ma nessuno deve saperlo.
8: Perché?
14: Non lo so il perché, non sono io che dirigo la clinica.
8: Sono dei delinquenti? Sono dei mafiosi?
14: No, non credo. Anzi, a volte sono delle personalità pubbliche, gente in vista che non vuole scocciature.
8: Mi sembra proprio tanto strano, Franco.
14: Ma no, ragiona. Qui c'è un reparto di neurologia che funziona molto bene, uno dei migliori in tutta la città. Abbiamo pazienti che vengono da tutta la Sicilia. E tu lo sai che si tratta sempre di malattie particolari. La gente fa presto a dire che uno è pazzo solo perché ha bisogno di una visita neurologica. Figurati se viene ricoverato. Insomma, se una persona è in vista, non gli fa piacere che la cosa si venga a sapere, capisci?
8: Cioè, si fanno ricoverare sotto falso nome perché non vogliono far sapere di avere dei disturbi neurologici.
14: Può capitare. Uh-huh. Metti che arrivi, che ne so, uno scrittore famoso. Magari ha solo un disturbo lieve, però lo sai come sono i giornalisti. Li hai visti, fanno presto a farlo passare per pazzo. In quel caso noi proteggiamo i pazienti. Tutto qui.
8: È già successo?
14: Cosa?
8: Lo scrittore famoso. Avete curato uno scrittore?
14: Ma sì, sì. Non solo scrittori, anche autorità.
8: Ah. E sono tanti quelli che avete ricoverato sotto falso nome?
14: Ma non lo so questo, Nora. A volte si tratta di parenti, figli, mogli.
8: E questo Castellazzo? Chi è in realtà?
14: Castellazzo.
8: Sì, quello dell'elettroencefalogramma. Perché tu hai nascosto quel foglio, eh? Non solo ha nascosto il foglio, deve aver nascosto anche tutta la cartella clinica.
14: Certo. Non lo so il suo vero nome. È il parente di qualcuno che conta.
8: Sul computer la cartella clinica non c'era. Abbiamo trovato soltanto l'esame.
14: Non le registriamo al computer quelle cartelle cliniche, sarebbe troppo rischioso.
8: Certo, vi siete organizzati molto bene, eh? E oltre a te chi lo sa? Giovanni no, vero?
14: No, non credo.
8: Fedeli sì, però.
14: Beh, la clinica è sua.
8: Allora, era proprio lui. Quello che io ho visto uscire da casa nostra quella sera era venuto a portarti dei documenti da nascondere.
14: Sì.
8: Aveva paura che i magistrati li trovassero in clinica?
14: Sì.
8: Gli hai fatto un bel favore.
14: Potevo dirgli di no.
8: Neanche se rischiavi la galera.
14: Come vedi, l'ho fatta lo stesso la galera, anche se nessuno ha trovato quei documenti.
8: Non mi convince, Franco. Questa storia è troppo strana.
14: Ti ho detto la verità questa volta.
8: Ma io come faccio a saperlo? Eh? Come faccio? Ti ho già creduto una volta e ho sbagliato.
14: Nora, non fare così, Norina. Non volevo coinvolgerti. Te lo giuro. Ti ho mentito perché volevo tenerti al di fuori.
8: Io non so più a che cosa credere.
14: Tesoro, mi dispiace, ho sbagliato. Ma l'ho fatto per il tuo bene. Tu e Pietro siete le persone più importanti per me. Lo sai quanto ti voglio bene, Nora.
8: Lasciami stare, Franco.
14: Ma cosa devo fare per convincerti? Dimmelo, che cosa vuoi che faccia?
8: Non lo so.
14: Vuoi che vada dal giudice a raccontargli tutto? Lo faccio. Guarda, ti giuro che lo faccio. Non me ne importa niente se poi mi riportano in carcere. Guardami, Nora, non sto scherzando. Vuoi che telefoni al giudice?
8: No,

0: Avete ascoltato la settima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone,
0: l'avvocato Paino,
2: Ivano Staccioli,
0: Nora,
3: Angela Baggi,
0: Pietro suo figlio,
4: Marco Galli,
0: Laura,
5: Claudia Poggiani
0: e con
1: Francesco Anzalone,
6: Delia D'Alberti,
4: Stefano Militi,
7: Enrico Papa.
0: Coordinamento tecnico
8: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
9: Emma Caggiano.
0: Regia
10: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Sì. Per vedere, ecco, così va bene qui. Io l'altro tavolo lo metterei vicino alla Kenzia.
2: Sì, sì, ora chiamo Tuccio per spostarlo. Ma se intanto mi dice quale tovaglie devo mettere.
1: Ma io direi quelle azzurre con i piatti blu.
2: Ah, va bene, va bene.
1: No, no, aspetta, aspetta, scusa, scusa. Non mi convince il tavolo lì. No, è troppo lontano dalla luce. Guarda, spostiamolo un po' per il centro.
2: Così, ecco.
1: Così, aspetta. Che dici, Natalia, va bene?
3: Boh, a me sembrava tutto perfetto anche prima. Fai tu, guarda, io non ci capisco proprio niente di queste cose.
1: Oh, scusa, ti sto annoiando. Lo so che non te ne importa niente delle riunioni mondane.
2: Ah, deve essere quello del ristorante.
1: Oh, mi raccomando, Lina, controlla tutto per bene, eh? Quando arriva lo chef, chiamami.
2: Sì, sì, non dubiti.
1: Sì, veramente anch'io non avevo tanta voglia di dare questa festa. Ma Franco ci teneva tanto. Comunque sono contenta di vederti. In genere rifiuti sempre i nostri inviti.
3: Non è per voi, lo sai. È che io non sto bene in mezzo alla gente. Ma se è l'unico modo per vedere tuo fratello, sono disposta a fare un sacrificio, come vedi.
1: Sei sicura che verrà stasera?
3: Per quanto si può essere sicuri di Roberto, sì. Posso sedermi qui?
1: Sì, certo. Ti faccio portare qualcosa da Lina. Ti va una limonata?
3: Ma no, no, siediti un momento vicino a me. Mi sembri una trottola.
1: Scusa.
3: E non ti scusare. Senti, allora, chi hai invitato stasera?
1: Qualche collega di Franco, Laura, Fedeli, i miei genitori, una quarantina di persone.
3: Ah, una cosa in grande.
1: Sì, Franco stava per invitare mezza Palermo. Io non so se devo preoccuparmi. È così euforico da quando è tornato a casa. Sta ore al telefono, vuole sempre vedere gente.
2: Signora?
1: Continua.
2: Sì? Signora?
1: Sì.
2: E il fioraio ancora non si vede.
1: Chiamalo. Digli che se non ho i fiori tra mezz'ora disdico l'ordine.
2: Ah, sì, sì, ma figurati con quel sapone.
3: Mamma mia, che faticaccia organizzare queste feste.
1: Se hai tempo è anche divertente. Ma così ho dovuto fare tutto in un giorno. Ma Pietro dice che non devo lamentarmi. Che preferisce avere a che fare con un super agitato, anziché con un depresso.
3: Ho visto la conferenza stampa in televisione. Anche a me Franco è sembrato un po' troppo su di giri.
1: Io cerco di frenarlo, ma non ci riesco. Anche questa festa. Sì, mi sembra un po' eccessivo festeggiare. Insomma, l'inchiesta continua, non è finita.
3: Vorrà dimostrare che fa ancora parte della società.
1: Sì, è come una sfida. Ha invitato anche i colleghi che volevano farlo cacciare via dalla clinica. Gente che lo ha creduto colpevole sin dal primo momento. Io, devo dire la verità, mi sento un po' a disagio. Non le volevo queste persone in casa. Secondo me è un'ipocrisia.
3: Ma fregatene. Stampati un bel sorriso e fai finta di niente. Chissà quante volte lo hai fatto.
1: Hai una bella opinione di me.
3: No, scusami. Volevo solo dire che dovresti essere abituata alle regole della mondanità.
1: No, è diverso. Io posso sforzarmi di non apparire annoiata ai ricevimenti. Quello sì. Qui si tratta di nemici, Natalia. Magari è stato proprio uno di questi cari colleghi a mandare in galera mio marito.
3: Ma è perché lo avrebbe fatto?
1: Ma come perché? Per distruggerlo professionalmente. Già così ci sono quasi riusciti.
3: Ma non lo so. Mi sembra un'ipotesi un po' fantasiosa.
1: No, scusa. Allora tu che cosa pensi? Pensi che Franco sia colpevole?
3: No. Beh, io non lo so quello che penso.
1: Ma tu e mio fratello siete proprio fatti l'uno per l'altra.
3: Va bene, forse è meglio che tolgo il disturbo. Non voglio litigare con te.
1: No, aspetta. Aspetta. Voglio sapere quello che pensi tu. Mi interessa. Davvero.
3: Va bene. Beh, io credo che Franco l'abbia fatta veramente quell'operazione.
1: E credi che sapesse d'avere a che fare con un mafioso?
3: Sì.
1: Tu pensi che sia davvero il medico della mafia, come dicono i giornali?
3: Non lo so, ma qui in città ci deve essere un posto dove questa gente si fa curare quando ne ha bisogno. Devono esserci dei medici compiacenti, delle ostetriche che fanno nascere i figli dei boss, dei latitanti.
1: Sì, ma Franco è uno specialista, è un neurochirurgo. Insomma, può essere capitato una volta che uno di quelli doveva fare un'operazione alla testa.
3: Ma non ci sono solo le operazioni, Nora. Hanno bisogno di medicine, di esami specialistici. Ecco, non lo so, prendi per esempio Trimarchi. È epilettico e nessuno sa dove è nascosto. Quello, per esempio, come fa a procurarsi le medicine?
1: Trimarchi. E chi è?
3: Un boss. È latitante da anni, con tutta la famiglia. E durante la latitanza si è sposato e ha fatto 3 figli. In tutto questo tempo lui o qualcuno dei suoi familiari avrà avuto bisogno di un medico o no?
1: Ed è epilettico?
3: Pare di sì.
1: Ma sei sicura?
3: Così dicono i giornali. Ora, io non sto dicendo che Franco sia il medico di Trimarchi, ma era solo per farti capire che a Cosa Nostra servono anche i medici specialisti.
4: Non ci credo che devi tornare a lavorare. Dimmi la verità, Laura. Hai qualcuno a Boston, eh?
3: No. Figurati se mi fa piacere tornare in ospedale. Però non mi posso allontanare per troppo tempo. Il direttore va in pensione alla fine del mese. Io là dentro sono appoggiata solo da lui.
4: Ma c'è pericolo che ti buttino fuori?
3: No. Il mio contratto con l'ospedale scade fra 1 anno. Però devo darmi da fare subito, per essere sicura che me lo rinnovino.
4: Ma sono 2 anni che stai in America. Potresti anche tornare.
3: A Villa Giada? A fare l'assistente di Franco per tutta la vita?
4: Non c'è solo Villa Giada.
3: Non ho nessuna intenzione di rimettermi a fare i concorsi per gli ospedali.
4: Allora hai intenzione di restarci per sempre in America?
3: Boh. Forse sì. Dipende da come vanno le cose. Lo sai che non faccio mai progetti a lunga scadenza. Non mi piace.
4: Io li faccio sempre, invece. Forse per questo rimango sempre fregato.
3: E dai, non ti lamentare. Hai la clinica e lo studio.
4: Ma non esiste solo il lavoro, Laura. Stavo parlando di un'altra cosa.
3: Ma quanto sei sentimentale. E poi, se ci tieni tanto a sposarti, perché non si trovi una donna una volta per tutte?
4: Io voglio te.
3: Ma tu sei fissato. Siamo stati insieme solo per così poco. E non è che era poi questo folle amore, eh?
4: Per te, forse.
3: Giovanni, non diventare patetico, per favore.
5: Che state facendo qua, tutti soli? Venite in terrazza.
4: Ma perché non ti fai gli affari tuoi, eh? La stavo quasi convincendo.
5: A sposarti?
4: Una cosa per volta. Prima deve tornare qua, poi pensiamo al matrimonio.
3: Una bella volta ti prendo in parola e poi vediamo che fai.
4: Io sono sempre pronto. Ti sposo anche domani.
5: Tu pensaci, Laura. Un partito così non lo trovi in America. È belloccio, con un buon lavoro, la casa di proprietà.
4: Quella la devo ancora finire di pagare.
6: Scusatemi, dovrei fare una telefonata.
5: Ah, vieni, vieni, Natalia. Conosci Laura Macchi, vero?
6: No, è la prima volta che la vedo. Ma ne ho sentito parlare molto del Roberto.
5: Ah, già, devo aver fatto una gaffa.
6: Ma no, figurati.
3: È passato tanto tempo, cose da ragazzi.
6: Beh, fra me e lei c'è stata anche una moglie di mezzo.
5: Quella ce la dimentichiamo sempre, chissà perché.
3: Ma che cattivo, io l'ho conosciuta la moglie di Roberto. Era una bravissima ragazza.
5: È l'unica cosa per cui passerà la storia.
6: Scusatemi ora, ma devo proprio andare a telefonare a Roberto. Ha detto che sarebbe venuto qui verso 9:00.
3: E lei si fida ancora di quello che dice Roberto? Non lo sa che non è mai puntuale?
6: Non è che non mi fido, è che mi preoccupo oramai. Specialmente poi da quando gli hanno assegnato la scorta.
4: Addirittura? Ma so che sta indagando.
6: Questo non lo so, ma non deve essere un lavoro tranquillo.
5: Ti aspettiamo di là, Natalia.
6: Sì, va bene, arrivo. Roberto, sono io. Sono a casa di tua sorella.
7: Natalia? Non l'avete ancora saputo. C'è stato un attentato. Al giudice Santella. Poco fa.
6: Come? Roberto, ti sento malissimo. Hai detto un attentato?
7: Sì. Accendi la televisione. Ti devo lasciare, Natalia. Ci sentiamo dopo.
6: Lina? Lina!
8: Ci serve qualche cosa, signora?
6: Presto, un televisore.
8: Di là in salotto, ma che c'è? Che è successo? Mi pare preoccupata.
6: C'è stato un attentato a un giudice, voglio vedere.
8: Oh, Maria Santissima.
9: Ecco, questa è la macchina su cui viaggiava il giudice e la sua scorta. Come potete vedere, l'esplosione l'ha colpita in pieno, mentre l'auto viaggiava a tutta velocità. Gli inquirenti naturalmente non hanno ancora potuto stabilire il meccanismo dell'attentato, ma da quello che vediamo la bomba deve essere stata piazzata proprio all'imbocco del ponte. Il giudice e i 2 agenti della scorta sono stati trasportati subito in ospedale e non si sa ancora nulla delle loro condizioni. Da voci trapelate poco fa pare che anche un killer sia rimasto ferito nell'esplosione.
4: Se si sono salvati è un miracolo.
10: Il giudice Santella, 58 anni, sposato con due figli, lavorava da tempo in questa città ed era impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata.
5: Spegnete, dai.
10: Ultimo, no, adesso aspetta. Pagina e occupiamoci di spettacolo.
5: Su, torniamo di là, tanto non sanno ancora niente. Mezz'ora che ripetono sempre le stesse cose.
11: A questi non li ferma nessuno.
12: Santella, non è quello che abbiamo incontrato dai Di Marco a Natale?
13: Hai visto? I soccorsi sono arrivati subito, però.
12: Ah, secondo me non si salvano.
1: Roberto era lì? Credo di sì.
5: Meno male che ho 40 testimoni, se no mi accusavano pure di questa strage.
1: Nora, senti, io vado a casa. Non me la sento di restare.
14: Sei preoccupata per Roberto?
1: No, ma mi è passata la voglia di far festa.
14: Scusami, saluta tu gli altri.
1: Natalia?
14: Sì?
1: Anch'io vorrei mandare via tutti, lo so. Ciao, ti telefono presto.
14: Sono morti tutti. L'ha detto adesso il telegiornale.
5: Mai cambieranno le cose in questa città.
14: La gente ha improvvisato una manifestazione. Stanno andando tutti sul posto dell'attentato.
5: Andiamo a letto, va, sono stanco. Hai visto la faccia di guerra? Quello si credeva già di avere il posto di primario in tasca.
14: Franco, io ci vorrei andare. Perché non vieni con me?
5: Dove?
14: Alla manifestazione. Vorrei partecipare.
5: A quest'ora? Ma che ci vai a fare? Secondo te servono a qualcosa queste manifestazioni? La mafia se ne frega, mia cara.
14: È un segnale che la gente è stufa, che vuole cambiare le cose. È importante, invece.
5: Sì, per qualche giorno un gran bau bau, i giornali, la televisione, le manifestazioni, e poi tutto ritorna come prima. Comunque, se ci vuoi andare, vacci. Io resto qua. E chi è ora?
14: Ma forse mio fratello. Lina, va a aprire. Sarà Roberto.
12: Dottore, c'è la sua segretaria.
5: Falla entrare.
12: Si accomodasse, signore.
5: Vuoi vedere che devo andare in clinica? Neanche stasera mi lasciano in pace.
15: Buonasera, dottore. Scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo chiederle un favore. Il telefono era sempre occupato e allora sono venuta di persona.
14: Venga, venga, Cettina, entri.
12: Grazie. Si accomodasse, vuole un bicchierino?
15: No, no, niente, grazie.
5: Che è successo?
15: Mia madre straparla, ha avuto una crisi isterica. Non riesco a calmarla, dottore. Non è che mi può dare qualcosa, non ho niente in casa.
5: Un'altra volta che l'abbiamo fatto, il Valium?
15: Sì, però, dottore, non è la solita crisi. Per questo sono venuta, e che mi sembra diverso.
5: Senti, vengo a vederla un minuto.
15: Davvero? Grazie, dottore, mi fa un favore grande. Io sono proprio preoccupata.
5: Vado a prendere la borsa.
12: Ma davvero non vuole niente, neanche un tè?
15: No, grazie, veramente. Signora Nora, ma che devo fare? Ha 80 anni mia madre, io tengo una croce.
14: Ma che cos'ha?
15: I nervi. È stata anche ricoverata in una clinica psichiatrica e certi giorni sta bene, ragiona, ma quando ottiene questi attacchi di nervi mi fa venire i sorci verdi. È da stamattina che sta male, io non ne posso più.
14: Ma lei come fa quando va a lavorare? La lascia sola?
15: Come devo fare? Le mie sorelle tutte a Milano stanno e per fortuna che c'è una vicina che ogni tanto le dà un'occhiata.
5: Allora andiamo?
15: Certo, certo. Grazie ancora, signora Nora, e mi scusi per il disturbo.
14: Ma si figuri. Arrivederci. Auguri per sua madre.
12: Davvero, tanti auguri.
15: Grazie.
12: Mischina.
5: Nora, non mi aspettare alzata, eh? Ciao.
12: Signora. Signora, scusasse. Se non ci serve niente, io me ne vado a dormire, sono stanca.
14: Sì, sì, va bene, Lina, vai pure. Io vedo un po' di televisione.
12: Ah, poveretti. Che brutta morte. Buonanotte allora, signora Nora.
14: Buonanotte.
16: Ciao.
14: Ciao.
16: Allora, com'è andata la festa?
14: Bene, bene, se ne sono andati via da poco. Tu? Dove sei stato?
16: Ma siamo andati a casa di Fabio a vedere la televisione. Anzi, accendi un po', voglio vedere le ultime notizie.
17: Sì, sì, è confermata la notizia del ferimento di uno dei killer. Qualcuno ha visto, pochi secondi dopo l'attentato, un uomo ferito che veniva caricato a bordo di un'auto.
16: Ah, sì, però non ha preso la targa della macchina, sì.
14: Zitto, fammi sentire.
17: La polizia sta controllando gli ospedali della città, ma con poche speranze. Il ferito potrebbe invece essere stato curato in un rifugio segreto da qualche medico compiacente.
16: Per forza. Ti pare che andava in un ospedale.
17: Per il momento è tutto da Palermo e io darei la linea allo studio. Naturalmente, se ci sono novità, vi faremo sapere.
18: Passiamo ad un altro argomento. In Europa.
16: Casino. I miei amici volevano andare a quella manifestazione.
14: Ah, anch'io volevo andarci.
16: Non serve a niente, solo a far confusione.
14: Hai ragione, proprio come tuo padre, tu.
16: Io vado a letto, sono distrutto.
14: Buonanotte.
16: Ah, e papà dov'è?
14: Sta facendo una visita. La madre di Cettina si è sentita male.
16: Ah, pensa, l'ho vista oggi. E che ha avuto?
14: Dove l'hai vista?
16: Era in macchina con la figlia fuori dalla clinica. Ha fatto un sacco di complimenti, sai com'è, no?
14: Allora ha ragione. No, voglio dire, ti è sembrata normale?
16: Sì, un po' appiccicosa, ma normale, sì, perché?
14: Niente, niente. Io non ho sonno. Scendo un po' in giardino.
16: Allora stai attenta ai lupi. Ciao, buonanotte.

0: Pronto intervento.
1: Andate subito a Villa Giada. Forse il killer dell'attentato a Santella si trova in quella clinica.
0: Pronto? Chi è lei? Mi dica il suo nome.
1: Non posso. Ma mandate qualcuno a controllare. Villa Giada. Fate presto però.
0: Pronto? Pronto, ma chi parla? Pronto?
2: Avete ascoltato l'ottava puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco Lai,
4: Remo Girone,
2: Pietro,
5: Marco Galli,
2: Laura,
6: Claudia Poggiani,
2: Giovanni,
7: Brizio Montinaro,
2: Natalia,
8: Loredana Martinez,
2: Roberto,
9: Sergio Nicolai,
2: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
2: Lina la cameriera,
11: Anna Lelio,
2: con
5: Fabio Massimo Amoroso,
10: Consuelo Ferrara
2: e con Paolo Testa. Coordinamento tecnico
12: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma
13: Emma Caggiano.
2: Regia
14: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Grazie, ciao. Arrivederci a tutti, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Quindicesima puntata di questo nostro appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Oggi apre Guido Gozzano, più in là troviamo Sandro Penna, ma nel parterre anche un autore che merita una luce in più. E ci pensa la scheda letta da Corrado Pani. Sto parlando di Ivan Gol, che per alcuni sarà una vera scoperta. E poi Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers, ovvero Guglielmo il trovatore, anzi il primo dei trovatori, che verso la fine del 1000 cominciarono a scrivere sistematicamente in volgare e non più in latino. Siamo tutti un po' debitori di Guglielmo. Uno straordinario, modernissimo Raymond Queneau chiude la rassegna odierna, basata sul programma di Radio 2 1974-1976. Buon ascolto!

0: Il tema fondamentale di tutta la poesia di Guido Gozzano è quello dell'incapacità di misurarsi con la vita e con la storia. La vocazione ad un isolamento inerte e in certo modo vile, come si esprime la protagonista della lirica che potremo ascoltare fra poco, intitolata Invernale. Uno specchio gelato dove volteggiano i pattinatori, presumibilmente nella vecchia Torino all'inizio del secolo, così squisitamente cantata altre volte dal poeta, è la scena di questi versi. Scena davvero, poiché vi si svolge una breve ma autentica azione drammatica. La pista di ghiaccio è qui la vita stessa, con la sua seducente possibilità di gioco gioioso e la sua sinistra insidia. Quando il ghiaccio scricchiola, aprendo la sensazione del pericolo e la necessità della scelta, il pattinatore Gozzano abbandona l'amore, pur appena confermato, e raggiunge la sicurezza lasciando che la sua più coraggiosa compagna seguiti da sola il gioco romantico e rischioso. Quella compagna che la splendida metafora gozzaniana assimila alla procellaria che raccoglie il volo e che sarà il testimone impietoso e necessario della viltà del poeta. Viltà si intende che non rispecchia qui la condizione personale, contingente del gozzano uomo, bensì la condizione più estesa e fatale di un'intera stagione della letteratura, come Gozzano la interpreta, nella sua incapacità di affrontare i grandi temi della vita e nella sua tendenza a farsene, invece, musicale e confortante antagonista. Sotto i mezzi toni del crepuscolarismo, sotto la poetica delle piccole cose e dell'amor di provincia, sotto la leggenda del gozzano schivo e solitario cultore di sogni, è questa ispirazione dominante che regola il mondo del poeta piemontese e conferisce valore tragico alla sua vena pur così mossa da cadenze piacevoli e da accattivanti sapienze diversificazione.
1: Giancarlo Sbragia legge Invernale di Guido Gozzano.
2: Cric. L'incrinatura, il ghiaccio rabescò stridula e viva. Arriva! Ognuno guadagnò la riva disertando la crosta malsicura. Arriva, arriva! Un soffio di paura disperse la brigata fuggitiva. Resta! Ella chiuse il mio braccio concerto. Le sue dita intrecciò vivi legami alle mie dita. Resta, se tu m'ami. E sullo specchio, subdolo e deserto, soli restammo, in largo volo aperto, ebri d'immensità, sordi ai richiami. Fatto lieve così, come uno spettro, senza passato più, senza ricordo, m'abbandonai con lei, nel folle accordo, di larghe rote disegnando il vetro. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più tetro, dall'orlo il ghiaccio fece cric più sordo. Rabbrividii così, come chi ascolti lo stridulo sogghigno della morte, e mi chinai con le pupille assorte e trasparire vidi i nostri volti già resupini, lividi, sepolti. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più forte. Oh, come a quelle dita avvinto rimpiansi il mondo e la mia dolce vita, oh voce imperiosa dell'istinto. Ho voluttà di vivere infinita. Le dita liberai da quelle dita e guadagnai la ripa, ansante, vinto. Ella sola restò, sorda al suo nome, rotando a lungo nel suo regno solo. Le piacque al fine ritoccare il suolo e ridendo approdò, sfatta le chiome, bella, ardita, palpitante come la procellaria che raccoglie il volo. Non curante l'affanno e le riprese dello stuolo gaietto femminile, mi cercò, mi raggiunse tra le file degli amici col ridere cortese, signor mio caro, grazie, e mi protese la mano breve sibilando vile.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'alsaziano Ivan Gol, poeta senza patria, ebreo per destino, nato per caso in Francia, dichiarato tedesco da una carta bollata, nella casa paterna non sentì mai una parola tedesca. Trasferitosi all'età di 7 anni nel 1898 a Metz, nel ginnasio di questa città e più tardi quando si laureò all'Università di Strasburgo, non sentì mai una parola di francese. Così avvenne che egli, allevato nelle due lingue, scrivesse alternativamente in tedesco e in francese. La sua vita e le vicissitudini della guerra lo portarono a cambiare spesso patria e paese, da Berlino a Ginevra, da Ginevra a Parigi, da Parigi a New York e a Cuba, e infine, per morire, di nuovo a Parigi. Trovandosi in questo suo peregrinare di poeta errante, sempre nel paese giusto al momento giusto, Ivan Gol visse, condivise, espresse e in molti casi suscitò e prevenne tutte le diverse tendenze delle correnti culturali e poetiche dell'Europa, prima e dopo e durante le due guerre. Dai circoli espressionisti di Berlino agli ambienti parigini del dadaismo e del surrealismo, del quale fu il più dinamico dei promotori, anticipando di parecchi anni il Manifesto di Breton. Fu amico di Picasso, di Chagall, che illustrò gran parte delle sue raccolte di poesie, di Joyce, del quale curò l'edizione tedesca dell'Ulisse, di Georg Grotz, che fece i bozzetti per la sua commedia Matusalemme, una incredibile anticipazione del teatro dell'assurdo di Ionesco. Fu poeta, drammaturgo, saggista, famoso soprattutto per la sua produzione in francese. Francese è il suo capolavoro, Giovanni senza terra, poema autobiografico di un eroe che continua stanco, quasi cieco, ma con indomabile coraggio, la vita di eterna peregrinazione alla quale è condannato. Quando nel 1947 Gol apprese la diagnosi del proprio male incurabile, la leucemia, decise di tornare in Europa, chiudendo la parentesi americana. Era emigrato a New York nel 1939 per venire a morire nei luoghi della sua infanzia. Fu ricoverato all'ospedale di Strasburgo, dove aveva studiato da giovane. In questo ospedale, dal quale poi miracolosamente uscì per restare in vita ancora 5 mesi col sangue donato da 16 poeti di diversi paesi, Gol riprese a scrivere nella sua lingua di bambino, il tedesco, e fissò nei versi della raccolta Erba di sogno le testimonianze più mature della sua poesia. Gli altiforni del dolore, che fa parte di questa raccolta, è dunque una poesia tedesca. Ultimo grido proveniente da un ospedale di morte di un poeta errante che morì, come disse del suo Giovanni senza terra, con un cuore francese, con spirito tedesco, sangue ebreo e passaporto americano.
2: Giancarlo Sbragia legge Gli altiforni del dolore di Ivan Gol.
3: Negli altiforni del dolore, che minerale viene fuso? I servi del pus, le suore della febbre, non lo sanno. Strato diurno, strato notturno di ogni carne, le ferite e i fuochi fioriscono, selvaggi, nei giardini di Salnitro e nei brucianti campi di rose. Asfodeli della mia angoscia, negli abissi della notte. Ah, cosa distilla il signore dei minerali nei cuori? L'urlo. L'urlo umano dal corpo scuro che come un sacro pugnale squarcia il nostro sole di morti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Guglielmo IX, duca d'Aquitania e conte di Poitiers, nato il 22 ottobre 1071, morto il 10 febbraio 1126, strano e affascinante personaggio del Medioevo, era il più gran feudatario della sua epoca, signore di un immenso territorio e più potente del re di Francia. Amante del fasto e dei piaceri, suscitatore di scandali, inviso al Papa Urbano II e alla Chiesa, partecipò alla crociata unicamente per spirito d'avventura ed entrò nella storia non come uomo politico e neppure come guerriero, ma come poeta. Fu il primo poeta lirico in lingua volgare del mondo moderno, il primo trovatore. Creatore di versi e armonie che nascevano da un'ispirazione individuale, nutriti di una sensibilità umana, un gusto e una raffinatezza sociale del tutto estranea alla triviale produzione giullaresca, ci ha lasciato 11 poesie. In esse, egli passa dall'espressione di un amore puramente sensuale, ancora legato alla tradizione antica, ad un'esaltazione statica, quasi mistica della donna, come simbolo di una bellezza divina. In tale bellezza è già pienamente realizzato quel concetto cortese dell'amore, tipico della poesia trobadorica, che con lui ora entrava in letteratura come nozione poetica. Una nuova concezione della donna, idealmente vincolata non più dalla castità vedovile e conventuale, ma dal matrimonio, che dominerà la poesia europea fino ai nostri giorni. La poesia che vi leggeremo è una delle più belle e più famose del Duca d'Aquitania, poeta espertissimo, antesignano di tutti i principi poeti del futuro umanesimo. Più famosa perché in essa troviamo tutti i topos della lirica trobadorica. Dall'esordio primaverile, in cui la primavera è sentita come rifiorire anche umano dei sensi, alle immagini dell'amante in pena, timido e sommesso, alla figurazione dell'atto di vassallaggio amoroso, all'allusione ai maldicenti che insidiano la gioia degli amanti. Nella strofa centrale, che dà il titolo a tutta la poesia, si può leggere quasi come in un simbolo il rifiuto di ogni ripiegamento ascetico, l'affermazione in pieno medioevo del nuovo spirito umanistico che sboccia in ansia e gioia di vivere.
1: Giancarlo Sbragia legge Come il ramo del biancospino di Guglielmo d'Aquitania.
2: Nella dolcezza della primavera i boschi rinverdiscono e gli uccelli cantano, ciascheduno in sua favella, giusta la melodia del nuovo canto. È tempo dunque che ognuno si tragga presso a quel che più brama. Dall'essere che più mi giova e piace, messaggero non vedo né sigillo. Perciò non ho riposo né allegrezza, né ardisco farmi innanzi finché non sappia di certo se l'esito sarà quale domando. Del nostro amore accade come del ramo del biancospino, che sta sulla pianta tremando la notte alla pioggia dal gelo fino al domani che il sole si fonde in fra le foglie verdi sulle fronde. Ancora mi rimembra d'un mattino che facemmo la pace tra noi due e che mi diede un dono così grande, il suo amore e il suo anello. Dio mi conceda ancor tanto di vita che il suo mantello copra le mie mani. Io non ho cura degli altrui discorsi che dal mio buon vicino mi distacchino, per picciol motto che si proferisce. Altri van dandosi vanto d'amore, noi disponiamo di pane e coltello.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una volta la poesia entrava in casa come l'acqua, la corrente elettrica, il gas, eccetera. Era un genere di consumo, un fluido, elargito a tutti, e tutti potevano goderne senza bisogno di un particolare cervello e di una particolare cultura. Non era ancora avvenuto, insomma, per dirla coi tecnici, quello iato fra la cultura del poeta e cultura del lettore, che poi rese così precaria l'utenza. La poesia di Sandro Penna, rara avis, in vero, oggi sembra riportarci a quei tempi felici. È una poesia che non mette in soggezione nessuno, anzi ispira subito un vivo moto di simpatia, come l'aria che si respira o la luce di un paesaggio. E del resto non v'è critico che non sia d'accordo nell'affermare che Sandro Penna, di tutti i nostri maggiori poeti viventi, è quello che più istantaneamente e immediatamente avvince il lettore, sino a fargli dimenticare, si direbbe, che sta leggendo. Anche la strana gioia di vivere che lo investe proviene da un libro e non da un fatto o fenomeno della natura. Quasi Penna non scrivesse, ma dipingesse parole, o meglio scrivesse cose, alberi, sentimenti, creature, nuvole, onde marine, persone, eccetera, anziché i loro nomi. Strana gioia di vivere, abbiamo detto. E appunto una strana gioia di vivere lo stesso Penna intitolò nel 1956 un gruppo di sue poesie, dove fra l'altro si legge: ma Sandro Penna è intriso di una strana gioia di vivere anche nel dolore. Due versi lapidari, diventati poi la giusta insegna di tutta la sua poesia, che da un capo all'altro, proprio quella strana gioia di vivere, come già abbiamo accennato, riesce a comunicare al lettore. Basta aprire a caso un suo libro, è come aprire in una stanza chiusa una finestra. T'accorgi subito che Penna non lo leggi, ma lo respiri. Sono i sensi i primi a essere colpiti. E ogni parola o cosa in lui incalza, appunto, per la luce che viene dai sensi. Senza che con questo la sua sia una poesia di sensazioni, tutt'altro. Sotto quella luce v'è il cuore profondo e il pensiero vivo di un uomo che riesce in tutto, quasi per miracolo, a essere un nostro simile.
1: Giancarlo Sbragia legge quattro poesie di Sandro Penna.
2: Se la notte d'estate cede un poco sulla riva del mare, sorgeranno, nati in silenzio come i suoi colori, uomini nudi e leggeri che vanno. Ma come il vento muove il mare, muovono anche gridando gli uomini le barche. Sorge sull'ultimo sudore il sole. Basta all'amore degli adolescenti sentirsi possedere dal sole entro la sabbia calda immoti. Tutto è così. Non viene un forte vento a rovesciare la calma accecante. La sera, all'ombra della cattedrale, con gridi e gridi giocano i fanciulli, ma nel silenzio è inutile la voce anche delle campane. Sotto il cielo d'aprile la mia pace è incerta. I verdi chiari ora si muovono sotto il vento a capriccio. Ancora dormono l'acque, ma sembra come ad occhi aperti. I ragazzi corrono sull'erba e pare che li disperda il vento, ma disperso solo è il mio cuore, cui rimane un lampo vivido, oh giovinezza, delle loro bianche camicie stampate sul verde. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: No, non è più la Parigi di una volta. Non è più la Parigi che amammo. E il poeta sconsolato aggiunge: ci stiamo avviando in fretta verso la Parigi che scorderemo. Raymond Queneau oggi ha 70 anni e sono più di 50 anni che vive tra Saint-Germain e i Campi Elisi. Si è laureato in filosofia alla Sorbonne e ha avuto giovanili contatti con la stazione centrale del surrealismo. Ma se ne staccò presto, nel 29, dopo uno scambio di clamorose inventive con André Breton. I surrealisti lo definivano un enfant gâté, uno snob, un raffinato. A 30 anni Queneau è già nell'équipe dell'editore Gallimard e 3 anni dopo, nel 36, inizia sul giornale L'Intransigeant la rubrica quotidiana dal titolo Conoscete Parigi? Dopo la guerra organizza con Jean-Louis Barrault mattinate poetiche alla Comédie Française e pubblica in quei giorni esercizi di stile. Il regista Yves Robert mette in scena questi esercizi di stile e intanto Juliette Gréco lancia nelle cave di Montparnasse la canzone Si tu t'imagines, con parole di Queneau. Si tu t'imagines diventa il titolo di una raccolta di poesie pubblicata nel 1950 da Gallimard. Anche il cinema si accorge di Queneau e Marcello Pagliero gira, su sceneggiatura dello scrittore, Saint-Germain-des-Prés. È di quegli anni una poesia dedicata a una Parigi che ormai va scomparendo. Ogni giorno. Insieme a Queneau, godiamoci questa passeggiata lungo la Senna e beviamo il doppio caffè ordinato in un bistrò della Parigi 1930. L'umore del poeta non è molto buono, come al solito. Ecco, il fastidioso tram che va sferragliando davanti ai suoi occhi e quel cane straordinariamente libero e impunito, mentre lui, Queneau, ha qualche acciacco e deve andare dal medico. Ma si può dar fiducia a un medico che abita in una casa nuova, ancora fresca di tinte e di vernici? Il poeta già si sente in colpa. Percepisce che il medico lo sta scambiando per una normale, se il suo paziente non riesce nemmeno a entrare nel lettino adibito alla visita.
2: Luigi Vannucchi legge Ogni giorno di Raymond Queneau.
3: Ogni giorno la stessa via mi conduce da Vaugirard à Passy, attraverso Javel, leggi fabbrica Citroën, e sotto di me il fluire della Senna. Un caffè doppio mi prendo ogni mattina nel bistrò presso il ponte. In quel gran nero affondo un'immensa tartina, ci provo un gran piacere. Poi risalgo una strada dove un tram sta arrancando, qualche volta, dove un cane sta alzando la gamba, qualche volta. In questa casa nuova, tutta ancora di polvere, si è già insediato il medico. Il divano che mi indica non fa alla mia persona. Io sono un extra lungo. E tale disavanzo egli adesso analizza. Non è solo un dettaglio, perché nulla è dettaglio. E questo è imbarazzante. Non sai più dove metterti. Mentre se io dico il medico ha il naso troppo grande, posso già compromettermi. Tutto bisogna dire. Lo so, qui sta il difficile. Se non ho esitazioni a narrare le sterili deviazioni del sesso, segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Se parlo senza veli di morti e di supplizi, di tanti squartamenti, di bagni e di prigioni, dove infami sevizi arrendon quasi dementi, idem come sopra. Segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Questi legami e inibizioni un giorno dovranno pur cadere. Le associazioni, i sintomi, si spieghino come il delitto alla fine d'un libro poliziesco. Poiché se privato d'amore, fanciullo, hai voluto uccidere, credimi, sei stato tu la vittima.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il rapimento Moro. Quando Aldo Moro venne rapito, le posizioni dei partiti furono molteplici. Per la linea della fermezza si espressero la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, che non volevano concedere nulla ai brigatisti. Salvo poi il primo rivolgersi per informazioni alla banda della Magliana tramite l'allora segretario onorevole Piccoli, mentre il secondo, nelle cui sedi molti definivano i terroristi compagni che sbagliano, temeva il coinvolgimento in uno dei fatti più sconvolgenti della storia della Repubblica. Per la trattativa era invece il neoeletto segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, le cui posizioni erano portate avanti da Claudio Signorile.
1: Claudio Signorile, uno dei gattopardi della politica italiana. Dall'alto della sua esperienza, lei che è stato ministro in momenti in cui la politica contava veramente, che idea dei colpi di Stato, ecco, Tangentopoli, voi ve l'aspettavate?
2: No, ma Tangentopoli è stata un'anomalia, è un'anomalia conseguente ad una debolezza politica del sistema dei partiti, cioè non si è resi conto, non si è capiti, e questo Cossiga in una dichiarazione che fece nella parte finale del suo presidentato della Repubblica l'aveva detto: la caduta del muro di Berlino e il collasso del sistema politico collegato all'Unione Sovietica non poteva essere affrontato con gli strumenti ordinari della politica, doveva essere affrontato con il respiro necessariamente ampio e consapevole di una vera e propria cambiamento, non dico epocale, ma cambiamento di natura, di ruoli, di significato. Ecco, questo in Italia non è avvenuto e la conseguenza è stata che da un lato ha preso corpo una lettura giudiziaria della lotta politica, dall'altro lato quelli che dovevano essere i protagonisti di una nuova stagione politica si sono dissolti. Non solamente il Partito Comunista aveva un senso, ma anche la Democrazia Cristiana e soprattutto, con consapevole persecuzione, il Partito Socialista.
1: Ecco,
2: quindi
1: perché
2: non ce l'aspettavamo, ecco, così come è avvenuto, non ce l'aspettavamo.
1: Perché si diceva un tempo, negli anni 60, negli anni 70, che in Italia sarebbe stato difficile organizzare un colpo di Stato perché c'erano 100 città e quindi erano 100 realtà diverse, difesissime, anche perché all'epoca si pensava a un eventuale colpo di Stato militare, mai sarebbe stato immaginabile che invece questo l'avrebbe fatto la magistratura, oppure no?
2: Beh, ma non è stato un colpo di Stato quello della magistratura, è stata una presa dei poteri graduale, tutto sommato mantenendo le caratteristiche, diciamo, di una società democratica. Il vero elemento che lei deve tener conto, chi ci ascolta, che l'Italia era un paese di frontiera davvero. Noi eravamo e siamo ancora, per molti aspetti, ancora un momento come dire, di congiunzione fra aree strategiche diverse. Era un paese a sorveglianza speciale. L'idea di fare un colpo di Stato in Italia, di fare qualcosa che non fosse tenuto sotto controllo dal sistema di Yalta, cioè dall'equilibrio che fino all'89, fino alla caduta del muro, fino alla caduta del bipolarismo, reggeva il mondo, diciamo la verità, e l'Italia faceva parte di questo, era impensabile. Quindi io ho sempre considerato con una certa ironia anche a quei tentativi un po' burleschi di colpo di Stato,
1: De Lorenzo,
2: forestali, tutte cose un po'. Cioè, l'Italia, la dico in maniera brutale, l'Italia non aveva bisogno di un colpo di Stato perché era già sotto sorveglianza da parte del sistema dei poteri mondiali, e quindi noi di questo ne eravamo consapevoli. Lei ha avuto la bontà di ricordare quando, ma non quando ero ministro, anche quando prima ero vice segretario del Partito Socialista, quindi di uno dei, dei grandi partiti di governo del, del paese, e noi eravamo assolutamente consapevoli di questa dialettica nella quale l'Italia era collocata e che ci consentiva da un lato una certa libertà e una certa sicurezza, ma dall'altro lato ci obbligava ad un'attenta lettura delle cose che facevamo e che accadevano nella cornice che le sto descrivendo.
1: Lei è stato protagonista anche in un altro momento molto delicato della storia italiana, ossia durante il rapimento Moro, perché è stato lei che ha portato avanti le trattative, certo, per il suo partito. Ecco. E cosa ricorda di quel periodo? Perché voi eravate per la trattativa, voi eravate per salvare Moro.
2: Noi eravamo per il noi, ma non genericamente. Noi ci siamo mossi su quella che abbiamo chiamato l'iniziativa, più che l'altra, perché non c'è mai stato un momento tecnico di trattativa. C'è stata una forte iniziativa che noi abbiamo definito iniziativa umanitaria, che effettivamente a un certo momento in poi sembrava avesse messo in movimento le cose. Noi andiamo al momento finale, la famosa notte fra l'8 e il 9 di maggio, quando viene ucciso Moro, avendo una direzione democristiana che si sarebbe dovuto aprire al giorno 9, e doveva essere una decisione, una direzione molto importante. Quindi da questo punto di vista io ricordo che ho un ricordo drammatico di un tentativo serio portato avanti con grande fiducia nella possibilità che avesse poi uno sbocco positivo, e che invece è terminato con la morte e con l'assassinio.
1: Lei pensava che si sarebbe conclusa così la vicenda di Moro, o era fiducioso?
2: No, vabbè, fiducioso, in questo tipo di cose non esiste la fiducia. Ritenevo che avevamo fatto tutto quello che potevamo fare, e quindi quando andai da Cossiga, quando ci scambiamo le prime opinioni, prima che arrivassero le notizie, diciamo, ferali, l'idea era che il punto di snodo fosse il nuovo atteggiamento politico della Democrazia Cristiana. Quindi non è un ragionamento di una generica è un po' stupida fiducia, era la convinzione di avere fatto un lavoro politico significativo, insomma, che poteva avere degli sbocchi.
1: Andreotti dichiarò in quel periodo che era un po' nell'aria la possibilità che venisse rapito un leader importante, tanto che lui poi asserì che rapire lui però era più difficile perché viveva in centro, invece Moro abitava in una zona più facile, disse.
2: Poi Andreotti aveva una scorta più agguerrita, diciamo, ma non è, io su questo non sono d'accordo, nel senso che realmente Moro non è stato un casuale, è stata una scelta precisa. Moro era una figura politica, ma Andreotti era un gestore della politica di unità nazionale. Moro era l'inventore, era uno dei protagonisti attivi. L'interlocutore politico era Moro, non era Andreotti. Andreotti era l'uomo di governo, era l'uomo della
1: trattativa,
2: della gestione.
1: Della gestione, assolutamente. Lo diceva lui stesso.
2: No, ma infatti era così. Quindi quindi non è che si rapisce Moro o Andreotti, si rapisce Moro punto e basta, perché se si vuole colpire la politica del compromesso storico, dell'unità nazionale, dell'emergenza, quella che allora sostanzialmente viveva attraverso la governabilità garantita da tutti i partiti dell'arco costituzionale, si diceva così allora, era chiaro che l'obiettivo doveva essere Moro, ce n'erano altri.
0: Il Movimento Sociale Italiano, che aveva pagato un pesante tributo di sangue alle Brigate Rosse con l'uccisione di Giralucci e Mazzola, assassinati nella sede Missina di Padova nel 1974, ebbero più volte a far presente di aver avvertito il Parlamento della pericolosità del terrorismo brigatista, ma disse Almirante, finché non venne colpito un esponente democristiano di peso come Aldo Moro, sembrava che questa tragedia non riguardasse il resto del paese, ma solo la destra italiana. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, svincolato dalle correnti della Balena Bianca, si dichiarò subito disponibile a firmare la grazia per i terroristi in cambio della vita di Aldo Moro. Ma la sua posizione non venne ascoltata.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per i campionati al Cardiopalma ci occuperemo della stagione 1972-73. I campioni uscenti della Juventus si presentano alla partenza con due acquisti importanti. Il centravanti José Altafini, da molti anni ormai in Italia, e il futuro campione del mondo Dino Zoff. Le milanesi hanno i loro nuovi acquisti. Nelle file del Milan c'è l'attaccante Luciano Chiaruggi, mentre l'Inter si affida ad un blocco atalantino composto da Adelio Moro, Giuseppe Doldi e Sergio Magistrelli. Dalla B salgono Palermo, Lazio e Ternana, quest'ultima prima rappresentante umbra in Serie A. Assolutamente non quotata nei pronostici estivi relativi allo scudetto era la neopromossa Lazio del presidente Umberto Lenzini, che tuttavia, già vantando un buon organico in ottica salvezza, in estate si potenziò ulteriormente con gli innesti dei centrocampisti Mario Frustalupi e Luciano Rececconi, oltre che dell'ala Renzo Garlaschelli, lasciando infine campo libero alle idee dell'allenatore Tommaso Maestrelli, fautore di una squadra mobilissima, ispirata alle contemporanee innovazioni portate dal calcio totale olandese, in cui tutti difendono e attaccano. Il campionato iniziò il 24 settembre 1972. La prima a uscire dal gruppo di testa, dopo una parentesi della Roma, fu a sorpresa proprio la neopromossa Lazio. I biancocelesti seppero resistere, seppur superati dalle milanesi, le inseguirono tenacemente anche grazie ai gol dell'attaccante Giorgio Chinaglia. Il 21 gennaio 1973 il simbolico titolo di campione d'inverno fu condiviso da Milan e Juventus a quota 22 punti, uno in più di Lazio e Inter. Il 4 marzo la Juventus perse il derby torinese e il Milan, vittorioso a Vicenza, si staccò. Come di consueto vi facciamo ascoltare i contributi tratti dalle trasmissioni radiofoniche storiche della RAI, come tutto il calcio minuto per minuto. In questo caso l'audio è un intervento a gamba tesa, se possiamo dirlo ironicamente, di Enrico Ameri su Ezio Luzzi per il gol di Paolino Pulici, che segnò il vantaggio del Torino sulla Juventus, prologo al 2-0 finale.
1: A Terni siamo invece al 21esimo minuto della ripresa e la Lazio è sempre in vantaggio sulla Ternana per 1-0. La partita continua a mantenersi piuttosto interessante e veloce, con soventi spunti sull'uno e sull'altro fronte. 5 minuti fa Cardillo ha fallito di poco la palla del pareggio, lanciato da Lucchitta da buonissima posizione, ha calciato al lato. Nella Ternana sono assenti Beatrice, Iacolino e Selvaggi. Viciani tiene in campo 5 centrocampisti e blocca le punte della Lazio, che il terzino Agretti spostato su Chinaglia e lo stopper rosa sull'ala Garlaschelli. Più aperto lo schieramento della Lazio, che presenta la formazione tipo con due punte fisse: Rececconi, Nanni, Frustalupi e Manservisti giocano a centrocampo.
2: Devo intervenire da Torino. C'è un calcio di rigore concesso per atterramento di Pulici in aria in favore del Torino, quindi scusa se interrompo, ma seguiamo questa azione che potrebbe portare in vantaggio il Torino. Pulici è sceso sulla sinistra, è entrato in aria, ha superato un primo intervento difettoso, falloso nei suoi confronti, ma successivamente è stato falciato, messo a terra, e quindi c'è un calcio di rigore per il Torino. Siamo, per la cronaca e per la storia, al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. L'arbitro Toselli non ha avuto nessuna esitazione, ha indicato subito il dischetto. Ora è Sala che ha portato il pallone sul dischetto del rigore. Accanto a Sala c'è anche Ferrini, che si allontana in questo momento, anzi Agroppi. Molto probabilmente l'uomo incaricato del tiro è Sala. Toselli è accanto al giocatore. È esattamente Pulici l'uomo incaricato del tiro. Pulici, che ha messo il pallone sul dischetto ed è pronto per effettuare il tiro, mentre Toselli prende la sua posizione regolamentare per osservare tutti i movimenti anche del portiere. Parte il tiro, rete, il Torino è passato in vantaggio al 14esimo minuto del secondo tempo. Torino 1, su rigore ha segnato Pulici.
0: Un mese dopo, il 7 aprile, per i piemontesi le speranze di confermare lo scudetto parevano ormai vane, dopo essere usciti sconfitti anche dall'anticipo di Firenze. Tanto più che il giorno dopo Meneghini e Laziali, entrambi corsari sui campi di Genova e Cagliari, andarono rispettivamente a +5 e +2. Tutto lo scenario si riaprì dopo appena due settimane. Nello scontro diretto all'Olimpico di Roma i biancocelesti batterono i rossoneri in una partita macchiata da un giallo. Gli ospiti stavano perdendo 2-1 quando Chiaruggi, a pochi minuti dal termine, realizzò il gol del virtuale pareggio. L'arbitro Lobello annullò la rete per fuorigioco, poi giudicato inesistente dalla Moviola. Fatto sta che grazie a questa vittoria la Lazio raggiunse in testa il Milan, mentre la Juventus, piegando contemporaneamente il Lanerossi Vicenza, ritornò in gioco portandosi a meno 2. Vi facciamo ascoltare un'ampia sintesi di queste due partite giocate in anticipo a causa dei concomitanti impegni di Coppa della Juventus e del Milan.
2: Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, vi auguriamo dall'Olimpico di Roma, dove Lazio e Milan, già in campo, stanno giocando da 5 minuti l'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno. La Lazio è passata in vantaggio a pochi istanti fa grazie a un'autorete messa a segno da Dolci su tiro di Chinaglia. Chinaglia era entrato in area sulla sinistra, aveva effettuato un tiro a rete, forse il portiere Belli sarebbe potuto intervenire sulla palla, ma Dolci l'ha deviata all'ultimo momento, tentando forse di dare alla palla un altro effetto e di mandarla oltre la traversa. Pertanto al quinto minuto di gioco la Lazio conduce per una rete a zero. L'anticipo si gioca, è stato concesso dalla Lega per impegni internazionali del Milan. 260 milioni sono entrati nelle casse della Lazio per questa partita, 80.000 gli spettatori presenti. È stato battuto ogni record stabilito in Italia per una partita di calcio. Le squadre schierano questi uomini: Milan, Belli, Anquilletti, Zignoli, Dolci, Snellinger, Rosato, Soliano, Biasiolo, Bigon, Rivera e Chiaruggi. La Lazio ha in campo Pulici, Porentes, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e Manservisi. Nel corso della nostra radiocronaca ci interesseremo anche delle vicende di Juventus Vicenza, anticipata anche questa per gli impegni di Coppa dei Campioni della Juve, che giocherà mercoledì a Derby. A partire dalle 15.30 sarà quindi collegato con noi anche il Comunale di Torino. Nell'intervallo della partita che vi stiamo trasmettendo dall'Olimpico, Ciotti intervisterà i colleghi in tribuna stampa, mentre Luzzi intervisterà a caldo i giocatori al termine del primo tempo e anche a partita conclusa. Manca un quarto d'ora alla conclusione del primo tempo, ricordiamo che la partita ha avuto inizio con 3 minuti di anticipo sull'orario previsto. L'azione del Milan è terminata sul fondo con un tiro di Biasiolo che non ha impensierito Pulici, il quale ha già recuperato la palla e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La rimessa che è indirizzata sulla destra dello schieramento d'attacco laziale, dove accorrono sia Chinaglia che Garlaschelli. Ha recuperato alle spalle di tutti Frustalupi, rimanda ancora a Martini, che si è liberato del suo diretto avversario e cerca di scambiare ancora con Frustalupi, ma l'azione è fermata dal Milan. Ecco Soliano che passa sulla sinistra, Bigon che va a terra per l'intervento di Frustalupi, calcio di punizione concesso per il Milan proprio a ridosso della linea centrale del campo. Vi abbiamo già detto che ospite della nostra cabina radiofonica è Romeo Benetti, che segue un po' demoralizzato la partita. Ci sembra, Benetti, per quale ragione gli ascoltatori non la sentiranno, perché è impossibile passare il microfono. Cosa dice di questo Milan? Non può essere allegro, dice Benetti, visto come andando le cose, ma c'è ancora molto tempo, lei lo sa perfettamente Benetti. Alto cross di Soliano, sotto porta, entrata di Biasiolo, che però viene anticipato nella sua azione da parte, anzi è Rosato, scusate, da parte di Wilson. Ecco poi il passaggio di Wilson sulla sinistra per Nanni. Nanni ha recuperato, lancia subito il pallone in avanti, sulla sinistra ancora per Garlaschelli, che è puntuale all'appuntamento. Poi lancia ancora Garlaschelli sulla destra per Chinaglia, che ferma la palla al limite, controllato da Dolci, parte il tiro. La palla attraversa tutto lo specchio dell'area avversaria e termina sul fondo. La Lazio pericolosa ogni tanto, ma quando è pericolosa sul serio. Si trova del resto anche i due uomini, Garlaschelli e Chinaglia, si trovano l'area poco intasata e quindi le loro azioni, pescandosi bene, scambiandosi bene la palla, rischiano sempre, possono diventare sempre pericolose. Intanto sul passaggio del portiere Belli, ecco Snelling che raggiunge la linea centrale del campo. Faccia nei compagni di andare avanti e passa quindi a Rivera, costretto ad arretrare. C'è un po' di confusione fra gli avanti del Milan, va a terra ancora Rivera, ma questa volta Lobello fa proseguire la palla. Ed ecco che intanto vediamo perdere il pallone Nanni ad opera di un intervento quasi alle sue spalle di Bigon. Scambiano ancora Rosato e quindi Biasiolo. Poi Biasiolo avanza, entra nel cerchio del centrocampo, si libera di Nanni, manda ancora sulla sinistra per Rosato, che su cui gioca Rececconi. Lottano ancora i due, Rosato la meglio e passa ancora indietro di pochi passi a Zignoli, che sposta il gioco sulla sinistra per Rivera. Rivera in avanti a Bigon e poi ancora indietro a Rivera. Ora il Milan ci sembra che marci meglio. Rivera avanza, allunga in profondità a Chiaruggi, un bel colpo di tacco che cerca di mettere in azione Bigon, non riuscito. Wilson al limite respinge, recupera Rececconi, scambia sulla destra con Frustalupi, scattando poi in avanti. Il passaggio di Frustalupi a Martini, che ferma il pallone con il petto, mentre Rececconi si sposta sulla sua sinistra. Avanza Martini nella posizione a destra, giunto quasi al limite, ha davanti a sé Denninger, che ferma ancora il giocatore laziale, e subito libera mandando nella zona di Rosato, che recupera e avanza avanza controllando ancora la sfera, ma sbaglia il passaggio, mette in azione i giocatori della difesa del Lazio ed ecco Rececconi che oltre alla linea centrale del campo si può mettere in azione lanciando sulla sinistra per Gallaschelli, colpo di testa di Anquilletti, poi Snellinger ferma e ferma molto bene il pallone anche Chinaglia lanciato verso la rete del Milan, mentre ripartono ancora Chiarugi e Bigon. Nell'azione si inserisce anche Rosato che ha ricevuto in questo momento la palla, rilancia ancora in avanti al limite per Bigon, a Chiarugi al limite ancora, parte un tiro raso terra ma non molto pericoloso, colpito male dal giocatore numero 11 del Milan, la palla è terminata sul fondo e mancano 11 minuti alla conclusione del primo tempo. Intanto vediamo Pulici che effettua la rimessa in gioco, passa sulla sinistra al limite dell'area dove attendeva il pallone Wilson, Wilson ritorna con la palla in aria, cede la palla a Pulici, quest'ultimo fa scivolare il pallone verso il limite dell'area. In questo momento, gentili ascoltatori, dobbiamo ricordare che ha avuto inizio da 5 minuti l'incontro di calcio Juventus Lanerossi Vicenza, cediamo quindi il microfono per circa un minuto al collega Alfredo Provenzale che ci metterà al corrente della situazione. A te Provenzale.
3: Qui è il comunale di Torino, non è ancora iniziato l'incontro, i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo circa 30 secondi fa, si sono schierati al centro del campo, adesso stanno effettuando alcune prove di palleggio. Vediamo comunque le formazioni, la Juventus gioca con Zoff, Spinosi, Marchetti, Cucureddu, Longomulto, Salvadore, Haller, Causio, Altafini, Savoldi e Bettega, il Lanerossi Vicenza con Bardin, Volpato, Berti, Poli, Ferrante, Berni, Galuppi, Montefusco, Vitali, Faloppa e Ballarin. Arbitro è il signor Trincheri, sono presenti 30.000 spettatori circa e vi sono allo stadio anche qualche migliaio di transistor.
2: D'accordo, infatti... scusami Provenzali, Alfredo, c'è un calcio di punizione che sta per essere battuto dalla Lazio, c'è una finta di Nanni, ti ridarò la linea non appena la partita avrà avuto inizio, ossia quando saranno passati 3 minuti, scusa, ma ecco un tiro di Chinaglia, ha parato Belli, rete, alle spalle di Belli è terminato il pallone di Chinaglia, un calcio di punizione di Chinaglia e la Lazio ha segnato la seconda rete. Chinaglia dunque è l'uomo da cui sono scaturite le azioni dei due gol. Chinaglia, ripetiamo, ha piegato, ha spezzato addirittura potremmo dire le dita di Belli che si era proteso del tuffo, vediamo il portiere che si sta tenendo con una mano, si vede l'altra mano che è riuscita in un primo tempo a deviare, la palla si è impennata ma il tiro cannonata di Chinaglia è entrato in rete, pertanto al 35esimo minuto del primo tempo la Lazio grazie alla rete messa a segno da Chinaglia conduce l'incontro per 2-0, ha segnato dunque la Lazio al 35esimo minuto. Intanto il portiere Belli deve ricorrere molto probabilmente alle cure del massaggiatore se non addirittura abbandonare il terreno di gioco perché vediamo che si sta tenendo ancora la mano, il tiro è stato violento, crediamo che sia stato un tiro molto violento, Benetti o no, perché Benetti non è molto convinto di quello che stiamo dicendo noi.
4: Assolutamente, bel tiro
2: di Belli, ecco così, ecco allora un infortunio di Belli, mentre il portiere comunque dobbiamo tenerne conto, Benetti si è portato fuori campo e molto probabilmente sarà il portiere Vecchi a sostituire in questo scorcio della partita. Sì, dimmi.
3: Scusami, ti interrompo perché la partita è iniziata e dopo appena 35 secondi la Juventus è passata subito in vantaggio con una rete di Bettega, a te la linea.
2: Bene, io immagino quale sarà stata la reazione della folla alla seconda rete di Chinaglia, Provenzali.
3: Ti dicevo prima che erano allo stadio circa 30.000 spettatori e qualche migliaio di transistor, infatti c'è da pensare che una radio transistor ci sia oggi per ogni tifoso della Juventus presente allo stadio. Ce ne siamo resi conto proprio quando tu in apertura di Radio Cronaca hai iniziato dicendo che la Lazio era passata in vantaggio, è stato uno sventolio di bandiere bianconere da ogni ordine disposti, un sventolio subitaneo ed è stata una scena di entusiasmo che si è ripetuta proprio all'inizio della partita quando sulla prima azione la Juventus è andata immediatamente a rete con Bettega su azione causa Bettega Haller, a te la linea Meri.
2: E quindi subito il pallone a Rivera, avanza ora a sua volta Rivera, Chiarugi al centro, più avanti c'è Bigon, poi ancora Biasiolo, passaggio effettuato verso Biasiolo, intercettamento da parte di Polentes, tentativo di passaggio a Martini, riuscito e quindi ancora Frustalupi sulla linea centrale del campo. Moschino invitato all'azione, riceve il passaggio di Frustalupi, un po' sospinta alle spalle, sbaglia il passaggio sulla sinistra, sicché sulla palla si riportano ancora i giocatori rossoneri ed è Anquilletti che suggerisce un'azione d'attacco per il Milan, servendo Bigon oltre la linea centrale del campo, da Bigon a Turone, scende Turone nella posizione di mezzo sinistro, sulla sinistra c'è Zignoli, giunta al limite, riceve il passaggio, colpo di testa, Chiarugi, rete! Chiarugi ha segnato il pareggio ma l'arbitro annulla in questo momento il gol, mentre Chiarugi corre sul tante verso la linea che delimita il campo, Lobello vediamo ha detto di no al gol di Chiarugi scattato forse in posizione irregolare o forse molto probabilmente ha commesso un fallo ma non crediamo, ha annullato il gol del Milan esattamente a 4 minuti dalla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro Lobello viene invitato dai giocatori rossoneri a e portarsi vicino al guardialine. Ora vediamo che Lobello non abbassa semplicemente la testa facendo di sì, ma non fa altro che concedere, crediamo, la rimessa in gioco per la squadra della Lazio, anzi il calcio di punizione per la squadra laziale. Il pallone ritorna dunque verso le retrovie laziali. Questo gol ha suscitato delle contestazioni, il gol del pareggio di Chiarugi. Ora vedremo quali saranno le decisioni di Lobello. C'è anche Lobello che sta parlando con Wilson, c'è il guardialine che non è ritornato verso la linea centrale del campo ma si è fermato vicino al limite dell'area della Lazio. Continuano a discutere i giocatori rossoneri e anche i giocatori della Lazio con il guardialinee. La palla torna a Pulici, frattanto era uscita e mandata fuori campo da Chiarugi. Vediamo che Pulici porta il pallone con sé, quindi non dovrebbe trattarsi di gol ma di un calcio di punizione concesso alla Lazio per posizione irregolare di Chiarugi. Ovviamente ci sembra Benetti che lei non condivida assolutamente questa decisione di Roberto.
4: No, perché l'ha deviata il numero 4 della Lazio.
2: Ecco, quindi Benetti, che ha osservato la partita e quindi l'azione molto meglio di noi, ci ha detto che il suo punto di vista, che è appunto quello che il pallone è stato deviato dal numero 4 laziale, vale a dire dal numero 4 Wilson.

0: Il risultato di Roma generò molte polemiche da parte milanista, che si protrassero per tutto il resto del campionato. E allora ritorniamo su quella partita, ascoltando i commenti del dopo match, con le voci dei calciatori biancazzurri, dell'allenatore Tommaso Maestrelli, di Enrico Ameri, di Ezio Luzzi, il tutto condito da uno stato di nervosismo generale.
1: Una partita quindi che rilancia ancora la Lazio, che ormai ha raggiunto il Milan in vetta alla classifica, esattamente a quota 39, e ripotrebbe rimettere in gioco anche la Juventus, qualora la squadra bianconera riuscisse a far suo l'incontro che sta disputando contro la Nerossi Vicenza, e da quanto ci ha detto Alfredo Provenzali stava pareggiando. I giocatori laziali sono a centrocampo, ricevono l'applauso della folla. Naturalmente sono commossi questi giocatori che l'abbiamo visto buttarsi fra le braccia di Maestrelli, non riuscendo naturalmente a nascondere le loro lacrime. Sono ancora a centrocampo, acclamati da quei pochi tifosi che sono riusciti a entrare sul terreno di gioco e ora dal grande pubblico del Lazio, mentre i giocatori del Milan abbandonano il terreno di gioco. E noi pensiamo che difficilmente Zoluzzi potrà parlare con i giocatori rossoneri. Può darsi che qualche giocatore laziale abbia già varcato l'ingresso degli spogliatoi dove si trova la sua postazione microfonica, e quindi gli cediamo la linea. A te Luzzi.
2: Sì Ameri, grazie per la linea. I giocatori del Milan stanno rientrando in questo momento, ci proverò a parlare con qualcuno di loro, vediamo se mi risponderanno. Già nel primo tempo comunque, come hai sentito, non si sono fermati al nostro microfono, erano piuttosto scuri in volto. E ecco, si sentono delle grida qui negli spogliatoi. Ecco Chiaruggi che viene in avanti, è piuttosto arrabbiato. Ecco Moschino, numero 13 del Milan. Moschino, questa vittoria, numero 13 della Lazio. Moschino, questa vittoria della Lazio, due parole.
3: Beh, è stata, penso sia una vittoria meritata, anche se verso la fine c'è stata qualche discussione.
2: Bene, grazie Moschino. Vorremmo passare ad altri giocatori. C'è ancora Gianni Rivera, che stanno entrando in questo momento. I giocatori del Milan sono piuttosto amareggiati, vengono avanti gridando.
1: Scusa,
2: un po'.
1: Ezio, sì. Se io intervengo vorrei pregarti eventualmente di attendere i giocatori laziali. Tu sai che questa partita ha avuto un risvolto finale piuttosto drammatico, Nereo è stato espulso, c'è stato un gol del Milan annullato, quindi sarebbe bene far riposare i giocatori del Milan e ascoltarli magari più tardi, quando concluderemo definitivamente questo nostro servizio anche in collegamento con lo stadio comunale di Torino. E quindi ti prego di intervistare per il momento i giocatori laziali. Grazie.
2: Sì, va bene Ameri, ecco io sto aspettando i giocatori laziali, ecco vengono su alla spicciolata, ecco Oddi che è stato uno dei protagonisti della partita. Oddi, questa vittoria della Lazio
4: è importantissima, è bellissima, una cosa troppo bella.
2: Ora la Lazio è in testa alla classifica. Pulici, qual è stato il momento peggiore per te?
5: Diciamo dopo aver subito il gol di Rivera all'inizio del secondo tempo. Poi avevamo due, tre, anche quattro giocatori che non erano poi in condizioni e anche la giornata non è stata a noi favorevole.
2: C'è stato un tiro particolarmente pericoloso?
5: Sì, direi quello di Sogliano nel primo tempo, che ha schizzato per terra e sono riuscito a toccarlo con la punta delle dita e metterlo in calcio d'angolo.
2: Quindi grazie Pulici, ecco ancora altri giocatori della Lazio, arrivano su alla spicciolata, lentamente, sono piuttosto stanchi. Ecco Maestrelli, forse il mister più felice del mondo della questa sera, no Maestrelli?
6: Sì,
2: la Lazio è in testa della classifica.
6: È la più bella giornata sportiva della mia vita.
2: Ecco, qualcosa sulla partita, mister. Guardi, come mai questo calo della Lazio nel secondo tempo?
6: Ce n'erano 4-5 che avevano accusato degli indolenzimenti muscolari. Ed io ero preoccupatissimo perché da un momento all'altro mi potevano saltare tutte e tre o quattro.
2: Bene, grazie Maestrelli, la lasciamo alla sua gioia. Ecco Giorgio Chinaglia, due gol, anzi uno e mezzo Giorgio oggi.
7: Sì, oggi uno e mezzo, è andata bene così. Una grande giornata per i tifosi laziali.
2: Ti aspettavi un Milan così o più forte, Chinaglia?
7: Beh, un Milan così, insomma, la Lazio ha trovato una Lazio buona.
2: Vittoria meritata?
7: Ma penso alla fine di sì, insomma.
0: Mentre andava in onda lo scontento dei giocatori del Milan e la felicità di quelli biancazzurri, a Torino la Juventus esegue una rimonta clamorosa nei confronti di un sorprendente Lanerossi Vicenza. Ecco i minuti finali nel commento di Alfredo Provenzali.
8: Ma io credo che determinante sia stato.
9: Interrompiamo da Torino.
10: C'è Provenzali che interrompe da Torino. Vai
9: sì,
10: Provenzali.
9: Sì, interrompo da Torino per dirvi che al 29esimo il Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio con una rete di Galuppi su passaggio di Paloppa. Quindi al 29esimo Lanerossi Vicenza 2, Juventus 1, a terra linea.
10: Grazie Provenzali, la notizia è veramente clamorosa, il Vicenza è in vantaggio per 2-1
1: sì,
10: sulla Juventus Ciotti, a Torino.
1: Sì. A questo punto mi sembra che sarebbe il caso di trasferirci direttamente a Torino, vedremo le reazioni della Juve, voglio sapere da Provenzali quanti minuti mancano alla conclusione dell'incontro.
9: Mancano esattamente 16 minuti.
1: Bene, e allora senti Alfredo, possiamo seguire una parte di questi minuti in cronaca diretta, direi quasi tutti, poi ti saprò dire esattamente, ti interrompo io, dovrei lasciare anche un po' di tempo ancora a Ezio Luzzi, comunque passiamo al tuo ascolto per la radiocronaca di questi ultimi minuti di Juventus Vicenza, a te la linea.
9: D'accordo, qua è lo stadio comunale di Torino, mancano 15 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro che la Nerosa Vicenza sta conducendo sulla Juventus per 2-1. Adesso è la Juventus in attacco con Capello, ha superato la linea centrale del campo, si porta ancora in avanti, serve sulla sinistra Bettega, avanza Bettega, la Juventus in attacco, poi l'apertura sul centro per Marchetti che si è portato in avanti, ecco Marchetti che cerca di sbarcarsi da Vitali, passa poi in avanti per Cucureddo, ma c'è l'intervento di un difensore del Vicenza che libera dalla propria area, poi il passaggio a Montefusco, ancora a Poli sul quale interviene Haller, non riesce ad impossessarsi del pallone, ha miglior fortuna Longobucco che riesce a impossessarsi del pallone, poi passa nuovamente ad Haller, tre quarti campo in area del Vicenza, la palla a Bettega, il tiro respinto da un difensore del Vicenza, la palla a Cucureddu che si fa soffiare il pallone da Vitali, ecco Vitali che si avvia verso il centro del campo, attende che qualche compagno si porti in avanti, un solo attaccante del Vicenza adesso si è fatto sottoporta, esattamente Ballarin, poi viene cambiato il gioco, Ballarin si è portato sulla sinistra verso la destra dove si è portato intanto Faloppa, ecco Faloppa adesso tre quarti campo in area della Juventus in possesso del pallone, il cross preciso sulla destra per Galuppi, Galuppi è marcato da Longobucco, passa il pallone indietro, nessun compagno è pronto a riceverlo e quindi Longobucco mette nuovamente in azione Capello, da Capello per Marchetti, Marchetti si porta in avanti, supera la linea centrale del campo, poi lancia per Bettega sulla sinistra, vicino a Bettega c'è Marchetti, Marchetti riceve il passaggio, si porta ancora in avanti, poi lancia direttamente Causio, in area del Vicenza, Causio è marcato da Faloppa, riesce a smarcarsi, poi Faloppa si ne possessa del pallone, poi è Poli che definitivamente libera e passa in avanti per Vitali, ancora il Vicenza in avanti che sta conducendo per 2-1, Vitali ha contro sé Longobucco, riesce a superarlo sulla destra, si porta ancora in avanti, entra in area, fa per tirare, al momento del tiro viene messo a terra, c'è stato uno scontro con Longobucco, l'arbitro fa proseguire, lo stesso Dott che si è possessato del pallone, che rilancia in avanti per Marchetti, vicino a Marchetti intanto c'è Cucureddu, Cucureddu ha ricevuto il passaggio, in avanti verso Altafini, Altafini indietro nuovamente per Marchetti, Marchetti adesso che opera sulla sinistra contro Poli, ecco Marchetti che fa una serie di dribbling, si porta sul davanti, lascia il pallone ad Altafini, ma Altafini viene preceduto da Berti, che imposta nuovamente un'azione di attacco per i suoi compagni di squadra, esattamente per Ballarin che viene però fermato da Spinosi, da Spinosi in avanti per Cucureddu, da Cucureddu sulla destra per Capello, ecco Capello che entra nell'area del Vicenza, effettua il cross, c'è un colpo di testa di Ferrante, la palla nuovamente a Capello, altro cross, altra respinta di testa di Ferrante, la palla nuovamente ai giocatori della Juventus, esattamente a Causio, da Causio a Marchetti, in avanti per Haller che ha pareggiato, Haller ha pareggiato in questa azione, siamo al 32esimo del secondo tempo, il risultato 2-2, l'azione della Juventus, i due consecutivi cross di Capello, respinti tutti e due di testa da Ferrante, poi l'azione che proseguiva ancora con Marchetti, il passaggio smarcante ad Haller, il tiro preciso e la rete. 2-2, partita quindi ancora tutta da giocare fra Juventus e Lanerossi Vicenza, una partita che si è rianimata proprio in questi ultimi minuti, prima con la rete del Vicenza con Galuppi e poi con il pareggio di Haller al 32esimo. Adesso il pubblico che è stato piuttosto tiepido in questa parte del secondo tempo si è scaldato, incita a gran voce i giocatori della Juventus che sono nuovamente in avanti con Causio, il cross di Causio, salta Bettega, più alto di lui però salta il portiere del Vicenza Anzolin che pare rimette in movimento i propri giocatori. Ricordiamo che al 22esimo c'è stata un'azione della Juventus con un tiro di Marchetti respinto appunto dal portiere dell'Anerossi Bardin che in questa occasione si è infortunato e pertanto il suo posto fra i pali è stato preso da Andolin. Adesso il Vicenza nuovamente in avanti con Ballarin che viene però controllato da Spinosi in avanti verso Salvadore, si è veramente scaldato adesso il pubblico, ancora ad Haller, ecco Haller che è l'autore del pareggio della Juventus, che scambia nella linea centrale per Capello, da Capello ancora in avanti per Cucurezzo, si è spostato sulla destra Causio, Causio riceve il pallone proprio in posizione destra, poi il tiro, il cross non arriva in tempo, Bette che è arrivato prima di lui, Berni ha messo in avanti per Vitali, Vitali è controllato da Longobucco, passa a Galuppi sulla destra mentre si va smarcando proprio all'estrema destra dell'attacco del Vicenza, Poli, ecco Poli tutto solo che ha ricevuto il pallone, si porta quasi sul fondo, è controllato da Salvadore, tenta di passare al centro, non riesce il suo passaggio a Vitali, sono ancora i difensori della Juventus ad avere la meglio, con Capello che passa poi a Causio, da Causio in avanti a Cucureddu, Cucureddu aspetta che si porti in avanti anche Causio, Causio riceve il pallone ancora sulla destra, evita l'intervento di Faloppa, si porta in aria Causio in zona di tiro, viene messo a terra da Faloppa e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Causio si era smarcato molto bene sulla destra, poi è stato ostacolato e messo a terra da Faloppa e il signor Trincheri, che seguiva molto da vicino l'azione, non ha avuto alcuna esitazione e ha indicato il dischetto del rigore. Calcio di rigore quindi per la Juventus quando mancano 10 minuti alla conclusione dell'incontro, ci sono i giocatori del Vicenza che si sono tutti portati vicino all'arbitro per protestare, ma ripetiamo l'azione è stata abbastanza lineare, soprattutto l'arbitro era molto vicino nella zona dove è successo il fattaccio, non ha avuto alcuna esitazione ed ha indicato il dischetto del rigore. La Juventus pertanto 9 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro usufruisce adesso di un calcio di rigore. Vediamo il portiere della Nerossi Anzolin che ha ceduto il pallone, si porta fra i pali mentre alcuni giocatori del Vicenza continuano a protestare con l'arbitro. Notiamo Vitali e poi Ferrante, poi ancora Faloppa, stanno protestando contro la decisione dell'arbitro, mentre incaricato del tiro di rigore per la Juventus è Causio. Causio ha già portato il pallone sul dischetto del rigore, mentre il signor Trincheri è riuscito a liberarsi dai giocatori della Nerossi Vicenza, li ha fatti portare in posizione regolamentare, vediamo però che un giocatore del Vicenza, esattamente Montefusco, si è portato sul pallone, lo ha calciato via e Causio tranquillamente è andato a riprenderlo e a riportarlo sul dischetto del rigore. Ora i giocatori sono tutti fuori dall'area, Causio prende la rincorsa, tiro, parata, Anzolin ha parato il rigore calciato da Causio, poi c'è stato un intervento di Altafini e la palla è terminata in calcio d'angolo. Il tiro di Causio era alla destra di Anzolin, Anzolin ha intuito il tiro ed è riuscito a pararlo, poi l'intervento di Altafini e il pallone in calcio d'angolo. 8 minuti alla conclusione dell'incontro, ecco il calcio d'angolo già battuto, batti e ribatti in area del Vicenza, uscita di Anzolin che riesce a precedere l'intervento di Bettega e a parare. 2-2 ancora il risultato fra Juventus e la Nerossi Vicenza, quando mancano 8 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, la Juventus ha avuto l'occasione per passare in vantaggio con il calcio di rigore, ma Causio si è fatto parare il tiro da Anzolin. Adesso in possesso della palla sono i giocatori della Nerossi Vicenza, da Montefusco indietro a Volpato, da Volpato a Poli che supera adesso la linea centrale del campo, attende l'intervento di Longobucco, lo supera, preferisce poi passare al centro per Vitali. Vitali viene messo a terra, tre quarti campo in area della Juventus e punizione in favore della Nerossi Vicenza. Vediamo che sul pallone sono Volpato e Poli, probabilmente sarà Poli incaricato di battere questa punizione, ecco infatti vediamo che Poli prende la rincorsa, il passaggio in area per Galuppi, sbaglia l'intervento Galuppi, si impossessa del pallone Cucureddu che lo passa indietro al proprio portiere Zoff e da Zoff nuovamente in avanti per Marchetti, Marchetti cede poi la palla ad Haller, Haller si avvia verso la zona centrale del campo, il pallone supera la linea centrale, perviene adesso a Capello, da Capello sulla destra per Causio, mentre ancora più a destra si è spostato Cucureddu, il passaggio è sulla sinistra per Bettega, c'è marcato anche Marchetti, Marchetti riceve il pallone, effettua il cross per Capello, colpo di testa di Capello, poi colpo di tacco di Altafini, tentativo di inserimento ancora di Capello, riesce l'intervento difensivo dei giocatori della Nerosi Vicenza con la palla che termina in fallo laterale, viene rimessa in gioco da Cucureddu per Salvatore, cross di Salvatore in area dove c'è Altafini, ma svetta più alto di lui Ferrante, riesce a colpire di testa, poi serve Vitali, da Vitali in avanti per Ballarin, colpo di testa di Longobucco, palla ancora ad Haller, ecco Haller che avanza di zagando, poi preferisce lasciare la palla indietro a Cucureddu, da Cucureddu in avanti ancora per Longobucco, tiro di Longobucco di sinistro deviato da Galuppi, ripreso poi da Montefusco a Vitali, tre quarti campo in area del Vicenza, Vitali poi cambia gioco sulla destra per Poli, avanza Poli, supera la linea centrale del campo, è tutto solo sulla destra, contro lui si fa adesso Marchetti, ancora Poli in possesso del pallone, riesce il tentativo di Marchetti indietro, poi ancora in avanti il giocatore della Juventus con Cucureddu adesso supera la linea centrale del campo, passa in avanti per Causio tenta di evitare l'intervento di Ferrante, non riesce, a buon gioco l'intervento difensivo di Ferrante che mette nuovamente in avanti per Volpato, da Volpato ancora indietro, ecco si è liberato sulla destra Poli, no il passaggio è stato ricevuto da Galuppi, ancora Poli libero sulla destra, poi il passaggio in avanti per Ballarin, colpo di testa di Ballarin, intervento di Salvatore, rimpallo favorevole a Ballarin, ma ancora Salvatore si impossessa del pallone e ripropone nuovamente un'azione attaccante per la Juventus, mancano 5 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, in possesso del pallone è Marchetti, ecco Marchetti spostato sulla sinistra, il suo tiro di sinistro, la parata di Angioling e poi la ripresa di Bettega che infila in rete, la Juventus è andata in vantaggio 3-2 esattamente al quarantesimo la Juventus in vantaggio con una rete di Bettega, la respinta di Angioling sul tiro di Marchetti, ripresa la palla da Bettega e sospinta direttamente in rete, tiro imparabile.
0: Nelle ultime giornate la situazione fu confusa. I laziali mostrarono segni di cedimento, i lombardi non seppero approfittarne appieno e i piemontesi provarono con successo ad inserirsi. A un turno dalla fine la classifica recitava: Milan 44 punti, Lazio e Juventus 43. I rossoneri avevano di fronte l'avversario sulla carta più abbordabile, il Verona. Tuttavia in settimana erano stati impegnati nella vittoriosa ma sfiancante finale di Coppa delle Coppe a Salonicco contro il Leeds e per questo chiesero inutilmente di posticipare la trasferta veneta. Il 20 maggio al Bentegodi gli sfiniti uomini di Nereo Rocco andarono inaspettatamente sotto di 4 gol. Il risultato finale, contro ogni pronostico, fu una netta vittoria 5-3 per gli scaligeri. Frattanto la Juventus all'intervallo perdeva di misura in casa della Roma. Il contemporaneo 0-0 della Lazio al San Paolo avrebbe portato allo spareggio tra Meneghini e Capitolini. Da tutto il calcio minuto per minuto ascoltiamo le voci dei tre campi principali. Enrico Ameri da Verona per Verona-Milan, Sandro Ciotti da Roma per Roma-Juventus e Emanuele Giacoia da Napoli per Napoli-Lazio.
11: Incredibile a Verona, tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo, che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa, della finale sostenuta mercoledì con il Lead. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. Il Milan ha cominciato l'incontro ben registrato, attento in attacco, dopo 40 secondi Benetti entra di testa su un cross di Rivera e manca il bersaglio di poco, poi al quinto Pizzaballa esce Subigon, all'ottavo Rivera da due passi si vede fermare il tiro da un grande Pizzaballa, al dodicesimo la prima vera azione del Verona ma il centro di Zigoni non viene raccolto, dal 17° al 29° i tre gol del Verona giungono quasi a raffica e colpiscono senza dubbio seriamente il Milan. Apre la serie al 17° Sirena, raccoglie di testa un preciso centro di Zigoni da destra in sacca. Raddoppia al 26° Luppi, tira Busatta, respinge Turone, Luppi tira imparabilmente dal limite. Forse il tiro è deviato da un difensore, molto probabilmente Zignoli. Ancora Luppi un minuto dopo, tunnel di Bergamaschi nei confronti di Turone sulla sinistra, palla indietro e dal vertice superiore dell'area Luppi spedisce in porta un bel gol. Il gol del Milan al 34esimo, è Rosato a sorprendere Pizzaballa con un pallonetto da una ventina di metri che entra sulla sinistra della porta vicentina. A causa del tempo non vi possiamo dire altro, soltanto che sia Verona che Milan hanno mancato molte altre occasioni. All'inizio del secondo tempo, ed esattamente dopo 2 minuti di gioco, il risultato è immutato, conduce sempre il Verona per 3-1. A voi Roma.
10: Dove si gioca il primo minuto della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. Lobello arbitra davanti a spalti gremiti, terreno in perfette condizioni, sole estivo. In tribuna d'onore il presidente Leone accompagnato dai figli. Nulla da recriminare a Verona e nulla da eccepire neanche all'Olimpico. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. Forse i giallorossi fanno un po' di confusione in difesa quando sono attaccati, ma centrocampisti e punte si muovono con grande intelligenza e pongono continuamente in imbarazzo la difesa bianconera. Subito al 29esimo il gol di Spadoni, la Juventus, che sino a quel momento aveva giocato quasi con distacco, come se il gol dovesse arrivare per grazia divina, ha tentato invano l'arrembaggio alla rete di Ginulfi. La difesa romanista, anche se come detto con qualche affanno, si è sempre disimpegnata efficacemente. Dal 28esimo al 29esimo gli episodi salienti del primo tempo. Al 28esimo Longobucco si proiettava avanti, si faceva luce nell'area romanista e batteva a rete da pochi metri. Ginulfi respingeva con bravura ed era pronto a deviare anche il tiro successivo del terzino bianconero. Al 29esimo il gol, angolo per la Roma, Causio in disimpegno liberava Schwaller che attendeva fuori area. Il tedesco rimetteva verso il centro area. Spadoni ringraziava, agganciava di destro e di sinistro con uno splendido diagonale, fulminava Zoff nell'angolo basso alla sinistra del portiere. La ripresa è cominciata da 2 minuti, la Juventus ha tenuto negli spogliatoi Haller e ha messo in campo il numero 13 Altafini. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Napoli.
12: Qui a Napoli siamo al primo minuto della ripresa e il risultato è sempre invariato, Napoli 0, Lazio 0, grande urlo dei tifosi laziali che sono circa 15.000, all'annuncio di Americhe il Milan perdeva per 3-1. Una partita piuttosto tirata, con il Napoli particolarmente per la verità combattivo, che ha tenuto testa per tutto il primo tempo bellamente a una Lazio, segnando anche complessivamente, vorrei dire, molti punti di superiorità. C'è evidentemente anche molto nervosismo in campo, ci sono stati parecchi scontri ma senza particolari conseguenze. Il Napoli costruisce spesso azioni nel primo tempo pericolose, ma la conclusione è sempre difettosa. La Lazio d'altra parte trova in un'attenta e precisa difesa napoletana una barriera insormontabile, ripeto, per il primo tempo alle sue punte. Da notare in questi primi 45 minuti, al terzo Rececconi è stato a terra per circa un minuto ma poi si è alzato, poi al 12esimo su angolo, uscita a vuoto di Pulici, grosso pericolo per la Lazio, nuovo angolo per il Napoli. Al 17esimo, dopo che Vavassori rovesciata aveva frenato un'incursione di Chinaglia, c'era stato sul rilancio un tiro violentissimo di Ferradini ma troppo lontano. Al 25esimo rete annullata per il Napoli, traversone di Vavassori, mischia in area, ci è sembrato che Damiani avesse spinto in rete ma l'arbitro ha annullato probabilmente per un fallo precedente in aria. Poi un minuto dopo ancora un gran tiro da parte di Esposito, parato con difficoltà, ed infine al 42esimo un duello Bruscolotti-Gallaschelli, si risolve con Gallaschelli che ha la meglio ma il tiro viene parato bellamente da Carmignani. Sono circa 60.000 gli spettatori presenti in campo, una giornata bellissima di sole. L'arbitro ha ammonito due giocatori della Lazio, Martini e Chinaglia. Siamo giunti ora con la Lazio in attacco, in questo momento però il Napoli, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Napoli al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio.
0: I minuti finali furono movimentati, soprattutto per quanto accadde sul campo di Roma. Già Altafini aveva segnato l'1-1 al 61esimo, risultato che con tutte le squadre a quota 44 avrebbe portato ad uno spareggio a 3. E quando Cucureddu ribaltò la situazione trovando il 2-1 a 3 minuti dalla fine, la Lazio si lasciò superare dal Napoli. Decisiva fu la caduta dei rossoneri in quella che passerà alla storia come la fatal Verona. Il Milan si vide sfuggire la possibile stella, lasciando di fatto strada libera ai bianconeri per il loro 15esimo scudetto. Ascoltiamo questi minuti finali, forse i più incredibili della storia del calcio moderno, con continui ribaltamenti di risultati.
10: La Juventus è sempre in Corsica, ha conquistato una punizione dal limite con Causio, sul quale è intervenuto a gamba tesa Morini in ripiegamento difensivo. Calcio piazzato che lo stesso Causio si accinge a battere. Partita la parabola, ribatta di testa Santarini in calcio d'angolo. Si difende molto spesso ricorrendo all'arma del calcio d'angolo la Roma in questo scorcio finale dell'incontro, che vede la Juventus disperatamente all'attacco anche con i propri difensori, nell'intento di dare maggior peso alle proprie offensive. Altafini è sempre molto attivo e così è anche Bettega. Batte il calcio d'angolo Causio, spiove la palla verso il centro dell'area romanista, ancora Santarini libera ma rimandando sui piedi di Causio. Raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta Bette e libera sui piedi di Cucureddu, tiro e gol! Ha segnato Cucureddu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Causio, di cui vi abbiamo illustrato le caratteristiche, un batti e ribatti ha favorito Cucureddu, appostato al limite dell'area, che con un violento tiro di destro ha scagliato la palla sotto la traversa della porta difesa da Genulfi. La difesa della Roma nell'occasione è stata piuttosto ingenua, anziché liberare con dei rinvii lunghi ha preferito ribattere corto, e in questa occasione Cucureddu, che è stato sempre assai abile nei rimpalli ai 16 metri, si è fatto luce e con un bel tiro di destro ha battuto irrimediabilmente Genulfi, con la palla che si è insaccata sotto la traversa in una posizione centrale, ma il tiro del resto era violentissimo e non c'è stato nulla da fare per il tentativo di parata del numero 1 giallorosso. Peccato per Genulfi perché è stato uno dei protagonisti della giornata. Nel primo tempo i suoi interventi impeccabili hanno dato animo alla sua difesa. Vediamo frattanto Altafini sdraiato per terra, sopraffatto dall'emozione. Indubbiamente anche in questa occasione il numero 13 bianconero è stato prezioso per la sua squadra, raggiungendo il gol del pareggio al decimo della ripresa. Il vantaggio giallorosso era stato conquistato, vi ricordiamo, al 29esimo del primo tempo da Spadoni. Ancora non si riesce a mettere la palla.

0: venuta a Scaratti, appunto servita da Salvori, da questi indietro a Liguori e ancora in avanti a Spadoni. Avanza la Roma in un tentativo estremo di raggiungere il pareggio, c'è però un fallo ai danni di un giallorosso, esattamente di Salvori, che è a terra, battuta già la punizione in favore di Scaratti all'ala sinistra, affrontato da Longobucco che gli mette la palla in fallo laterale. Sono gli ultimi istanti della partita, mancano 2 minuti e 10 secondi alla conclusione. La Juventus, che si trova in vantaggio per 2-1, è virtualmente campione d'Italia a meno di un miracolo della Lazio fuori grotta. Scaratti sta palleggiando in attesa che si crei un pochino di calma in campo e che quindi sia possibile per lui effettuare la rimessa laterale. La effettua in questo istante a beneficio di Spadoni, che attendeva alle sue spalle. Avanza Spadoni, serve al centro il Liguori, respinge Causio in qualche modo. Sono molto emozionati i giocatori juventini. Causio a palla libera ha fallito un rinvio piuttosto facile, ma è un'emozione comprensibile. Questo è stato un campionato veramente drammatico e la Juventus promette di risolverlo proprio nelle ultimissime battute dell'ultimo turno. Ha battuto il faro laterale per la Roma Bet, servito Salvori, servito Franzotta che avanza, tallonato da Anastasi, lo supera, servito verso il centro sinistra dell'area Juventina Scaratti, che però è in ritardo sul passaggio del compagno. A buon gioco Zoffa a uscire, a fermare la palla impresa e a servirla poi con le braccia fuori dell'area per Furino. Furino avanza lungo la faccia sinistra del campo, ha servito Betteca che supera in questo istante la linea centrale, è affrontato da Morini giallorosso, tenta di superarlo con un dribbling esterno che non riesce, la palla gli termina in fallo laterale, sarà battuta la rimessa laterale dallo stesso Morini, che ha accanto a sé Santarini e Spadoni.
1: Attenzione Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 il risultato di Verona, a te Ciotti.
0: D'accordo Ameri, 5-3 dunque a Verona per il Verona, mentre la Juventus, ripetiamo, conduce all'Olimpico per 2-1, servito Orazzi sulla destra.
1: Attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
2: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia. Il Perugia ha battuto il Brescia per 2-0.
3: Pronto Ciotti, Ciotti, il Napoli, è il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani a 2 minuti dalla fine. A te Ciotti.
0: Benissimo, allora.
4: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo la partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
0: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
2: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
0: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, che invadono il campo nonostante la blanda resistenza offerta dal servizio d'ordine. Anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello ci sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora, che proprio nel finale della partita, grazie all'orgoglio degli anziani e al valore dei suoi uomini più giovani, è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere un incontro che era seriamente compromesso. Ha pareggiato prima un anziano, Altafini, che ha raggiunto nell'occasione il tetto dei 200 gol, e poi ha segnato il gol vincente Cucureddu a poche battute dal termine sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Causio. La Roma aveva cominciato in modo spavaldo, in modo veramente lusinghiero e soprattutto stupefacente per chi come noi aveva dovuto apprendere dalle cronache, in quanto da mesi non vedevamo all'opera la squadra giallorossa, della precarietà tecnica che la affliggeva. Una Roma, ripetiamo, molto spavalda nei primi 45 minuti, che sembrava in grado di difendere largamente il vantaggio acquisito nei confronti di una Juventus eccessivamente distaccata, ma alla ripresa, con l'accantonamento di Haller e l'impiego di Altafini, ha concesso alla Juventus di giocare il modulo che le è più congeniale, quello delle tre punte. Altafini, Bettega e Anastasi hanno in effetti impegnato subito seriamente la difesa giallorossa, che è crollata prima al 10° minuto su una punizione di Causio girata a rete di testa da Altafini, e poi nelle battute finali con il gol di Cucureddu ottenuto a 3 minuti dalla conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Una partita del genere si presta a pochi commenti sul piano tecnico. La Roma si è fatta largamente preferire nel primo tempo, la Juventus si è altrettanto largamente imposta nella ripresa. Qualche sbavatura difensiva juventina in dipendenza dall'assenza di Salvadore, una maggiore efficacia dell'attacco juventino rispetto a quello giallorosso, soprattutto per la esperienza di Altafini e le digressioni sempre effettuate lungo la fascia sinistra del campo da Bettega e Anastasi. Arbitrato Lobello davanti a Spalti Gremiti, la Juventus è per la 15ª volta campione d'Italia. Vi ricordiamo ancora il risultato finale prima di restituire la linea allo studio. La Juventus ha battuto la Roma per 2-1 conquistando lo scudetto, reti di Spadoni per la Roma al 29° del primo tempo e nella ripresa al 10° di Altafini e al 42° di Cucureddu. Grazie per l'ascolto, a voi studio.
5: E questa era una personale mini cronaca dell'incredibile campionato del 1972-73 che abbiamo apprezzato con le voci storiche del nostro giornalismo sportivo. Stagione risolta proprio all'ultima giornata. Un grazie quindi a tutti gli ascoltatori per l'attenzione e alla prossima puntata di Campionati al Cardiopalma.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:48 minuti alla manciata di secondi. Eccoci qua, buonasera da Rupert, dal PT14 di Via Asiago. Benvenuti a Planet Rock. Oggi Santa Lucia, un bel augurio a tutte le Lucie che ci sono all'ascolto. Questa sera puntata speciale, abbiamo graditissimi ospiti che fra poco vi introdurremo. Parleremo di gruppi italiani, tanti gruppi italiani, soprattutto del passato, però forse anche del futuro, chi lo sa. Ci sarà da divertirsi, quindi all'ascolto di Planet Rock. Vi ricordo che lunedì prossimo abbiamo il concerto in sala dei Blindo Sbarra in diretta alla radio, e poi un bel po' di voi che hanno telefonato i giorni scorsi in segreteria verranno anche a vederli dal vivo. Gli inviti sono esauriti, quindi vi preghiamo di non chiamare più il 320 1715 perché la sala, insomma, è praticamente a tappo, come si dice. E allora partiamo subito, un disco che ancora non abbiamo presentato, avete già sentito su Suoni Ultrasuoni da Fabio e da Riccardo, Live in Pankow, una raccolta dei CCCP fedeli alla linea che, come dice appunto il testo, è stato registrato dal vivo negli anni 80, vari spezzoni di concerti, vari brani dal vivo e demo raccolti da Luca Rossi degli Just Mamò. E allora partiamo subito con CCCP fedeli alla linea, questa è Militants.
1: Maiestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, iudis.

dopo il lavoro, il tempo libero, il tempo passa, i passatempi, mille non più mille, ispirò la suspense, mille anni fa, lo sgocciolio del millennio, mille, ancora mille, mille, ancora mille, mille.

0: gli occhi di zuccherini.
1: Sapore, odori, profumi, vecchi tempi, militants, CCCCP, fedeli alla linea da questo nuovo dal vivo Live in Pankow, registrato negli anni 80, come dice Lecitura. Abbiamo detto appunto è stato curato da Luca Rossi degli Usmamò, che ha raccolto nastri anche magari di qualità un po' scadente, cassette, cose varie, per fabbricare un bel disco postumo dei CCCP. Ma a proposito dei vecchi tempi, noi abbiamo caricato ben bene le puntine dei nostri giradischi, perché adesso ci sarà una sarabanda di vinile. Perché abbiamo i reverendi, non solo uno, non il reverendo Orton, e salutiamo il grande Ernesto Di Pascale che ci ha introdotto anche come musica parlando di pub rock degli anni 70. Abbiamo i reverendi, nostri ospiti. Buonasera. Buonasera.
2: Salute a tutti.
1: Ciao. Come va?
2: Benone.
1: Ale, i reverendi.
3: Ste cuffie.
1: Chi sono? I reverendi. Sono belle accumulate anche loro, come le nostre puntine. Abbiamo caricate perché abbiamo tanto vinile, perché i reverendi sono gli artefici di quella che gli ascoltatori di Planet Rock hanno avuto modo di assaggiare ben bene quest'estate e anche in quest'autunno, la raccolta Czechoslovakian Beat 65-68 volume 1, che ha avuto un successo clamoroso. Su etichetta Reverendo Moon Records. E allora abbiamo i reverendi direttamente in persona, Moon e Jim Jones.
2: Perfetto. Esatto.
1: Allora, diciamo un po', raccontiamo un po' cos'è questa etichetta Reverendo Moon, che cosa fa. Noi abbiamo ampiamente detto, a parte il beat cecoslovacco, che avete pubblicato dischi di beat americano, italiano.
2: Certamente.
1: E quindi una specie di operazione di archeologia musicale.
2: Sì, archeologia rock, di certo rock minore, purtroppo, diciamo, troppo trascurato da sia la storiografia rock, diciamo, ufficiale, ufficiosa, sia anche poi per quanto riguarda il mercato delle ristampe, eccetera, insomma, non trova un granché spazio, diciamo, sono riproposizioni di materiale davvero introvabile, visto che noi siamo collezionisti maniaci dell'oggetto vinile, e ci divertiamo così a contattare queste vecchie bands che suonavano negli anni 60-77, riproponendo in edizione limitatissima materiale introvabile.
3: Ma limitato soprattutto perché in effetti non c'è poi, soprattutto in Italia, gente oltre che con una cultura musicale abbastanza elevata poter anche apprezzare certe cose. Purtroppo i nostri dischi vengono venduti maggiormente all'estero, anche di cose italiane, anche soprattutto di beat italiano, andato benissimo soprattutto all'estero.
1: In Giappone magari,
3: perché in Giappone
1: sono dei consumatori estimatori folli del nostro beat,
3: beat italiano e Tampax soprattutto, anche che è un'altra band a cui abbiamo ristampato del materiale del nuovo LP, eccetera. E comunque niente, speriamo appunto che anche in Italia, bene o male, insomma, le nostre tirature aumenteranno.
1: Ecco, abbiamo detto subito Tampax, per cui del beat stasera non parleremo granché, anche perché c'è stato uno specialone curato da Ernesto Di Pascale poco tempo fa del beat. Tampax, gruppo fondamentale, cardine della scena punk italiana.
3: Primo
1: gruppo, anche perché oltre a focalizzarvi sul beat degli anni 60, inizio dei beat degli anni 60,
2: andiamo a esplorare anche il campo, diciamo, sicuramente poco conosciuto del punk italiano. Diciamo che il punk italiano sta avendo ora, soltanto adesso, una grande rivalutazione, essenzialmente per quello che è stato il periodo del cosiddetto hardcore. Quindi parliamo di gruppi che dall'81 in poi hanno segnato con la loro attività una parte considerevole della storia del rock nazionale, quindi dai Bloody Riot, Crash Box di Milano, tutta la scena del Virus, eccetera eccetera. Purtroppo lo spazio invece che questi gruppi avevano nel 77 era davvero poco, perché comunque c'era una realtà giovanile essenzialmente egemonizzata dal politico, che dava così pochissimi spazi a gruppi e a iniziative di base, spesso poi con grossi fraintendimenti riguardo anche alle simbologie, ai vestiti. Al tempo, insomma, avere un giubbetto nero significava aderire a una certa parte politica e non era sicuramente cosa molto, diciamo,
3: apprezzata,
2: cioè
3: dalle barbe lunghe
2: dell'epoca. E quindi nulla, un altro terreno di esplorazione da parte nostra, oltre appunto a quello già citato degli anni 60, è anche questo del punk minore italiano della primissima ondata, quindi 76-80 all'incirca. E abbiamo stampato del materiale, in particolare i gags, un 45 giri molto interessante in collaborazione con un'etichetta milanese, la Passerotto Records, che è diretta emanazione del gruppo stesso, e uno splendido 12 pollici dei Dirty Action, di cui parleremo tra breve e a lungo, immagino, con Rupert, e una compilazione, diciamo, di gruppi provenienti dalle parti più disparate del globo, dalla Finlandia, dalla Svezia, eccetera, eccetera eccetera, con anche due tasselli memorabili della storia del punk nostrano, vale a dire i Sexy Angels di Pordenone e gli Hitler SS sempre di Pordenone.
1: Ecco, e allora gli Hitler SS, SS all'italiana, col nome assolutamente provocatorio
2: decisamente
1: in riferimento al discorso che facevi prima, da loro ci ascoltiamo No Solution.

0: Miss Sox insieme con i suoi Hydra SSS No Solution da un extended play split. Sull'altro lato c'erano i Tampax. E questo è
1: il primo singolo punk rock in assoluto della discografia italiana. Non solo, ma anche il primo singolo autoprodotto. La prima autoproduzione italiana d'allora,
2: datata 1978.
0: Che adesso dire autoproduzione sembra una cosa anche un pochettino più facile. A quei tempi vi possiamo garantire che
1: molto difficile.
0: Cioè, proprio soltanto la parola autoproduzione in campo discografico.
1: Sono partiti da una cosa molto semplice. Hanno detto: facciamo un disco, sicuramente con I3SX come nome di un gruppo, come Tampax, nessuna etichetta discografica avrebbe mai pubblicato niente. Perciò hanno detto: beh, rubiamo un po' di soldi ai nostri genitori e stampiamo sto singolo. Cercando appunto sulle pagine gialle qualcuno che stampava allora del vinile, è andato là, pubblicato, registrato in una session velocissima,
0: poi gli studi erano quello che erano, i soldi anche sì. E poi il fatto che fosse Pordenone all'avanguardia non è un caso, perché il punk in Italia è scoppiato in posti un po' di periferia, che magari certo. La gente mette Milano, Bologna, sì, Bologna per quanto riguarda il demenziale, altre cose c'erano già gruppi che già di una certa età che stavano già suonando come Windopen e altri. Milano anche, però era Parma, io mi ricordo Parma come centro punk, che non ha dato tanto a livello di musica quanto di fanzine,
1: molto materiale, sì, ma livello disco, cioè come produzioni purtroppo quasi niente. Infatti Pordenone è stato il primo esempio appunto di periferia che ha incominciato a muovere un po' le acque, e poi loro suonavano già da 5-6 anni questo stesso genere di musica, non sapendo che stavano suonando un certo. Quando hanno acceso la radio un giorno nel 77 sentendo i Sex Pistols, hanno detto: questo è quello che stiamo facendo anche noi, e quindi hanno capito che facevano una cosa giusta,
0: quindi facciamo punk.
1: Facciamo punk
2: da sempre.
0: Allora, abbiamo parlato dei Gags, qui ho fra le mani un bellissimo extended play però in 7 pollici, un bel 7 pollici vinile dei Gags. Questo invece è una registrazione
2: sono
0: che
2: delle
0: esce
2: session,
0: per la prima volta.
2: Esattamente, inedite, registrate da questo gruppo che poi riuscì a partorire sotto il nome di Mitta Geison un 45 giri introvabile, oggetto di culto per centinaia e centinaia di collezionisti che mi scrivono da tutto il mondo offrendo cifre spropositate per questo 45 giri stampato in un numero limitatissimo di copie, soltanto 23 circolanti al mondo, eccetera eccetera, una leggenda. E comunque il gruppo incise sotto invece il nome di Gags delle session davvero sorprendenti nel 79-80, e session che sono qui raccolte sotto forma di EP su vinile stampato in 4 brani,
0: rosso.
2: Una coproduzione Reverendo Moon Passerotto Records, e per i più appassionati e accaniti ricercatori di chicche d'epoca consiglio anche il CD stampato invece su etichetta Passerotto Record dal titolo Sex Ipnotico, che raccoglie tutto il materiale della band.
0: Allora, dai Gags ci ascoltiamo Jordan.

0: ho fatto invece il primo errore, non è tra Jordan ma Saving the Best, come loro dicono, la quarta traccia, c'è cioè una seconda del lato B di questo bellissimo extended play 7 pollici rosso bello brillante.
1: Sì, volevo dire, questo 7 pollici è stato stampato in 200 copie tiratura limitata, a volontà del gruppo, sono richiesta loro appunto.
0: A questo punto vi chiedo, dove è possibile reperire, una domanda che gli ascoltatori ci hanno fatto in riferimento quest'estate quando abbiamo presentato Czechoslovakian Beat, dove è possibile recuperare i dischi, allora, della dunque, Reverendo Moon?
2: Chiaramente
0: non è tanto facile.
2: Certo, nei soliti negozi ultra specializzati, oppure potreste anche, se prendete carta e penna, scrivete il nostro indirizzo che è via Montecuccoli 13 00176 Roma.
0: Ecco, poi magari dopo ripetiamolo, perché quando uno prende la penna poi allora, l'indirizzo è già andato.
2: Certamente. Allora, scrivete a Reverendo Moon Records, via Montecuccoli 13, 00176, Roma.
0: Perché poi la Reverendo Moon non pubblica soltanto dischi, ma ha anche una collezione di fanzine notevole, perché qui nel librettino certo. Catalogo vedo che è possibile sì. Recuperare fanzine che magari sono anche fuori
1: sì,
0: dalla, cioè, dalla circolazione.
1: Search and Destroy, quella storica fanzine californiana che noi diamo in distribuzione, la distribuiamo, chiaramente non abbiamo stampata noi, neanche ristampata, esiste da sempre, purtroppo in Italia è difficilmente reperibile. E niente, abbiamo deciso appunto, mettendoci in contatto con loro, chi appunto la research
2: di San Francisco,
1: e niente, di poterla distribuire anche in Italia, insieme a chiaramente Maxi Rock and Roll, è facilmente reperibile, ha un fumetto ristampato da un nostro amico di Milano, che è un fumetto underground anni 60, si chiama
2: Trashman, di Spy Rodriguez.
1: Spario Trichez, esatto. E beh, poi anche varie fancine zin, praticamente riguardo un certo tipo di cinema, B-movies, eccetera, eccetera, che noi chiaramente piace come
2: seconda passione.
0: Anche perché una delle cose fondamentali, una delle caratteristiche fondamentali del punk era quella di avere tutto il discorso visivo,
1: esatto,
0: a parte i vestiti, ma anche l'immagine, le copertine, completamente diversa da tutta la produzione certo. Precedente. E in questo a Pordenone con il Great Complotto erano all'avanguardia. Diciamo anche a livello europeo, perché hanno prodotto delle gran belle cose.
1: Certo. Sì, infatti, cioè, tra l'altro, i Tampax e Little Stress andarono a Londra nel 78 a proporre il loro.
2: Facendo tra l'altro un memorabile concerto sotto un ponte della metropolitana, esatto. Il famigerato London Cartoon Concert, con la strumentazione costruita, autocostruita artigianalmente
0: con i fustini
2: di Dash, che presero a calci, urlando, strepitando, insomma, memorabile, leggende.
0: E allora, ci ascoltiamo qualcosa dei Sexy Angels?
1: Sì, un altro gruppo di Pordenone, chiaramente.
0: Sempre dalla compilation, dal Kick Your Mama's Punk Rock 77-81, volume 1, uscirà poi anche un altro volume?
2: Tra brevissimo.
0: Allora, Sexy Angels con Devil.
3: To be or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the precious fortune, or to take some against the sea of
4: blood. 1, 2, 3, 4!

0: be or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the precious fortune, or to take some against the sea of...
1: 1, 2, 3, 4!
2: E alle Devil dei Sexy Angels, questo disco invece in origine, questo brano era uscito ai tempi.
3: Sì, sì, su un EP dal titolo Onda 400, allegato una fanzine dal nome 50%, realizzata dal famosissimo critico rock Vittore Baroni.
2: Salutone!
3: Ciao Vittore! Ciao.
2: Campione di mail art sì, e di sperimentazioni galattiche totali.
3: A tutto campo. E niente, a questo punto vedo lì sul tavolo della console l'LP dei Tampax, famigerato LP dei Tampax,
4: nuova produzione.
2: Famigerato perché ha una copertina.
3: Vogliamo parlare?
2: Prima abbiamo parlato di quelle copertine precedenti, erano bianco,
3: bianco
2: e nero,
3: spartane.
2: Oppure come dice Cecoslovacco, è rosso e nero. Qui invece siamo a colori, però forse
3: che
2: sarà
3: colori?
2: Meglio che non lo.
3: No.
4: Che colore?
2: Una copertina assolutamente scandalosa, censurabile in tutto il mondo.
4: Censurata, diciamo, non
3: in
4: proprio.
3: Alcuni negozi si sono rifiutati di esporla.
4: Sì. No, rifiuti proprio di averla. A parte il prodotto, neanche l'hanno ascoltato, chiaramente, visto la copertina, ho detto no, questo no.
3: Grazie. Su alcuni cataloghi hanno messo una piccola postilla, tipo ci scusiamo con l'acquirente di questo disco per la copertina, noi non c'entriamo nulla, eccetera,
4: non siamo responsabili.
2: A questo punto gli ascoltatori sono curiosissimi.
3: Cercate questo disco,
2: lo sapete solo se lo trovate.
3: Esattamente.
2: Perché non vi vogliamo dire di più,
4: diciamo
2: solo che il titolo è Let It Shit di una facciata, il titolo dell'altra è The Very Worst of Our Greatest Shits. Vorrà essere tra parentesi,
3: diciamo, contenuto scatologico. Via.
2: Tampax, gruppo storico fondamentale anche loro.
3: Abbiamo
2: detto già prima, sono stati il primo
3: di Pordenone.
4: Sì, Pordenone hanno sempre continuato ovviamente a produrre fino
3: ai giorni nostri. E sono ancora attivi, attenzione Tampax.
4: Hanno tra l'altro suonato un concerto.
3: E tra l'altro, piccola chicca anticipazione, Mick Sox, cantante di Hitler SS, sta realizzando addirittura un libro, una sorta di biografia ufficiale del gruppo, che noi avremo il piacere di presentare a Roma quando uscirà, con una grande mostra su questi campioni del trash nostrano, trash punk nostrano, che sono per l'appunto i Tampax.
2: E allora ce li ascoltiamo, Tampax a Planet Rock.

0: Ale, assolutamente, questo qui Plin è già il secondo brano. Seconda traccia. Una traccia da un minuto e qualcosa, scarso.
1: Sì. No, volevo solamente dire che il disco ovviamente non è tutto così, è da ascoltare dall'inizio alla fine.
2: Un vero concept.
1: Concept album.
0: Bene. Abbiamo introdotto un po', insomma, l'atmosfera di quegli anni. A questo punto abbiamo due che sono stati testimoni diretti, nonché esperti della musica che c'era stata fino a quel punto lì. Prima abbiamo parlato di beat, non tanto di beat, ma insomma sono uno con un personaggio che lo conoscete benissimo, perché è Luca De Gennaro. Ciao Luca!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao Luca!
1: Ciao.
0: L'altro è un operatore culturale di Genova, appassionatissimo, si chiama Giovanni. Ciao Giovanni!
3: Ciao Luca, a tutti!
1: Ciao!
0: Ale, che sono testimoni veri del tutta la fase di passaggio, perché quello è stato un momento critico per quanto riguarda il rock nel mondo, ma soprattutto in Italia, perché in Italia la situazione particolare era quella, ricordiamolo ancora una volta, che si arrivava nel 1977-78 da un periodo nerissimo, da un buco nero, dove non c'erano concerti rock da 3-4 anni.
2: Certo, belle contestazioni al Paralido, gli incidenti, il Vigorelli,
0: avevano fatto sì che nessun organizzatore più portasse praticamente quasi nessuno, a parte un po' di jazz certo, rock, qualche cosa, mi ricordo ancora i Nucleus.
2: I sordini anche lì, comunque a Pescara, mi ricordo, ci furono. E niente, oppure c'era la situazione, diciamo, quella del Plaid, si andava a vedere il concerto tipo una sorta di picnic, no? Cioè ci si stendeva, si guardava il concerto, c'era questa atmosfera molto delle good vibes.
0: E allora Luca,
2: volevo se bene.
0: Luca, che tu l'ultimo anno di liceo era il 77?
3: 77, sì, certo.
0: E suonavi nel gruppo della scuola di Recco in provincia di Genova.
3: Esattamente.
0: Raccontaci allora che cosa succedeva, insomma, com'era la questione.
3: Ma guarda, tutta la questa queste cose che stiamo dicendo stasera nascono, almeno per quanto mi riguarda, da una delle riedizioni di cui state parlando, no? Cioè quella dei Dirty Actions, mi pare.
0: Sì, dei Dirty Actions ne parleremo diffusamente da adesso in poi.
3: Però voglio dire, questo per collocare geograficamente quegli anni per me, per te e anche per i Dirty Actions, cioè in Liguria, a Genova, in provincia, c'era una scena che neanche chi c'era dentro sapeva che c'era.
0: Talmente si era storditi dal fatto che arrivavamo da anni neri, bui.
3: Ma sì, gli anni bui, dove veramente dovevi suonare col gruppetto della scuola per vedere qualcosa, per vedere la musica dal vivo, perché non c'è. O ogni tanto andavi a vedere la PFM, perché poi erano gli unici che periodicamente passavano.
0: Perché potevano suonare, insomma.
3: Sì, in pratica sì. Però certo che il punk ha scaraventato via tutto quanto. Io adesso sentivo questo pezzo dei Tampax che era talmente orrendo da essere meraviglioso. Perché proprio, voglio dire, erano questi che arrivavano e dicevano: sappiamo suonare? No, va bene uguale. L'importante è l'energia. E da questo sono nate tantissime cose che hanno voluto dire molto, proprio come fenomeno, come ambiente. E come emozione. Io quando la cosa più bella del disco di Dirty Action che ho avuto ieri è proprio quello di vedere quello che c'è scritto dentro, cioè tutte le fanzine di allora al Siluro d'Europa, c'era tutti gli altri nomi dei gruppi della scena genovese che conoscevamo un po' tutti quanti, in uno ci suonavo anch'io, si chiamavano Place the Girmi e hanno fatto un concerto e basta. E insomma, era una bella atmosfera, però ripeto, probabilmente non ce ne rendevamo conto neanche noi.
0: Era una cosa veramente emozionante, perché diciamo che Genova, puntualizziamo, era una città che era stata la capitale del rock negli anni 60 e negli anni 70, perché da Genova passavano veramente tutti, da Beatles in poi sono passati tutti quanti, e era un po' quello che è Milano da un po' di anni a questa parte, cioè tutti i concerti a Genova si facevano, poi magari il gruppo, Emerson, che Palmer, Roger Trottalo, quelli che erano passavano, facevano Torino, Genova o Milano, Genova e anche Roma, però a Genova passavano veramente tutti.
3: Beh, attenzione, Emerson e Palmer ci fu una volta che fecero una sola data italiana esattamente a Genova. I Deep Purple, per esempio, mi ricordo benissimo di averli visti lì al Palasport di Genova negli anni 70. Credo di aver visto da Elton John, cioè proprio chiunque, no? Dagli Elton John agli Area, per dirti, e tutti quelli che c'erano in mezzo.
0: E c'erano poi tanti gruppi italiani, ma già alla fine degli anni 60, di beat, che arrivavano proprio da Genova, cioè arrivando fino ai Delirium, la scena era ricchissima, proprio una città, una capitale del rock.
3: Infatti a Genova uno dei momenti importanti di quella scena fu quella famosa manifestazione, famosa per chi c'era, assolutamente sconosciuta per chi non c'era, che si chiamava Ma che colpa abbiamo noi, che fu una due giorni di rock genovese, in cui il primo giorno era della vecchia guardia e il secondo giorno era la nuova guardia, e lì i Dirty Actions fecero uno dei concerti forse più memorabili.
0: Ale, lì poi ci arriviamo dopo però, tra un pochino, perché volevo chiamare Giovanni Villani in causa proprio per puntualizzare questo fatto che dall'alto di essere la capitale del rock, Genova ha risentito, secondo me, più di altre città del fatto della mancanza totale, da un certo punto in poi, di colpo, dal 75, dal 74, 75, della mancanza della musica, alla fine dei concerti, quindi questa caduta immediata.
4: E questa cappa di piombo che si era formata. Tra l'altro io, a me che colpa abbiamo noi, purtroppo non sono potuto andare a vedere perché era appena partito per il militare, una notazione d'epoca. E quindi purtroppo me la son persa. No, la cappa di piombo è vero, perché in effetti io mi ricordo dall'Equipe 94, per la prima di Beat, dagli anni 60 in poi, veramente si sono visti tanti concerti, tante cose. Poi, per varie ragioni che si sono anche accennate prima, c'è stato uno stop totale. E improvvisamente questa fiammata, perché io l'ho vissuta come la fiammata, anch'io rivedendo le fanzine, le cose, parlando con Johnny, con Mario, cioè, è veramente un discorso di emozioni. E in effetti probabilmente non si sapeva in quel momento cosa si stava vivendo, cioè si facevano le cose. Io non ho mai suonato, però tu lo sai, Rupert, seguivamo i gruppi, io soprattutto gli Action, da questa ricerca delle sale prove, dei locali, dei Carucci, eccetera. È una cosa molto bella, bruciata abbastanza velocemente, però veramente significativa, e vedendola oggi mantiene intatte proprio tutte le novità, tutte le emozioni che si provano allora, ecco.
0: Ale, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato dei Dirty Actions, della scena genovese. A questo punto ascoltiamo un pezzo da quello che voi avete annunciato, disco 10 pollici, intitolato Apocrifo, appena pubblicato dalla Reverendo Moon. E allora, dal vivo, We Are All Androids, Dirty Actions.

0: We Are All Androids, registrato a Milano il 30 aprile del 1980, ovvero sia pochi mesi dopo che i Dirty Action si erano messi insieme. Qui erano supporto ai Damned.
1: Wow.
0: Damned, primavera dell'80, erano arrivati i Damned, quindi il primo. Primo no, perché erano arrivati i Stranglers già nel 78, hanno suonato al Picchio Rosso di Formigine. Poi
1: Adam
0: erano
1: Vienza.
0: C'è
1: Adam
0: una mitica Adam Vienza a Milano, c'era una mitica data, sembra qualcuno, c'erano stati gli XTC dalle parti di Domodossola, mamma qualcuno mia. L'ha visti nel 79, però poi l'anno in cui iniziarono poi...
2: una volta solo a Genova al massimo, Rupert.
0: I chi, scusa?
2: XTC
0: ecco.
2: Al massimo.
0: Mi correggi giustamente.
2: Teatro Massimo, Santa Arena.
0: Giusto, va bene, bene. Vai.
2: Vi ricordo. Ma c'è una cosa sul disco?
0: Sì.
2: Velocissima. No, il fatto che veramente, questo va a merito anche della casa discografica, degli amici della Reverendo Moon, il fatto che non si sia fatto una ripolitura di nulla e riproponga veramente
1: tutto la testimonianza.
2: Come all'epoca, sì, sì. Esattamente, una testimonianza viva e soprattutto il fatto che sia stato fatto in vinile, quindi proprio una cosa da sparare a tutto volume, proprio
1: grande.
2: Per sentire queste cose di vent'anni fa, che fa un po' impressione parlare di vent'anni fa comunque.
1: Purtroppo,
2: siamo
1: ancora
2: qua, siamo belli vivi.
0: E no, qui la registrazione era da cassetta,
1: era cassetta in diretta dal mixer del palco.
0: Questo non era forse neanche il mixer, questo era
1: proprio
0: il
1: portatilino, proprio artigianale.
3: Rupert,
0: sì.
3: Mi risulta che quella sera il mixer sia stato preso di mira da una scarpa di qualcuno dei Dirty
1: messo
3: Action.
1: Fuori uso.
0: Allora, qualcuno dei Dirty Actions che mi sembra che forse abbiamo in linea.
4: Eccolo
0: lì.
1: Chi è?
4: Mario.
1: Ciao.
4: Ciao Mario.
3: Ciao a tutti. Ciao Mario,
0: benvenuto. Primo cantante Dirty Actions in senso temporale, ma non perché poi, nel senso che poi dopo ce ne sono stati due anche contemporaneamente, però la scarpa era la tua.
4: Sì, era la mia.
0: La scarpa tipo Clarks, se non mi sbaglio.
4: Sì, chiaro, tipo Clarks, perché tanto per così, per dare un'idea agli ascoltatori, a chi non ci conosceva, eravamo un pochino fuori luogo, no? Perché sotto c'erano 3-4.000 punks proprio terribili e noi invece eravamo, non so come dire, vestiti da bravi ragazzi, avete presente i bravi ragazzi? Ecco, noi eravamo i capelli un po' media lunghezza, ecco, perciò quando mi hanno tolto la scarpa il mio unico pensiero è stato questo: ora cosa dico a mia mamma?
1: Da bravo ragazzo, giustamente.
4: Il punk che mi ha tirato sulla scarpa, poi dopo l'ho rincontrato in un concerto, Rupert, mitico, che ti ricordi? A Bologna nell'80 dei Clash, e poi abbiamo pugato 10 minuti insieme, va bene, una nota così di colore della storiella dei Damned, ecco.
0: Che poi quel concerto lì c'erano il gruppo di Ruggeri,
4: sì.
1: I Decibel.
0: Che cacciati, diciamo, dal teatro prima ancora che cominciassero i concerti, sì, dai punk che ai quali non piaceva molto la tendenza.
1: Beh,
0: un
1: effetti,
0: po' modaiola.
1: Allora sono usciti diversi gruppi, chiaramente spinti dalle case discografiche, che hanno tentato appunto di recuperare questi gruppi rock riciclati sotto una forma punk, con spillette, cose sul disco.
4: Anche Crisma,
1: certo. No, i Judas
5: di
1: esempio,
5: oppure i Razzi Dex di Milano, o a Roma c'erano invece gli Asylum, che incisero un LP dove due canzoni sono salvabili, il resto è
1: da buttare,
5: niente, rubbish.
0: Allora, a proposito di incisioni, praticamente la casa discografica grossa, ufficiale, che a quel tempo si è dimostrata più sensibile, è stata la Cramps.
1: La Cramps
0: che all'inizio degli anni 80 pubblicò la collana di 45 giri colorati, cioè, ormai da collezione,
5: sì.
0: Di X-Rated, Candegina Gang, anche Schiantos, anche Window,
5: la famigerata serie Rock 80
0: e anche Dirty Actions, che presero il posto all'ultimo momento delle Clito, perché 45 giri
4: non erano le sorelle maldestre,
0: allora in seconda battuta, no, c'erano anche le Clito, però poi c'erano vari problemi. Allora, prima Clito, poi Sorella Maldestra, che era un gruppo demenziale sulla scia,
5: sì,
0: di
5: un po' più Schiantos. Violenti degli Schiantos, però erano forse meglio
4: di noi. Scusate, io volevo un attimino interrompervi perché volevo collegarmi al discorso che facevate prima sul buio degli anni 70, no? E volevo dire che noi, in quanto operatori musicali giovani che stavamo entrando in quel momento in questa scena che è stata estremamente divertente, non l'abbiamo sentito. Ovvero, io ricordo che ho di quegli anni, non è di un periodo buio. Dato che noi siamo arrivati in quel momento, non avevamo alle spalle, perciò il ricordo di quando invece siamo stati tagliati fuori dal circuito internazionale. E ci siamo sentiti subito, appunto, io, Gianfranco e tutti gli altri componenti del gruppo e tutti gli altri gruppi che suonavano a Genova e tutti gli altri gruppi che sentivamo in Italia con cui eravamo in contatto. Ci sentivamo veramente, c'era un'esaltazione, c'era una... eravamo delle scintille nel buio, no? Un buio evidentemente talmente pesto che noi piccole scintille però vedevamo tutta luce,
0: ma anche perché a quel punto una volta che c'era la prima scintilla il buio è sparito,
1: c'era più buio.
4: Però sì, però diciamo che è stato quello che è accaduto dopo è stato un susseguirsi di concerti di cose anche diciamo spinte da un grosso circuito musicale. Io invece parlo proprio, noi ci sentivamo padroni del nostro futuro, non ce ne fregava niente di fare un disco, l'abbiamo fatto e ci siamo molto divertiti di farlo, mentre invece oggi i ragazzi che partono con le idee molto chiare, no? Noi tanto per intenderci, quando siamo andati a incidere il disco ci siamo presentati
0: senza strumenti
4: come convinti di andare in una sala prove, senza difatti siamo stati più avanti nel non usare il distorsore, c'era questa chitarrina funky ante litteram mista a questo suono punk per il semplice motivo che non avevamo il distorsore. Ci aspettavamo di trovarlo già lì. Tutto questo per dire che all'epoca c'era un'ingenuità e un entusiasmo di fondo che era strepitoso, ma non perché ora sono vecchio, anzi assolutamente, mi sento vedo i ragazzi che fanno adesso hip hop piuttosto che altre cose, e c'è comunque meno ingenuità e forse anche meno energia dell'epoca.
1: Sicuramente.
4: In qualche modo, ecco, non voglio fare appunto quello che rimpiange vecchi tempi, assolutamente, ecco.
0: Adesso ce la sentiamo però, Mario, a questo punto da sentire la versione demo 1980 di Rosa Shocking. Eccola qua.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale dei teatri alla radio dedicato alle eroine tragiche, oggi vi proponiamo una conversazione con Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige anche i corsi di alta formazione Teatro Antico in Scena, una scuola di recitazione specializzata nel teatro classico, oltre ad essere presidente e direttore scientifico dell'Associazione Kerkis. Professoressa Matelli, partiamo innanzitutto dalla contraddizione esistente tra la posizione della donna nell'antica Grecia e la presenza nella letteratura greca di grandissime figure femminili. Da un lato c'è la sottovalutazione della donna e del suo ruolo in famiglia, e dall'altro, nelle opere dei grandi tragici come Sofocle ed Euripide, troviamo le più grandi figure femminili della letteratura.
1: Sì, grandi figure femminili che sicuramente quando andavano in scena nel grande teatro antico avevano anche lo scopo di stupire il pubblico. Quale pubblico? Beh, un pubblico molto variegato che probabilmente aveva non solo cittadini ateniesi, non solo cittadini liberi, ma pare anche schiavi, pare anche detenuti che in occasione delle grandi Dionisie potevano avere la giornata libera per andare a teatro, e soprattutto anche donne. Quindi erano delle occasioni di festival dionisiaco in cui anche le donne partecipavano a questi spettacoli, dove dei poeti mettevano in scena qualcosa che ovviamente doveva poter stupire il pubblico di allora, come stupisce ancora quello di oggi. Ebbene, le grandi figure fanno emergere forse un sommerso che noi non conosciamo a sufficienza, ovvero sia la donna all'interno della società antica era una personalità per lo più evoluta, sebbene le condizioni politiche e sociali la emarginassero nel gineceo. E le grandi personalità che vediamo agire come protagoniste vere nella trama fanno capire alla coscienza antica del pubblico di allora, ma anche a quello di oggi, come queste donne che vivevano nel gineceo avessero delle menti, delle sensibilità, delle emozioni non solo da rispettare, ma che potevano essere importanti per la vita stessa della città.
0: Ecco, e perché appunto i grandi tragici riescono a mettere in evidenza la personalità di alcune figure femminili? Perché quello che non succede nella società, se non in termini assolutamente marginali, invece poi viene fuori nelle opere di Sofocle ed Euripide?
1: Ecco, questa è una grandissima domanda. Certo, non so se ho la risposta in mano, ma posso riflettere assieme a voi. Nel senso che i poeti percepiscono il non detto, percepiscono qualcosa che normalmente non si percepisce. L'artista intuisce qualcosa che le persone normali non vedono. Per cui davvero i primi poeti, ma io parlo già di Frinico, che prima di Eschilo aveva introdotto le maschere di personaggi femminili in scena, perché chi aveva fondato il teatro greco, Tespi, aveva introdotto solo personaggi maschili. Subito dopo, la generazione dopo, Frinico introduce dei personaggi femminili e Eschilo, con una Clitemnestra, rende protagonista di una delle tragedie meravigliose della sua Orestea, la vendetta di una madre per una figlia uccisa, ingiustamente per una ragione di Stato. Che messaggio il poeta dà ai politici del tempo? E così anche un Euripide con la sua Medea nel 431, in cui rivoluziona in un qualche modo una visione anche del mito di Medea, perché il mito di Medea aveva altre storie prima della Medea di Euripide. Medea era la straniera, era la maga, era la protagonista del grande viaggio argonautico, ma nessuno l'aveva vista ancora come la moglie che vuole vendicare il tradimento di un marito a Corinto. E quando Euripide nel 431 mette in scena questa tragedia, dobbiamo anche pensare che da 2 anni, e questo è il terzo anno, Atene era in guerra contro Corinto. Allora, la città di Corinto in qualche modo è sconvolta proprio dall'uccisione di questi figli perpetrata da Medea, qualcosa di terribile, ma con cui Euripide vuole dare al pubblico di Atene, ma ancora a tutti noi, un altro messaggio. Un messaggio complesso, ma molto politico anche, nel senso che il pubblico di Atene piangerà in qualche modo con empatia davanti alla morte della corona corinzia, nel senso che Creonte, sua figlia e anche i bambini di Medea muoiono, e il pubblico atenese piange per le disgrazie di un nemico, di un avversario in quel momento, di un avversario anche militare. Ma soprattutto c'è anche tutta una valenza sacrale in realtà dietro a questo mito di Medea, che viene recuperata anche come una, in qualche modo collegata a miti ctoni, che credevano nel passaggio e delle trasformazioni della vita e della morte. Quando Medea alla fine non consegnerà a Giasone i suoi figli uccisi, dirà: li vado a seppellire nel tempio di Eraclea. Ed era un tempio dove ritualmente avvenivano dei riti propiziatori proprio per questo passaggio nel tempio di Era, tra la morte e la vita, con anche, si dice, un tempo dei sacrifici di bambini, che poi era questa idea del ritorno dalla vita alla morte.
2: Medea, ecco i tuoi figli liberi dall'esilio. La giovane regina lietamente accolse con le sue proprie mani i tuoi doni. Ma tu, ahimè, perché stai così mota? Perché tanto stravolta, ora che la fortuna ti è propizia?
3: La notizia è quello che è. Non di te, Milagno pedagogo, ma di me stessa che, per mia follia, tale sorte ho voluta. Rientra pure in casa. E anche voi, figli miei, andate, anche voi rientrate nella casa.
4: Lasciali, lasciali, sventurata, lasciali andare, risparmia i tuoi figli, anche lontani da me, purché vivi, mi daranno conforto.
5: No, no, no, no, no, per gli dei dell'Ade, per gli dei della vendetta, no! Non sarà mai che io abbandoni i miei figli all'oltraggio dei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è inevitabile ormai. Il male mi vince.
6: Medea! Medea! Medea, Medea! Fuggi, Medea! Fuggi! Fuggi su carro, fuggi su mare! Fuggi! È morta Aurora, la giovane figlia del re! È morto il padre suo, Creonte! Per i tuoi veleni sono morti!
4: Ah, bellissima notizia mi porti!
6: Giacciono cadaveri, il vecchio padre e la figlia, l'uno accanto all'altro. Lacrimevole calamità. E tu stessa conoscerai come la punizione potrà rivoltarsi contro di te.
7: Infelice Giasone, e tu infelice Medea.
8: Sposa di Giasone, ora fai viaggio verso le porte dell'Ade.
3: Donne amiche, già deliberate all'opera mia, uccidere i figli. Non voglio, indugiando, dar tempo ad altri di sopprimerli con più nemica mano. Armati, mio cuore, non ti vinca viltà. Dimentica che sono i tuoi figli. E poi piangi.
9: Trattieni la sua mano, Dio!
10: Luce divina, arresta la sua furia!
11: Medea è già fuggita, donne! Sotto la terra dovrà nascondersi se non vorrà pagare la pena che le spetta. Ma non di lei mi do pensiero, quanto dei figli. A lei renderanno male quelli a cui fece male. Io sono qui per salvare la vita ai miei figli!
7: Infelice Giasone, tu Tu ignori a quale colmo di sventura sei giunto.
11: Che dici, donna?
7: I tuoi figli sono uccisi di sua mano. La madre li uccise.
11: Che vuoi dire? È un colpo mortale che mi dai.
9: I tuoi figli più non esistono, Giasone! Entra nella casa e vedrai.
11: Aprite! Aprite la porta, aprite! Sciogliete i serrami, servi, aprite la porta! Che io veda la mia doppia sciagura, i miei figli morti e lei che di morte voglio punire!
7: Giasone, i morti figli cerchi e me che mi feci morire. Eccomi, e su questo carro alato ecco i tuoi figli senza più vita. Tu non mi toccherai e non mi toccherai. Il sole, padre del padre mio, tale carro mi diede per proteggere la mia fuga.
11: Abominio, esecrabile donna, la più esecrabile di quante mai furono, esecrata dagli dèi, da me, da tutta la stirpe degli uomini. Tu che sugli stessi tuoi figli, tu madre, osasti vibrare la spada e me, padre, distruggendomi i figli, hai distrutto. Mai donna greca avrebbe osato questo. Morte ti colga, barbara, connubio a me nemico e mortale, leonessa, non donna.
7: Ho reso al tuo cuore come si conveniva, colpo per colpo.
11: Lasciami seppellire e piangere i miei figli.
7: No, tu vattene a seppellire la tua sposa.
11: Figli, figli miei diletti.
7: Alla madre diletti, non a te.
11: Concedimi, ti prego, concedi che le tenere membra dei miei figli io tocchi.
7: Parole gettate al vento.
11: Quali oltraggi, oh Dio, patisco da questa orrida donna. Mai li avessi generati, quei figli, se dovevo vederli uccisi da te.
0: E abbiamo appena ascoltato il finale della Medea di Euripide nella riduzione radiofonica in onda su Radio 1 nel 72 con la regia di Mario Ferrero. Nel ruolo della maga Medea, Sara Ferrati, mentre gli altri interpreti erano Edda Soligo, Vittorio Sanipoli e Alberto Terrani. Professoressa Matelli, Medea è stata a lungo vista come l'eroina malvagia che per vendicarsi del marito Giasone che l'ha tradita non esita a uccidere i loro figli. Ma poi ci sono state altre chiavi di lettura di questo personaggio. Penso al celebre romanzo Medea, Voci, in cui la scrittrice tedesca Christa Wolf ne riscrive il mito, vedendo in Medea non un infanticida, ma una donna posseduta sì dall'amore, ma in conflitto con gli abitanti di Corinto, che non accettano il suo essere straniera, barbara, proveniente da un'altra terra e cultura come quella della Colchide.
1: Io direi, se posso dire, che giudicare Medea malvagia non è completamente giusto, anche se la nostra ottica, una madre che uccide dei figli, sembra malvagia. Il fatto che alla fine della tragedia di Euripide Medea sia salvata dal carro del sole, il sole è una delle divinità archetipe ancestrali di tutta la vita, no? Il sole dà la luce, dà la vita. Alla fine della tragedia Euripide fa salvare Medea da questa forza sovrannaturale. Cosa ci sta dicendo Euripide? Che questa donna, che in qualche modo vuole riscattare dignità di chi non vuole sentirsi tradito dal marito, come è nella trama euripidea, in qualche modo è un valore che deve essere salvato. Il sacrificio dei figli, perché Medea uccide i figli? Per amore, in realtà. Perché lei sa che rimanendo a Corinto, questi bambini ricorrerebbero più rischi che se lei li portasse nell'aldilà, anche perché lei era probabilmente nei tempi più ancestrali questa divinità ctonia legata appunto ai riti di passaggio tra la vita e la morte, per cui c'è sotteso anche questo messaggio. Io quindi non giudicherei troppo malvagio la Medea di Euripide. È una Medea che, sopraffatta anche dalle passioni, ma non come sarà in Seneca, soprattutto vuole salvare i figli in una vita che va oltre questa. Nelle raffigurazioni vascolari che ci sono sul mito di Medea, stupisce vederla che lei uccide i figli con un drappo da sacerdotessa all'interno di un tempio, e quindi c'è questa idea di un sacrificio volto alla vita, in qualche modo, dei propri figli che nella condizione in cui si troverebbero a Corinto sarebbero soltanto vittime poi di vendette, probabilmente da parte della regina gelosa. Medea uccide i propri figli semplicemente perché sa che a Corinto non avrebbero la possibilità di vivere e di crescere con tutta la loro dignità, proprio per il tradimento del marito e del loro padre. Quindi qui c'è, non è una Medea malvagia, secondo me. Quello che lei dice della lettura di Christa Wolf, ovvero sia la contrapposizione anche tra il barbaro e il greco, sì, è un aver fatto emergere un punto che anche per Euripide è importante, ovvero sia la distanza che c'è culturale tra un greco e un barbaro, e il pregiudizio che ci può essere verso il barbaro.
0: L'eroina tragica incarnano tutte le passioni dell'animo umano: amore, sacrificio, purezza, colpa, dolore, strazio.
1: Sì, certo. Diciamo che il teatro è un grande laboratorio di studio dei comportamenti umani. È impressionante la finezza con cui i caratteri delle donne e anche degli uomini in realtà vengono tratteggiati. Aristotele dice che il teatro è mimesis, imitazione della vita, e davvero è come se fosse dei luoghi in cui laboratorialmente si provavano a mettere in scena personaggi che incarnassero dei prototipi di comportamenti, ma anche come forma probabilmente di studio, di consapevolezza di tutte queste passioni, e quindi amore, sacrificio, purezza, ma anche il voler affermare la dignità di proprie emozioni e di propri diritti che l'uomo non necessariamente riconosce. Pensiamo a Fedra sposata da un Teseo che non la ama, una Fedra che ha il diritto, sente il diritto di innamorarsi, sebbene è la persona sbagliata. È un emergere della dignità femminile con queste passioni a cui viene data una dignità in scena.

0: respira dinanzi agli occhi di vedermi. Credo sempre lo sposo mio. Lo vedo, la parola gli rivolgo, il mio cuore. Farnetico, signore, e mio malgrado, il folle mio ardore si dichiara.
1: Vedo del vostro amore l'effetto prodigioso, per quanto morto sia, è agli occhi vostri presente. Teseo, e ancora del suo amore l'anima parroventa.
0: Principe, sì, languisco e brucio per Teseo. L'amo, non quale l'hanno negli inferni veduto, di oggetti più diversi, adoratore fatuo, l'alveo a disonorare sceso del Dio dei morti. Ma fedele, ma fiero, e un poco anche scontroso, affascinante, giovane, dietro a sé trascinante tutti i cuori, simile agli dei nostri come ce li dipingono o come vedo voi. Il portamento vostro aveva gli occhi vostri, il vostro linguaggio, questo pudore nobile coloriva il suo viso quando di Creta nostra i flutti attraversò, degno argomento dei voti delle figlie di Minosse. Che facevate allora? Perché senza Ippolito degli eroi della Grecia adunò il fiore? Perché voi, troppo giovane, alla nave salire che sulle rive nostre lo pose, non poteste? Il mostro della Creta per mano vostra ucciso sarebbe stato ad onta delle innumeri svolte del vasto suo rifugio, per sbrogliarne l'andirivieni incerto, con il filo fatale la mano vostra avrebbe armato mia sorella. No, in quell'idea preceduta l'avrei. Ne avrebbe prima a me ispirato il pensiero, l'amore. A me, principe, a me. Ma per rassicurare l'amante vostra, valso sarebbe a poco un filo, compagna nel pericolo che v'incombeva di cercare a voi. Io stessa avrei davanti camminato e calata con voi nel labirinto, ritrovata con voi o con voi persa si sarebbe Fedra.
1: Che cosa ho udito dei? Dimenticato avreste che è padre mio Teseo e sposo vostro.
0: E su che giudicate che ne perdo memoria? Della mia fama, dunque, avrei perso ogni idea.
1: Signore, perdonate. Arrossendo, confesso che riprovava torto un discorso innocente. Non può la mia vergogna più reggere la presenza vostra. E vado.
0: Oh, crudele. Ma è capita benissimo. Te ne ho detto fin troppo per trarti d'ogni errore. Conosci, dunque, in tutto il suo furore, Fedra. Amo, ma nell'attimo stesso che t'amo, non pensare che m'approvi e che mi veda innocente, né che io del folle ardore che mi turba la mente abbia con compiacenza vile nutrito il tossico, oggetto sfortunato di celesti vendette. Ma borro più che tu non mi detesti. Testimoni ne siano gli dèi, quegli dèi che hanno acceso fuoco nelle mie viscere, fatale a tutto il sangue mio, quegli dèi che si fanno una gloria crudele, il cuore seducendo d'una mortale debole. Il passato tu stesso richiama nella mente. È poco dire che da te fuggivo. Ti ho scacciato, crudele. Ho voluto sembrarti odiosa, disumana. Per resisterti meglio, l'odio tuo ho ricercato. Quali profitti ho tratto da tante precauzioni? Di più m'odiavi e non t'amavo meno.

0: E questo che abbiamo appena ascoltato era un brano della Fedra di Racine, tragedia scritta nel 1677 che si rifà ai classici greci e latini di Euripide e Seneca. La versione era quella tradotta da Giuseppe Ungaretti e diretta da Corrado Pavolini per Radio 1 nel 58, con Diana Torrieri nel ruolo di Fedra e Gianmaria Volonté in quello di Ippolito, il figlio di Teseo al quale Fedra rivela la sua passione nel momento in cui crede il marito morto. Altro esempio di passione estrema che non potrà che avere conseguenze fatali. Professoressa Matelli, possiamo dare una definizione del concetto di eroina?
1: È un'altra bella domanda, certo. L'eroina corrisponde ovviamente alla figura dell'eroe all'interno dei drammi antichi. Eroina, come l'eroe, è qualcuno che affronta delle grandi difficoltà, delle prove, e in qualche modo lo fa con la manifestazione di una forza superiore, di una capacità superiore, ma non esente da qualche debolezza. Questa è la definizione che ne dà proprio Aristotele nella Poetica, grande studioso della tragedia greca di V secolo, che riteneva la forma più perfetta di arte a lui conosciuta. E lui nota come l'eroe sia sempre un personaggio, così anche l'eroina potremmo dire, di un livello superiore rispetto alla media, che compie grandi azioni ma non esenti da qualche difetto. E questo difetto è quello che crea all'interno poi della trama questo plot tragico, questo nodo che si deve sciogliere, per cui i grandi eroi hanno sempre qualcosa di molto vicino anche alla nostra umanità più normale. Quindi le grandi eroine sono donne molto coraggiose, sempre molto determinate, che hanno una finalità, un carattere forte, si propongono qualcosa e le portano a compimento. Nel fare questo possono compiere anche degli errori, certo, e di questo errore per lo più saranno loro poi a pagarne il prezzo. Pensiamo appunto a Fedra, pensiamo in qualche modo, se posso parlare di errore, anche per Antigone. Antigone a tutti i costi vuole affermare la superiorità di una legge non scritta, ben diversa dalla legge dello Stato di Creonte, che ha bisogno di una legge forte per tenere in ordine la città. Invece Antigone crede nella superiorità di un'altra legge, ma non accetta compromessi. Anche lei non arretra di un passo, non cerca di compiacere il suo interlocutore per trovare una soluzione al problema che hanno davanti, se dare seppellimento o meno a Polinice, che era stato traditore della propria città. Lei in qualche modo è molto rigida, così come è molto rigido anche Creonte nel negare il diritto di seppellire il fratello. Queste due rigidezze dell'eroe uomo e dell'eroina in qualche modo creano lo scontro tragico.
2: Questa è colei che pose mano all'opera di sepoltura e fu da noi sorpresa, Creonte.
3: E dove? E come, dimmi? L'hai sorpresa.
2: Seppelliva quel morto, ecco tutto.
3: In verità e coscienza, tu lo dici?
2: Questo ti dico per aver veduto lei seppellire, come tu vietasti, quel corpo. O non m'esprimo chiaro e aperto?
3: Antigone, che chini a terra il capo, dichiari o neghi d'aver fatto questo?
4: Io lo dichiaro, non rinnego l'opera.
3: Dimmi in breve, senza troppi discorsi. Lo sapevi che era stato bandito di non farlo?
4: Sapevo. E come no? Tutti sapevano.
3: Eppure osasti calpestar le leggi.
4: Io non pensai che tanta forza avessero gli ordini tuoi da rendere un mortale capace di varcare i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili. Non son di ieri né d'oggi, ma da sempre vivono. E quando diedero di sé rivelazione, è ignoto. Né volevo io, per timore d'un orgoglio d'uomo, a condanna divina espor me stessa. Sapevo di morire in un domani, no, se anche tu non l'avessi bandito. Ora, se innanzi tempo ho da morire, io lo chiamo un vantaggio. Per chi vive tra dolori infiniti come io vivo, perché la morte non sarebbe un bene? dovendo invece sopportare che fosse senza tomba il morto che già nacque da mia madre. Di quello avrei sofferto. Ora di questo io non soffro. E ti sembro irragionevole, naturalmente, dinanzi ad un folle. Rispondo di un reato di follia.
3: I più temprati orgogli più si piegano, devi saperlo. Ed il più duro ferro, irrigidito da fiamma rovente, vedi più spesso indebolirsi e frangersi. Non deve avere orgoglio chi degli altri è schiavo. Ma lei, che seppe l'insulto superbo, calpestando le leggi a tutti esposte, nuovo disprezzo dopo il gesto primo aggiunge ora nel vanto dell'azione compiuta e ride. Uomo non io, non più sarei. Lei sì, sarebbe un uomo allora se tanta audacia non fosse colpita.
4: E allora che aspetti? Lo sai pure, di tutte le parole tue non una piace a me, né potrebbe mai piacermi. E nello stesso modo a te dispiacciono le mie. Davvero dunque, da che cosa più luminosa gloria avrei potuto attingere mai che dall'aver deposto nella tomba un fratello? Oh, tu ludresti come tutti costoro sono contenti di me se la paura non legasse loro la lingua. Sì, ma la tirannide fra tanti privilegi ha pur codesto e dire e fare quello che si vuole.
3: Sola, tra tutto il popolo di Cadmo, tu sei colei che di questo s'avvede.
4: Vedono anch'essi, ma è per te che taccio.
3: Non ti vergogni d'aver pensieri così lontani da quelli degli altri.
4: Non è vergogna la venerazione d'un fratello del sangue e della carne.
3: L'assalitore, questo. L'altro fratello, il difensore.
4: Ade vuol leggi per tutti i comuni.
3: Non sorti uguali per malvagi e buoni.
4: Chissà poi se laggiù così par giusto.
3: Il nemico non sa, ma anche se morto.
4: Nacqui a legami d'amore, non di odio.
3: Se nascesti all'amore, ora discendi ad amare laggiù quelli che sai. Me vivo, donna non avrà dominio.
0: Ed era un brano dall'Antigone di Sofocle, trasmessa con la regia di Marcello Sartarelli da Radio 1 nel 72, con Edmond Aldini e Vittorio Sanipoli nei ruoli di Antigone e Creonte. Brano in cui si evidenzia il conflitto tra la ragion di Stato e le ragioni del cuore e della compassione. Professoressa Matelli.
1: Sì, certo, è un vero scontro tragico, direi, perché in alcune situazioni ci possono essere ragioni di Stato che chiedono di essere in qualche modo sempre difese, per tenere l'ordine, per evitare altri problemi. C'è una ragione anche nella ragione di Stato, così come c'è una profonda ragione in chi chiede la flessibilità di derogare anche alla rigidità di una legge scritta. Perché il grande senso che viene fuori dall'Antigone di Sofocle è il dialogo che c'è tra Creonte e Demone, in cui il figlio, parlando col padre a difesa della fidanzata Antigone condannata a morte, cerca di far capire come la flessibilità sia il grande segreto, ovvero sia saper anche venir meno alla rigidezza dell'applicazione di una legge qualora il senso di giustizia superi la normativa stessa.
0: Che mi sembra poi la soluzione migliore.
1: In tutte ovviamente. Le situazioni.
0: Invece le figure femminili dei classici greci sono divorate da passioni estreme che non possono che portare a un esito appunto tragico.
1: Sì, appunto, come abbiamo visto, un esito tragico perché fanno emergere i nodi delle complessità, ovvero sia qualcosa di risoluto, irrisolvibile. Ora pensiamo anche a, appunto a Medea, no? Medea che in qualche modo è costretta a uccidere i figli per non far correre a loro altri rischi, così come è costretta a vendicare il proprio amore tradito. E in questa volontà di vendicare un amore tradito c'è in qualche modo qualcosa anche di giusto da parte della donna, no? Certo, l'esito è tragico, anche se dobbiamo ricordarci che Euripide e in qualche modo sconvolgendo i canoni dei generi drammatici, riusciva a dare anche dei finali lieti. Ovvero sia, prendiamo un'Elena. Un'Elena che nella tradizione delle troiane, ad esempio, era questa donna che era stata la causa della grande guerra e quindi colpevole con la sua bellezza di aver ucciso migliaia di uomini. Lo stesso Euripide, che aveva scritto Troiane, scrive anche un'Elena con un lieto fine, laddove la donna non era mai andata a Troia. Era stata trasportata per un gioco degli dèi, lassù, anzi delle dee, lassù nell'Olimpo, era stata portata in Egitto. A Troia era andato soltanto un'immagine, un fantasma, quindi questi poveri greci contro i troiani avevano perso tanti uomini per riconquistare soltanto un fantasma. La vera Elena era in realtà in Egitto, dove noi la vediamo presente in una situazione anche complicata, perché Menelao, dopo 7 anni, con un naufragio, sbarcherà proprio nelle coste dell'Egitto con il suo fantasma di Elena, incontrerà la vera Elena, quindi una scena anche piuttosto divertente, quale delle due sarà quella vera. Alla fine Elena si paleserà come la vera moglie. A questo punto i due dovranno scappare dall'Egitto, dove Elena è stata promessa sposa a Teoclimeno, no? E Teoclimeno, che odia i greci, vuole assolutamente sposare questa donna bellissima che si nega a lui. E in tutto questo noi vediamo una scaltra Elena che, davanti a un problema che Menelao non sa risolvere, riesce invece lei a risolvere con un piccolo inganno. Qualcosa del genere lo troviamo anche nell'Ifigenia in Tauride, anche lì un lieto fine, grazie a una Ifigenia che riesce a un certo punto a macchinare una soluzione che i due eroi presenti, Oreste e Pilade, non vedevano come via d'uscita, ma che invece lei, con scaltrezza e anche divertendoci all'interno di un plot tragico, riesce a risolvere.

0: Ed era un brano di Ifigenia in Tauride, tragedia lirica composta tra il 1778 e 79 da Gluck, che abbiamo ascoltato nella versione diretta da Vittorio Gui con l'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI e il soprano Sara Menkes nel ruolo di Ifigenia. Allora, professoressa Matelli, dicevamo che nelle opere di Euripide ci sono anche figure risolutrici di situazioni tragiche come Elena, Ifigenia.
1: Io penso anche ad Alcesti, tragedia o tragicommedia, potremmo quasi dire, perché al posto di un dramma satiresco al quarto posto al concorso del 438. Alcesti è una donna che davanti a un problema gravissimo la condanna a morte necessaria del proprio marito Admeto, non c'è altra via per salvarlo se non un sacrificio al posto di Admeto. Nessuno si sacrifica, neanche i genitori di Admeto. Alcesti accetta di sacrificarsi per il proprio marito. C'è stata una necessità nella morte di Alcesti, perché Apollo, per in qualche modo premiare Admeto della ospitalità che aveva ricevuto, lo libera dalla necessità di morire. Qualcun altro dovrà assolutamente sacrificarsi però al posto suo, e la persona che si sacrifica alla fine è solo la moglie, perché nessun altro è disposto a farlo. In questa necessità che condanna a morte quindi Alcesti per amore verso il marito ma anche verso i figli, noi vediamo poi un Admeto che, tornando a casa, in una casa vuota, sente e capisce la mancanza di questa figura femminile che riempiva quelle stanze. Sono delle pagine meravigliose laddove un uomo sente la mancanza della donna nel momento in cui non c'è più.
0: Però Admeto non si ribella alla proposta di Alcesti, comunque l'accetta, potrebbe anche rifiutare.
1: Ma c'è una necessità in realtà, perché c'è all'inizio del dramma uno scontro tra Apollo e Thanatos, la morte. In questo duello Apollo vince, e Apollo era quello che voleva salvare Admeto. Quindi c'è una volontà divina, che è quella di Apollo, di salvare Admeto. Quindi in un qualche modo non è più discutibile che Admeto si deve salvare. Il problema su cui c'è l'umana scelta è chi, per assecondare la richiesta di Thanatos, che per un equilibrio della vita e della morte ha bisogno che al posto di Admeto ci sia qualcun altro che muore, perché la vita e la morte sono in un continuo ricambio, necessariamente occorre che ci sia un altro umano che si sacrifichi. Su questo c'è forse un salto di ragionamento nel plot, è possibile, ma vediamo che il margine di scelta di Alcesti è quasi necessaria, perché una morte ci deve essere, e Admeto non può dire continuo a morire io, come era stato in qualche modo già previsto. No, lui deve essere salvato. Questo crea un po' la complicazione tragica. Quello che è interessante è che poi Alcesti venga in qualche modo salvata dall'eroe tragicomico che arriva, che è il grande eroe Ercole, il quale va nell'Ade per recuperare la donna che è degna di tornare per il suo sacrificio dal marito.
2: Ora accogli costei nella tua casa, che è una nobile casa.
3: No, nel nome di Zeus!
2: Sbagli se non lo fai.
3: Ma se lo faccio dovrò sentire nel mio cuore il morso dell'amarezza.
2: Dammi ascolto, forse la tua grazia cadrebbe giusto al segno.
3: O se tu non l'avessi vinta mai.
2: Vincendo io, vinci anche tu con me.
3: Ben detto, ma la donna se ne vada.
2: Andrà se deve, ma tu prima guarda se lo deve.
3: Lo deve, se non pensi di prendertela a male.
2: Se ti faccio tanta premura, ho pure una ragione.
3: Vinci, ma non mi piace quel che fai.
2: Verrà il momento che dovrai lodarmi. Ora fa quel che dico.
3: Conducetela dentro, se questa casa deve accoglierla tra le sue mura.
2: Non mi fa piacere affidarla a dei servi.
3: E allora guidala tu stesso, se lo credi.
2: Io voglio porla nelle tue mani.
3: Non posso toccarla. Entri. La casa è aperta.
2: Ho fede solo nella tua destra.
3: Con la forza, oh sire, tu mi costringi.
2: Non aver paura, tendi la mano, tocca la straniera.
3: E sia, la tendo.
2: È come se tagliassi il capo della Gorgone. La senti nelle tue mani?

0: tua donna. Non essere più triste. La fortuna oggi è con te.
1: Oh, dei! E che dirò? È un prodigio questo che va al di là della speranza. È lei? È lei che io vedo? È la mia donna? Ed è vero? E io vedo la mia sposa, la stessa che ho sepolta.
0: Sì, ne certo. E non mi meraviglio che tu non creda a quello che ti accade.
1: E io posso toccarla. Io le posso parlare come parlerei ad una persona viva. Alla mia sposa viva.
0: Parla, che aspetti? Quello che volevi ora è qui ed è tuo.
1: Ho viso, ho corpo di te che amo. Oh, donna mia, ti ho che non t'avrei sperata. Io che credevo di non vederti più.
0: È tua. E possa non cadere su voi ombra d'invidia dalla parte dei numi.
1: Oh, generoso figlio di Zeus, supremo Dio, felice tu sia, e il padre che ti ha generato ti protegga, che tu solo mi hai rialzata la casa. Ma dal mondo di giù, che hai tu fatto per condurla su di nuovo alla luce?
0: Ho combattuto col demone che ancora la teneva in suo potere.
1: E dove mai, con Tanato, ti sei scontrato per poterlo vincere in simile agone?
0: Mi fu campo il luogo dove era la sua tomba. Ivi stetti all'agguato e lo afferrai con le mie mani.
1: E perché non risponde? E sta lì senza voce.
0: Non è legge che possa dare ascolto a chi la chiama e le parla, se prima non è sciolta dal vincolo che ancora la fa sacra agli dei di sotterra e non è sorta la terza luce. Accompagnala dentro ora, o Admeto, e onorando la giustizia come tu fai, continua ad aver sacro il diritto degli ospiti. Addio.
1: La fortuna ti assista ed io ti veda far ritorno.
2: Ai cittadini e a tutte le mie quattro province di Tessaglia io do per ordine di levare dai cori al lieto evento della mia casa e che gli altari fumino di vittime bovine al sacrificio propiziatorio, che da oggi a un'altra e più felice vita il nostro corso si è volto che non fu per noi la prima.
3: Ed erano Renato De Carmine, Admeto, e Arnoldo Foà, Ercole, nella scena finale dell'Alceste di Euripide, trasmessa da Radio 3 nel 70 con la regia di Giuseppe Di Martino. Scena in cui Eracle riporta dall'Ade Alcesti velata. Professoressa Matelli, perché a suo avviso la letteratura antica riesce a dar vita, a descrivere dei personaggi femminili? Pensiamo anche ad Elettra, che non si darà pace finché non vendicherà la morte del padre Agamennone, così drammaturgicamente potenti. Eroine in grado di scegliere il proprio destino e anche quello del partner, in alcuni casi come in quello di Medea.
4: Ma sì, siamo in una dimensione appunto in cui lo studio dei caratteri all'interno proprio della civiltà umana si stava perfezionando e c'era l'idea di caratteri che dovevano essere descritti proprio del momento, della causa, di un'intenzione, di una formulazione, di un proposito e poi del suo essere perpetrato. Infatti Aristotele, studiando la tragedia greca, rimarca l'importanza dei caratteri che portano a compimento un proposito all'interno di un'unità di tempo e di azione, di luogo che in genere occupa la trama di un dramma. Queste forze di carattere, che sono tanto nei personaggi maschili quanto parimenti quelli femminili, hanno alle spalle proprio questa capacità che l'uomo antico aveva di studiare il carattere in tutte le sue componenti, che sono di tipo emotivo, che sono di tipo razionale, che sono di tipo sociale. Quindi c'è una capacità di concentrare, una capacità artistica, poetica, di concentrare non un solo aspetto, ma i tanti aspetti che sono dietro a un'azione umana e a farli incarnare da questi personaggi che sono dei prototipi di comportamento. Questo, e poi perché sono drammaturgicamente così potenti? C'è anche una questione

0: noi non abbiamo parlato per ora, ma sono i personaggi dei cori, per lo più donne, che commentano sapienzialmente i fatti che accadono. Spesso sono veramente donne e sono capaci di tirare fuori delle osservazioni sul vivere, sulla vita, sulle grandi questioni dell'umana esistenza, così profonde e che raccolgono secoli comunque di riflessione sapienziale, che viene concentrata nei canti corali o in alcune battute, in alcuni sviluppi dell'azione scenica. Per cui c'è una concentrazione di osservazione sapienziale sui comportamenti umani, che però ha secoli alle spalle e che i poeti riescono a assumere come valore e a concentrare poi con questa capacità veramente unica che hanno avuto di creare dei prototipi che, come vediamo, sono ancora in vita, sebbene vengano poi trasformati nelle diverse epoche, perdendo alcune connotazioni. Perché secondo me la debolezza delle riprese più moderne è che questi personaggi perdono la loro complessità e noi ne prendiamo solo un aspetto, e allora il personaggio impoverito è più povero anche nei suoi comportamenti, in genere dominato da passioni, mentre l'eroina antica non ha solo passione, ha anche un senso sociale del luogo in cui vive, ha un senso di capacità di razionalizzazione dei problemi e spesso appunto di trovare lei soluzioni altrimenti mancanti, oppure di andare in modo deciso come fa Antigone nella direzione del proprio proposito. A proposito di Antigone, mi perdoni se introduco anche la figura di Ismene,
1: che infatti resta sempre una figura marginale rispetto alla sorella Antigone.
0: Ma Ismene a sua volta è il prototipo della donna che sente la propria debolezza, mentre Antigone non ha paura di essere debole perché donna. Ismene invece si confronta con il potere costituito e il suo ruolo inferiore di donna. Quindi all'interno della stessa tragedia, ecco la potenza, no, di un Sofocle, mette il carattere di un'Antigone che non viene scalfita da nessun dubbio e non cede in nulla rispetto ai propri ideali, e una sorella che invece è più umana, più vicina a noi, vede i rischi, dice: ma non salviamo i fratelli in questo modo, se ci distruggiamo anche noi due, come sicuramente avverrà, no? Quindi più quotidiana, più legata a un ragionamento che tutti noi faremmo. Allora la grandezza di un Sofocle è quello di riuscire a mettere in un dialogo incredibile anche queste due sorelle.
1: E ci avviamo alla fine della nostra conversazione e come ultima domanda volevo chiederle: che differenza c'è tra le eroine della tragedia greca e quella romana, anche se le uniche tragedie romane sopravvissute sono quelle di Seneca?
0: Altra bella domanda, di cui la ringrazio. Io direi che quello che fa la differenza ovviamente è il contesto culturale e l'intenzione del poeta. Il contesto culturale di una tragedia di quinto secolo è molto diversa da quella di un Seneca, perché i grandi tragici componevano le loro tragedie per le grandi Dionisie, o poi anche le Dionisie rurali, altre festività, erano sempre festività religiose in cui andavano in concorso l'uno nei confronti dell'altro, e l'aspetto del concorso per l'elaborazione così alta che noi vediamo era importante, era uno stimolo a far sempre meglio. Quindi il contesto è molto importante. Il contesto era un contesto pubblico, il teatro fermava la città, la gente non andava a lavorare in quei giorni, perché noi sappiamo che in ogni giornata andavano in scena 4 drammi, probabilmente dalla mattina presto all'imbrunire. Noi capiamo la funzione politica che aveva il teatro di quinto secolo avanti Cristo. Quando Seneca lo riscrive, ne parla ironiana, noi siamo certi che non scrivesse le sue tragedie per essere messe in scena nei grandi teatri monumentali in pietra che dal primo secolo avanti Cristo hanno cominciato a essere edificati anche a Roma, prima non era possibile, ma che accoglievano giochi circensi, pantomime, mimi, spettacoli facili per il grande pubblico. trilogie di Seneca erano probabilmente riservate a un pubblico più intellettuale, più ristretto, andava probabilmente in scena in spazi informali all'interno delle domus, e la grande questione anche di Seneca è che noi non sappiamo se era un teatro scritto per essere in qualche modo declamato o recitato. Perché? Perché ci sono questi lunghi monologhi e poca azione scenica. Secondo la mia interpretazione, che ho sperimentato con l'associazione teatrale, appunto, in cui cerchiamo di reinterpretare il teatro antico.
1: Associazione Kerkis, ricordiamolo.
0: Cerchiamo di sperimentare come funzionino in scena questi drammi. Seneca messo in scena funziona, nonostante i grandi monologhi, richiede grande arte attoriale, ma funziona. E funziona in un modo pauroso, perché Seneca mette in scena soprattutto la passione, i gesti estremi, che gli altri autori di età di V secolo mettevano in scena solo narrativamente. Nessuno si uccideva in scena, insomma, nel teatro di V secolo avanti Cristo, mentre Seneca nel primo secolo dopo Cristo fa uccidere le persone in scena. Ci sono delle scene paurose in cui veniva mosso nel pubblico probabilmente della paura, anche del terrore. C'era una capacità di creare un'empatia così forte da portare al risultato catartico che forse Seneca desiderava, ovvero sia di capire che quelle passioni così estreme erano un male per chi le provava, e quindi la sua filosofia stoica di estremo controllo delle emozioni e delle passioni umane veniva in qualche modo dimostrata anche dall'esperienza di questi drammi.

E ringraziamo Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, per essere stata oggi ospite del nostro speciale sulle eroine tragiche, che domani proseguirà con la messa in onda di Elettra di Sofocle. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
2: Grazie mille dell'invito.
1: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
2: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire che questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino, ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
1: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, a voglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
2: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, poi passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose, magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il mood. Per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
1: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
2: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra vediamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi, messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto. Quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi, se tu diventi nobile, puoi anche svolgere delle cariche politiche. Ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, populares, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura doge, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come, per esempio, per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire: io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire ti sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
1: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
2: Non è facilissimo, perché
1: sì,
2: a volte
1: non c'è una regola, immagino.
2: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi, ma faccio un esempio: il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i bambini Balbi. E da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono Balbi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi cioè. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto, ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. O ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani Longo, che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora, con l'occasione, parliamo dei prestiti importanti per la mostra, dottoressa Orlando. A chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolata fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: È un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala d'altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'albo della novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Valdigrazio di Van Dyck appunto, e poi il Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei, attraversare la città sostanzialmente.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

Que dentro me ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi.

0: tu chiamale se vuoi emozione. Chi è che non conosce questa canzone di Lucio Battisti scritta con Mogol? Ebbene, oggi ne parleremo di questa e delle sue altre canzoni, ma soprattutto ascolteremo qualche momento live in cui Battisti è presente in radio. Fatto quanto mai raro. Io mi presento, sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Tech e Te, la radio digitale specializzata della RAI, che racconta la storia, le storie e le rivive in prospettive legate al presente e al futuro, grazie ai documenti dei nostri ricchi archivi. Oggi siamo in diretta dal Metastudio di Via Asiago, come ogni mercoledì a partire dalle 13. Per raccontare le vicende di Lucio Battisti mi sono fatta accompagnare da un vero esperto della materia che già in passato ci ha aiutato a raccontare non solo Battisti ma anche tanti altri momenti legati alla musica italiana. E non solo. Lui si chiama Luciano Ceri, storico della canzone, giornalista, conduttore radiofonico. Due per tutto, Stereonotte, Notturno Italiano. Tra le tante pubblicazioni spicca il suo Pensieri e parole, discografia commentata di Lucio Battisti, che è una vera bibbia di informazioni e curiosità. Luciano oggi non poteva essere con noi in studio, ma i suoi contributi li ascolteremo via via, che ascolteremo poi anche i documenti di archivio che abbiamo scelto. Ricordo che esiste un nostro podcast originale su Lucio Battisti alla radio, proprio con Luciano Ceri e con Andrea Borgnino, e la sottoscritta in realtà, che è ascoltabile su Rai Play Sound. E cominciamo appunto con Luciano, partendo proprio da Emozioni, che abbiamo appena ascoltato, e poi seguirà un suo commento sul rapporto di Battisti coi media. Come sigla ho scelto questa esecuzione di Emozioni che lui ha fatto sulla trasmissione Per voi giovani, che è mi sembra di capire che la chitarra sia quella, a me sembra quella del disco, no?
1: No, non è quella del disco, è quella fatta da Battisti, e ci illumina sul fatto che quella presente sul disco l'ha suonata Battisti, anche se in quella sessione c'era anche Franco Mussita della premiata Forneria Marconi, ma ascoltando l'attacco della versione che abbiamo appena ascoltato è identico alla versione sul disco. Per questo tu hai avuto questa impressione che fosse identica, perché è identica alla persona che la suona. Poi cambia perché l'arpeggio si trasforma in un piccolo accompagnamento ritmico, però il gruppetto di note iniziali ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, e il procedere dell'arpeggio hanno la stessa mano di quello che si sentiva sul disco.
0: Luciano, possiamo dire che Lucio Battisti non è che amasse moltissimo andare in radio, in TV, che avesse dei problemi con la comunicazione di massa e anche forse un po' con la massa?
1: Beh, sicuramente un rapporto un po' conflittuale sia con la radio che con la televisione, anche se naturalmente all'inizio della sua carriera si adeguava a quelle che erano le necessità della promozione delle sue nuove canzoni. Tutto questo cambia dopo il 1972, dopo la famosa comparsata a Teatro 10, sia nella celeberrima esecuzione di Pensieri e parole con le due immagini affiancate, e sia poi nel concerto, nel mini concerto con Mina. Dopodiché si arrende alla sua voglia di non comunicare, e da lì in poi saranno rarissime intanto le sue interviste, fino a scomparire del tutto e celarsi unicamente attraverso la voce dei suoi dischi, ancora più problematici perché quelli del periodo Panella, gli ultimi cinque, sono volutamente,
0: come li vogliamo definire, diciamo, anche difficili da comprendere anche in sé.
1: Sì, difficili da comprendere a livello testuale, difficili da comprendere a livello musicale, perché cambia completamente le carte in regola del suo fare musica e si aliena una parte dei fan che invece erano rimasti aggrappati al periodo d'oro di Mogol Battisti.
0: È vero, io però mi ricordo, ero molto piccola, perché quando è uscito l'ultimo album con Mogol, forse andavo, non so, alle scuole elementari o alle prime scuole, però mi ricordo che comunque quando uscivano i dischi, anche quelli con Panella, comunque era primo in classifica sempre. Quindi questo fatto che lui non apparisse, sicuramente una parte di fan non è stata contenta, però in generale comunque lui è sempre stato amatissimo.
1: Questo sì, anche perché tutti speravano che il nuovo disco di Battisti Panella fosse diverso dai precedenti. una battuta questa, naturalmente, perché era chiara la strada che aveva intrapreso. Però comunque il buon piazzamento in classifica dei dischi con Panella sicuramente gioca sul fatto che la massa si riferiva al periodo d'oro con Mogol Battisti, e quello cercava, accettando così suo malgrado le nuove direttive musicali.
0: Ed eccoci di nuovo in studio. Siamo sempre al Metastudio di Via Siago, io sono sempre Elisabetta Malantrucco, e quindi vi devo raccontare questa storia di Battisti con il suo rapporto con i media e con la radio. Ecco, tutti conoscono la scelta fatta un giorno in via definitiva dal cantautore di comunicare col suo pubblico solo attraverso la musica. Tutti sanno che il suo rapporto appunto con i mezzi di comunicazione di massa non era decisamente felice. Però diciamo che esistono comunque dei documenti. In effetti le sue apparizioni sul piccolo schermo e in radio sono molto poco, però mentre quelle in TV sono abbastanza conservate bene, diciamo che quelle radiofoniche, su quelle radiofoniche moltissime si sono perse, molte sono giunte tramite collezionisti, insomma c'è poco di quel poco che comunque lui aveva fatto. Però approfondire l'argomento risulta interessante perché le notizie, pochi documenti sonori recuperati raccontano molto di Lucio Battisti e smontano in qualche caso certe vulgate troppo diffuse e o false. Ad esempio dimostrano che Lucio Battisti non era affatto stonato, e in realtà chi conosce la sua storia sa bene che era capacissimo a stare sul palco. Altra cosa sono documenti sonori che mostrano la vasta cultura musicale di Battisti. Era un vero appassionato di musica, dalla napoletana alla francese, all'inglese all'americana. Infatti all'ascolto Lucio appare particolarmente spigliato e avrebbe potuto benissimo fare il DJ. Lo dimostra il prossimo documento del 1969, in cui Battisti fa un po' lo speaker radiofonico e racconta la sua formazione in un vecchio documento conservato da Roberto Arnaldi, probabilmente mai andato in onda, ma legato a Radio Monte Carlo. Ascoltiamone un piccolo stralcio col commento di Luciano Ceri.
2: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari, ma io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, perché tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo e che era Bob Dylan, naturalmente. E Bob Dylan è quello che cantava

0: sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti i primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike, Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Mania ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan, poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi, Jennifer e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale.
1: Luciano, in questo brano in cui lui fa lo speaker radiofonico, tra l'altro dimostrando che sarebbe stato un grandissimo speaker radiofonico, avrebbe dovuto farlo, secondo me gli sarebbe piaciuto continuare a farlo, però lui ci svela un po' la sua formazione musicale, no? Qui parla di Donovan, eccetera, quindi entra proprio nei particolari. Vogliamo un po' parlare di quella che è stata la sua formazione musicale prima di diventare battisti, o anche durante? Comunque penso che abbia sempre studiato, abbia continuato a farlo.
2: Sì, beh, intanto la grande palestra di immersione musicale ce l'ha quando fa parte dei campioni nel gruppo. Si trova a fare le serate nei locali, e nei locali si suona musica di tutti i tipi, lenti, brani più ritmati, classici della canzone italiana ed internazionale, ed è un chitarrista di fila come lui che assorbe tutto questo. Poi quando scoppia la grande rivoluzione musicale anglo-americana, gli artisti che lo impressionano di più sono sicuramente Donovan, e a questo proposito basta ascoltare una canzone come Era, che era il retro del suo secondo 45 giri, siamo nel 1967, per accorgerci di quanto fosse simile nell'intenzione musicale proprio a certi brani di Donovan, che lui ha sempre dichiarato essere stato un suo ispiratore. E così anche per Dylan, anche se la comprensione del testo non era forse ottimale perché era difficile trovare spartiti di Dylan in quel periodo, però lui ha sempre detto che da Dylan aveva tratto ispirazione per le armonizzazioni, per un certo modo di costruire la canzone. E la grande invasione americana e inglese di metà degli anni 60 è stato il suo banco di prova prima di esordire come cantante solista.
1: Peraltro in questa trasmissione radiofonica lui parla di tante altre cose, parla anche per esempio di musica napoletana, parla anche della canzone napoletana, quindi questo dimostra quanto lui fosse in realtà, appunto, come dicevamo prima, molto preparato, e forse l'unica cosa che gli mancava era scriversi i testi, perché altrimenti sarebbe stato un cantautore classico a tutto tondo, perché poi in fondo la formazione degli altri non era tanto dissimile, no?
2: Sì, la canzone napoletana fa parte del bagaglio che un chitarrista di fila che suona nei Night deve conoscere, perché canzoni come Anima e Coro, che mi ha imparato a fare, o i grandi successi dei classici napoletani sono oggetto di esecuzione da parte dei gruppi che suonano nei nightclub, specialmente se si tratta di nightclub dell'Europa settentrionale, dove il bel canto napoletano è sempre stato molto apprezzato.
1: Mi sarebbe molto piaciuto ascoltare Battisti suonare la chitarra per dei classici napoletani. Allora, il prossimo documento che ascolteremo invece è tratto dall'ultima intervista radiofonica rilasciata nel 1979 alla Radio Svizzera a Giorgio Fieschi. È un documento che per intero è reperibile, ascoltabile su YouTube se lo volete sentire tutto. Qui si parla di musica.
3: E va anche detto che tu cerchi con tutta la tua forza di fare dei dischi diversi uno dall'altro, cioè di non mai ripeterti.
4: Sì, sia, io la musica la concepisco come una cosa, come credo ogni lavoro debba essere concepito in modo da potersi rinnovare, poter trovare nuovi stimoli, da non dover diventare noioso, pesante da portare avanti, perché sennò maggiormente nel nostro campo, secondo me, dove si pensa che ci sia una libertà di azione, una libertà di invenzione, cosa sarebbe ridicolo poi dopo dover fare questo per forza. Insomma, bisogna trovare un interesse a fare. Allora è logico, io adesso sto scrivendo le nuove musiche, ci saranno molte cose in contatto, molti punti in contatto inevitabilmente con quello che ho fatto prima, però ho già scritto 4-5 cose e vedo che però sono già da un'altra parte. Insomma.
1: Quindi la musica per Lucio Battisti qui, che cos'è che ci spiega, che ci racconta, che cosa ritroviamo proprio di lui?
2: Ritroviamo fondamentalmente la curiosità di esprimersi in modi non ripetitivi. Battisti è sempre alla ricerca di qualche nuovo stimolo, di creare atmosfere musicali diverse nei dischi che va via pubblicando. Per lui è imprescindibile questa voglia di non ripetersi e ci dà un piccolo anticipo di quello che poi sarà lo sviluppo della sua carriera dopo la fine della collaborazione con Mogol. Ciò che ci sembra una cesura molto forte tra i due periodi in realtà è un qualcosa che si è andato costruendo negli anni, fino a che è riuscito a fare dei dischi diversi l'uno dall'altro, si è accomodato sulla poltrona delle parole di Mogol, poi dopo un certo punto ha sentito troppo forte l'esigenza di cambiare completamente il registro. Del resto aveva ottenuto tutto, primi posti in classifica, album venduti costantemente nel corso degli anni 60-70 fino all'ultimo con Mogol, e da quel momento in poi questa voglia di scoprire nuovi orizzonti musicali diventa imprescindibile per lui e si affaccia sull'avventura con Pasquale Panella.
1: E quindi abbiamo ascoltato Radio Monte Carlo, abbiamo ascoltato la Radio Svizzera, qualche piccolo frammento, dice, e voi vi chiederete, ma la RAI? Ecco, la RAI, la sua prima apparizione certa in radio con esibizione dal vivo è a Bandiera Gialla. Lucio viene invitato perché è considerato il miglior giovane autore di canzone italiana. Purtroppo però questa registrazione non l'abbiamo, anzi in realtà la radio non conserva neanche una puntata, neanche un frammento di puntata di Bandiera Gialla nella sua interezza. Sappiamo però dalle testimonianze che in quella ospitata Battisti cantò Il Vento, voce e chitarra, e siamo nel gennaio del 1968. Poi in quello stesso anno partecipa anche ad altre trasmissioni, tra cui Per voi giovani, che all'epoca era condotta sempre da Arbore, e poi passerà agli Amici della settimana, programma di improvvisazione musicale. Poi partecipa a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo. Esistono delle foto infatti che ritraggono Lucio in una puntata di questa trasmissione. Però purtroppo di tutte queste trasmissioni di cui vi ho parlato, la radio purtroppo non conserva neanche un secondo. La prima apparizione di cui gli archivi conservano l'audio invece risale al 1969 ed è riferita al Festival di Sanremo, ma a questo ci torneremo. Nel 1971 invece abbiamo un po' più di documenti, e in effetti è l'anno radiofonico per eccellenza di Lucio Battisti. Dal 9 luglio al 1 ottobre ogni venerdì insieme con Mogol e Alberto Testa diventa protagonista di una trasmissione estiva, si chiama Arriva il compressore, programma condotto e disputato da Lucio Battisti, Mogol e Alberto Testa. Anche di questo però non si conserva traccia, però grazie ai collezionisti ci sono invece ampi stralci delle puntate di Per voi giovani del 1972 con Paolo Giaccio, da cui avete ascoltato all'inizio Emozioni, da cui ora ascolterete L'Aquila con un commento di Luciano Ceri.
5: Sì, forse questo. Il sì, fiume. Sì.

0: questo brano, L'Aquila, no? È un brano molto interessante, non soltanto da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista testuale. Qui comunque c'è molto Mogol, c'è anche molto il Mogol attento alle questioni anche ecologiche, eccetera, che è una delle sue fissazioni, peraltro, tuttora. Qui mi sembra che si siano espressi al meglio.
1: Sì, sicuramente, nonostante sia un brano tra virgolette considerato minore, perché venne affidato alla voce di Bruno Lauzi, che non riuscì a replicare il grande successo di Amore Caro, Amore Bello, però sull'abbrivio di quel successo Battisti decise di affidare a lui questa nuova canzone. Ed è una canzone musicalmente molto interessante, un po' cupa come atmosfera musicale, anche se la realizzazione sul disco ha questa atmosfera rarefatta e scura. E il testo di Mogol si adatta a questa atmosfera musicale e ne viene fuori una storia d'amore tra due personaggi attraverso la quale poi si insinuano le considerazioni tardo-ecologiste o pre-ecologiste di Mogol, che in quel periodo è molto attento a queste tematiche, non sempre riuscendo con facilità o con convinzione nel trattare questi argomenti, però gli va dato atto che è uno dei pochi a parlarne nella scena della canzone italiana.
0: Io ti faccio questa domanda, visto che stiamo parlando di questo: fino a che punto sarebbe molto interessante capire come loro lavorassero insieme? Quello che si capisce anche dall'intervista che ascoltavamo prima è che a un certo punto ognuno ha fatto il suo e poi si incontravano alla fine, come posso dire, però inizialmente non era così, quindi probabilmente Mogol era particolarmente ispirato dalle musiche, o erano le musiche che, insomma, come andava, come funzionava? Prima c'era la musica e poi arrivava...
1: Beh, sappiamo, perché sia Mogol che Battisti l'hanno detto, che tutto partiva dalla musica. Ascoltando la musica, Mogol veniva indirizzato verso un certo tipo di testo, che molto spesso riguardava la sua sfera personale, le sue esperienze di vita personali. E qualche volta invece riguardava dei personaggi o delle situazioni. Abbiamo parlato dell'ecologia, ma poi c'è anche il personaggio del amante rozzo, quello di Il tempo di morire, per capirci. Però indubbiamente tutto parte dalla musica, e Mogol questo l'ha sempre sottolineato. Era la musica che gli ispirava una frase, uno spunto iniziale sul quale lui poi riversava la sua esperienza personale o relata a refero le esperienze personali di amici o di conoscenti.
0: Secondo te in qualche caso Battisti poi sul testo ci rimetteva le mani, o era così come secondo te era tutto qua? Cioè, nel senso che comunque in qualche maniera erano canzoni che un minimo dovevano somigliargli, no?
1: Sì, secondo me sì, qualche cosa aggiungeva, qualche cosa toglieva. Prendiamo una canzone come Confusione, che ha una metrica molto lunga, molto irregolare, anche da strofa a strofa. Lì probabilmente Battisti saltava qualche passaggio e Mogol doveva accorciare o allungare la metrica dei singoli versi.
0: Ed eccolo qui il mistero di come nascono le canzoni, soprattutto quando c'è chi scrive il testo, chi la musica, chi arrangia. Ed è il mistero che affascina noi appassionati di musica. Allora, L'Aquila, l'avete ascoltata, era tratta da Per voi giovani, che era appunto un programma di culto in onda sul secondo programma, e dedicherà 5 puntate, un vero e proprio live con intervista, con presenti Battisti e Mogol, presentato da Paolo Giaccio. Venne registrato in 2 riprese nell'autunno del 1971 e andrà in onda nel gennaio del 1972, dal 3 al 7 gennaio. Rimaniamo su Per voi giovani, sì, però prima facciamo un passo in avanti e ritorniamo a quell'intervista del 79, perché vi voglio far sentire come Battisti racconta la nascita di una sua canzone.
2: Come consideri la tua musica? C'è stato qualcuno che ti ha accusato di fare della canzonetta?
3: Io trovo molta difficoltà a capirmi, e quindi a capire anche la mia musica, sia perché la mia musica è un po' un contrasto come io vedo la vita. La vita è un proprio la vedo un, un contrasto di forze contrastante, mazza che bello italiano, ossia proprio coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare, il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
0: Quindi secondo te, dopo che abbiamo ascoltato questo passaggio di intervista, secondo te lui assecondava più la parte pop, diciamo così, oppure assecondava di più la sua ricerca anche di bellezza, di raffinatezza, di eleganza nella musica e comunque la sua ricerca musicale?
1: Beh, in parti uguali direi, e questo determina questo contrasto che fortunatamente per noi è stato un contrasto felicemente creativo, però è indubbio che in lui ci fossero queste due anime, una rivolta a creare un'atmosfera musicale interessante, imprevista, non particolarmente comune, e sto pensando a una canzone come La mente torna, è una canzone difficilissima da immaginare come è stata scritta, oppure anche Amore caro, amore bello, per la quale Lauzi ricevette durante una sua visita in Brasile un complimento molto gratificante per Battisti, perché non so se Chico Buarque de Holanda, uno dei grandi personaggi brasiliani che Lauzi conosceva, gli chiese: Bruno, ma questa è opera, non è una canzone. E quindi c'è, ecco, queste due canzoni esemplificative della ricerca musicale raffinata, La mente torna e Amore caro, amore bello. Dall'altra parte canzoni che invece puntano sull'immediata presa del pubblico. Battisti sa che certe canzoni saranno un successo perché è riuscito a mescolare bene le carte in tavola musicali. Mi ritorna in mente una di queste, perché mischia addirittura il canto tenorile, è una romanza, la strofa di Mi ritorna in mente, e poi ci cuce in mezzo un brano di rhythm and blues. Quindi sa benissimo che le due cose, figuriamoci in Italia poi il canto tenorile, arriva anche se mascherato da canzonetta leggera. E quindi quello è un classico prodotto, mi ritorna in mente, che si sposta sul versante più popolare del gusto del pubblico, però mischia le carte in maniera decisamente originale.
0: Anche noi mischiamo le carte, sono le 13.30 e 46 secondi, ecco. E quindi siamo in diretta, io sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Tech e Te, stiamo parlando di Lucio Battisti alla radio. La voce che avete appena sentito è quella di Luciano Ceri, giornalista musicale che mi ha accompagnato in questo viaggio nel mondo battistiano. Adesso torniamo sempre a Per voi giovani, vi faccio ascoltare una canzone che è amata anche dai suoi detrattori. Si intitola Anche per te, lui la canta appunto Per voi giovani, e dopo ascolteremo anche che cosa ne ha pensato Luciano Ceri.

0: Questa che abbiamo ascoltato è anche per te. E quando tante volte mi capita di parlare con gli appassionati di musica d'autore un po' d'antan, quindi insomma un po' quelli che amano il cantautore con la chitarra, molto impegnato anche politicamente, è l'unica canzone, dicono, quella è una bella canzone. Chissà perché, anche per te, perché?
1: Beh, perché lì Mogol raggiunge un equilibrio mirabile. Sono tre storie di donne, raccontate in pochissimi versi, ognuna beneficia di una strofa, e c'è un ritornello che dichiara l'impossibilità di manifestare la propria adesione a quelle storie, di consolare queste donne o semplicemente di parlare di loro. Non a caso è una canzone che Francesco De Gregori, in una tournée degli anni Ottanta, quella mi sembra con Fossati, cantò sul palco e tutti si sorpresero, tutti girarono dietro ai cappelli, come direbbero i personaggi di Alice, ma perché De Gregori aveva capito benissimo, a parte che era un ammiratore di Battisti, aveva capito benissimo che si trovava di fronte a una canzone perfetta, perché raccontava tre storie unite da un vissuto molto partecipato. Tra l'altro, fino a un certo punto io ho pensato che il ritratto della donna che va in chiesa e si veste mentre fuori è ancora buio, eccetera, io l'ho sempre interpretata come una religiosa. Invece poi Mogol ha detto che quella ritraeva quella che noi possiamo chiamare una beghina, cioè una donna pia, una pia donna che tutte le mattine va in chiesa e prega e va alla prima funzione possibile, quella delle sette o se non addirittura ancora prima.
0: Luciano, mi stai dando una notizia sconvolgente perché io fino a un secondo fa pensavo che fosse una suora, invece.
1: Capisco di averti dato una delusione, ma è
0: No,
1: stata tale e
0: non è
1: quale
0: una delusione.
1: quella che ho avuto io, perché anch'io ero convinto che si trattasse di una suora. Però se analizziamo bene il testo capiremo che in effetti è una bigotta, una pia donna che celebra ogni mattina la funzione della messa.
0: Forse anche un po' la sua solitudine. E quindi niente, abbiamo dovuto scoprire anche questa cosa, che quella che si alza presto la mattina in Anche per te non è una suora, ma è una signora probabilmente anziana sola che passa la sua vita in parrocchia. Comunque la canzone è meravigliosa, noi torniamo però a Lucio Battisti, alle sue performance radiofoniche. Torna in radio infatti in un'esibizione dal vivo, l'ultima per il programma Supersonic. Allora, Supersonic era un programma che lanciava dischi, è andato in onda dal 1971 al 1976 e che però usava fare anche dei concerti live, spesso dalla sede di Torino ma anche a Via Asiago, come nel caso di Battisti, in cui nella puntata del 25 dicembre del 1972 c'è appunto questo Natale con Supersonic, il concerto registrato qualche giorno prima e vede come protagonista Iva Zanicchi, i New Trolls e Lucio Battisti. Ora si dice che la performance di Battisti fosse abbastanza drammatica e comunque è sparito, non ne conserviamo neanche un secondo, però si sa che qualcuno ce l'ha. Quindi noi continuiamo a invitare i collezionisti a dire l'arte non si può nascondere, quindi tirate fuori. Cacciate fuori il concerto di Supersonic. Comunque, per tornare alla radio, sono molte poi le ospitate per lanciare i dischi. Lui è molto presente a Batto 4, a Gran Varietà, eccetera. Ne abbiamo varie di queste interviste, ma noi abbiamo scelto una molto particolare del 69 con Dalida e Adriano Mazzoletti. E proprio è particolare proprio per le cose di cui si parla.
2: Quando imparo una canzone, no?
3: Sì.
2: Comincio a cantarla e per esempio non mi sono mai messa davanti a uno specchio per vedere un gesto, ma poi cantandola e cantandola ancora, provandola ancora da sola, a un certo momento mi vengono dei gesti naturali che io poi, se ritengo giusti,
3: Mantieni.
2: li mantengo, ecco.
3: Infatti è proprio come avevo capito, perché
2: Sì.
3: anche per me succede così, cioè successivamente,
2: Non è vero,
3: quando...
2: è proprio così, sì.
3: Certo, quando il disco già uno l'ha assorbito bene, a un certo punto, quando dopo un paio di volte che lo fa in pubblico, si rende conto che in quel punto gli viene spontaneo, per
2: Spontaneo
3: esempio,
2: è un
3: di
2: gesto, è
3: girare la
2: vero.
3: testa e capisce che quel, per esempio, quel piccolo movimento dà un risalto eccezionale a quel passo musicale, e allora lo tieni come... Infatti, cioè, almeno io faccio così, poi non so se...
2: No, infatti, no, è proprio così che faccio anch'io.
4: Ma questo è molto giusto, infatti Lucio Battisti diceva giustamente una cosa, che i giovani artisti italiani non pensano molto, non curano molto la parte scenica delle loro prestazioni, cioè si occupano solamente di cantare, si occupano solamente di cercare di interpretare musicalmente la canzone, ma non di presentarla al pubblico che li sta a vedere, o nel teatro oppure alla televisione, in una certa forma, invece come fanno praticamente tutti i cantanti stranieri, tutte le grandi vedette.
3: La scuola francese poi è la più, su questo ramo qui, la scuola francese, anche se un po' in declino per certi atteggiamenti, però è stata ed è ancora la più importante. Non so se hai capito la parentesi.
2: Non ho sentito bene la parentesi, scusa.
3: Cioè, anche volevo dire che i discorsi sono due. Uno, che la scuola francese è ancora quella che insegna più di tutti su questa cosa qui, cioè sul fatto di presentazione della canzone come artista. Io mi ricordo a suo tempo, dico a suo tempo perché era agli inizi della mia carriera, vidi Begaud, non mi sembra la bussola, ma impressionò terribilmente, perché era uno che si vedeva che l'aveva anche pensate, e poi no, questo non toglieva spontaneità alla cosa, eccetera. Ma dico, a parte certe cose, voglio dire che ci sono certi atteggiamenti che sono un po' sorpassati, che invece molti cantanti francesi e anche chansonnier continuano ad avere, e che secondo me non sono più di un linguaggio moderno, non sono più del linguaggio di oggi, insomma, ecco.
0: Luciano, la cosa interessante di questa intervista di Mazzoletti a Battisti e Dalida è questo sorprendente Lucio Battisti che si occupa di come stare in scena, che è una cosa invece molto interessante, anche perché questa cosa mi ha sempre fatto pensare, ma se fossero state epoche diverse, se fossero state a disposizione i mezzi tecnici di adesso, se non ci fossero state le contestazioni dell'epoca per cui facevano i processi a De Gregori sul palco, eccetera, forse Battisti una dimensione live poteva trovarla, perché è interessante tutta questa sua attenzione allo stare in scena, per esempio, dei francesi.
1: Sì, è un po' un outsider questa considerazione che fai sui francesi, e ricordiamoci che qui siamo ancora nel periodo aureo degli anni 60, probabilmente lui ancora pensava di poter intraprendere una carriera di esibizioni dal vivo. Certo, è curioso sentirlo raccontare di gestualità della canzone, no? Addirittura di mettersi davanti a uno specchio e vedere come muovere un braccio, a che punto della canzone, dove volgere la testa, non soltanto alla lucetta rossa della telecamera che lo stava riprendendo. E in questo si trova abbastanza d'accordo con Dalida, perché anche lei fa le stesse cose, ma sono le cose che probabilmente fanno tutti i cantanti prima di un'esibizione televisiva: un attimo si guardano davanti allo specchio e scelgono che cosa fare. È curioso che ci pensi lui adesso.
0: Infatti sì, però comunque anche da un'idea di perfezionismo, cioè lui cercava di essere giusto quando faceva le cose.
1: Assolutamente sì, e il fatto che faccia riferimento agli chansonnier francesi ci dice che quanto fosse attento a quella gestualità sul palcoscenico. I chansonnier francesi, la loro gestualità faceva parte essenziale del loro spettacolo, e quando lui dice ho visto Gilbert Bécaud alla bussola, e per me è stata una folgorazione, perché i francesi hanno sempre avuto molto di più degli italiani, che erano un po' più fermi sul palcoscenico, invece loro, Bécaud, Brel, Léo Ferré, Aznavour, avevano della gestualità di esecuzione della canzone un'idea molto precisa, e che doveva assecondare il più possibile l'andamento musicale della canzone stessa.
0: E questa è un'intervista molto interessante, però a noi Lucio Battisti piace quando canta Nel cuore e nell'anima.
5: Nel cuore e nell'anima, allora si chiama.
3: Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente.
5: Nel cuore e nell'anima si chiama.
3: Sarà mica alta così.
5: No, va, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti.
3: Come sei basso.

0: ci racconti nel cuore, nell'anima, che io ho scelto per motivi assolutamente biechi, cioè perché mi piace tanto. Ce n'erano tante, ma.
1: Beh, un'ottima scelta. Tra l'altro, nel cuore e nell'anima inizialmente era stata pensata per i Dick Dick, fu registrata anche una base che poi sarà la stessa base che utilizzerà Battisti quando fece la sua versione di Nel cuore e nell'anima. C'è qualche differenza rispetto alla versione dell'Equipe 84 e a noi piace tanto, soprattutto perché Vandelli dà sfogo alla sua mania sinfonica in questa canzone, con tutta la giustezza di questa sua voglia di sinfonismo. Chiama i professori della Scala che non possono apparire per ragioni contrattuali, ma sono proprio loro, e insieme a Mariano Detto riesce a scrivere una partitura di attacco della canzone, che è una delle cose più belle mai realizzate nel mondo della canzone italiana. E poi la voce di Vandelli fa il resto. La canzone è abbastanza difficile da replicare, perché non ha una vera e propria strofa, non ha un vero e proprio ritornello, ma è tutto molto miscelato nelle varie parti della canzone. Ed è per questo che piace a tutti.
0: Di che anno era? Indovina
1: 67.
0: perché te lo sto per chiedere, che noi abbiamo, oltre a Battisti, abbiamo un'altra cosa, un'altra fissazione in comune, e questa un po' me l'hai passata tu, ma quel passaggio in cui Pasolini nel 69 dice in un'intervista radiofonica che delle canzonette, perché lui non aveva una grande opinione delle canzoni italiane all'epoca, all'estero salva i Beatles e Rolling Stones, e poi dice in Italia l'Equipe 84 qualche cosa.
1: Nel qualche cosa c'era sicuramente nel cuore e nell'anima. Molto
0: Forse pure il 29 settembre
1: probabilmente, molto probabilmente.
0: probabilmente. Bene, allora possiamo dire che ci piace molto nel cuore e nell'anima, ma piaceva pure a Pasolini, quindi insomma ci...
1: Siamo garantiti.
0: Esatto. E allora siamo alla fine di questo racconto. Il documento, infatti, che segue è un montaggio tutto dedicato alla partecipazione sanremese nel 1969 di Lucio Battisti con Un'avventura, canzone che cantò in doppia esecuzione con Wilson Pickett e arrivò nona. L'ascolteremo come sigla finale, preceduta da un passaggio radiofonico di Battisti che ne parla in maniera molto leggera e dalle considerazioni di Luciano Ceri, che ringraziamo per l'aiuto fondamentale che ci ha dato per questa puntata. Ricordo che Radio Techetè racconta, torna mercoledì prossimo con in conduzione Gianluca Polverari e Giacinto De Caro, che ci parleranno degli 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'appuntamento con me, Elisabetta Malantrucco, è invece per il 5 e 6 novembre prossimo, a parlare in due puntate di Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione. Parlerò di poesia e pittura con Edoardo Melchiorri, che oggi mi ha aiutato qui in regia e quindi lo ringrazio. E poi la seconda puntata parleremo di musica. Come sempre, quindi vi aspettiamo e alla prossima. Ciao!
2: Allora, Luciano, io ho deciso di chiudere la trasmissione con Un'avventura, perché è la sua partecipazione sanremese, dove forse probabilmente anche quel suo modo di stare sulla scena si vede, perché se uno la guarda si vede che lui si muove nel momento in cui si deve muovere, non mi sembra impacciato. Tra l'altro, questo succede pure poi alla Cosa con Mina. A me non sembra impacciato, a me sembra perfettamente a suo agio. Quindi è una bellissima performance e io la farò però ascoltare, farò prima ascoltare lui che racconta tutto questo, facendo, scherzando moltissimo anche sul pittore. Che a Roma il pittore in realtà è in bianchino, però si fa chiamare pittore e che la potrebbe cantare mentre dipinge, ed è veramente molto divertente. Adesso poi gli ascoltatori la sentiranno. Invece della performance a Sanremo, insomma, lui poi questa canzone la fa con Wilson Pickett, che secondo me non la rende abbastanza bene come invece fa lui.
1: Sì, ma era talmente un mostro sacro Wilson Pickett, e Battisti talmente felice di conoscere un eroe dei suoi rhythm and blues, che gli passa anche questa non perfetta esecuzione vocale dovuta al fatto che l'italiano era una lingua che Pickett non conosceva. Però ci mette talmente tanto soul nella sua versione Pickett, che sicuramente avrà portato fortuna anche a Un'avventura nell'esecuzione di Battisti.

fra 1700 e 1800. È un gioco con regole molto semplici. Si gioca col mazzo da 52 carte francesi. I punteggi vanno in ordine decrescente dall'asso al 2. Si gioca a 4 giocatori riuniti in coppie. Si distribuiscono 13 carte per giocatore. Si deve rispondere al seme della carta giocata dal primo di mano e, dopo che tutti e 13 i turni sono stati giocati, si fa il punteggio finale. Tutto molto semplice e lineare. Il problema è che, per poter giocare bene, si deve fare quasi un'analisi scientifica, i cui dati sono le sole 13 carte che ogni giocatore ha in mano. Si deve inoltre essere molto attenti alle carte scartate dagli altri giocatori, sia dal compagno che dalla coppia avversaria, e si deve badare bene anche al momento in cui questi scarti avvengono. Insomma, è un gioco per teste molto fini. Il nome stesso, whist, viene dall'italiano zitto, come a dire si faccia silenzio che qui ci vuole tanta attenzione, altrimenti si perde. E si perdono dei soldi, in quanto è un gioco che si gioca a premi. Hume era un appassionato giocatore di whist. Appassionato e abile, dato che, si dice, non perdesse quasi mai e, molto spesso anzi, riusciva a pagarsi le spese per i vari soggiorni nei club dove andava a giocare. Era però un giocatore abbastanza fumantino al tavolo e si accalorava molto contro chi riusciva a batterlo e contro i compagni che ne criticavano lo stile di gioco. Era insomma molto orgoglioso e voleva essere riconosciuto esplicitamente come un grande giocatore. Orgoglio. Un peccato molto poco filosofico, che però ha segnato molto il lavoro e il successo filosofici di Hume. Hume ci dice anche che da ragazzo aveva l'abitudine di sparare a gazze e corvi. Non era un cacciatore. Ma in una delle sue opere più importanti ci dice che non ci sono due passioni più strettamente somiglianti che quelle per la caccia e per la filosofia. La caccia, la filosofia e il gioco. Cosa hanno in comune queste tre attività agli occhi di Hume? Sono tre attività appassionanti. Per Hume ciò che ci muove all'azione sono solo le passioni. Anche la ragione necessita di passione per esercitarsi. Compiere queste attività è quindi qualcosa che ci dà piacere. Ci piace giocare, ci piace cacciare, ci piace esercitare il pensiero. Ci dà soddisfazione. Ma, aggiunge Hume, non ci piace fare queste cose così, solo per farle. Ci piacciono anche perché le sentiamo in qualche modo utili, ne traiamo un qualche beneficio, una qualche utilità per noi, un interesse. Ci piacciono però anche perché il loro esercizio, oltre che utile, può essere svolto con successo. Si può vincere a carte, si può catturare una preda, si può scoprire una verità. Attività, utilità, successo sono i tre ingredienti che, mescolati opportunamente, possono farci comprendere la visione che David Hume aveva della filosofia, una attività utile con una ragionevole speranza di successo. David Hume era un uomo ambizioso, ambiva al successo della sua filosofia, faceva in modo che la sua filosofia fosse popolare, che poi questa popolarità si traducesse anche in notevoli guadagni personali, grazie ai diritti d'autore, e in una riconosciuta fama internazionale, era diventato famoso in tutta Europa, beh, non era in contraddizione con la sua visione di un'attività appassionante. Nulla può piacere davvero se non se ne trae un qualche tipo di successo, a suo modo di vedere. La cosa più bella, però, è che il vero successo humiano resta, ancora oggi, la diffusione di un metodo che, nonostante le apparenze, mette davvero a disposizione di tutti coloro che si appassionano alla ricerca della verità la ragionevole probabilità di ottenere un successo, unita alla chiarificazione dell'utile interesse che ne possono ricavare, lo scetticismo. Cerchiamo di conoscere meglio il filosofo scozzese.

David Hume nasce nel 1711 a Edimburgo, figlio di un avvocato e della figlia del presidente di un collegio di giustizia. La sua famiglia non era così ricca, infatti la sua dote, peraltro da terzogenito, non fu così ingente, tanto più che rimase orfano di padre a 3 anni. Studiò all'università della sua città, inizialmente giurisprudenza, anche se ben presto virò sulla filosofia e sugli studi classici, dove sentiva di avere la capacità di, sono parole sue, aprire un nuovo contesto di pensiero, e per 10 anni si mise a leggere classici di filosofia e a scrivere. Dopo che i suoi debutti come avvocato non furono così promettenti, si trasferì per 3 anni, dal 1734 al 1737, in Francia, per completare l'opera che, a suo modo di vedere, doveva sintetizzare gli esiti della sua grande illuminazione filosofica, il Trattato sulla natura umana. Pubblicato a Londra, quando rientrò oltre Manica, il libro fu però un flop che segnò molto duramente l'ego del giovane Hume. Come abbiamo detto, l'uomo era molto orgoglioso e appassionato, e questo mancato apprezzamento del suo lavoro lo portò a riconsiderare molto del suo modo di lavorare. Innanzitutto cambiò lo stile di scrittura, cercò di esprimere i suoi concetti filosofici in maniera molto più chiara e ricca di esempi, in modo tale da facilitare la lettura al suo pubblico, che voleva sempre più ampio. Inoltre cambiò pure il tipo di opera filosofica, dal più tronfio e accademico trattato a forme più agili, quali saggetti, lettere e dialoghi. Non è un caso allora che, quando nel 1742 pubblica la prima parte dei suoi saggi morali e politici, il successo letterario arriva subito. Grazie alla sua fama, riuscì a ottenere incarichi politici presso alcune corti europee e a poter viaggiare per ben 3 anni fra Austria e Italia. Nel 1748 pubblicò a Londra una revisione della sua prima opera, cambiandole non solo il nome da Trattato sulla natura umana a Ricerca sull'intelletto umano, ma anche stile e parzialmente contenuto. L'accoglienza, infatti, fu del tutto opposta. Il suo nome divenne celebre in tutta Europa, le sue opere tradotte e la sua attenzione alla cura linguistica lo portò a revisionare di persona ogni traduzione, in maniera tale che le sue opere potessero essere lette nella forma più espressiva e leggibile di ogni lingua. Ottenne nel 1752 un posto fisso come bibliotecario della facoltà di diritto dell'Università di Edimburgo, così da poter avere il tempo e la stabilità economica per lavorare ad altre opere, storiche e filosofiche. Sono di quegli anni la bellissima Storia d'Inghilterra, da Giulio Cesare fino al 1400, la Ricerca sui principi della morale, la Storia naturale della religione e i Dialoghi sulla religione naturale, pubblicati però postumi per via del contenuto estremamente severo verso certi aspetti del fenomeno religioso. Vengono infatti spazzate via tutte le usuali prove razionali dell'esistenza di Dio, ad esempio. Nel 1763 divenne segretario dell'ambasciatore inglese a Parigi e poté passare ben 3 anni in quella che era la capitale dell'illuminismo europeo. Rientrato in patria, ormai ricco per via dei guadagni dei suoi vari lavori, ormai libero dagli impegni ufficiali, passò gli ultimi anni della sua vita fra impeccabili cene organizzate a casa sua, belle e appassionate partite a carte con i suoi amici e piacevoli, pacate e argute conversazioni con le menti migliori della Scozia del suo tempo. In questo modo, anche la morte per una brutta malattia intestinale venne da lui vissuta nella stessa maniera, pacata e moderata, con cui si era sforzato di vivere la sua vita in una società che, anche grazie alla sua ambizione di divenire una celebrità filosofica, era divenuta, in effetti, ben più civile.

La grande intuizione che muove la filosofia di Hume è molto semplice, ma profonda nella sua semplicità. Bisogna essere scettici verso le pretese della ragione umana di fondare autonomamente e fermamente una conoscenza sicura e netta. Tutti i sistemi di idee che la tradizione filosofica ha sviluppato devono essere sottoposti a revisione critica. A partire da quel metodo che, nelle scienze naturali, aveva dato eccellente prova della sua efficacia, il metodo sperimentale. Questo metodo poteva permettere di analizzare in maniera adeguata quella parte di natura che i filosofi naturali, i fisici insomma, avevano lasciato ai moralisti, banali e buoni solo a esprimere vaghe esortazioni, e ai metafisici, inconcludenti nelle loro vaghe teorie astratte. Due atteggiamenti che Hume dimostrava di non apprezzare particolarmente. Nei loro confronti bisognava essere estremamente scettici e bisognava porsi in un diverso atteggiamento mentale, reso possibile proprio dall'uso catartico dello scetticismo. L'analisi razionale, cioè, doveva attuarsi in maniera empiricamente fondata e in prima analisi verso la ragione stessa, per capire precisamente quali sono le sue possibilità naturali, quali sono quindi i suoi limiti e, di conseguenza, quali sono le sue pretese legittime e quali quelle innaturali e quindi illegittime. Il metodo sperimentale assume che un sapere valido è solo quello fondato sulle evidenze portate dall'esperienza e quindi solo un'osservazione concreta della natura umana può portarci a ottenere una conoscenza reale della stessa. È come se fossimo in un tribunale in cui una stessa persona, in questo caso la ragione umana, gioca a tutti e tre i ruoli dell'accusa, della difesa e della giuria.

0: Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Spartaco Pupo, che è professore associato di storia delle dottrine politiche all'Università della Calabria e studioso di David Hume, autore di diverse monografie sul filosofo scozzese, ha tradotto tutti i suoi scritti politici nella prima edizione italiana integrale e per questo ci sarà di grande aiuto per presentarci questo grande filosofo.
1: Grazie per l'invito e un caloroso saluto a tutti i radioascoltatori.
0: David Hume, nei suoi scritti, riporta una frase che suona a mo' di monito di vita per se stesso. Mantieniti sobrio e ricordati di essere scettico. Quella dello scetticismo sembra essere la categoria che, meglio di tutte, riesce a riassumere il senso dell'opera filosofica di Hume e forse del suo stesso percorso di vita. Professor Pupo, può illustrarcela e mostrarci come lavora, più o meno sotto traccia, nell'opera di David Hume?
1: Sì, lei fa riferimento ad un aforisma importante, molto significativo, che è tratto da un frammento di Epicarmo di Siracusa, autore non molto noto, diciamo ai più, che Hume annota molto scrupolosamente in una preziosa collezione di appunti e aforismi risalente al decennio precedente alla pubblicazione delle sue opere principali. Mi riferisco ai memoranda, che sono finalmente disponibili al pubblico italiano grazie alla traduzione e alla cura del sottoscritto che ho inserito questa raccolta di appunti humeani nella raccolta più generale, ecco, degli scritti giovanili Civiltà e Barbarie, editi nel 2018. Quindi questi aforismi sono importanti perché fanno da fonte preziosa delle teorie del giovane Hume, quindi sono una raccolta scrupolosa di aforismi che lui che trae da qui e da lì, da questo autore e dall'altro. In questo caso, mantieniti sobrio e ricorda di essere scettico, è un ammonimento che Hume è pronto a fare suo e che, a cui si ispirò tutta la vita, sempre nei memoranda, infatti, che sono inspiegabilmente sottovalutati dagli studiosi di Hume, prevalgono le citazioni di un altro grande scettico moderno, cioè Pierre Bayle, citazioni che riguardano l'insolubilità di certi problemi, come quelli tradizionalmente posti al teismo della modernità, posti da che cosa? Dalla realtà del male, che sono, ecco, questi problemi assai indicativi dell'accettazione dell'impossibilità di fornire soluzioni definitive. Lo stesso Bayle, di cui Hume legge quasi tutto, ecco, si rivelò un magister vitae insieme ad un altro grande francese che è Montaigne. Questo per dire che cosa? Come dice giustamente lei, funziona all'interno dell'opera humeana lo scetticismo che, diciamocelo chiaramente, è stato sempre visto come una specie di genio maligno, il cui dubbio sconcerta, sgomenta, che ha avuto sempre molti nemici, in particolare il razionalismo, no? E comunque qualunque dottrina o teoria abbia la pretesa della verità certa. Ecco, lo scettico, come Hume, preferisce l'ipotesi alla certezza infallibile, il pluralismo dei paradigmi, al monismo filosofico, la verità conversazionale, come la chiama Montaigne, di cui Hume legge tutti i saggi e che anche condivide, che riprende in molte sue opere. La verità conversazionale, dicevo, a quella che è la soluzione unica. E quindi, ecco, lo scettico mette in discussione quella che è l'arroganza dogmatica sulla base dell'osservazione dei fatti. Cioè, lo stesso skepticos vuol dire sottile indagatore, skeptomai vuol dire osservare, saper analizzare piuttosto che giudicare, ordinare, imporre. Dunque, le verità dogmatiche per quelli come Hume, i suoi predecessori scettici e qualche suo successore nell'età più contemporanea, diciamo, e non mancano, io me ne sono occupato direttamente. Ecco, le verità dogmatiche incommensurabili presuppongono sempre intolleranza, mancanza di dialogo, violenza. Ecco perché lo scetticismo è stato alquanto sottovalutato, diciamo così, oppure è stato, per certi aspetti, combattuto e confuso con il nichilismo, con il relativismo, no? No, che invece sono altre narrazioni, sono altri paradigmi. Per nichilismo niente è vero, tutto è permesso, no? E quindi per lo scettico anche il nichilismo è un'affermazione dogmatica. Lo stesso dicasi per il relativismo. Non esistono fenomeni morali, ma solo interpretazioni di fenomeni morali. E quindi è al di sopra dell'uomo non v'è alcun principio, né universale né naturale. No, esistono per lo scettico verità che sono probabili, no? Secondo la tradizione almeno dello scetticismo accademico, e che non è possibile sottoporre niente alla sistematicità dell'indagine, all'eloquenza persuasiva, alla seduzione persuasiva. No al veritismo, avrebbe detto nel Novecento Renzi, che era un grande studioso e cultore di David Hume. Penso di essere stato abbastanza esaustivo in questa prima domanda, diciamo.

0: Una vera analisi razionale della ragione umana, allora, ci mostra che la verità della natura umana non è rappresentata da idee innate o da principi primi o ultimi, non accessibili dalla nostra esperienza, bensì è rappresentata dalla vividezza e dalla forza del sentire. Quelle sensazioni o impressioni o passioni o emozioni che costituiscono il tessuto della nostra esperienza che è sensibile e corporea. Le idee della ragione sono semplicemente delle immagini indebolite di queste impressioni, prodotte dall'immaginazione che, come una forza gentile, associa le varie impressioni e le combina secondo meccanismi abitudinari e ripetitivi, non secondo principi logici. Anche di queste idee si può fare esperienza, ma non come di cose o eventi concreti, bensì solo come riproduzioni finzionali a cui il soggetto razionale può fornire una specie di assenso che ne determina la credenza nella realtà di quell'idea, che rimane però concepita nella mente, non presente nella realtà esterna a quella mente. Sentiamo come il professor Pupo ci spiega questo aspetto della filosofia di Hume.
1: Un altro dato caratterizzante del pensiero di Hume è la sua visione della ragione come schiava delle passioni, ma non in senso negativo, anzi. Ci può spiegare meglio questo punto che, di primo acchito, sembrerebbe controintuitivo?
2: Sì, qua bisogna, secondo me, partire da un ragionamento che è quello che riguarda, nella formula più generale, la concezione che noi abbiamo tradizionalmente dell'illuminismo. David Hume è senz'altro un illuminismo perché, come giustamente dice lei, non lo dice in senso negativo quello che ha appena ricordato, cioè che la ragione schiava delle passioni e tale deve rimanere, aggiunge David Hume, nel trattato sulla natura umana. Ora, Hume è senz'altro un illuminista, vive nel Settecento, è però di un particolare tipo di illuminismo, l'illuminismo scozzese, che non è l'illuminismo giacobino francese, non è nemmeno l'illuminismo, come dire, metafisico tedesco, è un illuminismo pragmatico, è un illuminismo che è iniziato proprio da David Hume, anche a livello cronologico e anche come potenzialità teorica delle sue opere, delle sue idee, è un illuminismo scettico. Hume è interprete di un illuminismo senz'altro anticosmopolitistico. Per certi versi ci sono studi molto affermati ultimamente nell'area anglo-americana, un illuminismo conservatore, nel senso che non è rivoluzionario, che non si propone palingenesi della società e trasformazioni, ma che adatta la ragione rispetto a quella che è la realtà nei confronti della quale deve assumere delle decisioni, oppure deve esprimere opinioni e deve intervenire. Quindi, ecco, Hume è interprete di questo illuminismo scettico nei riguardi non della ragione, si badi, perché qui sorge l'equivoco, ma della fiducia smodata nella ragione. Benché sia il maggiore principio regolativo della nostra vita, in realtà la ragione, per Hume, è dominata dalla abitudine da un lato e dalle passioni dall'altro. Perché se la ragione è in grado di mettere in discussione se stessa, allora noi possiamo dirci illuministi. Ma se la ragione è una sorta di tribunale inappellabile nei confronti del quale Hume esprime tutta il suo scetticismo e i suoi dubbi, beh, allora quello è un dogma vero e proprio. E vuol dire non prendere atto di quella che è la vera naturalità dell'uomo, che è un uomo fatto di passioni, di sentimenti, di consuetudini, di abitudini, di costumi, di maniere che influiscono direttamente sulla sua capacità di produrre giudizi morali, giudizi conoscitivi e forme di esperienza.
0: Il metodo scettico che Hume adotta ha inoltre una particolarità che il professor Pupo adesso ci spiegherà.
1: Quello di Hume è, a suo dire, uno scetticismo mite o moderato. La moderazione è uno stato mentale particolare nella sua visione filosofica, perché è assieme una caratteristica cognitiva, relativa quindi a processi, per così dire, razionali, e una caratteristica relazionale, relativa ai comportamenti sociali degli uomini. Può parlarcene così da illustrarne un po' meglio le dinamiche?
2: Senz'altro, io partirei da un aneddoto che riguarda direttamente la biografia di David Hume. Lui a un certo punto, da giovane, si ammala della cosiddetta malattia del dotto, morbo del dotto, dovuto allo studio troppo intenso, una sorta di esaurimento nervoso. Allora gli consigliano di fermarsi un attimo e lui fa un viaggetto in Francia e si trasferisce per qualche mese a La Flèche. Alla Flèche entra nella biblioteca dove aveva studiato Cartesio e si imbatte nei libri, in particolare nei libri dei francesi, ma in particolare negli essays di Montaigne. Io credo, l'ho anche dimostrato nelle cose che ho scritto, che a testimoniare questa influenza di Montaigne sulla produzione scettica di Hume è appunto il richiamo esplicito a Montaigne in uno scritto che Hume porta alle stampa, che questo poco conosciuto, perché noi di questi grandi autori abbiamo letto soprattutto le grandi opere, in questo caso il Trattato sulla natura umana, poco i saggi, in particolare un saggio che si intitola emblematicamente Lo scettico. Quale altro saggio dovremmo leggere, no, per capire quella definizione che ce ne dà Hume? E in questo saggio Hume invita caldamente il lettore ad accostarsi, quando ha bisogno di consiglio, perché la fantasia è in agitazione, dice lui, e il filosofo scompare dietro l'uomo, di accostarci alla gaiezza di Montaigne. Questa gaiezza si manifesta a Hume proprio dalla lettura dei saggi e da essa si lascia immediatamente coinvolgere. In che senso? Nel senso che Hume da quel momento in poi si fa carico dell'esigenza di abbandonare le vecchie distinzioni tra scetticismo, diciamo così, radicale, scetticismo moderato, e giunge ad uno scetticismo che chiama lui stesso attenuato, mitigato, cioè fondato su un metodo empirico che implica un esercizio moderato della disposizione scettica. Mentre il pirronismo, cioè lo scetticismo radicale, era logicamente inconfutabile, ma insostenibile dal punto di vista psicologico, e nessun bene ne sarebbe derivato per la società, perché lo scetticismo, a differenza delle altre narrazioni, potremmo dire, come il relativismo e il nichilismo, ammette l'agire pratico. Ecco, questa è la grande differenza, e quindi anche l'agire politico. Lo scettico totale, che si identifica nel pirroniano, rappresenta una posizione che ambisce alla demolizione di qualsiasi conclusione conoscitiva, e sia essa di natura razionale o sensibile. Ora, per Hume questa è una posizione bizzarra e umoristica, perché non convince nessuno, neanche quelli che dicono di essere scettici, insomma. E quindi, per essere filosofi veri, dice Hume, riferendosi a quelli che mantengono proprio questo scetticismo mitigato, Hume propone di abbandonare, diciamo, certe... Non propone, abbandona lui stesso quelle che sono le classiche semplificazioni manualistiche. Io direi qui, proprio cogliendo l'occasione che lei mi offre, di affermare che Hume non è affatto un empirista alla Locke, cioè è una riduzione questa, una distorsione storiografica, perché spesso noi accostiamo, no, nelle nostre classificazioni Hume all'empirismo di Locke, continuato da Berkeley, eccetera. Hume non era un empirista proprio perché era scettico e soprattutto non condivideva la visione delle relazioni sociali proprie dell'empirismo. Ecco, Hume, questa dell'empirista è una leggenda storiografica, potremmo dire, no? perché si basa sul presupposto teorico che dà per scontata la superiorità del razionalismo nella storia delle idee, no? Quindi diamo per scontata la capacità del razionalismo di fornire un fondamento definitivo a tutte le esigenze intellettuali e anche morali. No, signore, no, signore. Quindi Hume utilizza questo scetticismo moderato come sì sospensione del giudizio rispetto a verità che si contrappongono e che non hanno la verità vera, ma che ci dà la possibilità dell'agire, altrimenti avremo la tarassia, la tranquillità assoluta e quindi la fuga dalla realtà. E questo è logicamente anche lecito, ma psicologicamente molto implausibile.

0: Così impostata, la critica di Hume spazza via tutta una serie di concetti della tradizione filosofica che non reggono alla metodologia scettico-sperimentale da lui adottata. Spazio e tempo non sono qualcosa di originario, ma il semplice prodotto astratto del modo in cui le cose si possono presentare e disporre assieme, in un certo modo, in una certa successione all'interno della nostra esperienza sensibile. Il concetto di causa-effetto non è una relazione reale interna alle cose, ma semplicemente il risultato della nostra abitudine all'osservazione degli eventi. Anche la nozione cardine della metafisica aristotelica e scolastica, quella di sostanza, che spiegherebbe la permanenza continua dei corpi e dell'io di ognuno, si risolve in un prodotto dell'immaginazione che, di fronte alla costanza delle percezioni, è spinta a credere a un nucleo stabile dell'oggetto percepito. Quel che ognuno di noi ha del proprio io come degli altri corpi è solo una serie di impressioni e percezioni di aspetti di quegli oggetti, ma nessuna esperienza di questo nucleo sostanziale che nessuno di noi ha mai potuto osservare. La nozione di io è un aggregatore concettuale di un certo fascio coerente di impressioni, stabilizzato da osservazioni ripetitive. Quello di Hume è allora un vero e proprio naturalismo, abbastanza estraneo alla tradizione metafisica. Sentiamo ancora il professor Pupo.
1: Hume si propone esplicitamente come un analista della natura umana che, guidato da uno spirito scettico, cerca di valutare come in effetti un uomo è, non come dovrebbe essere secondo canoni dettati esternamente dalla ragione. Si può dire allora che egli veda nel naturalismo un antidoto per gli eccessi del razionalismo. Ci può spiegare meglio in che senso?
2: Siamo dinanzi alla famosa legge di Hume, per cui bisogna sempre operare la distinzione tra ciò che è e ciò che deve essere. Ecco, Hume dice che i moralisti hanno spesso trasformato l'essere in dover essere, quindi la descrizione in precetto. Hume è estremamente coerente rispetto a questo suo principio, metodo, approccio investigativo, no? È coerente anche rispetto a quella che è la riflessione sociale e politica. Le faccio un esempio. Quando tutti erano contrattualisti, siamo nel Settecento, tutti erano contrattualisti, Hume era anticontrattualista, perché ritiene che i contrattualisti in generale, i giusnaturalisti quindi, abbiano in qualche modo proprio affermato questa esigenza del dover essere rispetto all'essere. E quindi rifiuta seccamente la dottrina Whig del contratto originario, tipica dei ragionatori, come li chiama lui, o filosofi del principio, che a tavolino teorizzano modelli immaginari di stati, repubbliche, no? Profetizzano sull'avvenire dei popoli, ma se solo avessero l'umiltà di guardarsi attorno, anziché vaneggiare improbabili accordi razionali, non troverebbero nulla che corrisponda minimamente alle loro idee. Al contrario, troverebbero sovrani da una parte che pretendono che i sudditi siano loro proprietà privata, e dall'altra troveranno sudditi che riconoscono questo diritto dei loro sovrani e si ritengono portatori del dovere di obbedienza ad un sovrano, così come i figli si sentono portatori di un dovere di obbedienza nei riguardi dei genitori. Cosa sta dicendo in sostanza Hume? Sta dicendo che non esiste alcuna discontinuità tra stato di natura, società civile, come ci hanno raccontato i razionalisti e i moralisti del dover essere, e i ragionatori e gli scrittori politici, perché sono mere finzioni filosofiche. Sono finzioni filosofiche perché l'uomo non è l'homo homini lupus descritto per esempio da Hobbes, ma è l'essere istintivamente portato alla simpatia, concetto molto jungiano, nei confronti dei suoi simili. Quindi la simpatia non è né benevolenza, né altruismo, né amicizia, ma è la comunicazione affettiva che riveste spesso la forma di imitazione, imitazione come emulazione gelosa, e che conduce a fenomeni spesso di influenza reciproca e di identificazione. Quindi, ecco, resta questa legge di Hume anche per ciò che attiene, per esempio, la concezione della scienza sociale e politica. Infatti qui dice, se la scienza è descrizione, si deve basare solo ed esclusivamente sull'essere. Allora Hume accetta la riduzione, per esempio, della politica a scienza, a condizione che aderisca ai processi sperimentali della scienza, cioè trascuri i metodi della logica tradizionale, che si rivelano nulli o inconcludenti nelle situazioni prodotte dal caso e dal destino. Quindi la scienza politica deve essere, così come le altre scienze della natura dell'uomo, perché Hume è appunto inaugura la scienza dell'uomo, deve essere descrittiva e non logica, cioè fondarsi sulla descrizione, fondarsi sull'esperienza, fondarsi sulla indagine, sulla osservazione empirica, da scettico coerente.

0: La vita naturale della mente umana, allora, secondo Hume, si basa sulla forza di impressione dell'esperienza sui soggetti e sulla forza aggregativa delle associazioni mentali. Queste ultime sono rafforzate a loro volta dalla ripetizione di esperienze concomitanti che stabilizzano certe abitudini nella mente umana. È per abitudine che, una volta constatata la successione temporale di due eventi, la trasformiamo in una credenza soggettiva nella regolarità dei fenomeni di causa ed effetto, che quindi, pur nascendo dall'abitudine, è una nozione che ci permette di affrontare la nostra vita quotidiana. L'abitudine spiega perché crediamo a tutta una serie di principi e qual è la funzione pratica di questa trasformazione, per certi versi impropria. Senza però giustificare e fondare razionalmente la conoscenza che ne deriva, un sapere di questo tipo, un sapere basato quindi su abitudini, è un sapere soltanto probabile. Ciononostante, un sapere del genere non è un sapere diminuito, tutt'altro, e l'abitudine è un principio naturale estremamente affidabile in tanti aspetti della nostra vita, come ci spiega il professor Pupo.
1: Hume è esplicito nel definire l'abitudine come la grande guida dell'esperienza umana. Per lui, in un modo o nell'altro, le questioni politiche sono questioni di abitudine e convenzione. In che misura allora questa convinzione rende Hume sospettoso verso tutto ciò che può andare contro o più semplicemente mettere in questione l'abitudine? Verso l'innovazione, insomma, che sia politica o sociale, poco importa. Perché, insomma, Hume è un conservatore e, più nello specifico, che tipo di conservatore è?
2: Ma va fatta una piccola premessa, perché Hume si sofferma molto sull'origine del potere e del governo, lo chiama lui, e sostiene che gli uomini si sottomettono, siamo qui dinanzi al problema famoso negli studi dell'epoca sull'obbedienza passiva, cioè gli uomini si sottomettono e obbediscono, non certo per un consenso o una promessa, come ci hanno raccontato Hobbes, Locke, ma anche Rousseau, sebbene Hume non conosca il contratto sociale di Rousseau in quanto è successivo alla sua produzione, che risale al 1742, mentre quella di Rousseau al 1762. Ma ecco, gli uomini si sottomettono, se dice Hume, per utilità e abitudine. Cioè, al contrario dei pochi ragionatori e filosofi del principio che vanno a ricercare l'origine delle cose e quindi anche del governo, gli esseri umani non si mettono a ragionare sull'origine del governo, ma riconoscono immediatamente il loro obbligo di obbedienza e quindi si sottomettono per utilità. Ecco, ogni attività umana, dice Hume, è finalizzata al soddisfacimento di qualche interesse. E non certo al mantenimento di un patto. Il governo da ciò si può dire che deriva da ogni cosa che risulta benefico per molti, quindi per il maggior numero, e non dalla difesa di eventuali diritti naturali. E all'utilità, dice Hume, dobbiamo anche la giustizia, che è una virtù artificiale per Hume che serve a proteggere la proprietà. Quindi l'utilità, da qui si può anche delineare una sorta di primogenitura nel cosiddetto utilitarismo, che altri hanno rintracciato in Bentham, ma che in realtà Bentham riprende direttamente da Hume. L'altra grande caratteristica che interviene qui nel rapporto tra sovrani e sudditi, governanti e governati, è l'abitudine. Lei dice che è la grande guida dell'esperienza. Hume dice che è la grande guida, rimarca spesso, della vita umana. Cioè il tempo, che è una variabile che molti sottovalutano, conferisce solidità al diritto dei sovrani a governare. Perché il tempo, con la sua graduale azione sulla mente degli uomini, conduce gli uomini, gli esseri umani in generale, li conduce a conciliarsi con l'autorità. Quindi Hume cosa fa in sostanza? Mette in guardia i suoi contemporanei dalla idealizzazione politica, dai sogni di redenzione politica, e guarda con disincanto al problema della immutabilità della natura umana. C'è una bella frase tratta dalla Ricerca sull'intelletto umano che dice sostanzialmente: l'umanità è tanto la stessa in tutti i tempi e in tutti i luoghi. È sempre la stessa. E la storia ci dice soprattutto che il potere deriva non dal contratto, ma dalla forza, dalla conquista, dall'usurpazione, dalla guerra. L'accampamento è il vero padre della città. Cioè l'autorità si stabilisce per natura in quel governo che segue al governo militare. Questo ci dice la storia, quindi l'essere delle cose, non il dover essere e la nostra fantasia.

0: Per Hume anche la vita morale degli uomini si spiega innanzitutto a partire dalle passioni, o meglio, da alcune passioni, in quanto sono queste a dettare principalmente le motivazioni all'agire naturale degli uomini, non la ragione. Fra queste, alcune le etichetteremo come egoistiche, quali la ricerca del proprio vantaggio, il risentimento per le offese e l'attrazione sessuale, mentre un'altra, il sentimento naturale della simpatia, che fa percepire il piacere e il bene degli altri come parte integrante del proprio, è evidentemente sociale ed altruistica. Un'opportuna combinazione di queste due inclinazioni è ciò che inquadra la vita morale degli uomini. Secondo Hume, l'etica non serve a trasformare la natura umana in base a ideali astratti, irraggiungibili e prescrittivi, bensì è ciò che combina in modo appropriato delle tendenze che sono naturali. La sua etica, come abbiamo sottolineato parlando delle sue personali passioni per il gioco e per la vita in società, è ispirata all'utilità, alla gentilezza, all'umanità e in alcuni casi persino all'allegria. Essa ha il solo scopo di rendere gli uomini felici e richiede un'unica fatica: calcolare i piaceri e preferire la felicità di molti a quella di pochi. Egoismo e altruismo, opportunamente combinati, sono anche le molle che permettono di realizzare la forma migliore di società, ossia quella in cui la massima libertà individuale va di pari passo con ampi e solidi legami sociali. Su questi temi sentiamo ancora una volta il professor Pupo.
1: Un'ultima domanda al professor Pupo per concludere questa puntata. Lo scetticismo moderato di Hume trova espressione anche nel suo stile di scrittura, sempre attento a rifuggire le radicalizzazioni e gli estremismi. Questa è una scelta consapevole di chi crede che la civiltà del dibattito sia un prerequisito della civiltà del vivere, in quanto una conversazione civile ed educata è in realtà un vero e proprio ideale antropologico e politico di vita sociale. Il fazionismo e la partigianeria sono dei nemici costanti della visione politica di Hume. Ma questa visione ha un valore anche, diciamo così, strumentale per la formazione di una opinione pubblica ben informata e non ciecamente partigiana, appunto. Secondo Hume, ciò che garantisce una buona tenuta dell'ordine politico non è solo machiavellianamente la reputazione dei governanti, bensì anche e soprattutto l'opinione dei governati, che meglio si potrà formare in un contesto di dibattito civile fra opinioni anche contrastanti, ma rispettose e moderate nelle loro formulazioni. Professore, può spiegarci allora perché Hume può essere visto come il vero e proprio inventore del concetto moderno di opinione pubblica, anche prima di Lippmann, insomma, e in che modo questa sua idea parla anche alla nostra contemporaneità?
2: Beh, sì, assolutamente, dice benissimo. Hume innanzitutto premette sempre l'interesse generale, collettivo, se si vuole anche nazionale, a quello che è l'interesse di fazione e di parte. Si augura un'alleanza tra partiti, a cui dedica un saggio meraviglioso raccolto nei Saggi politici del 1742, un'alleanza che lui dice è possibile conseguire con una politica improntata alla moderazione, cioè alla pacatezza, che è sempre preferibile all'entusiasmo e al fanatismo. Senza moderazione, quale unico rimedio all'insorgere dei sovvertimenti e quindi delle rivoluzioni, delle rivolte, che Hume vede molto negativamente per essere stato tra l'altro sottosegretario agli affari del Nord in un governo chiamato a collaborare, lo fa volentieri, ma si dimette quando è assaltato il suo ufficio dai rivoluzionari all'epoca guidati da Wilkes, che chiedevano niente, una rivoluzione del nulla. Allora dice Hume: io preferisco la moderazione ai sovvertimenti, perché la moderazione è una guida insostituibile alla comparazione dell'utilità che deriva dal mutare delle situazioni. Senza moderazione non vi sarebbe alcuna prospettiva di successo nella vita politica, ma anche nella vita sociale e morale in generale, forse anche nella vita individuale. Quindi da questa posizione, secondo me, discendono due interpretazioni. Uno è quello che dice giustamente lei, Hume, teorico dell'opinione, e cioè Hume, ecco, scrive i saggi proprio per costruire una vera e propria opinione pubblica matura e indipendente dal fazionismo che invece dilagava nella Gran Bretagna del suo tempo. Cioè lavora alacremente alla formazione di una autonoma opinione la chiama lui, cioè autonoma dalle fazioni, che sono interessati alla loro propria affermazione, non all'interesse nazionale. E quindi invita gli statisti, quelli che chiama gli scrittori politici, cioè in sostanza gli intellettuali del suo tempo, a non infiammare oltremodo lo scontro politico e a non avvelenare il clima della nazione. Nei principi primi del governo, un altro interessante saggio, io, siccome la forza è sempre dalla parte dei governati, i governanti per sostenerli non trovano al loro sostegno altro che l'opinione. Dunque solo sull'opinione si fonda il governo, cioè la forza. Non basta mantenere stabile e duraturo un governo. Senza l'opinione buona che i governati hanno del governo, ecco, il governo prima o poi si dissolve. Quindi l'opinione è legittimazione del potere, è la legittimazione vera dello Stato. Infatti io mi dice che questo fatto massima, cioè che l'opinione è appunto l'opinione è la legittimazione dello Stato, vale sia per i regimi più dispotici, quindi anche per le dittature militari, quanto per quelli più liberi e popolari. Ora Hume, giustamente lei dice, è il primo a parlare, anticipando in questo di diversi decenni Bentham, e ai suoi tempi, si badi, per opinione si intendeva la doxa ereditata dagli antichi, no? Cioè le credenze del volgo associate alla superstizione, al pregiudizio. Ebbene, Hobbes aveva negato all'opinione qualsiasi valore scientifico. Voltaire, suo contemporaneo francese, nel dizionario filosofico, chiama l'opinione usurpatrice della ragione, da spazzare via. Kant, il grande Kant, diffida dell'opinione del cosiddetto cieco volgo. Non è ammissibile affidare al cieco volgo il potere, no, di offrire soluzioni o addirittura consensi, che è qualcosa di molto serio. Allora Hume è il primo in assoluto. Anche qui un primato ineccepibile per la cronologia, se non altro, delle opere e per la qualità delle argomentazioni fornite. L'altro aspetto che deriva da quella moderazione come parola chiave del pensiero sociale e politico di David Hume è il conservatorismo. Cioè Hume disprezza l'innovazione forzata, che considera sempre e ovunque perniciosa. E questo lo porta, insomma, a parlare spesso di continuity, cioè di continuità, che poi i tradizionalisti successivi, da Burke ai controrivoluzionari francesi, parlo di De Bonald, De Maistre, chiameranno tradizione. Hume la chiama continuità. Contro i contrattualisti, che ci trasmettono l'immagine di esseri umani come dei bachi da seta, dice Hume, no? Come se una generazione di uomini a un tratto scomparisse dalla scena e un'altra le succedesse. Contro costoro Hume parla di continuità, per riferirsi al fatto che gli esseri umani nascono in famiglie, comunità, cioè in istituzioni ereditate dalle precedenti generazioni, che incarnano un ethos comportamentale a cui nessun individuo può rimanere estraneo, perché rappresenta questo ethos comportamentale il suo tempo e il suo spazio. Siccome la società umana è in continuo flusso e ad ogni ora c'è un uomo che se ne va dal mondo e un altro che entra a farne parte, per mantenere la stabilità delle istituzioni, che è necessaria, no, per il mantenimento della vita degli uomini, E bisogna che la nuova generazione, dice Jung, si conformi alle istituzioni vigenti senza scostarsi troppo dal sentiero che i suoi padri, sulle orme a loro volta dei propri padri, hanno tracciato. Questo lo dice un bellissimo saggio che dà titolo appunto Il contratto originario. Questo passo che vi ho appena sintetizzato anticipa di almeno un trentennio le osservazioni di Edmund Burke, cioè colui il quale è stato considerato il vero padre del conservatorismo moderno. Stiamo parlando di 30 anni, quindi, e non sono pochi nella storia delle idee. Dunque Hume anticipa i conservatori moderni, non conosce questo termine perché è post-rivoluzionario francese il termine conservatore, però parla appunto di moderazione come necessità di considerare le istituzioni ereditate, no? A una sorta di realtà di cui noi siamo dei meri affittuari, non dei proprietari con la licenza di trasformarle come vogliamo. E questo è proprio burkiano, perché sarà poi Burke a dirci che la società è un consorzio tra vivi, morti e non nati, e noi non abbiamo alcun diritto, dovere, diciamo così, di intervenire se non di migliorarle le istituzioni per lasciarle un po' migliorate alle generazioni che verranno dopo di noi. Quindi il conservatorismo di Hume di che tipo è, dice lei giustamente, e concludo, è sicuramente un conservatorismo scettico, nel senso che non è di quelli fanatici, è un conservatorismo ragionato, mitigato da una prudenza tipica dello scettico, che procede caso per caso, volta per volta, senza entusiasmi che lo portano a immaginare repubbliche, stati che non esistono e che sono solo il frutto di fantasie dei ragionatori e dei filosofi del principio. Lui, che non è filosofo del principio, ma che è uno scettico, si ferma alla realtà e dice: teniamoci buono quello che abbiamo prima di distruggere noi stessi insieme alle nostre istituzioni.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneccia, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei. Perché fai questa strada, Saverio? Dovevi girare a destra.
1: Ma di là sarà pieno di giornalisti. La radio stamattina ha dato la notizia della scarcerazione di Franco. Entreremo da un ingresso secondario.
2: Ma tu dici che ci fanno

0: Adesso che facciamo? Se ci riconoscono, questi non ci lasciano nemmeno passare.
1: Ormai non possiamo tornare indietro. Coraggio, sono tutti.
2: Dottor Lai, passi. E dottore, che fa? Vuole restare qua a farci compagnia?
3: Ci sono stata abbastanza, mi pare.
2: E c'ha ragione. Giottella, il dottor Lai ci lascia.
4: Venga, dottore. Deve mettere delle firme. Qui.
3: Il mio avvocato non c'è. Doveva venire a prendermi.
2: Sì, sì, che c'è, stia tranquillo, dottore. Anche sua moglie e sua figlia ci sono.
4: E pure i giornalisti. È dalle 7 che aspettano.
2: Oh, Giottella, cercalo già come degli di portare una macchina all'uscita 4. Il dottore lo facciamo passare di là e così non lo vede nessuno.
3: No, no, è perché? Io voglio uscire dall'ingresso principale. A testa alta.
4: E per i giornalisti? Lo sai quanti ce n'è là fuori? Pure le televisioni ci sono.
3: Meglio. Così li affronterò insieme. Una volta per tutte.
2: Contento lei. E allora ha firmato?
4: Questi sono i suoi effetti personali. La roba che aveva quando è entrato qui. Controlli se c'è tutto e firmi l'elenco.
3: Devo pure controllare. Non si può stare tranquilli nemmeno qua dentro.
2: Che simpatico questo dottore. Quasi quasi facciamo una petizione per farlo arrestare.
3: I miei colleghi della clinica la firmerebbero subito.
4: C'è tutto, dottore?
3: Sì, sì, certo. Allora, me ne posso andare?
5: Eccolo, eccolo, sta uscendo.
6: Dai, riprendilo.
5: Ma Mauro, Mauro, dammi il microfono, sbrigati, dai.
7: Dottore, dottor Lai, come si sente?
8: Fateci passare, per favore.
7: Franco, siamo qui. Franco.
9: Nora.
7: Tesoro, come stai?
3: Ciao, Norina.
6: Aspettate, aspettate, potete rifarlo?
3: Dobbiamo abbracciarci di nuovo?
6: Sì, scatto ancora qualche foto.
3: Dai, Norina, abbracciamoci. Va bene così?
6: Perfetto, grazie, dottore.
7: Dai, andiamo adesso, Pietro è rimasto in macchina.
5: Dottore, come l'hanno trattata in carcere?
6: Scusi, è vero che il pentito ha ritrattato le accuse?
7: Tornerà a lavorare subito?
3: Se parlate tutti insieme, non capisco niente. Una domanda alla volta, per favore.
6: Dottore, ma che volete fare? Una conferenza stampa?
3: E perché no?
6: Qui, davanti al carcere.
3: È meglio farlo subito, sennò questi non ce li togliamo più dai piedi. Allora, signori, chi comincia?
10: All'uscita del carcere, Franco Lai ha dichiarato che non esistono prove certe a suo carico. Ma sentiamo un momento della singolare conferenza stampa improvvisata dal medico pochi minuti dopo che era stato scarcerato.
11: Ho sempre negato di aver operato quell'uomo che mi accusa. I magistrati hanno perquisito la mia casa e sequestrato i registri della clinica. Mi hanno tenuto in carcere, sperando forse di trovare nel frattempo qualche riscontro. Ma non potevano trovarlo. Non c'è niente che provi le accuse di quel delinquente, perché io non ho mai commesso nulla di illegale.
12: Mamma, perché l'hai spento?
7: Perché non ne posso più di questa storia. Non possiamo dimenticarcene per un giorno.
3: Ma è un po' difficile, Nora. Dai, vieni a sederti qua.
7: No, ancora. Ma perché non lo spegni quel telefono?
3: A me non dà fastidio. Sono contento di parlare con la gente. Sono contento di essere a casa. Sono contento di tutto. Wow!
12: Ma papà è normale, secondo te?
7: Non lo so. Non ho molta esperienza di carcerati.
12: Nei film, quando escono di prigione, sono tutti depressi.
3: Pronto?
7: Eh beh, tuo padre, Giovanni, è sempre stato un bastian contrario.
3: Come va?
7: Che cos'è questa?
12: La lista degli invitati.
3: Sì, sì.
12: Papà sta preparando una festa.
7: Una festa? Ma è pazzo. Non ha nessuna voglia di dare una festa.
12: Per domani sera. Anche a me non sembrava il caso, ma lui ci tiene tanto.
3: Grazie.
7: Beh, se vuol dare una festa, faccia pure. Io non ci sarò.
12: Ma perché ce l'hai con papà? È da stamattina che sei arrabbiata con lui.
7: Non sono arrabbiata.
12: Sì, invece. Critichi tutto quello che
3: grazie,
12: fa.
3: Grazie, grazie.
7: Insomma! E tu perché non ti fai gli affari tuoi?
3: Era Giovanni, passa fra un po'.
12: Io vado a fare un tuffo.
3: Aspetta, vengo anch'io.
7: No. No, resta qui, per favore. Ti devo parlare.
4: Attento che oggi morde. Ciao.
7: Chiudi la porta, Franco.
3: Perché?
7: Chiudila. Non voglio che qualcuno ci senta.
3: Che hai, Nora? Sei strana.
7: Dove hai messo i documenti che erano dentro il vaso? Perché li hai fatti sparire?
3: I documenti? Ma ti sembra il momento di pensare a quelle carte?
7: Dove sono finite, Franco? Io li ho cercati dopo il tuo arresto, ma non li ho trovati.
3: Ma che ne so dove sono finiti?
7: Beh, qualcuno li ha presi. Solo io e te sapevamo dove erano nascosti e io non sono stata.
3: Ah, nemmeno io, visto che mi trovavo in carcere.
7: Non personalmente, certo. È stato Tuccio a farli sparire, vero? Gliel'hai detto tu?

0: Va bene, sì, è stato Tuccio. E gliel'ho detto io. Contenta?
1: No. Ma perché l'hai fatto? La polizia aveva già perquisito la casa. Chi poteva andare a frugare dentro quel vaso?
0: Erano documenti compromettenti, te l'ho detto. Ho preferito metterli in un posto più sicuro.
1: Tu non volevi che io li vedessi.
0: Ma figurati, ma se eri con me quando li abbiamo nascosti.
1: Non li hai nascosti. Io non le ho neanche lette quelle carte. Mi sono fidata di te. Tu hai detto che erano documenti delle tasse e io ti ho creduto.
0: Certo. Perché? Cosa credi che siano?
1: Non lo so. Aspetto che me lo dica tu.
0: Oh, Nora. Basta.
1: E questo? Che cosa c'entra con le tasse? Perché era nascosto nel vaso?
0: Che cos'è?
1: Guardalo. Io ho trovato solo questo foglio. Tuccio deve aver fatto il lavoro di corsa.
0: Ah. Un elettroencefalogramma.
1: Sì, questo lo so. Ma perché l'hai nascosto?
0: Senti, ne parliamo dopo, eh?
2: Dovresti sentirti liberata. L'incubo è finito, Nora. E invece tu stai sempre lì a pensarci.
1: I magistrati indagano ancora.
2: E tu lasciali indagare. Tanto non scopriranno mai niente.
1: Ma come fate a essere così tranquilli? Io non vi capisco, tu, Franco. Non è finita ancora. È solo una pausa.
2: A che serve pensarci tutto il giorno? Sei troppo ansiosa, Nora. Devi cercare di rilassarti.
1: Non ci riesco. Non sono come Franco. Lui è tranquillo, allegro. Sembra che questa faccenda non lo riguardi. È anche andato in clinica.
2: E ha fatto bene. Lo sai che stavano cercando di fare quelle carogne dei suoi colleghi? Volevano che Fedeli lo buttasse fuori. Me l'ha detto Giovanni.
1: Me l'aspettavo.
2: Franco pensa che sia stato uno di loro a montare tutta questa storia. E lo penso anch'io.
1: Certo che è un bel mondo il vostro.
2: Io ne ho vista di peggio, perché anche da noi a Boston. Io poi sono quella più odiata.
1: Perché?
2: Perché sono donna, giovane, straniera. E perché ho fatto carriera. Forse dirigerò il reparto l'anno prossimo.
1: Ma dai. E come ci sei riuscita?
2: Bravura e fortuna.
1: Come Franco.
2: Grazie a Franco per quello che mi riguarda. Se non era per lui non avrei mai avuto l'incarico a Boston.
1: Ah già. Laura, ma perché Franco ha fatto proprio il tuo nome? Anche Giovanni ci teneva ad andare in America.
2: Ma questo non lo so. Ma perché ti scoccia che Franco abbia scelto me?
1: No, no. Però tu eri arrivata da poco in clinica. Giovanni invece ci lavorava da anni.
2: Forse sono andata a letto con tuo marito per ottenere quel lavoro.
1: Che ne dici? L'hai fatto?
2: Purtroppo no. Se non era tuo marito però ci sarei andata. Anche senza nessuna contropartita in cambio.
1: Viva la sincerità.
2: Ma io sono un'amica fedele e non ti farei mai un torto.
1: Ah, allora adesso posso dormire tranquilla.
2: No. Per una che rinuncia chissà quante altre ce ne sono pronte a buttarsi a pesce. Lo sai che tuo marito è molto corteggiato? Sembri tuo fratello. Lui faceva sempre questo verso.
1: Lo fa ancora. E in genere mi fa innervosire. Ti ho telefonato?
2: Roberto? No, non lo sento da anni.
1: Gli ho detto che eri qui. Mi sembrava in vena di una rimpatriata.
2: Io, lui e la sua compagna. No,
1: tu e lui, credo.
2: Ah, la faccenda si fa interessante.
1: No. Non ti permetterò di fare questo scherzo a Natalia. Non se lo merita.
2: Ma insomma, almeno uno della famiglia me lo volete lasciare. Finirà che dovrò accontentarmi di Pietro.
1: Ah, no, mai, eh. Non metterai le tue grinfie su mio figlio. Dovrai prima passare sul mio cadavere.
2: Allora non dovrò aspettare molto. Sei ridotto una larva.
0: Ah. Avanti.
1: Ciao.
0: Ehi, che ci fai qui?
1: È finito?
0: Ah sì, stavo facendo qualche telefonata.
1: Posso sedermi?
0: Ma certo. Sarei tornata a casa prima, ma i colleghi mi hanno fatto festa. C'era anche il professor Fedeli.
1: Ah, e cosa ha detto?
0: Era contento che tutto fosse finito.
1: Beh, non è proprio finita ancora. Franco, sono venuta perché io volevo continuare il discorso di oggi. A casa non si può parlare in pace, c'è troppa gente.
0: Ancora? Nora, ma è un'ossessione.
1: Non mi hai spiegato perché quel foglio era nel vaso. Io voglio saperlo.
0: Ma ci sarà finito per sbaglio. È un esame di qualche paziente, non so nemmeno di chi.
1: Io lo so. Il paziente si chiama Castellazzo.
0: Chi te l'ha detto?
1: Il computer della clinica.
0: Il computer? E tu come hai fatto a usare il computer? Nora, non è che sei andata dall'impiegato a dirgli tutto?
1: No, no, no. Io e Giovanni siamo riusciti a entrare in amministrazione con una scusa e abbiamo guardato sul computer. C'è un codice su quel foglio. Corrisponde al nome del paziente.
0: Ma tu sei pazza, pazza! L'hai detto a Giovanni!
1: Non ho detto niente, sta tranquillo. Solo che volevo sapere il nome del paziente che aveva fatto quell'esame.
0: E Giovanni non ti ha chiesto il perché?
1: No.
0: Ma senti, Nora, io non lo so come devo fare con te. Ma ti rendi conto che potevi mettermi nei guai? Non ti basta quello che ho passato? Ho fatto una settimana di carcere, santo Dio.
1: Ma allora era importante quel foglio. Non è vero che l'hai nascosto per sbaglio?
0: No, non è vero. Non è vero, ti ho detto una menzogna. Ti ho ingannata. Quel foglio è importantissimo e molto pericoloso per me se qualcuno lo scopre.
1: Perché?
0: E va bene, Nora, ti dirò tutto. Ti dirò tutto. In questa clinica abbiamo ricoverato dei pazienti sotto falso nome.
1: Allora il pentito dice la verità.
0: No. Aspetta, fammi finire. Dio mio, ma perché le vuoi sapere tutte queste cose? Meglio per tutti se stai fuori da questa storia.
1: Vai avanti, Franco.
0: Io l'ho scoperto qualche mese fa. Ci sono delle persone che non vogliono far sapere di essere state ricoverate qui, per motivi diversi. E il paziente di quell'esame è una di queste persone. È stato curato qui, ma nessuno deve saperlo.
1: Perché?
0: Non lo so il perché, non sono io che dirigo la clinica.
1: Sono dei delinquenti? Sono dei mafiosi?
0: No, non credo. Anzi, a volte sono delle personalità pubbliche, gente in vista che non vuole scocciature.
1: Mi sembra proprio tanto strano, Franco.
0: Ma no, ragiona. Qui c'è un reparto di neurologia che funziona molto bene, uno dei migliori in tutta la città. Abbiamo pazienti che vengono da tutta la Sicilia. E tu lo sai che si tratta sempre di malattie particolari. La gente fa presto a dire che uno è pazzo solo perché ha bisogno di una visita neurologica. Figurati se viene ricoverato. Insomma, se una persona è in vista, non gli fa piacere che la cosa si venga a sapere, capisci?
1: Cioè, si fanno ricoverare sotto falso nome perché non vogliono far sapere di avere dei disturbi neurologici.
0: Può capitare. Mm-hmm. Metti che arrivi, che ne so, uno scrittore famoso, magari ha solo un disturbo lieve, però lo sai come sono i giornalisti, li hai visti, fanno presto a farlo passare per pazzo. In quel caso noi proteggiamo i pazienti. Tutto qui.
1: È già successo?
0: Cosa?
1: Lo scrittore famoso. Avete curato uno scrittore?
0: Ma sì, sì. Non solo scrittori, anche autorità.
1: Ah. E sono tanti quelli che avete ricoverato sotto falso nome?
0: Ma non lo so questo, Nora. A volte si tratta di parenti, figli, mogli.
1: E questo Castellazzo? Chi è in realtà?
0: Castellazzo.
1: Sì, quello dell'elettroencefalogramma. Perché tu hai nascosto quel foglio, eh? Non solo ha nascosto il foglio, deve aver nascosto anche tutta la cartella clinica.
0: Certo. Non lo so il suo vero nome. È il parente di qualcuno che conta.
1: Sul computer la cartella clinica non c'era. Abbiamo trovato soltanto l'esame.
0: Non le registriamo al computer quelle cartelle cliniche, sarebbe troppo rischioso.
1: Certo, vi siete organizzati molto bene, eh? E oltre a te chi lo sa? Giovanni no, vero?
0: No, non credo.
1: Fedeli sì, però.
0: Beh, la clinica è sua.
1: Allora, era proprio lui. Quello che io ho visto uscire da casa nostra quella sera era venuto a portarti dei documenti da nascondere.
0: Sì.
1: Aveva paura che i magistrati li trovassero in clinica?
0: Sì.
1: Gli hai fatto un bel favore.
0: Potevo dirgli di no.
1: Neanche se rischiavi la galera.
0: Come vedi, l'ho fatta lo stesso la galera, anche se nessuno ha trovato quei documenti.
1: Non mi convince, Franco. Questa storia è troppo strana.
0: Ti ho detto la verità questa volta.
1: Ma io come faccio a saperlo? Eh? Come faccio? Ti ho già creduto una volta e ho sbagliato.
0: Nora, non fare così, Norina. Non volevo coinvolgerti. Te lo giuro. Ti ho mentito perché volevo tenerti al di fuori.
1: Io non so più a che cosa credere.
0: Tesoro, mi dispiace, ho sbagliato. Ma l'ho fatto per il tuo bene. Tu e Pietro siete le persone più importanti per me. Lo sai quanto ti voglio bene, Nora.
1: Lasciami stare, Franco.
0: Ma cosa devo fare per convincerti? Dimmelo, che cosa vuoi che faccia?
1: Non lo so.
0: Vuoi che vada dal giudice a raccontargli tutto? Lo faccio. Guarda, ti giuro che lo faccio. Non me ne importa niente se poi mi riportano in carcere. Guardami, Nora, non sto scherzando. Vuoi che telefoni al giudice?
1: No.
3: Avete ascoltato la 7ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
4: Remo Girone,
3: l'avvocato Paino,
5: Ivano Staccioli,
3: Nora,
6: Angela Baggi,
3: Pietro, suo figlio,
7: Marco Galli,
3: Laura,
8: Claudia Poggiani
3: e con
9: Francesco Anzalone,
10: Delia D'Alberti,
7: Stefano Militi,
11: Enrico Papa.
3: Coordinamento tecnico:
12: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma:
13: Emma Caggiano.
3: Regia:
14: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Sì. Per vedere, ecco, così va bene qui. Io l'altro tavolo lo metterei vicino alla Kenzia.
2: Sì, sì, ora chiamo Tuccio per spostarlo. Ma se intanto mi dice quali tovaglie devo mettere.
1: Ma io direi quelle azzurre con i piatti blu.
2: Ah, va bene, va bene.
1: No, no, aspetta, scusa. Non mi convince il tavolo lì. No, è troppo lontano dalla luce. Guarda, spostiamolo un po' per cima.
2: Così,
1: Così, aspetta. Che dici, Natalia, va bene?
3: Boh, a me sembrava tutto perfetto anche prima. Fai tu, guarda, io non ci capisco proprio niente di queste cose.
1: Oh, scusa, ti sto annoiando. Lo so che non te ne importa niente delle riunioni mondane.
2: Ah, deve essere quello del ristorante.
1: Oh, mi raccomando, Lina, controlla tutto per bene, eh? Quando arriva lo chef, chiamami.
2: Sì, non dubiti.
1: Sì, veramente anch'io non avevo tanta voglia di dare questa festa. Ma Franco ci teneva tanto. Comunque sono contenta di vederti. In genere rifiuti sempre i nostri inviti.
3: Non è per voi, lo sai. È che io non sto bene in mezzo alla gente. Ma se è l'unico modo per vedere tuo fratello, sono disposta a fare un sacrificio, come vedi.
1: Sei sicura che verrà stasera?
3: Per quanto si può essere sicuri di Roberto, sì. Posso sedermi qui?
1: Sì, certo. Ti faccio portare qualcosa da Lina. Ti va una limonata?
3: Ma no, siediti un momento vicino a me. Mi sembri una trottola.
1: Scusa.
3: Non ti scusare. Senti, allora, chi hai invitato stasera?
1: Qualche collega di Franco, Laura, Fedeli, i miei genitori, una quarantina di persone.
3: Ah, una cosa in grande.
1: Sì, Franco stava per invitare mezza Palermo. Io non so se devo preoccuparmi. È così euforico da quando è tornato a casa. Sta ore al telefono, vuole sempre vedere gente.
2: Signora?
1: Continua.
2: Signora?
1: Sì.
2: Il fioraio ancora non si vede.
1: Chiamalo. Digli che se non ho i fiori tra mezz'ora disdico l'ordine.
2: Ah, sì, ma figurati con quel sapone.
3: Mamma mia, che faticaccia organizzare queste feste.
1: Se hai tempo è anche divertente. Ma così ho dovuto fare tutto in un giorno. Ma Pietro dice che non devo lamentarmi, che preferisce avere a che fare con un super agitato anziché con un depresso.
3: Ho visto la conferenza stampa in televisione. Anche a me Franco è sembrato un po' troppo su di giri.
1: Io cerco di frenarlo, ma non ci riesco. Anche questa festa. Sì, mi sembra un po' eccessivo festeggiare. Insomma, l'inchiesta continua, non è finita.
3: Vorrà dimostrare che fa ancora parte della società.
1: Sì, è come una sfida. Ha invitato anche i colleghi che volevano farlo cacciare via dalla clinica. Gente che lo ha creduto colpevole sin dal primo momento. Io, devo dire la verità, mi sento un po' a disagio. Non le volevo queste persone in casa. Secondo me è un'ipocrisia.
3: Ma fregatene. Stampati un bel sorriso e fai finta di niente. Chissà quante volte lo hai fatto.
1: Hai una bella opinione di me.
3: No, scusami. Volevo solo dire che dovresti essere abituata alle regole della mondanità.
1: No, è diverso. Io posso sforzarmi di non apparire annoiata ai ricevimenti. Quello sì. Qui si tratta di nemici, Natalia. Magari è stato proprio uno di questi cari colleghi a mandare in galera mio marito.
3: Ma è perché lo avrebbe fatto?
1: Ma come perché? Per distruggerlo professionalmente. Già così ci sono quasi riusciti.
3: Ma non lo so. Mi sembra un'ipotesi un po' fantasiosa.
1: No, scusa. Allora tu che cosa pensi? Pensi che Franco sia colpevole?
3: No. Beh, io non lo so quello che penso.
1: Ma tu e mio fratello siete proprio fatti l'uno per l'altra.
3: Va bene, forse è meglio che tolgo il disturbo. Non voglio litigare con te.
1: No, aspetta. Voglio sapere quello che pensi tu. Mi interessa. Davvero.
3: Va bene. Beh, io credo che Franco l'abbia fatta veramente quell'operazione.
1: E credi che sapesse di avere a che fare con un mafioso?
3: Sì.
1: Tu pensi che sia davvero il medico della mafia, come dicono i giornali?
3: Non lo so, ma qui in città ci deve essere un posto dove questa gente si fa curare quando ne ha bisogno. Devono esserci dei medici compiacenti, delle ostetriche che fanno nascere i figli dei boss, dei latitanti.
1: Sì, ma Franco è uno specialista, è un neurochirurgo. Insomma, può essere capitato una volta che uno di quelli doveva fare un'operazione alla testa.
3: Ma non ci sono solo le operazioni, Nora. Hanno bisogno di medicine, di esami specialistici. Ecco, non lo so, prendi per esempio Trimarchi. È epilettico e nessuno sa dove è nascosto. Quello, per esempio, come fa a procurarsi le medicine?
1: Trimarchi. E chi è?
3: Un boss. È latitante da anni, con tutta la famiglia. E durante la latitanza si è sposato e ha fatto 3 figli. In tutto questo tempo lui o qualcuno dei suoi familiari avrà avuto bisogno di un medico o no?
1: Ed è epilettico?
3: Pare di sì.
1: Ma sei sicura?
3: Così dicono i giornali. Ora, io non sto dicendo che Franco sia il medico di Trimarchi, ma era solo per farti capire che a Cosa Nostra servono anche i medici specialisti.
4: Non ci credo che devi tornare a lavorare. Dimmi la verità, Laura. Hai qualcuno a Boston, eh?
3: No. Figurati se mi fa piacere tornare in ospedale. Però non mi posso allontanare per troppo tempo. Il direttore va in pensione alla fine del mese. Io là dentro sono appoggiata solo da lui.
4: Ma c'è pericolo che ti buttino fuori?
3: No. Il mio contratto con l'ospedale scade fra un anno. Però devo darmi da fare subito, per essere sicura che me lo rinnovino.
4: Ma sono 2 anni che stai in America. Potresti anche tornare.
3: A Villa Giada? A fare l'assistente di Franco per tutta la vita?
4: Non c'è solo Villa Giada.
3: Non ho nessuna intenzione di rimettermi a fare i concorsi per gli ospedali.
4: Allora hai intenzione di restarci per sempre in America?
3: Boh. Forse sì, dipende da come vanno le cose. Lo sai che non faccio mai progetti a lunga scadenza, non mi piace.
4: Io li faccio sempre invece, forse per questo rimango sempre fregato.
3: E dai, non ti lamentare, hai la clinica e lo studio.
4: Ma non esiste solo il lavoro, Laura. Stavo parlando di un'altra cosa.
3: Ma quanto sei sentimentale. E poi se ci tieni tanto a sposarti, perché non ti trovi una donna una volta per tutte?
4: Io voglio te.
3: Ma tu sei fissato. Siamo stati insieme solo per così poco. E non è che era poi questo folle amore, eh?
4: Per te, forse.
3: Giovanni, non diventare patetico, per favore.
5: Che state facendo qua, tutti soli? Venite in terrazza.
4: Ma perché non ti fai gli affari tuoi, eh? La stavo quasi convincendo.
5: A sposarti?
4: Una cosa per volta. Prima deve tornare qua. Poi pensiamo al matrimonio.
3: Una bella volta ti prendo in parola e poi vediamo che fai.
4: Io sono sempre pronto. Ti sposo anche domani.
5: Tu pensaci, Laura, un partito così non lo trovi in America. È belloccio, con un buon lavoro, la casa di proprietà.
4: Quella la devo ancora finire di pagare.
6: Scusatemi, dovrei fare una telefonata.
5: Ah, vieni, vieni, Natalia. Conosci Laura Macchi, vero?
6: No, è la prima volta che la vedo. Ma ne ho sentito parlare molto da Roberto.
5: Ah, già, devo aver fatto una gaffa.
6: Ma no, figurati.
3: È passato tanto tempo, cose da ragazzi.
6: Beh, fra me e lei c'è stata anche una moglie di mezzo.
5: Quella ce la dimentichiamo sempre, chissà perché.
3: Ma che cattivo, io l'ho conosciuta la moglie di Roberto. Era una bravissima ragazza.
5: È l'unica cosa per cui passerà la storia.
6: Scusatemi ora, ma devo proprio andare a telefonare a Roberto. Ha detto che sarebbe venuto qui verso le 9.
3: E lei si fida ancora di quello che dice Roberto? Non lo sa che non è mai puntuale?
6: Non è che non mi fido, è che mi preoccupo oramai. Specialmente poi da quando gli hanno assegnato la scorta.
4: Addirittura? Ma so che stai indagando.
6: Questo non lo so, ma non deve essere un lavoro tranquillo.
5: Ti aspettiamo di là, Natalia.
6: Sì, va bene, arrivo.
7: Pronto?
6: Roberto? Sono io! Sono a casa di tua sorella!
7: Natalia? Non l'avete ancora saputo? C'è stato un attentato. Al giudice Santella. Poco fa.
6: Come? Roberto, ti sento malissimo! Hai detto un attentato?
7: Sì! Accendi la televisione. Ti devo lasciare, Natalia. Ci sentiamo dopo.
6: Lina? Lina!
8: Ci serve qualche cosa, signora?
6: Presto, un televisore.
8: Di là in salotto, ma che c'è? Che è successo? Mi pare preoccupata.
6: C'è stato un attentato a un giudice, voglio vedere.
8: Oh, Maria Santissima.
9: Ecco, questa è la macchina su cui viaggiava il giudice e la sua scorta. Come potete vedere, l'esplosione l'ha colpita in pieno, mentre l'auto viaggiava a tutta velocità. Gli inquirenti naturalmente non hanno ancora potuto stabilire il meccanismo dell'attentato, ma da quello che vediamo la bomba deve essere stata piazzata proprio all'imbocco del ponte. Il giudice e i 2 agenti della scorta sono stati trasportati subito in ospedale e non si sa ancora nulla delle loro condizioni. Da voci trapelate poco fa pare che anche un killer sia rimasto ferito nell'esplosione.
4: Se si sono salvati è un miracolo.
9: Il
10: giudice Santella, 58 anni, sposato con due figli, lavorava da tempo in questa città ed era impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata.
5: Spegnete, dai.
10: Ultimo, no, adesso aspetta. Pagina e occupiamoci di spettacolo.
5: Su, torniamo di là, tanto non sanno ancora niente. Mezz'ora che ripetono sempre le stesse cose.
4: A questi non li ferma nessuno.
11: Santella, non è quello che abbiamo incontrato dai Di Marco a Natale?
12: Hai visto? I soccorsi sono arrivati subito, però.
11: Ah, secondo me non si salvano.
3: Roberto era lì? Credo di sì.
5: Meno male che ho 40 testimoni, se no mi accusavano pure di questa strage.
3: Nora, senti, io vado a casa. Non me la sento di restare.
6: Sei preoccupata per Roberto?
3: No, ma mi è passata la voglia di far festa. Scusami, saluta tu gli altri.
6: Natalia?
3: Sì? Anch'io vorrei andare via tutti. Lo so. Ciao, ti telefono presto.
6: Sono morti tutti. L'ha detto adesso il telegiornale.
5: Mai cambieranno le cose in questa città.
6: La gente ha improvvisato una manifestazione. Stanno andando tutti sul posto dell'attentato.
5: Andiamo a letto, va, sono stanco. Hai visto la faccia di guerra? Quello si credeva già di avere il posto di primario in tasca.
6: Franco, io ci vorrei andare. Perché non vieni con me?
5: Dove?
6: Alla manifestazione. Vorrei partecipare.
5: A quest'ora? Ma che ci vai a fare? Secondo te servono a qualcosa queste manifestazioni? La mafia se ne frega, mia cara.
6: È un segnale che la gente è stufa, che vuole cambiare le cose. È importante, invece.
5: Sì, per qualche giorno un gran bau bau, i giornali, la televisione, le manifestazioni, e poi tutto ritorna come prima. Comunque, se ci vuoi andare, vacci. Io resto qua. E chi è ora?
6: Ma forse mio fratello. Lina, va a aprire. Sarà Roberto.
11: Dottore, c'è la sua segretaria.
5: Falla entrare.
11: Si accomodasse, signore.
5: Vuoi vedere che devo andare in clinica? Neanche stasera mi lasciano in pace.
13: Buonasera, dottore. Scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo chiederle un favore. Il telefono era sempre occupato e allora sono venuta di persona.
6: Venga, venga, Cettina, entri.
11: Grazie. Si accomodasse, vuole un bicchierino?
13: No, no, niente, grazie.
5: Che è successo?
13: Mia madre... straparla, ha avuto una crisi isterica. Non riesco a calmarla, dottore. Non è che mi può dare qualcosa, non ho niente in casa.
5: Un'altra volta che l'abbiamo fatto, il Valium?
13: Sì, però, dottore, non è la solita crisi. Per questo sono venuta, e che mi sembra diverso.
5: Senti, vengo a vederla un minuto.
13: Davvero? Grazie, dottore, mi fa un favore grande. Io sono proprio preoccupata.
5: Vado a prendere la borsa.
11: Ma davvero non vuole niente, neanche un tè?
13: No, grazie, veramente. Signora Nora, ma che devo fare? Ha 80 anni mia madre, io tengo una croce.
6: Ma che cos'ha?
13: I nervi. È stata anche ricoverata in una clinica psichiatrica e certi giorni sta bene, ragiona, ma quando ottiene questi attacchi di nervi mi fa venire i sorci verdi. È da stamattina che sta male, io non ne posso più.
6: Ma lei come fa quando va a lavorare? La lascia sola?
13: Come devo fare? Le mie sorelle tutte a Milano stanno e per fortuna che c'è una vicina che ogni tanto le dà un'occhiata.
5: Allora, andiamo?
13: Certo, certo. Grazie ancora, signora Nora, e mi scusi per il disturbo.
6: Ma si figuri. Arrivederci. Auguri per sua madre.
11: Davvero, tanti auguri.
13: Grazie.
11: Meschino.
5: Nora, non mi aspettare alzata, eh? Ciao.
11: Signora. Signora, scusasse. Se non ci serve niente, io me ne vado a dormire, sono stanca.
6: Sì, sì, va bene, Lina, vai pure. Io vedo un po' di televisione.
11: Ah, poveretti. Che brutta morte. Buonanotte allora, signora Nora.
6: Buonanotte.
14: Ciao.
6: Ciao.
14: Allora, com'è andata la festa?
6: Bene, bene, se ne sono andati via da poco. Tu? Dove sei stato?
14: Ma siamo andati a casa di Fabio a vedere la televisione. Anzi, accendi un po', voglio vedere le ultime notizie.
15: Sì, sì, è confermata la notizia del ferimento di uno dei killer. Qualcuno ha visto, pochi secondi dopo l'attentato, un uomo ferito che veniva caricato a bordo di un'auto.
14: Ah, sì, però non ha preso la targa della macchina, sì.
6: Zitto, fammi sentire.
15: La polizia sta controllando gli ospedali della città, ma con poche speranze. Il ferito potrebbe invece essere stato curato in un rifugio segreto da qualche medico compiacente.
14: Per forza. Ti pare che andava in un ospedale.
15: Per il momento è tutto da Palermo e io darei la linea allo studio. Naturalmente se ci sono novità vi faremo sapere.
16: Passiamo ad un altro argomento. In Europa...
14: Casino. I miei amici volevano andare a quella manifestazione.
6: Ah, anch'io volevo andarci.
14: Non serve a niente, solo a far confusione.
6: Hai ragione, proprio come tuo padre, tu.
14: Io vado a letto, sono distrutto.
6: Buonanotte.
14: Ah, e papà dov'è?
6: Sta facendo una visita. La madre di Cettina si è sentita male.
14: Ah, pensa, l'ho vista oggi. E che ha avuto?
6: Dove l'hai vista?
14: Era in macchina con la figlia fuori dalla clinica. Ha fatto un sacco di complimenti, sai com'è, no?
1: Allora ha ragione. No, voglio dire, ti è sembrata normale?
14: Sì, un po' appiccicosa, ma normale, sì, perché?
1: Ma niente, niente. Io non ho sonno. Scendo un po' in giardino.
14: Allora stai attenta ai lupi. Ciao, buonanotte.

0: pronto intervento.
1: Andate subito a Villa Giada. Forse il killer dell'attentato a Santella si trova in quella clinica.
0: Pronto? Chi è lei? Mi dica il suo nome.
1: Non posso. Ma mandate qualcuno a controllare. Villa Giada. Fate presto, però.
0: Pronto? Pronto, ma chi parla? Pronto?
2: Avete ascoltato l'ottava puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco Lai,
4: Remo Girone,
2: Pietro,
5: Marco Galli,
2: Laura,
6: Claudia Poggiani,
2: Giovanni,
7: Brizio Montinaro,
2: Natalia,
8: Loredana Martinez,
2: Roberto,
9: Sergio Nicolai,
2: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
2: Lina la cameriera,
11: Anna Lelio,
2: con
5: Fabio Massimo Amoroso,
10: Consuelo Ferrara
2: e con Paolo Testa. Coordinamento tecnico
12: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma
13: Emma Caggiano.
2: Regia
14: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Quindicesima puntata di questo nostro appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Oggi apre Guido Gozzano, più in là troviamo Sandro Penna, ma nel parterre anche un autore che merita una luce in più. E ci pensa la scheda letta da Corrado Pani. Sto parlando di Ivan Gol, che per alcuni sarà una vera scoperta. E poi Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers, ovvero Guglielmo il trovatore, anzi il primo dei trovatori, che verso la fine del 1000 cominciarono a scrivere sistematicamente in volgare e non più in latino. Siamo tutti un po' debitori di Guglielmo. Uno straordinario, modernissimo Raymond Queneau chiude la rassegna odierna, basata sul programma di Radio 2 1974-1976. Buon ascolto!

Il tema fondamentale di tutta la poesia di Guido Gozzano è quello dell'incapacità di misurarsi con la vita e con la storia. La vocazione ad un isolamento inerte e in certo modo vile, come si esprime la protagonista della lirica che potremo ascoltare fra poco, intitolata Invernale. Uno specchio gelato dove volteggiano i pattinatori, presumibilmente nella vecchia Torino all'inizio del secolo, così squisitamente cantata altre volte dal poeta, è la scena di questi versi. Scena davvero, poiché vi si svolge una breve ma autentica azione drammatica. La pista di ghiaccio è qui la vita stessa, con la sua seducente possibilità di gioco gioioso e la sua sinistra insidia. Quando il ghiaccio scricchiola, aprendo la sensazione del pericolo e la necessità della scelta, il pattinatore Gozzano abbandona l'amore, pur appena confermato, e raggiunge la sicurezza lasciando che la sua più coraggiosa compagna seguiti da sola il gioco romantico e rischioso. Quella compagna che la splendida metafora gozzaniana assimila alla procellaria che raccoglie il volo e che sarà il testimone impietoso e necessario della viltà del poeta. Viltà si intende che non rispecchia qui la condizione personale, contingente del gozzano uomo, bensì la condizione più estesa e fatale di un'intera stagione della letteratura, come Gozzano la interpreta, nella sua incapacità di affrontare i grandi temi della vita e nella sua tendenza a farsene, invece, musicale e confortante antagonista. Sotto i mezzi toni del crepuscolarismo, sotto la poetica delle piccole cose e dell'amor di provincia,

0: Gozzano.
1: Cric. L'incrinatura, il ghiaccio rabescò stridula e viva. Arriva! Ognuno guadagnò la riva disertando la crosta mal sicura. Arriva, arriva! Un soffio di paura disperse la brigata fuggitiva. Resta! Ella chiuse il mio braccio conserto. Le sue dita intrecciò vivi legami alle mie dita. Resta, se tu m'ami. E sullo specchio, subdolo e deserto, soli restammo, in largo volo aperto, ebri d'immensità, sordi ai richiami. Fatto lieve così, come uno spettro, senza passato più, senza ricordo, m'abbandonai con lei, nel folle accordo, di larghe rote disegnando il vetro. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più tetro, dall'orlo il ghiaccio fece cric più sordo. Rabbrividii così, come chi ascolti lo stridulo sogghigno della morte, e mi chinai con le pupille assorte e trasparire vidi i nostri volti già resupini, lividi, sepolti. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più forte. Oh, come, come a quelle dita avvinto rimpiansi il mondo e la mia dolce vita. Oh, voce imperiosa dell'istinto, oh, voluttà di vivere infinita. Le dita liberai da quelle dita e guadagnai la ripa, ansante, vinto. Ella sola restò, sorda al suo nome, rotando a lungo nel suo regno solo. Le piacque al fine ritoccare il suolo e ridendo approdò, sfatta le chiome e bella, ardita, palpitante come la procellaria che raccoglie il volo. Non curante l'affanno e le riprese dello stuolo gaietto femminile, mi cercò, mi raggiunse tra le file degli amici col ridere cortese: «Signor mio caro, grazie». E mi protese la mano breve sibilando «Vile».
2: Abbiamo trasmesso «Una poesia al giorno», presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'alsaziano Ivan Gull, poeta senza patria, ebreo per destino, nato per caso in Francia, dichiarato tedesco da una carta bollata, nella casa paterna non sentì mai una parola tedesca. Trasferitosi all'età di 7 anni nel 1898 a Metz, nel ginnasio di questa città e più tardi quando si laureò all'Università di Strasburgo, non sentì mai una parola di francese. Così avvenne che egli, allevato nelle due lingue, scrivesse alternativamente in tedesco e in francese. La sua vita e le vicissitudini della guerra lo portarono a cambiare spesso patria e paese, da Berlino a Ginevra, da Ginevra a Parigi, da Parigi a New York e a Cuba, e infine, per morire, di nuovo a Parigi. Trovandosi in questo suo peregrinare di poeta errante, sempre nel paese giusto al momento giusto, Ivan Gull visse, condivise, espresse e in molti casi suscitò e prevenne tutte le diverse tendenze delle correnti culturali e poetiche dell'Europa, prima e dopo e durante le due guerre. Dai circoli espressionisti di Berlino agli ambienti parigini del dadaismo e del surrealismo, del quale fu il più dinamico dei promotori, anticipando di parecchi anni il Manifesto di Breton. Fu amico di Picasso, di Chagall, che illustrò gran parte delle sue raccolte di poesie, di Joyce, del quale curò l'edizione tedesca dell'Ulisse, di Georg Grotz, che fece i bozzetti per la sua commedia Matusalemme, una incredibile anticipazione del teatro dell'assurdo di Ionesco. Fu poeta, drammaturgo, saggista, famoso soprattutto per la sua produzione in francese. Francese è il suo capolavoro, Giovanni senza terra, poema autobiografico di un eroe che continua stanco, quasi cieco, ma con indomabile coraggio, la vita di eterna peregrinazione alla quale è condannato. Quando nel 1947 Gull apprese la diagnosi del proprio male incurabile, la leucemia, decise di tornare in Europa, chiudendo la parentesi americana. Era emigrato a New York nel 1939,

0: per venire a morire nei luoghi della sua infanzia. Fu ricoverato all'ospedale di Strasburgo, dove aveva studiato da giovane. In questo ospedale, dal quale poi miracolosamente uscì per restare in vita ancora 5 mesi col sangue donato da 16 poeti di diversi paesi, Gol riprese a scrivere nella sua lingua di bambino, il tedesco, e fissò nei versi della raccolta Erba di sogno le testimonianze più mature della sua poesia. Gli altiforni del dolore, che fa parte di questa raccolta, è dunque una poesia tedesca, ultimo grido proveniente da un ospedale di morte di un poeta errante che morì, come disse del suo Giovanni senza terra, con un cuore francese, con spirito tedesco, sangue ebreo e passaporto americano.
1: Giancarlo Sbragia legge Gli altiforni del dolore di Ivan Gol.
2: Negli altiforni del dolore, che minerale viene fuso? I servi del pus, le suore della febbre, non lo sanno. Strato diurno, strato notturno di ogni carne, le ferite e i fuochi fioriscono, selvaggi, nei giardini di salnitro e nei brucianti campi di rose. Asfodeli della mia angoscia, negli abissi della notte. Ah, cosa distilla il signore dei minerali nei cuori? L'urlo. L'urlo umano dal corpo scuro, che come un sacro pugnale squarcia il nostro sole di morti.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Guglielmo IX, duca d'Aquitania e conte di Poitiers, nato il 22 ottobre 1071, morto il 10 febbraio 1126, strano e affascinante personaggio del Medioevo, era il più gran feudatario della sua epoca, signore di un immenso territorio e più potente del re di Francia. Amante del fasto e dei piaceri, suscitatore di scandali, inviso al Papa Urbano II e alla Chiesa, partecipò alla crociata unicamente per spirito d'avventura ed entrò nella storia non come uomo politico e neppure come guerriero, ma come poeta. Fu il primo poeta lirico in lingua volgare del mondo moderno, il primo trovatore. Creatore di versi e armonie che nascevano da un'ispirazione individuale, nutriti di una sensibilità umana, un gusto e una raffinatezza sociale del tutto estranea alla triviale produzione giullaresca, ci ha lasciato 11 poesie. In esse, egli passa dall'espressione di un amore puramente sensuale, ancora legato alla tradizione antica, ad un'esaltazione statica, quasi mistica della donna, come simbolo di una bellezza divina. In tale bellezza è già pienamente realizzato quel concetto cortese dell'amore, tipico della poesia trobadorica, che con lui ora entrava in letteratura come nozione poetica. Una nuova concezione della donna, idealmente vincolata non più dalla castità vedovile e conventuale, ma dal matrimonio, che dominerà la poesia europea fino ai nostri giorni. La poesia che vi leggeremo è una delle più belle e più famose del Duca d'Aquitania, poeta espertissimo, antesignano di tutti i principi poeti del futuro umanesimo. Più famosa perché in essa troviamo tutti i topos della lirica trobadorica. Dall'esordio primaverile, in cui la primavera è sentita come rifiorire anche umano dei sensi, all'immagine dell'amante in pena, timido e sommesso, alla figurazione dell'atto di vassallaggio amoroso, all'allusione ai maldicenti che insidiano la gioia degli amanti. Nella strofa centrale, che dà il titolo a tutta la poesia, si può leggere quasi come in un simbolo il rifiuto di ogni ripiegamento ascetico, l'affermazione in pieno Medioevo del nuovo spirito umanistico che sboccia in ansia e gioia di vivere.
1: Giancarlo Sbragia legge Come il ramo del biancospino di Guglielmo d'Aquitania.
2: Nella dolcezza della primavera i boschi rinverdiscono e gli uccelli cantano, ciascheduno in sua favella, giusta la melodia del nuovo canto. È tempo dunque che ognuno si tragga presso a quel che più brama. Dall'essere che più mi giova e piace, messaggero non vedo né sigillo. Perciò non ho riposo né allegrezza, né ardisco farmi innanzi finché non sappia di certo se l'esito sarà quale domando. Del nostro amore accade come del ramo del biancospino, che sta sulla pianta tremando la notte alla pioggia dal gelo fino al domani che il sole si fonde in fra le foglie verdi sulle fronde. Ancora mi rimembra d'un mattino che facemmo la pace tra noi due e che mi diede un dono così grande, il suo amore e il suo anello. Dio mi conceda ancor tanto di vita che il suo mantello copra le mie mani. Io non ho cura degli altrui discorsi che dal mio buon vicino mi distacchino, per picciol motto che si proferisce. Altri van dandosi vanto d'amore, noi disponiamo di pane e coltello.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una volta la poesia entrava in casa come l'acqua, la corrente elettrica, il gas, eccetera. Era un genere di consumo, un fluido, elargito a tutti, e tutti potevano goderne senza bisogno di un particolare cervello e di una particolare cultura. Non era ancora avvenuto, insomma, per dirla coi tecnici, quello iato fra la cultura del poeta e cultura del lettore, che poi rese così precaria l'utenza. La poesia di Sandro Penna, rara avis, in vero, oggi sembra riportarci a quei tempi felici. È una poesia che non mette in soggezione nessuno, anzi ispira subito un vivo moto di simpatia, come l'aria che si respira o la luce di un paesaggio. E del resto non v'è critico che non sia d'accordo nell'affermare che Sandro Penna, di tutti i nostri maggiori poeti viventi, è quello che più istantaneamente e immediatamente avvince il lettore, sino a fargli dimenticare, si direbbe, che sta leggendo. Anche la strana gioia di vivere che lo investe proviene da un libro e non da un fatto o fenomeno della natura. Quasi Penna non scrivesse, ma dipingesse parole, o meglio scrivesse cose, alberi, sentimenti, creature, nuvole, onde marine, persone, eccetera, anziché i loro nomi. Strana gioia di vivere, abbiamo detto. E appunto una strana gioia di vivere lo stesso Penna intitolò nel 1956 un gruppo di sue poesie, dove fra l'altro si legge: ma Sandro Penna è intriso di una strana gioia di vivere anche nel dolore. Due versi lapidari, diventati poi la giusta insegna di tutta la sua poesia, che da un capo all'altro, proprio quella strana gioia di vivere, come già abbiamo accennato, riesce a comunicare al lettore. Basta aprire a caso un suo libro, è come aprire in una stanza chiusa una finestra. T'accorgi subito che Penna non lo leggi, ma lo respiri. Sono i sensi i primi a essere colpiti. E ogni parola o cosa in lui incalza, appunto, per la luce che viene dai sensi. Senza che con questo la sua sia una poesia di sensazioni, tutt'altro. Sotto quella luce v'è il cuore profondo e il pensiero vivo di un uomo che riesce in tutto, quasi per miracolo, a essere un nostro simile.
1: Giancarlo Sbragia legge quattro poesie di Sandro Penna.
2: Se la notte d'estate cede un poco sulla riva del mare, sorgeranno, nati in silenzio come i suoi colori, uomini nudi e leggeri che vanno. Ma come il vento muove il mare, muovono anche gridando gli uomini le barche. Sorge sull'ultimo sudore il sole. Basta all'amore degli adolescenti sentirsi possedere dal sole entro la sabbia calda immoti. Tutto è così. Non viene un forte vento a rovesciare la calma accecante. La sera, all'ombra della cattedrale, con gridi e gridi giocano i fanciulli, ma nel silenzio è inutile la voce anche delle campane. Sotto il cielo d'aprile la mia pace è incerta. I verdi chiari ora si muovono sotto il vento a capriccio. Ancora dormono l'acque, ma sembra come ad occhi aperti. I ragazzi corrono sull'erba e pare che li disperda il vento, ma disperso solo è il mio cuore, cui rimane un lampo vivido, oh giovinezza, delle loro bianche camicie stampate sul verde. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: No, non è più la Parigi di una volta. Non è più la Parigi che amammo. E il poeta sconsolato aggiunge: ci stiamo avviando in fretta verso la Parigi che scorderemo. Raymond Queneau oggi ha 70 anni e sono più di 50 anni che vive tra Saint-Germain e i Campi Elisi. Si è laureato in filosofia alla Sorbonne e ha avuto giovanili contatti con la stazione centrale del surrealismo. Ma se ne staccò presto, nel 29, dopo uno scambio di clamorose inventive con André Breton. I surrealisti lo definivano un enfant gâté, uno snob, un raffinato. A 30 anni Queneau è già nell'équipe dell'editore Gallimard e 3 anni dopo, nel 36, inizia sul giornale L'Intransigeant la rubrica quotidiana dal titolo Conoscete Parigi? Dopo la guerra organizza con Jean-Louis Barrault mattinate poetiche alla Comédie Française e pubblica in quei giorni esercizi di stile. Il regista Yves Robert mette in scena questi esercizi di stile e intanto Juliette Gréco lancia nelle cave di Montparnasse la canzone Si tu t'imagines, con parole di Queneau. Si tu t'imagines diventa il titolo di una raccolta di poesie pubblicata nel 1950 da Gallimard. Anche il cinema si accorge di Queneau e Marcello Pagliero gira, su sceneggiatura dello scrittore, Saint-Germain-des-Prés. È di quegli anni una poesia dedicata a una Parigi che ormai va scomparendo. Ogni giorno. Insieme a Queneau, godiamoci questa passeggiata lungo la Senna e beviamo il doppio caffè ordinato in un bistrot della Parigi 1930. L'umore del poeta non è molto buono, come al solito. Ecco, il fastidioso tram che va sferragliando davanti ai suoi occhi e quel cane straordinariamente libero e impunito, mentre lui, Queneau, ha qualche acciacco e deve andare dal medico. Ma si può dar fiducia a un medico che abita in una casa nuova, ancora fresca di tinte e di vernici? Il poeta già si sente in colpa. Percepisce che il medico lo sta scambiando per una normale, se il suo paziente non riesce nemmeno a entrare nel lettino adibito alla visita.
2: Luigi Vannucchi legge Ogni giorno di Raymond Queneau.
3: Ogni giorno la stessa via mi conduce da Vaugirard à Passy, attraverso Javel, leggi Fabbrica Citroën, e sotto di me il fluire della Senna. Un caffè doppio mi prendo ogni mattina nel bistrot presso il ponte. In quel gran nero affondo un'immensa tartina, ci provo un gran piacere. Poi risalgo una strada dove un tram sta arrancando, qualche volta, dove un cane sta alzando la gamba, qualche volta. In questa casa nuova, tutta ancora di polvere, si è già insediato il medico. Il divano che mi indica non fa alla mia persona. Io sono un extra lungo. E tale disavanzo egli adesso analizza. Non è solo un dettaglio, perché nulla è dettaglio. E questo è imbarazzante. Non sai più dove metterti. Mentre se io dico il medico ha il naso troppo grande, posso già compromettermi. Tutto bisogna dire. Lo so, qui sta il difficile. Se non ho esitazioni a narrare le sterili deviazioni del sesso, segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Se parlo senza veli di morti e di supplizi, di tanti squartamenti, di bagni e di prigioni dove infami sevizi arrendon quasi dementi, idem come sopra. Segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Questi legami e inibizioni un giorno dovranno pur cadere. Le associazioni, i sintomi si spieghino come il delitto alla fine d'un libro poliziesco. Poiché se privato d'amore, fanciullo, hai voluto uccidere, credimi, sei stato tu la vittima.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il rapimento Moro. Quando Aldo Moro venne rapito, le posizioni dei partiti furono molteplici. Per la linea della fermezza si espressero la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, che non volevano concedere nulla ai brigatisti. Salvo poi il primo rivolgersi per informazioni alla banda della Magliana tramite l'allora segretario Onorevole Piccoli, mentre il secondo, nelle cui sedi molti definivano i terroristi compagni che sbagliano, temeva il coinvolgimento in uno dei fatti più sconvolgenti della storia della Repubblica. Per la trattativa era invece il neoeletto segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, le cui posizioni erano portate avanti da Claudio Signorile.
1: Claudio Signorile, uno dei gattopardi della politica italiana. Dall'alto della sua esperienza, lei che è stato ministro in momenti in cui la politica contava veramente, che idea dei colpi di Stato, ecco, Tangentopoli, voi ve l'aspettavate?
2: No, ma Tangentopoli è stata un'anomalia, è un'anomalia conseguente ad una debolezza politica del sistema dei partiti, cioè non si è resi conto, non si è capiti, e questo Cossiga in una dichiarazione che fece nella parte finale del suo presidentato della Repubblica l'aveva detto. La caduta del muro di Berlino e il collasso del sistema politico collegato all'Unione Sovietica non poteva essere affrontato con gli strumenti ordinari della politica, doveva essere affrontato con il respiro necessariamente ampio e consapevole di un vero e proprio cambiamento, non dico epocale, ma cambiamento di natura, di ruoli, di significato. Ecco, questo in Italia non è avvenuto e la conseguenza è stata che da un lato ha preso corpo una lettura giudiziaria della lotta politica, dall'altro lato quelli che dovevano essere i protagonisti di una nuova stagione politica si sono dissolti. Non solamente il Partito Comunista aveva un senso, ma anche la
1: Certo.
2: Democrazia Cristiana e soprattutto con consapevole persecuzione il Partito Socialista.
1: Ecco
2: Quindi no,
1: perché
2: non ce l'aspettavamo, ecco, così come è avvenuto, non ce l'aspettavamo.
1: si diceva un tempo negli anni 60, negli anni 70, che in Italia sarebbe stato difficile organizzare un colpo di Stato perché c'erano 100 città e quindi erano 100 realtà diverse, difesissime, anche perché all'epoca si pensava a un eventuale colpo di Stato militare, mai sarebbe stato immaginabile che invece questo l'avrebbe fatto la magistratura, oppure no?
2: Ma non è stato un colpo di Stato quello della magistratura, è stata una presa dei poteri graduale, tutto sommato mantenendo le caratteristiche, diciamo, di una società democratica. Il vero elemento che lei deve tener conto, chi ci ascolta, che l'Italia era un paese di frontiera. Davvero, noi eravamo e siamo ancora per molti aspetti, ancora un momento, come dire, di congiunzione fra aree, strategiche, diverse. Era un paese diciamo, a sorveglianza speciale. L'idea di fare un colpo di Stato in Italia, di fare qualcosa che non fosse, tenuto sotto controllo dal sistema di Yalta, cioè dall'equilibrio che fino all'89, fino alla caduta del muro, fino alla caduta del bipolarismo, reggeva il mondo, diciamo la verità, e l'Italia faceva parte di questo, era impensabile. Quindi io ho sempre considerato con una certa ironia anche a quei tentativi un po' burleschi di colpo di Stato, il solo, come si chiamano, i
1: De Lorenzo,
2: militanti, i forestali,
1: forestali.
2: tutte cose un po'. Cioè, l'Italia, la dico in maniera brutale, l'Italia non aveva bisogno di un colpo di Stato perché era già sotto sorveglianza da parte del sistema dei poteri mondiali, e quindi noi di questo ne eravamo consapevoli. Io, lei ha avuto avuto la bontà di ricordare quando, ma non quando ero ministro, anche quando prima ero vice segretario del Partito Socialista, quindi di uno dei grandi partiti di governo del paese, e noi eravamo assolutamente consapevoli di questa dialettica nella quale l'Italia era collocata e che ci consentiva da un lato una certa libertà, una certa sicurezza, ma dall'altro lato ci obbligava ad un'attenta lettura delle cose che facevamo e che accadevano nella cornice che le sto descrivendo.
1: Lei è stato protagonista anche in un altro momento molto delicato della storia italiana, ossia durante il rapimento Moro, perché è stato lei che ha portato avanti le trattative, certo, per il suo partito. Ecco. Sì. E cosa ricorda di quel periodo? Perché voi eravate per la trattativa, voi eravate per salvare Moro.
2: Noi eravamo per il noi, ma non genericamente. Noi ci siamo mossi su quella che abbiamo chiamato l'iniziativa, più che l'altra, perché non c'è mai stato un momento tecnico di trattativa. C'è stata una forte iniziativa che noi abbiamo definito iniziativa umanitaria, che effettivamente a un certo momento in poi sembrava avesse messo in movimento le cose. Noi andiamo al momento finale, la famosa notte fra l'8 e il 9 di maggio, quando viene ucciso Moro, avendo una direzione democristiana che si sarebbe dovuto aprire al giorno 9 e doveva essere una decisione, una direzione molto importante. Quindi da questo punto di vista io ricordo che ho un ricordo drammatico di un tentativo serio portato avanti con grande fiducia nella possibilità che avesse poi uno sbocco positivo, e che invece è terminato con la morte e con l'assassinio.
1: Lei pensava che si sarebbe conclusa così la vicenda di Moro, o era fiducioso?
2: No, vabbè, fiducioso, in questo tipo di cose non esiste la fiducia. Ritenevo che avevamo fatto tutto quello che potevamo fare, e quindi quando andai da Cossiga, quando ci scambiamo le prime opinioni, prima che arrivassero le notizie, diciamo, ferali, l'idea era che il punto di snodo fosse il nuovo atteggiamento politico della Democrazia Cristiana. Quindi non è un ragionamento di una generica è un po' stupida fiducia, era la convinzione di avere fatto un lavoro politico significativo, insomma, che poteva avere degli sbocchi.
1: Andreotti dichiarò in quel periodo che era un po' nell'aria la possibilità che venisse rapito un leader importante, tanto che lui poi asserì che rapire lui però era più difficile perché viveva in centro, invece Moro abitava in una zona più facile, disse.
2: Poi Andreotti aveva una scorta più agguerrita, diciamo, ma non è, io su questo non sono d'accordo, su questo ragionamento. Nel senso che il rapimento di Moro non è stato un casuale, è stata una scelta precisa. Moro era una figura politica, ma Andreotti era un gestore della politica di unità nazionale. Moro era l'inventore, era uno dei protagonisti attivi. L'interlocutore politico era Moro, non era Andreotti. Andreotti era l'uomo di governo, era l'uomo della
1: trattativa,
2: comunque della gestione.
1: Della gestione, assolutamente. Lo diceva lui stesso.
2: No, ma infatti era così. Quindi quindi non è che si rapisce Moro o Andreotti, si rapisce Moro punto e basta, perché se si vuole colpire la politica del compromesso storico, dell'unità nazionale, dell'emergenza, quella che allora sostanzialmente viveva attraverso la governabilità garantita da tutti i partiti dell'arco costituzionale, si diceva così allora, era chiaro che l'obiettivo doveva essere Moro, ce n'erano altri.
0: Il Movimento Sociale Italiano, che aveva pagato un pesante tributo di sangue alle Brigate Rosse con l'uccisione di Giralucci e Mazzola, assassinati nella sede missina di Padova nel 1974, ebbero più volte a far presente di aver avvertito il Parlamento della pericolosità del terrorismo brigatista, ma disse Almirante, finché non venne colpito un esponente democristiano di peso come Aldo Moro, sembrava che questa tragedia non riguardasse il resto del paese, ma solo la destra italiana. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, svincolato dalle correnti della Balena Bianca, si dichiarò subito disponibile a firmare la grazia per i terroristi in cambio della vita di Aldo Moro, ma la sua posizione non venne ascoltata.

0: Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril?
1: Rai Radio Tekete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per i campionati al Cardiopalma ci occuperemo della stagione 1972-73. I campioni uscenti della Juventus si presentano alla partenza con due acquisti importanti. Il centravanti José Altafini, da molti anni ormai in Italia, e il futuro campione del mondo Dino Zoff. Le milanesi hanno i loro nuovi acquisti. Nelle file del Milan c'è l'attaccante Luciano Chiaruggi, mentre l'Inter si affida ad un blocco atalantino composto da Adelio Moro, Giuseppe Doldi e Sergio Magistrelli. Dalla B salgono Palermo, Lazio e Ternana, quest'ultima prima rappresentante umbra in Serie A. Assolutamente non quotata nei pronostici estivi relativi allo scudetto era la neopromossa Lazio del presidente Umberto Lenzini, che tuttavia, già vantando un buon organico in ottica salvezza, in estate si potenziò ulteriormente con gli innesti dei centrocampisti Mario Frustalupi e Luciano Rececconi, oltre che dell'ala Renzo Garlaschelli, lasciando infine campo libero alle idee dell'allenatore Tommaso Maestrelli, fautore di una squadra mobilissima, ispirata alle contemporanee innovazioni portate dal calcio totale olandese, in cui tutti difendono e attaccano. Il campionato iniziò il 24 settembre 1972. La prima a uscire dal gruppo di testa, dopo una parentesi della Roma, fu a sorpresa proprio la neopromossa Lazio. I biancocelesti seppero resistere, seppur superati dalle milanesi, le inseguirono tenacemente anche grazie ai gol dell'attaccante Giorgio Chinaglia. Il 21 gennaio 1973 il simbolico titolo di campione d'inverno fu condiviso da Milan e Juventus a quota 22 punti, uno in più di Lazio e Inter. Il 4 marzo la Juventus perse il derby torinese e il Milan, vittorioso a Vicenza, si staccò. Come di consueto vi facciamo ascoltare i contributi tratti dalle trasmissioni radiofoniche storiche della RAI, come Tutto il calcio minuto per minuto. In questo caso l'audio è un intervento a gamba tesa.

0: Piuttosto interessante e veloce, con soventi spunti sull'uno e sull'altro fronte. Cinque minuti fa Cardillo ha fallito di poco la palla del pareggio, lanciato da Lucchitta da buonissima posizione, ha calciato al lato. Nella Ternana sono assenti Beatrice, Iacolino e Selvaggi. Viciani tiene in campo cinque centrocampisti e blocca le punte della Lazio, che il terzino Agretti, con il terzino Agretti spostato su Chinaglia e lo stopper rosa sull'ala Garlaschelli. Più aperto lo schieramento della Lazio, che presenta la formazione tipo con due punte fisse, Receconi, Nanni, Frustalupi e Manservizi.
1: Attenzione Luzzi,
0: giocano a centrocampo,
1: devo intervenire da Torino. C'è un calcio di rigore concesso per atterramento di pulici in aria in favore del Torino, quindi scusa se interrompo, ma seguiamo questa azione che potrebbe portare in vantaggio il Torino. Pulici è sceso sulla sinistra, è entrato in aria, ha superato un primo intervento difettoso, falloso nei suoi confronti, ma successivamente è stato falciato, messo a terra, e quindi c'è un calcio di rigore per il Torino. Siamo, per la cronaca e per la storia, al 14° minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. L'arbitro Toselli non ha avuto nessuna esitazione, ha indicato subito il dischetto. Ora è Sala che ha portato il pallone sul dischetto del rigore. Accanto a Sala c'è anche Ferrini, che si allontana in questo momento, anzi Agroppi. Molto probabilmente l'uomo incaricato del tiro è Sala. Toselli è accanto al giocatore. È esattamente Pulici l'uomo incaricato del tiro. Pulici, che ha messo il pallone sul dischetto ed è pronto per effettuare il tiro, mentre Toselli prende la sua posizione regolamentare per osservare tutti i movimenti anche del portiere. Parte il tiro, rete, il Torino è passato in vantaggio al 14° minuto del secondo tempo. Torino 1 su rigore, ha segnato Pulici.
2: Un mese dopo, il 7 aprile, per i piemontesi le speranze di confermare lo scudetto parevano ormai vane, dopo essere usciti sconfitti anche dall'anticipo di Firenze. Tanto più che il giorno dopo Meneghini e Laziali, entrambi corsari sui campi di Genova e Cagliari, andarono rispettivamente a più 5 e più 2. Tutto lo scenario si riaprì dopo appena due settimane. Nello scontro diretto all'Olimpico di Roma, i biancocelesti batterono i rossoneri in una partita macchiata da un giallo. Gli ospiti stavano perdendo 2-1 quando Chiaruggi, a pochi minuti dal termine, realizzò il gol del virtuale pareggio. L'arbitro Lobello annullò la rete per fuorigioco, poi giudicato inesistente dalla Moviola. Fatto sta che grazie a questa vittoria la Lazio raggiunse in testa il Milan, mentre la Juventus, piegando contemporaneamente il Lanerossi Vicenza, ritornò in gioco portandosi a meno 2. Vi facciamo ascoltare un'ampia sintesi di queste due partite giocate in anticipo a causa dei concomitanti impegni di Coppa della Juventus e del Milan.
1: Buon pomeriggio gentili ascoltatori, vi auguriamo dall'Olimpico di Roma, dove Lazio e Milan già in campo stanno giocando da 5 minuti l'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno. La Lazio è passata in vantaggio a pochi istanti fa grazie a un'autorete messa a segno da Dolci su tiro di Chinaglia. Chinaglia era entrato in aria sulla sinistra, aveva effettuato un tiro a rete, forse il portiere Belli sarebbe potuto intervenire sulla palla, ma Dolci l'ha deviata all'ultimo momento, tentando forse di dare alla palla un altro effetto e di mandarla oltre la traversa. Pertanto al quinto minuto di gioco la Lazio conduce per una rete a zero. L'anticipo si gioca, è stato concesso dalla Lega per impegni internazionali del Milan. 260 milioni sono entrati nelle casse della Lazio per questa partita, 80.000 gli spettatori presenti. È stato battuto ogni record stabilito in Italia per una partita di calcio. Le squadre schierano questi uomini: Milan, Belli, Anquilletti, Zignoli, Dolci, Snellinger, Rosato, Sogliano, Biasiolo, Bigon, Rivera e Chiaruggi. La Lazio ha in campo Pulici, Porentes, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Receconi, Chinaglia, Frustalupi e Manservisi. Nel corso della nostra radiocronaca ci interesseremo anche delle vicende di Juventus Vicenza, anticipata anche questa per gli impegni di Coppa dei Campioni della Juve, che giocherà mercoledì a Derby. A partire dalle 15.30 sarà quindi collegato con noi anche il Comunale di Torino. Nell'intervallo della partita che vi stiamo trasmettendo dall'Olimpico, Ciotti intervisterà i colleghi in tribuna stampa, mentre Luzzi intervisterà a caldo i giocatori al termine del primo tempo e anche a partita conclusa. Manca un quarto d'ora alla conclusione del primo tempo, ricordiamo che la partita ha avuto inizio con 3 minuti di anticipo sull'orario previsto. L'azione del Milan è terminata sul fondo con un tiro di Biasiolo che non ha impensierito Pulici, il quale ha già recuperato la palla e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La rimessa che è indirizzata sulla destra dello schieramento d'attacco laziale, dove accorrono sia Chinaglia che Garlaschelli. Ha recuperato alle spalle di tutti Frustalupi, rimanda ancora a Martini, che si è liberato del suo diretto avversario e cerca di scambiare ancora con Frustalupi, ma l'azione è fermata dal Milan. Ecco Soliano che passa sulla sinistra, Bigon.

0: che va a terra per l'intervento di Frustalupi, calcio di punizione concesso per il Milan. Proprio a ridosso della linea centrale del campo, vi abbiamo già detto che ospite della nostra cabina radiofonica Romeo Benetti, che segue un po' demoralizzato la partita, ci sembra. Benetti, per quale ragione gli ascoltatori non la sentiranno, perché è impossibile passare il microfono. Cosa dice di questo Milan? Non può essere allegro, dice Benetti, visto come andando le cose, ma c'è ancora molto tempo, lei lo sa perfettamente Benetti. Alto cross di Soliano, sotto porta, entrata di Biasiolo, che però viene anticipato nella sua azione da parte, anzi è rosato, scusate, da parte di Wilson. Ecco poi il passaggio di Wilson sulla sinistra per Nanni. Nanni ha recuperato, lancia subito il pallone in avanti, sulla sinistra ancora per Gallaschelli, che è puntuale all'appuntamento. Poi lancia ancora Gallaschelli sulla destra per Chinaglia, che ferma la palla al limite, controllato da Dolci, parte il tiro, la palla attraversa tutto lo specchio dell'area avversaria e termina sul fondo. La Lazio pericolosa ogni tanto, ma quando è pericolosa sul serio. Si trova del resto anche i due uomini, Gallaschelli e Chinaglia, si trovano l'area poco intasata e quindi le loro azioni, pescandosi bene, scambiandosi bene la palla, rischiano sempre, possono diventare sempre pericolose. Intanto sul passaggio del portiere Belli, ecco Snelling che raggiunge la linea centrale del campo. Faccia nei compagni di andare avanti e passa quindi a Rivera, costretto ad arretrare. C'è un po' di confusione fra gli avanti del Milan, va a terra ancora Rivera, ma questa volta Lovello fa proseguire la palla. Ed ecco che intanto vediamo perdere il pallone Nanni ad opera di un intervento quasi alle sue spalle di Bigon. Scambiano ancora Rosato e quindi Biasiolo. Poi Biasiolo avanza, entra nel cerchio del centrocampo, si libera di Nanni, manda ancora sulla sinistra per Rosato, che su cui gioca Rececconi. Lottano ancora i due, Rosato la meglio e passa ancora indietro di pochi passi a Zignoli, che sposta il gioco sulla sinistra per Rivera. Rivera in avanti a Bigon e poi ancora indietro a Rivera. Ora il Milan ci sembra che marci meglio. Rivera avanza, allunga in profondità a Chiarugio, un bel colpo di tacco che cerca di mettere in azione Bigon, non riuscito. Wilson al limite respinge, recupera Rececconi, scambia sulla destra con Frustalupi, scattando poi in avanti. Il passaggio di Frustalupi a Martini, che ferma il pallone con il petto mentre Rececconi si sposta sulla sua sinistra. Avanza Martini nella posizione a destra, giunto quasi al limite, ha davanti a sé Dellinger, che ferma ancora il giocatore laziale e subito libera, mandando nella zona di Rosato, che recupera e avanza controllando ancora la sfera, ma sbaglia il passaggio. Mette in azione i giocatori della difesa del Lazio ed ecco Rececconi che oltre la linea centrale del campo si può mettere in azione, lanciando sulla sinistra per Gallaschelli, colpo di testa di Anquilletti, poi Snellinger ferma e ferma molto bene il pallone, anche Chinaglia lanciato verso la rete del Milan, mentre ripartono ancora Chiarugi e Bigon. Nell'azione si inserisce anche Rosato, che ha ricevuto in questo momento la palla, rilancia ancora in avanti al limite per Bigon, a Chiarugi al limite ancora, parte un tiro raso terra ma non molto pericoloso, colpito male dal giocatore numero 11 del Milan. La palla è terminata sul fondo e mancano 11 minuti alla conclusione del primo tempo. Intanto vediamo Pulici che effettua la rimessa in gioco, passa sulla sinistra al limite dell'area dove attendeva il pallone Wilson. Wilson ritorna con la palla in aria, cede la palla a Pulici, quest'ultimo fa scivolare il pallone verso il limite dell'area. In questo momento, gentili ascoltatori, dobbiamo ricordare che ha avuto inizio da 5 minuti l'incontro di calcio Juventus-Lanerossi di Vicenza. Cediamo quindi il microfono per circa un minuto al collega Alfredo Provenzale, che ci metterà al corrente della situazione. A te Provenzale.
1: Qui è il comunale di Torino, non è ancora iniziato l'incontro, i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo circa 30 secondi fa, si sono schierati al centro del campo, adesso stanno effettuando alcune prove di palleggio. Vediamo comunque le formazioni: la Juventus gioca con Zoff, Spinosi, Marchetti, Cucureddu, Longomulto, Salvadore, Haller, Causio, Altafini, Savoldi e Bettega, il Lanerossi Vicenza con Bardin, Volpato, Berti, Poli, Ferrante, Berni, Galuppi, Montefusco, Vitali, Faloppa e Ballarin. Arbitro è il signor Trincheri, sono presenti 30.000 spettatori circa e vi sono allo stadio anche qualche migliaio di transistor.
0: D'accordo, infatti... scusami Provenzali, Alfredo, c'è un calcio di punizione che sta per essere battuto dalla Lazio, c'è una finta di Nanni, ti ridarò la linea non appena la partita avrà avuto inizio, ossia quando saranno passati 3 minuti, scusa, ma ecco un tiro di Chinaglia, ha parato Belli, rete, alle spalle di Belli è terminato il pallone di Chinaglia, un calcio di punizione di Chinaglia e la Lazio ha segnato la seconda rete. Chinaglia dunque è l'uomo da cui sono scaturite le azioni dei due gol. Chinaglia, ripetiamo, ha piegato, ha spezzato addirittura potremmo dire le dita di Belli e si era proteso del tuffo. Vediamo il portiere che si sta tenendo con una mano, si vede l'altra mano che è riuscita in un primo tempo a deviare, la palla si è impennata ma il tiro cannonata di Chinaglia è entrato in rete, pertanto al 35esimo minuto del primo tempo. La Lazio, grazie alla rete messa a segno da Chinaglia, conduce l'incontro per 2-0. Ha segnato dunque la Lazio al 35esimo minuto. Intanto il portiere Belli deve ricorrere molto probabilmente alle cure del massaggiatore, se non addirittura abbandonare il terreno di gioco, perché vediamo che si sta tenendo ancora la mano. Il tiro è stato violento, crediamo che sia stato un tiro molto violento, Benetti o no, perché Benetti non è molto convinto di quello che stiamo dicendo noi.
2: Bel tiro,
0: di Belli, ecco così. Ecco allora un infortunio di Belli, mentre il portiere, comunque dobbiamo tenerne conto, Benetti si è portato fuori campo e molto probabilmente sarà il portiere Vecchi a sostituire in questo scorcio della partita. Sì, dimmi.
1: Scusami, ti interrompo perché la partita è iniziata e dopo appena 35 secondi la Juventus è passata subito in vantaggio con una rete di Bettega. A te la linea.
0: Bene, io immagino quale sarà stata la reazione della folla alla seconda rete di Chinaglia, Provenzali.
1: Ti dicevo prima che erano allo stadio circa 30.000 spettatori e qualche migliaio di transistor, infatti c'è da pensare che una radio a transistor ci sia oggi per ogni tifoso della Juventus presente allo stadio. Ce ne siamo resi conto proprio quando tu in apertura di Radio Cronaca hai iniziato dicendo che la Lazio era passata in vantaggio. È stato uno sventolio di bandiere bianconere da ogni ordine di sposti, un sventolio subitaneo, ed è stata una scena di entusiasmo che si è ripetuta proprio all'inizio della partita, quando sulla prima azione la Juventus è andata immediatamente a rete con Bettega su azione causa Bettega Haller. A te la linea, Meri.
0: E quindi subito il pallone a Rivera, avanza ora a sua volta Rivera, Chiarugi al centro, più avanti c'è Bigon, poi ancora Biasiolo, passaggio effettuato verso Biasiolo, intercettamento da parte di Polentes, tentativo di passaggio a Martini, riuscito, e quindi ancora Frustalupi sulla linea centrale del campo. Moschino invitato all'azione, riceve il passaggio di Frustalupi, un po' sospinta alle spalle, sbaglia il passaggio sulla sinistra, sicché sulla palla si riportano ancora i giocatori rossoneri, ed è Anquilletti che suggerisce un'azione d'attacco per il Milan, servendo Bigon oltre la linea centrale del campo. Da Bigon a Turone, scende Turone nella posizione di mezzo sinistro, sulla sinistra c'è Zignoli, giunta al limite, riceve il passaggio, colpo di testa, Chiarugi, rete! Chiarugi ha segnato il pareggio, ma l'arbitro annulla in questo momento il gol. Mentre Chiarugi corre esultante verso la linea che delimita il campo, Lobello, vediamo, ha detto di no al gol di Chiarugi, scattato forse in posizione irregolare o forse molto probabilmente ha commesso un fallo, ma non crediamo. Ha annullato il gol del Milan esattamente a 4 minuti dalla conclusione della partita. Vediamo che l'arbitro Lobello viene invitato dai giocatori rossoneri a portarsi vicino al guardialine. Ora vediamo che Lobello non abbassa semplicemente la testa facendo di sì, ma non fa altro che concedere, crediamo, la rimessa in gioco per la squadra della Lazio, anzi il calcio di punizione per la squadra laziale. Il pallone ritorna dunque verso le retrovie laziali. Questo gol ha suscitato delle contestazioni, il gol del pareggio di Chiarugi. Ora vedranno quali saranno le decisioni di Lobello. C'è anche Lobello che sta parlando con Wilson, c'è il guardialine che non è ritornato verso la linea centrale del campo ma si è fermato vicino al limite dell'area della Lazio. Continuano a discutere i giocatori rossoneri e anche i giocatori della Lazio con il guardialine. La palla torna a Pulici, frattanto era uscita e mandata fuori campo da Chiarugi. Vediamo che Pulici porta il pallone con sé, quindi non dovrebbe trattarsi di gol, ma di un calcio di punizione concesso alla Lazio per posizione irregolare di Chiarugi. Ovviamente ci sembra, Benetti, che lei non condivida assolutamente questa decisione di Roberto.
3: No, perché l'ha deviata il numero 4 della Lazio.
0: Ecco, quindi Benetti, che ha osservato la partita e quindi l'azione molto meglio di noi, ci ha detto che il suo punto di vista, che è appunto quello che il pallone è stato deviato dal numero 4 laziale, vale a dire dal numero 4 Wilson.

0: Il risultato di Roma generò molte polemiche da parte milanista, che si protrassero per tutto il resto del campionato. E allora ritorniamo su quella partita, ascoltando i commenti del dopo match, con le voci dei calciatori biancazzurri, dell'allenatore Tommaso Maestrelli, di Enrico Ameri, di Ezio Luzzi, il tutto condito da uno stato di nervosismo generale.
1: Una partita quindi che rilancia ancora la Lazio, che ormai ha raggiunto il Milan in vetta alla classifica, esattamente a quota 39, e ripotrebbe rimettere in gioco anche la Juventus qualora la squadra bianconera riuscisse a far suo l'incontro che sta disputando contro la Nerossi Vicenza, e da quanto ci ha detto Alfredo Provenzali stava pareggiando. I giocatori laziali sono a centrocampo, ricevono l'applauso della folla. Naturalmente sono commossi questi giocatori che l'abbiamo visto buttarsi fra le braccia di Maestrelli, non riuscendo naturalmente a nascondere le loro lacrime. Sono ancora a centrocampo, acclamati da quei pochi tifosi che sono riusciti a entrare sul terreno di gioco e ora dal grande pubblico del Lazio, mentre i giocatori del Milan abbandonano il terreno di gioco. E noi pensiamo che difficilmente Zoluzzi potrà parlare con i giocatori rossoneri. Può darsi che qualche giocatore laziale abbia già varcato l'ingresso degli spogliatoi dove si trova la sua postazione microfonica, e quindi gli cediamo la linea. A te Luzzi.
2: Sì Ameri, grazie per la linea. I giocatori del Milan stanno rientrando in questo momento, ci proverò a parlare con qualcuno di loro, vediamo se mi risponderanno. Già nel primo tempo comunque, come hai sentito, non si sono fermati al nostro microfono, erano piuttosto scuri in volto. E ecco, si sentono delle grida qui negli spogliatoi. Ecco Chiaruggi che viene in avanti, è piuttosto arrabbiato. Ecco Moschino, numero 13 del Milan. Moschino, questa vittoria, numero 13 della Lazio. Moschino, questa vittoria della Lazio, due parole.
3: Beh, è stata, penso sia una vittoria meritata, anche se verso la fine c'è stata qualche discussione.
2: Bene, grazie Moschino. Vorremmo passare ad altri giocatori. C'è ancora Gianni Rivera, che stanno entrando in questo momento. I giocatori del Milan sono piuttosto amareggiati, vengono avanti gridando.
1: Scusa,
2: un po'.
1: Ezio, sì. Se io intervengo vorrei pregarti eventualmente di attendere i giocatori laziali. Tu sai che questa partita ha avuto un risvolto finale piuttosto drammatico, Nereo è stato espulso, c'è stato un gol del Milan annullato, quindi sarebbe bene far riposare i giocatori del Milan e ascoltarli magari più tardi, quando concluderemo definitivamente questo nostro servizio anche in collegamento con lo stadio comunale di Torino. E quindi ti prego di intervistare per il momento i giocatori laziali, grazie.
2: Sì, va bene Ameri, ecco io sto aspettando i giocatori laziali, ecco vengono su alla spicciolata, ecco Oddi che è stato uno dei protagonisti della partita. Oddi, questa vittoria della Lazio
4: è importantissima, è bellissima, una cosa troppo bella.
2: Ora la Lazio è in testa alla classifica. Pulici, qual è stato il momento peggiore per te?
5: Diciamo dopo aver subito il gol di Rivera all'inizio del secondo tempo, poi avevamo due, tre, anche quattro giocatori che non erano poi in condizioni e anche la giornata non è stata a noi favorevole.
2: C'è stato un tiro particolarmente pericoloso?
5: Sì, direi quello di Sogliano nel primo tempo, che ha schizzato per terra e sono riuscito a toccarlo con la punta delle dita e metterlo in calcio d'angolo.
2: Quindi grazie Pulici, ecco ancora altri giocatori della Lazio, arrivano su alla spicciolata, lentamente, sono piuttosto stanchi. Ecco Maestrelli, forse il mister più felice del mondo questa sera, no Maestrelli? Sì, la Lazio è in testa della classifica.
6: È la più bella giornata sportiva della mia vita.
2: Ecco, qualcosa sulla partita, mister. Guardi, come mai questo calo della Lazio nel secondo tempo?
6: Ce n'erano 4-5 che avevano accusato degli indolenzimenti muscolari. Ed io ero preoccupatissimo perché da un momento all'altro mi potevano saltare tutti e tre o quattro.
2: Bene, grazie Maestrelli, la lasciamo alla sua gioia. Ecco Giorgio Chinaglia, due gol, anzi uno e mezzo Giorgio oggi.
7: Sì, oggi uno e mezzo, è andata bene così. Una grande giornata per i tifosi laziali.
2: Ti aspettavi un Milan così o più forte, Chinaglia?
7: Beh, un Milan così, insomma, la Lazio ha trovato una Lazio buona.
2: Vittoria meritata?
7: Ma penso alla fine di sì, insomma.
0: Mentre andava in onda lo scontento dei giocatori del Milan e la felicità di quelli biancazzurri, a Torino la Juventus esegue una rimonta clamorosa nei confronti di un sorprendente Lanerossi Vicenza. Ecco i minuti finali nel commento di Alfredo Provenzali.
8: Ma io credo che determinante sia stato.
9: Interrompiamo da Torino.
8: Sì, c'è Provenzali che interrompe da Torino. Vai
9: sì,
8: Provenzali.
9: Sì, interrompo da Torino per dirvi che al 29esimo il Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio con una rete di Galuppi su passaggio di Paloppa. Quindi al 29esimo Lanerossi Vicenza 2, Juventus 1, a terra linea.
8: Grazie Provenzali, la notizia è veramente clamorosa, il Vicenza è in vantaggio per 2-1
1: sì,
8: sulla
1: scusa,
8: Juventus a Torino.
1: Sì. A questo punto mi sembra che sarebbe il caso ora di trasferirci direttamente a Torino, vedremo le reazioni della Juve, voglio sapere da Provenzali quanti minuti mancano alla conclusione dell'incontro.
9: Mancano esattamente 16 minuti.
1: Bene, e allora senti Alfredo, possiamo seguire una parte di questi minuti in cronaca diretta, direi quasi tutti, poi ti saprò dire esattamente, ti interrompo io, dovrei lasciare con un po' di tempo ancora a Ezio Luzzi, comunque passiamo al tuo ascolto per la radiocronaca di questi ultimi minuti di Juventus Vicenza, a te la linea.
9: D'accordo, qua è lo stadio comunale di Torino, mancano 15 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro che la Nerosa Vicenza sta conducendo sulla Juventus per 2-1. Adesso è la Juventus in attacco con Capello, ha superato la linea centrale del campo, si porta ancora in avanti, serve sulla sinistra Bettega, avanza Bettega, la Juventus in attacco, poi l'apertura sul centro per Marchetti che si è portato in avanti, ecco Marchetti che cerca di sbarcarsi da Vitali, passa poi in avanti per Cucureddo, ma c'è l'intervento di un difensore del Vicenza che libera dalla propria area, poi il passaggio a Montefusco, ancora a Poli sul quale interviene Haller, non riesce a impossessarsi del pallone, ha miglior fortuna Longobucco che riesce a impossessarsi del pallone, poi passa nuovamente ad Haller, tre quarti campo in area del Vicenza, la palla a Bettega, il tiro respinto da un difensore del Vicenza, la palla a Cucureddo che si fa soffiare il pallone da Vitali, ecco Vitali che si avvia verso il centro del campo, attende che qualche compagno si porti in avanti, un solo attaccante del Vicenza adesso si è fatto sottoporta, esattamente Ballarin, poi viene cambiato il gioco, Ballarin si è portato sulla sinistra verso la destra dove si è portato intanto Faloppa, ecco Faloppa adesso tre quarti campo in area della Juventus in possesso del pallone, il cross preciso sulla destra per Galuppi, Galuppi è marcato da Longobucco, passa il pallone indietro, nessun compagno è pronto a riceverlo e quindi Longobucco mette nuovamente in azione Capello, da Capello per Marchetti, Marchetti si porta in avanti, supera la linea centrale del campo, poi lancia per Bettega sulla sinistra, vicino a Bettega c'è Marchetti, Marchetti riceve il passaggio, si porta ancora in avanti, poi lancia direttamente Causio in area del Vicenza, Causio è marcato da Faloppa, riesce a smarcarsi, poi Faloppa si impossessa del pallone, poi è Poli che definitivamente libera e passa in avanti per Vitali, ancora il Vicenza in avanti che sta conducendo per 2-1, Vitali ha contro sé Longobucco, riesce a superarlo sulla destra, si porta ancora in avanti, entra in area, fa per tirare, al momento del tiro viene messo a terra, c'è stato uno scontro con Longobucco, l'arbitro fa proseguire, lo stesso Dott che si è possessato del pallone, che rilancia in avanti per Marchetti, vicino a Marchetti intanto c'è Cucureddu, Cucureddu ha ricevuto il passaggio, in avanti verso Altafini, Altafini indietro nuovamente per Marchetti, Marchetti adesso che opera sulla sinistra contro Poli, ecco Marchetti che fa una serie di dribbling, si porta sul davanti, lascia il pallone ad Altafini, ma Altafini viene preceduto da Berti, che imposta nuovamente un'azione di attacco per i suoi compagni di squadra, esattamente per Ballarin, che viene però fermato da Spinosi. Da Spinosi in avanti per Cucureddu, da Cucureddu sulla destra per Capello. Ecco Capello che entra nell'area del Vicenza, effettua il cross, c'è un colpo di testa di Ferrante, la palla nuovamente a Capello, altro cross, altra respinta di testa di Ferrante, la palla nuovamente al giocatore della Juventus, esattamente a Causio, da Causio a Marchetti, in avanti per Haller che ha pareggiato. Haller ha pareggiato in questa azione, siamo al 32esimo del secondo tempo, il risultato 2-2, l'azione della Juventus, i due consecutivi cross di Capello, respinti tutti e due di testa da Ferrante, poi l'azione che proseguiva ancora con Marchetti, il passaggio smarcante ad Haller, il tiro preciso e la rete. 2-2, partita quindi ancora tutta da giocare fra Juventus e Lanerossi Vicenza, una partita che si è rianimata proprio in questi ultimi minuti, prima con la rete del Vicenza con Galuppi e poi con il pareggio di Haller al 32esimo. Adesso il pubblico, che è stato piuttosto tiepido in questa parte del secondo tempo, si è scaldato, incita a gran voce i giocatori della Juventus che sono nuovamente in avanti con Causio, il cross di Causio, salta Bettega, più alto di lui però salta il portiere del Vicenza Anzolin, che pare rimette in movimento i propri giocatori. Ricordiamo che al 22esimo c'è stata un'azione della Juventus con un tiro di Marchetti respinto appunto dal portiere dell'Anerossi Bardin, che in questa occasione si è infortunato e pertanto il suo posto fra i pali è stato preso da Anzolin. Adesso il Vicenza nuovamente in avanti con Ballarin, che viene però controllato da Spinosi in avanti verso Salvadore. Si è veramente scaldato adesso il pubblico, ancora ad Haller, ecco Haller che è l'autore del pareggio della Juventus, che scambia nella linea centrale per Capello, da Capello ancora in avanti per Cucureddo, si è scappato sulla destra Causio, Causio riceve il pallone proprio in posizione destra, poi il tiro, il cross non arriva in tempo, Bette che è arrivato prima di lui, Berni ha messo in avanti per Vitali, Vitali è controllato da Longobucco, passa a Galuppi sulla destra mentre si va smarcando proprio all'estrema destra dell'attacco del Vicenza, Poli, ecco Poli tutto solo che ha ricevuto il pallone, si porta quasi sul fondo, è controllato da Salvadore, tenta di passare al centro, non riesce il suo passaggio a Vitali, sono ancora i difensori della Juventus ad avere la meglio, con Capello che passa poi a Causio, da Causio in avanti a Cucureddu, Cucureddu aspetta che si porti in avanti anche Causio, Causio riceve il pallone ancora sulla destra, evita l'intervento di Faloppa, si porta in aria Causio in zona di tiro, viene messo a terra da Faloppa e l'arbitro indica il dischetto del rigore, Causio si era smarcato molto bene sulla destra, poi è stato ostacolato e messo a terra da Faloppa e il signor Trinchieri che seguiva molto da vicino l'azione non ha avuto alcuna esitazione e ha indicato il dischetto del rigore, calcio di rigore quindi per la Juventus quando mancano 10 minuti alla conclusione dell'incontro, ci sono i giocatori del Vicenza che si sono tutti portati vicino all'arbitro per protestare, ma ripetiamo l'azione è stata abbastanza lineare, soprattutto l'arbitro era molto vicino nella zona dove è successo il fattaccio, non ha avuto alcuna esitazione ed ha indicato il dischetto del rigore. La Juventus pertanto 9 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro usufruisce adesso di un calcio di rigore, vediamo il portiere della Nerossi Anzolin che ha ceduto il pallone, si porta fra i pali mentre alcuni giocatori del Vicenza continuano a protestare con l'arbitro, notiamo Vitali e poi Ferrante, poi ancora Faloppa, stanno protestando contro la decisione dell'arbitro, mentre incaricato del tiro di rigore per la Juventus è Causio, Causio ha già portato il pallone sul dischetto del rigore, mentre il signor Trinchieri è riuscito a liberarsi dai giocatori della Nerossi Vicenza, li ha fatti portare in posizione regolamentare, vediamo però che un giocatore del Vicenza, esattamente Montefusco, si è portato sul pallone, lo ha calciato via e Causio tranquillamente è andato a riprenderlo e a riportarlo sul dischetto del rigore, ora i giocatori sono tutti fuori dall'area, Causio prende la rincorsa, tiro, parata, Anzolin ha parato il rigore calciato da Causio, poi c'è stato un intervento di Altafini e la palla è terminata in calcio d'angolo, il tiro di Causio era alla destra di Anzolin, Anzolin ha intuito il tiro ed è riuscito a pararlo, poi l'intervento di Altafini e il pallone in calcio d'angolo, 8 minuti alla conclusione dell'incontro, ecco il calcio d'angolo già battuto, batti e ribatti in area del Vicenza, uscita di Anzolin che riesce a precedere l'intervento di Bettega e a parare, 2-2 ancora il risultato fra Juventus e la Nerossi Vicenza, quando mancano 8 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, la Juventus ha avuto l'occasione per passare in vantaggio con il calcio di rigore, ma Causio si è fatto parare il tiro da Anzolin, adesso in possesso della palla sono i giocatori della Nerossi Vicenza, da Montefusco indietro a Volpato, da Volpato a Poli che supera adesso la linea centrale del campo, attende l'intervento di Longobucco, lo supera, preferisce poi passare al centro per Vitali, Vitali viene messo a terra, tre quarti campo in area della Juventus e punizione in favore della Nerossi Vicenza, vediamo che sul pallone sono Volpato e Poli, probabilmente sarà Poli incaricato di battere questa punizione, ecco infatti vediamo che Poli prende la rincorsa, il passaggio in area per Galuppi, sbaglia l'intervento Galuppi, si possessa del pallone Cucureddu che lo passa indietro al proprio portiere Zoff e da Zoff nuovamente in avanti per Marchetti, Marchetti cede poi la palla ad Haller, Haller si avvia verso la zona centrale del campo, il pallone supera la linea centrale, perviene adesso a Capello, da Capello sulla destra per Causio, mentre ancora più a destra si è spostato Cucureddu, il passaggio è sulla sinistra per Bettega, c'è marcato anche Marchetti, Marchetti riceve il pallone, effettua il cross per Capello, colpo di testa di Capello, poi colpo di tacco di Altafini, tentativo di inserimento ancora di Capello, riesce l'intervento difensivo dei giocatori della Nerossi Vicenza con la palla che termina in fallo laterale, viene rimessa in gioco da Cucureddu, per Salvadore, cross di Salvadore in area dove c'è Altafini, ma svetta più alto di lui Ferrante, riesce a colpire di testa, poi serve Vitali, da Vitali in avanti per Ballarin, colpo di testa di Longobucco, palla ancora ad Haller, ecco Haller che avanza di zagando, poi preferisce lasciare la palla indietro a Cucureddu, da Cucureddu in avanti ancora per Longobucco, tiro di Longobucco di sinistro deviato da Galuppi, ripreso poi da Montefusco, da Montefusco a Vitali, tre quarti campo in area del Vicenza, Vitali poi cambia gioco sulla destra per Poli, avanza Poli, supera la linea centrale del campo, è tutto solo sulla destra, contro lui si fa adesso Marchetti, ancora Poli in possesso del pallone, riesce al tentativo di Marchetti indietro, poi ancora in avanti il giocatore della Juventus con Cucureddu, Cucureddu adesso supera la linea centrale del campo, passa in avanti per Causio, Causio tenta di evitare l'intervento di Ferrante, non riesce, a buon gioco l'intervento difensivo di Ferrante che mette nuovamente in avanti per Volpato, da Volpato ancora indietro, ecco si è liberato sulla destra Poli, no, il passaggio è stato ricevuto da Galuppi, ancora Poli libero sulla destra, poi il passaggio in avanti per Ballarin, colpo di testa di Ballarin, intervento di Salvadore, rimpallo favorevole a Ballarin, ma ancora Salvadore si impossessa del pallone e ripropone nuovamente un'azione attaccante per la Juventus, mancano 5 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, in possesso del pallone è Marchetti, ecco Marchetti spostato sulla sinistra, il suo tiro di sinistro, la parata di Angioling e poi la ripresa di Bettega che infila in rete, la Juventus è andata in vantaggio 3-2 esattamente al 40esimo, la Juventus in vantaggio con una rete di Bettega, la respinta di Angioling sul tiro di Marchetti, ripresa la palla da Bettega e sospinta direttamente in rete, tiro imparabile.
0: Nelle ultime giornate la situazione fu confusa. I laziali mostrarono segni di cedimento, i lombardi non seppero approfittarne appieno e i piemontesi provarono con successo ad inserirsi. A un turno dalla fine la classifica recitava: Milan 44 punti, Lazio e Juventus 43. I rossoneri avevano di fronte l'avversario sulla carta più abbordabile, il Verona. Tuttavia in settimana erano stati impegnati nella vittoriosa ma sfiancante finale di Coppa delle Coppe a Salonicco contro il Leeds e per questo chiesero inutilmente di posticipare la trasferta veneta. Il 20 maggio al Bentegodi gli sfiniti uomini di Nereo Rocco andarono inaspettatamente sotto di 4 gol. Il risultato finale, contro ogni pronostico, fu una netta vittoria 5-3 per gli scaligeri. Frattanto la Juventus all'intervallo perdeva di misura in casa della Roma. Il contemporaneo 0-0 della Lazio al San Paolo avrebbe portato allo spareggio tra Meneghini e Capitolini. Da tutto il calcio minuto per minuto ascoltiamo le voci dei tre campi principali. Enrico Ameri da Verona per Verona-Milan, Sandro Ciotti da Roma per Roma-Juventus e Emanuele Giacoia da Napoli per Napoli-Lazio.
1: Incredibile a Verona e tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo, che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa, della finale sostenuta mercoledì con il Leeds. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. Il Milan ha cominciato l'incontro ben registrato, attento in attacco, dopo 40 secondi Benetti entra di testa su un cross di Rivera e manca il bersaglio di poco, poi al quinto Pizzaballa esce su Bigon, all'ottavo Rivera da due passi si vede fermare il tiro da un grande Pizzaballa, al dodicesimo la prima vera azione del Verona ma il centro di Zigoni non viene raccolto, dal 17esimo al 29esimo i tre gol del Verona giungono quasi a raffica e colpiscono senza dubbio seriamente il Milan. Apre la serie al 17esimo Sirena, raccoglie di testa un preciso centro di Zigoni da destra in sacca. Raddoppia al 26esimo Luppi, tira Busatta, respinge Turone, Luppi tira imparabilmente dal limite. Forse tiro è deviato da un difensore, molto probabilmente Zignoli. Ancora Luppi un minuto dopo, tunnel di Bergamaschi nei confronti di Turone sulla sinistra, palla indietro e dal vertice superiore dell'area Luppi spedisce in porta un bel gol.
10: Il gol del Milan al 34esimo è Rosato a sorprendere Pizzaballa con un pallonetto da una ventina di metri che entra sulla sinistra della porta vicentina. A causa del tempo non vi possiamo dire altro, soltanto che sia Verona che Milan hanno mancato molte altre occasioni. All'inizio del secondo tempo ed esattamente dopo 2 minuti di gioco il risultato è immutato, conduce sempre il Verona per 3-1, a voi Roma.
8: Dove si gioca il primo minuto della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. Lobello arbitra davanti a spalti gremiti, terreno in perfette condizioni, sole estivo. In tribuna d'onore il presidente Leone accompagnato dai figli. Nulla da recriminare a Verona e nulla da eccepire neanche all'Olimpico. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. Forse i giallorossi fanno un po' di confusione in difesa quando sono attaccati, ma centrocampisti e punte si muovono con grande intelligenza e pongono continuamente in imbarazzo la difesa bianconera. Subito al 29esimo il gol di Spadoni, la Juventus, che sino a quel momento aveva giocato quasi con distacco, come se il gol dovesse arrivare per grazia divina, ha tentato invano l'arrembaggio alla rete di Ginulfi. La difesa romanista, anche se come detto con qualche affanno, si è sempre disimpegnata efficacemente. Dal 28esimo al 29esimo gli episodi salienti del primo tempo. Al 28esimo Longobucco si proiettava avanti, si faceva luce nell'area romanista e batteva a rete da pochi metri. Ginulfi respingeva con bravura ed era pronto a deviare anche il tiro successivo del terzino bianconero. Al 29esimo il gol, angolo per la Roma, Causio in disimpegno liberava Schwaller che attendeva fuori area. Il tedesco rimetteva verso il centro area. Spadoni ringraziava, agganciava di destro e di sinistro con uno splendido diagonale, fulminava Zoff nell'angolo basso alla sinistra del portiere. La ripresa è cominciata da 2 minuti, la Juventus ha mandato, ha tenuto anzi negli spogliatoi Haller e ha messo in campo il numero 13 Altafini. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Napoli.
11: Qui a Napoli siamo al primo minuto della ripresa e il risultato è sempre invariato, Napoli 0, Lazio 0. Grande urlo dei tifosi laziali che sono circa 15.000, all'annuncio di Americhe il Milan perdeva per 3-1. Una partita piuttosto tirata, con il Napoli particolarmente per la verità combattivo, che ha tenuto testa per tutto il primo tempo bellamente a una Lazio, segnando anche complessivamente, vorrei dire, molti punti di superiorità. C'è evidentemente anche molto nervosismo in campo, ci sono stati parecchi scontri ma senza particolari conseguenze. Il Napoli costruisce spesso azioni nel primo tempo pericolose ma la conclusione è sempre difettosa. La Lazio d'altra parte trova in un'attenta e precisa difesa napoletana una barriera insormontabile, ripeto, per il primo tempo alle sue punte. Da notare in questi primi 45 minuti, al terzo Rececconi è stato a terra per circa un minuto ma poi si è alzato, poi al 12esimo su angolo, uscita a vuoto di Pulici, grosso pericolo per la Lazio, nuovo angolo per il Napoli. Al 17esimo, dopo che Vavassori rovesciata aveva frenato un'incursione di Chinaglia, c'era stato sul rilancio un tiro violentissimo di Ferradini ma troppo lontano. Al 25esimo rete annullata per il Napoli, traversone di Vavassori, mischia in aria, ci è sembrato che Damiani avesse spinto in rete ma l'arbitro ha annullato probabilmente per un fallo precedente in aria. Poi un minuto dopo ancora un gran tiro da parte di Esposito, parato con difficoltà, ed infine al 42esimo un duello Bruscolotti-Garlaschelli, si risolve con Garlaschelli che alla meglio ma il tiro viene parato bellamente da Carmignani. Sono circa 60.000 gli spettatori presenti in campo, una giornata bellissima di sole. L'arbitro ha ammonito due giocatori della Lazio, Martini e Chinaglia. Siamo giunti ora con la Lazio in attacco, in questo momento però il Napoli, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Napoli al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio.
0: I minuti finali furono movimentati, soprattutto per quanto accadde sul campo di Roma. Già Altafini aveva segnato l'1-1 al 61esimo, risultato che con tutte le squadre a quota 44 avrebbe portato ad uno spareggio a 3. E quando Cucureddu ribaltò la situazione trovando il 2-1 a 3 minuti dalla fine, la Lazio si lasciò superare dal Napoli. Decisiva fu la caduta dei rossoneri in quella che passerà alla storia come la fatal Verona. Il Milan si vide sfuggire la possibile stella, lasciando di fatto strada libera ai bianconeri per il loro 15esimo scudetto. Ascoltiamo questi minuti finali, forse i più incredibili della storia del calcio moderno, con continui ribaltamenti di risultati.
8: La Juventus è sempre in Corsica, ha conquistato una punizione dal limite con Causio, sul quale è intervenuto a gamba tesa Morini in ripiegamento difensivo. Calcio piazzato che lo stesso Causio si accinge a battere. Partita la parabola, ribatta di testa Santarini in calcio d'angolo. Si difende molto spesso ricorrendo all'arma del calcio d'angolo la Roma in questo scorcio finale dell'incontro, che vede la Juventus disperatamente all'attacco anche con i propri difensori, nell'intento di dare maggior peso alle proprie offensive. Altafini è sempre molto attivo e così anche Bettega. Batte il calcio d'angolo Causio, spiove la palla verso il centro dell'area romanista, ancora Santarini libera ma rimandando sui piedi di Causio. Raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta Bettega e libera sui piedi di Cucurellu, tiro e gol! Ha segnato Cucurellu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Causio, di cui vi abbiamo illustrato le caratteristiche, un batti e ribatti ha favorito Cucurellu, appostato al limite dell'area, che con un violento tiro di destro ha scagliato la palla sotto la traversa della porta difesa da Ginulfi. La difesa della Roma nell'occasione è stata piuttosto ingenua, anziché liberare con dei rinvii lunghi ha preferito ribattere corto, e in questa occasione Cucurellu, che è stato sempre assai abile nei rimpalli ai 16 metri, si è fatto luce e con un bel tiro di destro ha battuto irrimediabilmente Ginulfi con la palla che si è insaccata sotto la traversa in una posizione centrale, ma il tiro del resto era violentissimo e non c'è stato nulla da fare per il tentativo di parata del numero 1 giallorosso. Peccato per Ginulfi perché è stato uno dei protagonisti della giornata. Nel primo tempo i suoi interventi impeccabili hanno dato animo alla sua difesa. Vediamo frattanto Altafini sdraiato per terra, sopraffatto dall'emozione. Indubbiamente anche in questa occasione il numero 13 bianconero è stato prezioso per la sua squadra, raggiungendo il gol del pareggio al decimo della ripresa. Il vantaggio giallorosso era stato conquistato, vi ricordiamo, al 29esimo del primo tempo da Spadoni. Ancora non si riesce a mettere la palla in centro, c'è troppa emozione in campo e fuori. Finalmente lo bello sede agli animi e la palla può essere finalmente centrata da Spadoni verso il numero 4 Salvori, che ha raccolto con un dribbling a rientrare, si è liberato dall'intervento di Anastasi. La palla è pervenuta a Scaratti, appunto servita da Salvori, da questi indietro a Liguori e ancora in avanti a Spadoni. Avanza la Roma in un tentativo estremo di raggiungere il pareggio, c'è però un fallo ai danni di un giallorosso, esattamente di Salvori, che è a terra. Battuta già la punizione in favore di Scaratti all'ala sinistra, affrontato da Longobucco che gli mette la palla in fallo laterale. Sono gli ultimi istanti della partita, mancano 2 minuti e 10 secondi alla conclusione. La Juventus, che si trova in vantaggio per 2-1, è virtualmente campione d'Italia a meno di un miracolo della Lazio fuori grotta. Scaratti sta palleggiando in attesa che si crei un pochino di calma in campo e che quindi sia possibile per lui effettuare la rimessa laterale. La effettua in questo istante a beneficio di Spadoni, che attendeva alle sue spalle. Avanza Spadoni, serve al centro il Liguori, respinge Causio in qualche modo, sono molto emozionati i giocatori juventini. Causio a palla libera ha fallito un rinvio piuttosto facile, ma è un'emozione comprensibile. Questo è stato un campionato veramente drammatico e la Juventus promette di risolverlo proprio nelle ultimissime battute dell'ultimo turno. Ha battuto il faro laterale per la Roma Bette, servito Salvori, servito Franzotta che avanza, tallonato da Anastasi, lo supera, servito verso il centro sinistra dell'area juventina Scaratti, che però è in ritardo sul passaggio del compagno. A buon gioco Zoffa a uscire, a fermare la palla impresa e a servirla poi con le braccia fuori dell'area per Furino. Furino avanza lungo la faccia sistra del campo, ha servito Bettega che supera in questo istante la linea centrale, è affrontato da Morini giallorosso, tenta di superarlo con un dribbling esterno che non riesce, la palla gli termina in fallo laterale, sarà battuta la rimessa laterale dallo stesso Morini, che ha accanto a sé Santarini e Spadoni.
10: Attenzione Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 risultato di Verona, Ciotti.
8: D'accordo Ameri, 5-3 dunque a Verona per il Verona, mentre la Juventus, ripetiamo, conduce all'Olimpico per 2-1, servito Orazzi sull'ala destra.
2: Attenzione,
10: attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
2: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, il Perugia ha battuto il Brescia per 2-0.
12: Pronto Ciotti, pronto, sì, Ciotti, dai. il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani a 2 minuti dalla fine, a te Ciotti.
8: Benissimo, allora.
13: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo la partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
8: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
9: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
8: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, che invadono il campo nonostante la blanda resistenza offerta dal servizio d'ordine. Anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello si sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora, che proprio nel finale della partita, grazie all'orgoglio degli anziani e al valore dei suoi uomini più giovani, è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere un incontro
14: che era seriamente compromesso. Ha pareggiato prima un anziano, Altafini, che ha raggiunto nell'occasione il tetto dei 200 gol, e poi ha segnato il gol vincente Cucureddu a poche battute dal termine sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Causio. La Roma aveva cominciato in modo spavaldo, in modo veramente lusinghiero e soprattutto stupefacente per chi come noi aveva dovuto apprendere dalle cronache, in quanto da mesi non vedevamo all'opera la squadra giallorossa, della precarietà tecnica che la affliggeva. Una Roma, ripetiamo, molto spavalda nei primi 45 minuti, che sembrava in grado di difendere largamente il vantaggio acquisito nei confronti di una Juventus eccessivamente distaccata. Ma la ripresa, con l'accantonamento di Haller e l'impiego di Altafini, ha concesso alla Juventus di giocare il modulo che le è più congeniale, quello delle tre punte. Altafini, Bettega e Anastasi hanno in effetti impegnato subito seriamente la difesa giallorossa, che è crollata prima al decimo minuto su una punizione di Causio girata a rete di testa da Altafini, e poi nelle battute finali con il gol di Cucureddu ottenuto a tre minuti dalla conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Una partita del genere si presta a pochi commenti sul piano tecnico. La Roma si è fatta largamente preferire nel primo tempo, la Juventus si è altrettanto largamente imposta nella ripresa. Qualche sbavatura difensiva juventina in dipendenza dall'assenza di Salvadore, una maggiore efficacia dell'attacco juventino rispetto a quello giallorosso, soprattutto per la esperienza di Altafini e le digressioni sempre effettuate lungo la fascia sinistra del campo da Bettega e Anastasi. Arbitrato Lobello davanti a Spalti Gremiti, la Juventus è per la 15ª volta campione d'Italia. Vi ricordiamo ancora il risultato finale prima di restituire la linea allo studio. La Juventus ha battuto la Roma per 2-1, conquistando lo scudetto. Reti di Spadoni per la Roma al 29esimo del primo tempo e nella ripresa al 10° di Altafini e al 42esimo di Cucureddu. Grazie per l'ascolto, a voi studio.
0: E questa era una personale mini cronaca dell'incredibile campionato del 1972-73 che abbiamo apprezzato con le voci storiche del nostro giornalismo sportivo. Stagione risolta proprio all'ultima giornata. Un grazie quindi a tutti gli ascoltatori per l'attenzione e alla prossima puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

0: Buonasera a tutti quanti, 22 e 48 minuti, una manciata di secondi. Eccoci qua, buonasera da Rupert, dal PT14 di Via Asiago. Benvenuti a Planet Rock, oggi Santa Lucia. Un bel augurio a tutte le Lucie che ci sono all'ascolto. Questa sera puntata speciale, abbiamo graditissimi ospiti che fra poco vi introdurremo. Parleremo di gruppi italiani, tanti gruppi italiani, soprattutto del passato, però forse anche del futuro, chi lo sa. Ci sarà da divertirsi, quindi all'ascolto di Planet Rock. Vi ricordo che lunedì prossimo abbiamo il concerto in sala dei Blindo Sbarra in diretta alla radio, e poi un bel po' di voi che hanno telefonato i giorni scorsi in segreteria verranno anche a vederli dal vivo. E gli inviti sono esauriti, quindi vi preghiamo di non chiamare più il 320 1715 perché la sala, insomma, è praticamente a tappo, come si dice. E allora partiamo subito, un disco che ancora non abbiamo presentato, avete già sentito su Suoni Ultrasuoni da Fabio e da Riccardo, Live in Pankow, una raccolta dei CCCP fedeli alla linea che, come dice appunto il testo, è stato registrato dal vivo negli anni 80, vari spezzoni di concerti, vari brani dal vivo e demo raccolti da Luca Rossi degli Just Mamò. E allora partiamo subito con CCCP fedeli alla linea, questa è Militants.
1: Tremende maiestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, iudis.

dopo il lavoro, il tempo libero, il tempo passa, i passatempi, mille non più mille, ispirò la suspense, mille anni fa, lo sgocciolio del millennio, mille, ancora mille, mille, ancora mille, mille.

0: sapore, occhi di zuccherini.
1: Sapore, odori, profumi, vecchi tempi, Militants, CCCCP, fedeli alla linea da questo nuovo dal vivo Live in Pankow, registrato negli anni 80, come dice Lecitura. Abbiamo detto appunto è stato curato da Luca Rossi degli Usmamò, che ha raccolto nastri anche magari di qualità un po' scadente, cassette, cose varie, per fabbricare un bel disco postumo dei CCCP. Ma a proposito dei vecchi tempi, noi abbiamo caricato ben bene le puntine dei nostri giradischi, perché adesso ci sarà una sarabanda di vinile, perché abbiamo i reverendi, non solo uno, non il reverendo Orton, e salutiamo il grande Ernesto Di Pasquale che ci ha introdotto anche come musica parlando di pub rock degli anni 70, abbiamo i reverendi, nostri ospiti. Buonasera. Buonasera.
2: Saluto a tutti.
1: Ciao. Come va?
2: Benone.
1: Ale, i reverendi?
3: Ste cuffie.
1: Chi sono? I reverendi? Sono belle accuminate anche loro, come le nostre puntine. Abbiamo caricate perché abbiamo tanto vinile, perché i reverendi sono gli artefici di quella che gli ascoltatori di Planet Rock hanno avuto modo di assaggiare ben bene quest'estate e anche in quest'autunno, la raccolta Czechoslovakian Beat 65-68 volume 1, che ha avuto un successo clamoroso. Su etichetta Reverendo Moon Records. E allora abbiamo i reverendi direttamente in persona, Moon e Jim Jones.
2: Perfetto, esatto.
1: Ale, allora, diciamo un po', raccontiamo un po' com'è questa, cos'è questa etichetta Reverendo Moon, che cosa fa. Noi abbiamo ampiamente detto, a parte il beat cecoslovacco, che avete pubblicato dischi di beat americano, italiano.
2: Certamente.
1: E quindi una specie di operazione di archeologia musicale.
2: Sì, archeologia rock, di certo rock minore, purtroppo, diciamo, troppo trascurato da sia la storiografia rock, diciamo, ufficiale, ufficiosa, sia anche poi per quanto riguarda il mercato delle ristampe, eccetera. Insomma, non trova un granché spazio, diciamo, sono riproposizioni di materiale davvero introvabile, visto che noi siamo collezionisti maniaci dell'oggetto vinile, e ci divertiamo così a contattare queste vecchie bands che suonavano negli anni 60-77, riproponendo in edizione limitatissima materiale introvabile.
3: Ma limitato soprattutto perché in effetti non c'è poi, soprattutto in Italia, gente oltre che con una cultura musicale abbastanza elevata poter anche apprezzare certe cose. Purtroppo i nostri dischi vengono venduti maggiormente all'estero, anche di cose italiane, anche soprattutto di beat italiano, andato benissimo, soprattutto all'estero.
1: In Giappone magari,
3: in Giappone
1: sono dei consumatori estimatori folli del nostro beat,
3: beat italiano.
1: Italiano
3: e Tampax soprattutto, anche che è un'altra band a cui abbiamo ristampato del materiale, del nuovo LP, eccetera. E comunque niente, speriamo appunto che anche in Italia, bene o male, insomma, le nostre tirature aumenteranno.
1: Ecco, abbiamo detto subito Tampax, per cui del beat stasera non parleremo granché, anche perché c'è stato uno specialone curato da Ernesto Di Pasquale poco tempo fa del beat. Tampax, gruppo fondamentale, cardine della scena punk italiana,
3: primo
1: gruppo, anche perché oltre a focalizzarvi sul beat degli anni 60, inizio dei beat degli anni 60,
2: andiamo a esplorare anche il campo, diciamo, sicuramente poco conosciuto del punk italiano. Diciamo che il punk italiano sta avendo ora, soltanto adesso, una grande rivalutazione, essenzialmente per quello che è stato il periodo del cosiddetto hardcore. Quindi parliamo di gruppi che dall'81 in poi hanno segnato con la loro attività una parte considerevole della storia del rock nazionale, quindi dai Bloody Riot, Crashbox di Milano, tutta la scena del Virus, eccetera eccetera. Purtroppo lo spazio invece che questi gruppi avevano nel 77 era davvero poco, perché comunque c'era una realtà giovanile essenzialmente egemonizzata dal politico, che dava così pochissimi spazi a gruppi e a iniziative di base, spesso poi con grossi fraintendimenti riguardo anche alle simbologie, ai vestiti. Al tempo, insomma, avere un giubbetto nero significava aderire a una certa parte politica e non era sicuramente cosa molto, diciamo,
3: apprezzata,
2: cioè, dalle barbe lunghe dell'epoca. E quindi nulla, un altro terreno di esplorazione da parte nostra, oltre appunto a quello già citato degli anni 60, è anche questo del punk minore italiano della primissima ondata, quindi 76-80 all'incirca. E abbiamo stampato

0: del materiale, in particolare i gags, un 45 giri molto interessante in collaborazione con un'etichetta milanese, la Passerotto Records, che è diretta emanazione del gruppo stesso, e uno splendido 12 pollici dei Dirty Action, di cui parleremo tra breve e a lungo, immagino, con Rupert, e una compilazione diciamo di gruppi provenienti dalle parti più disparate del globo, dalla Finlandia, dalla Svezia, eccetera, eccetera, con anche due tasselli memorabili della storia del punk nostrano, vale a dire i Sexy Angels di Pordenone e gli Hitler SS, sempre di Pordenone.
1: Ecco, e allora gli Hitler SS all'italiana, col nome assolutamente provocatorio, in
0: Decisamente.
1: riferimento al discorso che facevi prima, da loro ci ascoltiamo No Solution.

0: Miss Sox insieme con i suoi Hydro SSS No Solution da un extended play split, sull'altro lato c'erano i Tampax e questo è
1: il primo singolo punk rock in assoluto della discografia italiana, non solo ma anche il primo singolo autoprodotto, la prima autoproduzione italiana da allora,
2: datata 1978,
0: che adesso dire autoproduzione insomma, sembra una cosa anche un pochettino più facile, a quei tempi vi possiamo
2: era
0: garantire che
1: molto difficile,
0: cioè proprio soltanto la parola autoproduzione.
1: Ma loro
0: campo discografico
1: sono partiti da una cosa molto semplice, hanno detto facciamo un disco sicuramente con Hydro SSS come nome di un gruppo, come Tampax, nessuna etichetta discografica avrebbe mai pubblicato niente, perciò hanno detto beh, rubiamo un po' di soldi ai nostri genitori e stampiamo sto singolo, cercando appunto sulle pagine gialle un qualcuno che stampava allora del vinile, è andato là, pubblicato, registrato in una session velocissima,
0: insomma, poi gli esatto. studi erano quello che erano i soldi anche erano, sì. E poi il fatto che fosse Pordenone all'avanguardia non è un caso, perché il punk in Italia è scoppiato in posti un po' di periferia, che magari la gente ha in mente Milano, Bologna, sì, Bologna per quanto riguarda il demenziale, altre cose c'erano già gruppi che già di una certa età che stavano già suonando come Wind Open e altri, Milano anche, però era Parma, io mi ricordo Parma come centro punk che non ha dato tanto a livello di musica quanto di fanzine,
1: molto materiale, sì, ma livello disco, cioè come produzioni purtroppo quasi niente. Infatti Pordenone è stato il primo esempio appunto di periferia che ha incominciato a muovere un po' le acque, e poi loro suonavano già da 5-6 anni questo stesso genere di musica, non sapendo che stavano suonando un certo, quando hanno acceso la radio un giorno nel 77 sentendo i Sex Pistols hanno detto questo è quello che stiamo facendo anche noi, e quindi, hanno capito che facevano una cosa giusta,
0: quindi facciamo punk,
1: facciamo punk.
2: Da sempre.
0: Allora, abbiamo parlato dei Gags, qui ho fra le mani un bellissimo extended play però in 7 pollici, un bel 7 pollici di vinile dei Gags, questa invece è una registrazione che esce
2: session,
0: per la prima volta.
2: Esattamente, inedite, registrate da questo gruppo che poi riuscì a partorire sotto il nome di Mitta Geison, un 45 giri introvabile, oggetto di culto per centinaia e centinaia di collezionisti che mi scrivono da tutto il mondo offrendo cifre spropositate per questo 45 giri stampato in un numero limitatissimo di copie, soltanto 23 circolanti al mondo, eccetera eccetera, una leggenda. E comunque il gruppo incise sotto invece il nome di Gags delle session davvero sorprendenti nel 79-80, e session che sono qui raccolte sotto forma di EP su vinile stampato in 4 brani,
0: rosso.
2: Sì, una coproduzione Reverendo Moon Passerotto Records, e per i più appassionati e accaniti ricercatori di chicche d'epoca consiglio anche il CD stampato invece su etichetta Passerotto Record dal titolo Sex Hypnotio, che raccoglie tutto il materiale della band.
0: Allora dai Gags ci ascoltiamo Jordan.

0: Gex, io ho fatto invece il primo errore, non era Jordan ma Fading the Best, come loro dicono, la quarta traccia, cioè una seconda del lato B di questo bellissimo extended play 7 pollici rosso bello brillante.
1: Sì, volevo dire, questo 7 pollici è stato stampato in 200 copie, tiratura limitata, a volontà del gruppo, sono richiesta loro appunto.
0: A questo punto vi chiedo, dove è possibile reperire, una domanda che gli ascoltatori ci hanno fatto in riferimento quest'estate quando abbiamo presentato Czechoslovakian Beat, dove è possibile recuperare i dischi della Reverendo Moon?
2: Chiaramente
0: non è tanto facile.
2: Certo, nei soliti negozi ultra specializzati oppure potreste anche, se prendete carta e penna, scrivete il nostro indirizzo che è via Montecuccoli 13 00176 Roma.
0: Ecco, poi magari dopo ripetiamolo, perché quando uno prende la penna poi allora, l'indirizzo è già andato.
2: Certamente, allora scrivete a Reverendo Moon Records, via Montecuccoli 13, 00176, Roma.
0: Perché poi la Reverendo Moon non pubblica soltanto dischi, ma ha anche una collezione di fanzine notevole, perché qui nel librettino certamente. Catalogo vedo che è possibile sì. recuperare fanzine che magari sono anche fuori
1: sì,
0: dalla, cioè, dalla circolazione.
1: Search and Destroy, quella storica fanzine californiana che noi praticamente diamo in distribuzione, distribuiamo, chiaramente non abbiamo stampata noi, neanche ristampata, esiste da sempre, purtroppo in Italia è difficilmente reperibile. E niente, abbiamo deciso appunto, mettendoci in contatto con loro, chi appunto la research
2: di San Francisco.
1: E niente, di poterla distribuire anche in Italia, insieme a chiaramente Maxi Rock and Roll, è facilmente reperibile, ha un fumetto ristampato da un nostro amico di Milano, che è un fumetto underground anni 60, si chiama
2: Trashman, di Spy Rodriguez.
1: Spy Rodriguez, esatto. E beh, poi anche varie fancine zine, praticamente riguardo un certo tipo di cinema, B-movies, eccetera, eccetera, che noi chiaramente piace come
2: seconda passione.
0: Anche perché una delle cose fondamentali, una delle caratteristiche fondamentali del punk era quella di avere tutto il discorso visivo,
1: esatto,
0: a parte i vestiti, ma anche l'immagine, le copertine, completamente diversa da tutta la produzione certo. precedente. E in questo a Pordenone, con il Great Complotto, erano all'avanguardia. Diciamo anche a livello europeo, perché hanno prodotto delle gran belle cose.
1: Certo. Sì, infatti, cioè, tra l'altro, i Tampax e i TSS andarono a Londra nel 78 a proporre il loro.
2: Facendo tra l'altro un memorabile concerto sotto un ponte della metropolitana, esatto. il famigerato London Cartoon Concert, con la strumentazione costruita, autocostruita artigianalmente
0: con i
2: fustini di
0: Dash, sì,
2: che presero a calci, urlando, strepitando, insomma,
0: leggende,
2: memorabile, leggende.
0: E allora, ci ascoltiamo qualcosa di Sexy Angels?
1: Sì, un altro gruppo di Pordenone, chiaramente.
0: Sempre dalla compilation, dal Kick Your Mama's Ass. Punk Rock 77-81, volume 1, uscirà poi anche un altro volume?
2: Tra brevissimo.
0: Allora, Sexy Angels con Devil.
3: To be or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the precious fortune, or to take time against the sea of
4: blood. 1, 2, 3, 4!

0: or not to be, that is the question. With every noble in the mind to suffer the slings and arrows of the courageous fortune, or to take some against the sea of
1: one, two, three, four!
2: E alle Devil dei Sexy Angels, questo disco invece in origine, questo brano era uscito ai tempi.
3: Sì, sì, sì, un EP dal titolo Onda 400, legato a una fanzine dal nome 50%, realizzata dal famosissimo critico rock Vittore Baroni.
2: Salutone!
3: Ciao Vittore! Ciao.
2: Campione di mail art sì, e di sperimentazioni galattiche
3: totali. A tutto campo,
2: totali.
3: A tutto campo.
4: Tutto,
3: e niente, a questo punto vedo lì sul tavolo della console l'LP dei Tampax, famigerato LP dei Tampax,
4: nuova produzione.
2: Famigerato perché ha una copertina.
3: Vogliamo parlare?
2: Prima abbiamo parlato di quelle copertine precedenti, erano
3: bianco e nero, spartane.
2: Oppure come dice Cosovacco, è rosso, rosso e nero. Qui invece siamo a colori, però forse
3: che
2: sarà
3: colori?
2: Meglio che non lo.
3: No.
4: Che quindi, colore?
2: Una copertina assolutamente scandalosa, censurabile in tutto il mondo.
4: Censurata? Anche
2: censurata?
4: Censurata, diciamo, non
3: in
4: proprio.
3: Alcuni negozi si sono rifiutati di esporla.
4: Sì. No, rifiuti proprio di averla. A parte il prodotto, neanche l'hanno ascoltato, chiaramente, ho visto la copertina, ho detto no, questo no. Grazie.
3: O su alcuni cataloghi hanno messo una piccola postilla, tipo ci scusiamo con l'acquirente di questo disco per la copertina, noi non c'entriamo nulla, eccetera,
4: non siamo responsabili.
3: Non siamo responsabili.
2: A questo punto gli ascoltatori sono curiosissimi.
3: Cercate
2: sapere,
3: questo disco.
2: Lo sapete solo se lo trovate.
3: Esattamente.
2: Non vi vogliamo dire di più.
4: Lo riconoscerete.
2: Diciamo solo che il titolo è Let It Shit. Di una facciata, il titolo dell'altra è The Very Worst of Our Greatest Shits. Con la S tra parentesi.
3: Diciamo, contenuto scatologico, via.
2: Tampax, gruppo storico fondamentale anche loro.
3: Yabur.
2: Vi ho detto già prima, sono stati il primo.
3: Di Pordenone.
4: Sì, Pordenone. Hanno sempre continuato chiaramente a produrre fino
3: ai giorni nostri. E sono ancora attivi, attenzione Tampax.
4: Hanno tra l'altro suonato un concerto.
3: E tra l'altro, piccola chicca anticipazione, Mick Sox, cantante di Hitler SS, sta realizzando addirittura un libro, una sorta di biografia ufficiale del gruppo, che noi avremo il piacere di presentare a Roma quando uscirà, con una grande mostra su questi campioni del trash nostrano, trash punk nostrano, che sono per l'appunto i Tampax.
2: E allora ce li ascoltiamo, Tampax a Planet Rock.

0: Ale, assolutamente, questo qui, Plin, è già secondo già, brano. Seconda traccia. Una traccia da un minuto e qualcosa, scarso.
1: Sì, sì. No, volevo solamente dire che il disco ovviamente non è tutto così, è da ascoltare dall'inizio alla fine. Che
2: un vero concept.
1: Concept album.
0: Bene. Abbiamo introdotto un po', insomma, l'atmosfera di quegli anni. E a questo punto abbiamo due che sono stati testimoni diretti, nonché esperti della musica che c'era stata fino a quel punto lì. Prima abbiamo parlato di beat, non tanto di beat, ma insomma sono uno con un personaggio che lo conoscete benissimo, perché è Luca De Gennaro. Ciao Luca!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao Luca!
1: Ciao.
0: L'altro è un operatore culturale di Genova, appassionatissimo, si chiama Giovanni. Ciao Giovanni!
3: Ciao Roberto,
2: Luca
3: a tutti!
2: Ciao!
0: Ale, che sono testimoni veri di tutta la fase di passaggio, perché quello è stato un momento critico per quanto riguarda il rock nel mondo, ma soprattutto in Italia, perché in Italia la situazione particolare era quella, ricordiamo ancora una volta, che si arrivava nel 1977-78 da un periodo nerissimo, da un buco nero, dove non c'erano concerti rock da 3-4 anni.
2: Certo, belle contestazioni al Paralido, gli incidenti, il Vigorelli,
0: avevano fatto sì che nessun organizzatore più portasse praticamente quasi nessuno, a parte un po' di jazz certo, rock o qualche cosa, mi ricordo ancora i Nucleus.
2: Beh, disordini anche lì, comunque a Pescara, mi ricordo, ci furono. E niente, oppure c'era la situazione, diciamo, quella del Plaid, si andava a vedere il concerto tipo una sorta di picnic, no? Cioè ci si stendeva, si guardava il concerto, c'era questa atmosfera molto delle good vibes.
0: E allora Luca, che tu l'ultimo anno di liceo era il 77?
3: 77, sì, certo.
0: Che suonavi nel gruppo della scuola di Recco in provincia di Genova.
3: Esattamente.
0: Raccontaci allora che cosa succedeva, insomma, com'era la questione.
3: Ma guarda, tutta la questa queste cose che stiamo dicendo stasera nascono, almeno per quanto mi riguarda, da una delle riedizioni di cui state parlando, no? Cioè quella dei Dirty Actions, mi pare.
0: Sì, sì, dei Dirty Actions ne parleremo diffusamente da adesso in poi.
3: Però voglio dire, questo per collocare geograficamente quegli anni per me, per te e anche per i Dirty Actions, cioè in Liguria, a Genova, in provincia, c'era una scena che neanche chi c'era dentro sapeva che c'era.
0: Talmente si era storditi dal fatto che arrivavamo da anni neri, bui.
3: Ma sì, gli anni bui, dove veramente dovevi suonare col gruppetto della scuola per vedere qualcosa, per vedere la musica dal vivo, perché non c'è. O ogni tanto andavi a vedere la PFM, perché poi erano gli unici che periodicamente passavano.
0: Perché potevano suonare, insomma.
3: Sì, in pratica sì. Però certo che il punk ha scaraventato via tutto quanto. Io adesso sentivo questo pezzo dei Tampax che era talmente orrendo da essere meraviglioso. Perché proprio, voglio dire, erano questi che arrivavano e dicevano: sappiamo suonare? No, va bene uguale. L'importante è l'energia. E da questo sono nate tantissime cose che hanno voluto dire molto, proprio come fenomeno, come ambiente. E come emozione. Io quando la cosa più bella del disco di Dirty Action che ho avuto ieri è proprio quello di vedere quello che c'è scritto dentro, cioè tutte le fanzine di allora, al Siluro d'Europa c'era tutti gli altri nomi dei gruppi della scena genovese che conoscevamo un po' tutti quanti, in uno ci suonavo anch'io, si chiamavano Place the Girmi e hanno fatto un concerto e basta. E insomma, era una bella atmosfera, però ripeto, probabilmente non ce ne rendevamo conto neanche noi.
0: Era una cosa veramente emozionante, perché diciamo che Genova, puntualizziamo, era una città che era stata la capitale del rock negli anni 60 e negli anni 70, perché da Genova passavano veramente tutti, da Beatles in poi sono passati tutti quanti, e era un po' quello che è Milano da un po' di anni a questa parte, cioè tutti i concerti a Genova si facevano, poi magari il gruppo, Emerson, che Palmer, Gettro Tallo, quelli che erano passavano, facevano Torino, Genova o Milano, Genova e anche Roma, però a Genova passavano veramente tutti.
3: Beh, attenzione, Emerson e Palmer ci fu una volta che fecero una sola data italiana esattamente a Genova. I Deep Purple per esempio, insomma, mi ricordo benissimo di averli visti lì al Palasport di Genova negli anni 70, credo di aver visto da Elton John, cioè proprio chiunque, no? Dagli Elton John agli Area, per dirti, e tutti quelli che c'erano in mezzo.
0: E c'erano poi tanti gruppi italiani, ma già alla fine degli anni 60, di beat, che arrivavano proprio da Genova, cioè arrivando fino ai Delirium, la scena era ricchissima, proprio una città, una capitale del rock.
3: Infatti a Genova uno dei momenti importanti di quella scena fu quella famosa manifestazione, famosa per chi c'era, assolutamente sconosciuta per chi non c'era, che si chiamava Ma che colpa abbiamo noi, che fu una due giorni di rock genovese, in cui il primo giorno era la vecchia guardia e il secondo giorno era la nuova guardia, e lì i Dirty Actions fecero uno dei concerti forse più memorabili.
0: Ale, lì poi ci arriviamo dopo però, tra un pochino, perché volevo chiamare Giovanni Villani in causa proprio per puntualizzare questo fatto che dall'alto di essere la capitale del rock, Genova ha risentito, secondo me, più di altre città del fatto della mancanza totale, da un certo punto in poi, di colpo, dal 75, la 74-75, della mancanza della musica, alla fine dei concerti, quindi questa caduta immediata.
4: E questa cappa di piombo che si era formata. Tra l'altro io, a me che colpa abbiamo noi, purtroppo non sono potuto andare a vedere perché era appena partito per il militare, una notazione d'epoca. E quindi purtroppo me la son persa. No, la cappa di piombo è vero, perché in effetti io mi ricordo dell'Equipe 94, si parla prima di Beat, dagli anni 60 in poi veramente si sono visti tanti concerti, tante cose. Poi per varie ragioni che si sono anche accennate prima c'è stato uno stop totale. E improvvisamente questa fiammata, perché io l'ho vissuta come la fiammata, anch'io rivedendo le fanzine, le cose, parlando con Johnny, con Mario, cioè, veramente un discorso di emozioni. E in effetti probabilmente non si sapeva in quel momento cosa si stava vivendo, cioè si facevano le cose, io non ho mai suonato, però tu lo sai, Rupert, seguivamo i gruppi, io soprattutto gli Action, senza questa ricerca delle sale prove, dei locali, dei Caruggi, eccetera. È una cosa molto bella, bruciata abbastanza velocemente, però veramente significativa, e vedendola oggi mantiene intatte proprio tutte le novità, tutte le emozioni che si provano allora, ecco.
0: Ale, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato dei Dirty Actions, della scena genovese, a questo punto ascoltiamo un pezzo da quello che voi avete annunciato, disco 10 pollici, intitolato Apocrifo, appena pubblicato dalla Reverendo Moon. E allora, dal vivo, We Are All Androids, Dirty Actions.

0: We Are All Androids, registrato a Milano il 30 aprile del 1980, ovvero sia pochi mesi dopo che i Dirty Action si erano messi insieme. Qui erano supporto ai Damned.
1: Wow.
0: Damned, primavera dell'80, erano arrivati i Damned, quindi il primo. Primo no, perché erano arrivati i Stranglers già nel 78, hanno suonato al Picchio Rosso di Formigine. Poi
1: Adam
0: erano
1: Vienza,
0: c'era
1: Adam
0: una mitica Adam Vienza a Milano, c'era una mitica data, sembra qualcuno, c'erano stati gli XTC dalle parti di Domodossola, qualcuno l'ha visti nel 79, però poi l'anno in cui iniziarono poi
2: a Genova al massimo, Rupert.
0: I chi, scusa?
2: Ah,
0: ecco.
2: Al massimo.
0: Mi correggi giustamente.
2: Teatro Massimo, Santa d'Arena.
0: Giusto, va bene, bene. Vai.
2: Mi ricordi. Ma c'è una cosa sul disco?
0: Sì.
2: Velocissima. No, il fatto che veramente, questo va a merito anche della casa discografica, degli amici della Reverendo Moon, il fatto che non si sia fatto una ripolitura di nulla e riproponga veramente
1: la testimonianza.
2: Come all'epoca, sì, sì. Esattamente, una testimonianza viva, e soprattutto il fatto che sia stato fatto in vinile, quindi proprio una cosa da sparare a tutto volume, proprio
1: grande.
2: Per risentire queste cose di vent'anni fa, che fa un po' impressione parlare di vent'anni fa comunque.
1: Troppo,
2: siamo
1: ancora
2: qua, siamo belli vivi.
0: E no, qui la registrazione era da cassetta,
1: era cassetta, in diretta dal mixer del palco.
0: Questo non era forse neanche il mixer, questo era proprio
1: il portatilino, proprio artigianale.
3: Mi risulta, Rupert,
0: sì,
3: mi risulta che quella sera il mixer sia stato preso di mira da una scarpa di qualcuno dei Dirty
1: messo
3: Action,
1: fuori uso.
0: Allora, qualcuno dei Dirty Actions che mi sembra che forse abbiamo in linea.
4: Eccolo
0: lì.
1: Chi è?
4: Mario.
1: Ciao.
4: Ciao
1: Mario.
4: Ciao Mario a tutti.
3: Ciao Mario.
0: Mario, benvenuto. Primo cantante Dirty Actions in senso temporale, ma non perché poi, nel senso che poi dopo ce ne sono stati due anche contemporaneamente, però la scarpa era la tua.
4: Sì, era la mia.
0: La scarpa tipo Clarks, se non mi sbaglio.
4: Sì, chiaro, tipo Clarks, perché tanto per così, per dare un'idea agli ascoltatori, a chi non ci conosceva, eravamo un pochino fuori luogo, no? Perché sotto c'erano 3-4.000 punks proprio terribili, e noi invece eravamo, non so come dire, vestiti da bravi ragazzi, avete presenti bravi ragazzi? Ecco, noi eravamo i capelli un po' media lunghezza, ecco, perciò quando mi hanno tolto la scarpa il mio unico pensiero è stato questo: ora cosa dico a mia mamma?
1: Da bravo ragazzo, giustamente.
4: Il punk che mi ha tirato sulla scarpa, poi dopo l'ho rincontrato in un concerto, Rupert, mitico, che ti ricordi? A Bologna nell'80 dei Clash, e poi abbiamo pugato 10 minuti insieme, va bene, una nota così di colore della storiella dei Damned, ecco.
0: Che poi quel concerto lì c'erano il gruppo di Ruggeri,
4: sì.
1: I Decibel.
0: Che cacciati, diciamo, dal teatro prima ancora che cominciassero i concerti, sì, dai punk che ai quali non piaceva molto la tendenza.
1: Beh,
0: un
1: effetti,
0: po' modaiola.
1: Allora sono usciti diversi gruppi, chiaramente spinti dalle case discografiche, che hanno tentato appunto di recuperare questi gruppi rock riciclati sotto una forma punk, con spillette, cose sul disco.
3: Anche Crisma,
1: certo. No, i Judas altro esempio, i Judas, oppure i Rancid Dex di Milano, o a Roma c'erano invece gli Asylum, che incisero un LP dove due canzoni sono salvabili, il resto è
5: da buttare,
1: niente, rubbish.
0: Allora, a proposito di incisioni, praticamente la casa discografica grossa, ufficiale, che a quel tempo si è dimostrata più sensibile, è stata la Cramps.
1: La Cramps
0: che all'inizio degli anni 80 pubblicò la collana di 45 giri colorati, cioè, ormai da collezione,
1: sì.
0: Di X-Rated, Candegina Gang, anche Schiantos, anche Windows.
1: La famigerata serie Rock 80
0: e anche Dirty Actions, che presero il posto all'ultimo momento delle Clito. Perché 45 giri.
3: Sorella Maldestra,
0: allora in seconda battuta. No, c'erano anche le Clito, però poi c'erano vari problemi. Allora, prima Clito, poi Sorella Maldestra, che era un gruppo demenziale sulla scia.
1: Sì,
0: di
1: un po' più Schiantos. Violenti degli Schiantos, però erano forse meglio.
4: Di noi. Scusate, io volevo un attimino interrompervi, perché volevo collegarmi al discorso che facevate prima sul buio degli anni 70, no? E volevo dire che noi, in quanto operatori musicali giovani che stavamo entrando in quel momento in questa scena che è stata estremamente divertente, non l'abbiamo sentito. Ovvero, io ricordo che ho di quegli anni non è di un periodo buio, dato che noi siamo arrivati in quel momento, non avevamo alle spalle perciò il ricordo di quando invece siamo stati tagliati fuori dal circuito internazionale. E ci siamo sentiti subito, appunto, io, Gianfranco e tutti gli altri componenti del gruppo e tutti gli altri gruppi che suonavano a Genova e tutti gli altri gruppi che sentivamo in Italia con cui eravamo in contatto. Ci sentivamo veramente, c'era un'esaltazione, c'era una... eravamo delle scintille nel buio, no? Un buio evidentemente talmente, talmente pesto che noi piccole scintille... Però vedevamo tutta luce, insomma.
0: Ma anche perché a quel punto, una volta che c'era la prima scintilla, il buio è sparito,
5: c'era più buio.
4: Però sì, però diciamo che è stato quello che è accaduto dopo è stato un susseguirsi di concerti, di cose anche, diciamo, spinte da un grosso circuito musicale. Io invece parlo proprio, noi ci sentivamo padroni del nostro futuro, non ce ne fregava niente di fare un disco, l'abbiamo fatto e ci siamo molto divertiti di farlo, mentre invece oggi i ragazzi che partono con idee molto chiare, no? Noi, tanto per intenderci, quando siamo andati a incidere il disco ci siamo presentati
0: senza strumenti
4: convinti di andare in una sala prove, siamo stati più avanti nel non usare il distorsore, c'era questa chitarrina funky ante litteram mista a questo suono punk, per il semplice motivo che non avevamo il distorsore. Ci aspettavamo di trovarlo già lì. Tutto questo per dire che all'epoca c'era un'ingenuità e un entusiasmo di fondo che era strepitoso, ma non perché ora sono vecchio, anzi, assolutamente, mi sento, vedo i ragazzi che fanno adesso hip hop piuttosto che altre cose, e c'è comunque meno ingenuità e forse anche meno energia dell'epoca.
5: Sicuramente.
4: In qualche modo, ecco, non voglio fare appunto quello che rimpiange vecchi tempi, assolutamente. Ecco.
0: Adesso ce la sentiamo però, Mario, a questo punto da sentire la versione demo 1980 di Rosa Shocking. Eccola qua.

tu che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che si capovolge.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale dei teatri alla radio dedicato alle eroine tragiche, oggi vi proponiamo una conversazione con Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige anche i corsi di alta formazione Teatro Antico in Scena, una scuola di recitazione specializzata nel teatro classico, oltre ad essere presidente e direttore scientifico dell'Associazione Kerkis. Professoressa Matelli, partiamo innanzitutto dalla contraddizione esistente tra la posizione della donna nell'antica Grecia e la presenza nella letteratura greca di grandissime figure femminili. Da un lato c'è la sottovalutazione della donna e del suo ruolo in famiglia e dall'altro, nelle opere dei grandi tragici come Sofocle ed Euripide, troviamo le più grandi figure femminili della letteratura.
1: Sì, grandi figure femminili che sicuramente quando andavano in scena nel grande teatro antico avevano anche lo scopo di stupire il pubblico. Quale pubblico? Beh, un pubblico molto variegato che probabilmente aveva non solo cittadini ateniesi, non solo cittadini liberi, ma pare anche schiavi, pare anche detenuti che in occasione delle grandi Dionisie potevano avere la giornata libera per andare a teatro e soprattutto anche donne. Quindi erano delle occasioni di festival dionisiaco in cui anche le donne partecipavano a questi spettacoli, dove dei poeti mettevano in scena qualcosa che ovviamente doveva poter stupire il pubblico di allora, come stupisce ancora quello di oggi. Ebbene, le grandi figure fanno emergere forse un sommerso che noi non conosciamo a sufficienza, ovvero sia la donna all'interno della società antica era una personalità per lo più evoluta, sebbene le condizioni politiche e sociali la emarginassero nel gineceo. E le grandi personalità che vediamo agire come protagoniste vere nella trama fanno capire alla coscienza antica del pubblico di allora, ma anche a quello di oggi, come queste donne che vivevano nel gineceo avessero delle menti, delle sensibilità, delle emozioni non solo da rispettare, ma che potevano essere importanti per la vita stessa della città.
0: Ecco, e perché appunto i grandi tragici riescono a mettere in evidenza la personalità di alcune figure femminili? Perché quello che non succede nella società, se non in termini assolutamente marginali, invece poi viene fuori nelle opere di Sofocle ed Euripide?
1: Ecco, questa è una grandissima domanda. Certo, non so se ho la risposta in mano, ma posso riflettere assieme a voi. Nel senso che i poeti percepiscono il non detto, percepiscono qualcosa che normalmente non si percepisce. L'artista intuisce qualcosa che le persone normali non vedono. Per cui davvero i primi poeti, ma io parlo già di Frinico, che prima di Eschilo aveva introdotto le maschere di personaggi femminili in scena, perché chi aveva fondato il teatro greco, Tespi, aveva introdotto solo personaggi maschili. Subito dopo, la generazione dopo, Frinico introduce dei personaggi femminili e Eschilo, con una Clitemnestra, rende protagonista di una delle tragedie meravigliose della sua Orestea, la vendetta di una madre per una figlia uccisa, ingiustamente per una ragione di Stato. Che messaggio il poeta dà ai politici del tempo? E così anche un Euripide con la sua Medea nel 431, in cui rivoluziona in un qualche modo una visione anche del mito di Medea, perché il mito di Medea aveva altre storie prima della Medea di Euripide. Medea era la straniera, era la maga, era la protagonista del grande viaggio argonautico, ma nessuno l'aveva visto.

0: in guerra contro Corinto. Allora, la città di Corinto in qualche modo è sconvolta proprio dall'uccisione di questi figli perpetrata da Medea, qualcosa di terribile, ma con cui Euripide vuole dare al pubblico di Atene, ma ancora a tutti noi, un altro messaggio, un messaggio complesso ma molto politico anche, nel senso che il pubblico di Atene piangerà in qualche modo con empatia davanti alla morte della corona corinzia, nel senso che Creonte, sua figlia e anche i bambini di Medea muoiono, e il pubblico atenese piange per le disgrazie di un nemico, di un avversario in quel momento, di un avversario anche militare. Ma soprattutto c'è anche tutta una valenza sacrale in realtà dietro a questo mito di Medea, che viene recuperata anche come una, in qualche modo collegata a miti ctoni, che credevano nel passaggio e delle trasformazioni della vita e della morte. Quando Medea alla fine non consegnerà a Giasone i suoi figli uccisi, dirà: li vado a seppellire nel tempio di Eraclea. Ed era un tempio dove ritualmente avvenivano dei riti propiziatori proprio per questo passaggio nel tempio di Eraclea tra la morte e la vita, con anche, si dice, un tempo dei sacrifici di bambini, che poi era questa idea del ritorno dalla vita alla morte.
1: Medea, ecco i tuoi figli liberi dall'esilio. La giovane regina lietamente accolse con le sue proprie mani i tuoi doni. Ma tu, ahimè, perché stai così mota? Perché tanto stravolta, ora che la fortuna ti è propizia?
2: La notizia è quello che è. Non di te, Milagno pedagogo, ma di me stessa che, per mia follia, tale sorte ho voluta. Rientra pure in casa. E anche voi, figli miei, andate, anche voi rientrate nella casa.
3: Lasciali, lasciali, sventurata, lasciali andare, risparmia i tuoi figli, anche lontani da me, purché vivi, mi daranno conforto.
4: No, no, no, no, no, per gli dèi dell'Ade, per gli dèi della vendetta, no! Non sarà mai che io abbandoni i miei figli all'oltraggio dei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è inevitabile ormai. Il male mi vince.
5: Medea! Medea! Medea, Medea! Fuggi, Medea! Fuggi! Fuggi su carro, fuggi su mare! Fuggi! È morta Aurora, la giovane figlia del re! È morto il padre suo, Creonte! Per i tuoi veleni sono morti!
3: Ah, bellissima notizia mi porti!
5: Giacciono cadaveri, il vecchio padre e la figlia, l'uno accanto all'altro. Lacrimevole calamità. E tu stessa conoscerai come la punizione potrà rivoltarsi contro di te.
6: Infelice Giasone, e tu infelice Medea.
7: Sposa di Giasone, ora fai viaggio verso le porte dell'Ade.
2: Donne amiche, già deliberate all'opera mia, uccidere i figli. Non voglio, indugiando, dar tempo ad altri di sopprimerli con più nemica mano. Armati, mio cuore, non ti vinca viltà. Dimentica che sono i tuoi figli. E poi piangi.
8: Trattieni la sua mano, Dio!
9: Luce divina, arresta la sua furia!
10: Medea è già fuggita, donne! Sotto la terra dovrà nascondersi se non vorrà pagare la pena che le spetta. Ma non di lei mi do pensiero, quanto dei figli. A lei renderanno male quelli a cui fece male. Io sono qui per salvare la vita ai miei figli!
6: Infelice Giasone, tu tu ignori

0: quale colmo di sventura sei giunto.
1: Che dici, donna?
0: I tuoi figli sono uccisi di sua mano. La madre li uccise.
1: Che vuoi dire? È un colpo mortale che mi dai.
0: I tuoi figli più non esistono, Giasone! Entra nella casa e vedrai.
1: Aprite! Aprite la porta, aprite! Sciogliete i serrami, servi, aprite la porta! Che io veda la mia doppia sciagura, i miei figli morti e lei che di morte voglio punire!
2: Giasone, i morti figli cerchi e me che li feci morire. Eccomi, e su questo carro alato ecco i tuoi figli senza più vita. Tu non li toccherai e non mi toccherai. Il sole, padre del padre mio, tale carro mi diede per proteggere la mia fuga.
1: Abominio, esecrabile donna, la più esecrabile di quante mai furono, esecrata dagli dèi, da me, da tutta la stirpe degli uomini. Tu che sugli stessi tuoi figli, tu madre, osasti vibrare la spada e me, padre, distruggendomi i figli, hai distrutto. Mai donna greca avrebbe osato questo. Morte ti colga, barbara, connubio a me nemico e mortale, leonessa, non donna.
2: Ho reso al tuo cuore come si conveniva, colpo per colpo.
1: Lasciami seppellire e piangere i miei figli.
2: No, tu vattene a seppellire la tua sposa.
1: Figli, figli miei diletti.
2: Alla madre diletti, non a te.
1: Concedimi, ti prego, concedi che le tenere membra dei miei figli io tocchi.
2: Parole gettate al vento.
1: Quali oltraggi, oh Dio, patisco da questa orrida donna. Mai li avessi generati, quei figli, se dovevo vederli uccisi da te.
3: E abbiamo appena ascoltato il finale della Medea di Euripide nella riduzione radiofonica in onda su Radio 1 nel 72 con la regia di Mario Ferrero. Nel ruolo della maga Medea, Sara Ferrati, mentre gli altri interpreti erano Edda Soligo, Vittorio Sanipoli e Alberto Terrani. Professoressa Matelli, Medea è stata a lungo vista come l'eroina malvagia che per vendicarsi del marito Giasone che l'ha tradita non esita a uccidere i loro figli. Ma poi ci sono state altre chiavi di lettura di questo personaggio. Penso al celebre romanzo Medea, Voci, in cui la scrittrice tedesca Christa Wolf ne riscrive il mito, vedendo in Medea non un infanticida, ma una donna posseduta sì dall'amore, ma in conflitto con gli abitanti di Corinto, che non accettano il suo essere straniera, barbara, proveniente da un'altra terra e cultura come quella della Colchide.
4: Io direi, se posso dire, che giudicare Medea malvagia non è completamente giusto, anche se la nostra ottica, una madre che uccide dei figli, sembra malvagia. Il fatto che alla fine della tragedia di Euripide Medea sia salvata dal carro del sole, e il sole è una delle divinità archetipe, ancestrali di tutta la vita, no? Il sole dà la luce, dà la vita. Alla fine della tragedia Euripide fa salvare Medea da questa forza sovrannaturale. Cosa ci sta dicendo Euripide? Che questa donna, che in qualche modo vuole riscattare dignità di chi non vuole sentirsi tradito dal marito, come è nella trama euripidea, in qualche modo è un valore che deve essere salvato. Il sacrificio dei figli, perché Medea uccide i figli? Per amore, in realtà. Perché lei sa che rimanendo a Corinto questi bambini ricorrerebbero più rischi che se lei li portasse nell'aldilà, anche perché lei era probabilmente nei tempi più ancestrali questa divinità ctonia legata appunto ai riti di passaggio tra la vita e la morte, per cui c'è sotteso anche questo messaggio. Io quindi non giudicherei considererei troppo malvagio la Medea di Euripide. È una Medea che, sopraffatta anche dalle passioni, ma non come sarà in Seneca, soprattutto vuole salvare i figli in una vita che va oltre questa. Nelle raffigurazioni vascolari che ci sono sul mito di Medea, stupisce vederla che lei uccide i figli con un drappo da sacerdotessa all'interno di un tempio, e quindi c'è questa idea di un sacrificio volto alla vita, in qualche modo, dei propri figli che nella condizione in cui si troverebbero a Corinto sarebbero soltanto vittime poi di vendette, probabilmente da parte della regina gelosa. Medea uccide i propri figli semplicemente perché sa che a Corinto non avrebbero la possibilità di vivere e di crescere con tutta la loro dignità, proprio per il tradimento del marito e del loro padre. Quindi qui c'è, non è una Medea malvagia, secondo me. Quello che lei dice della lettura di Christa Wolf, ovvero sia la contrapposizione anche tra il barbaro e il greco, sì, è un aver fatto emergere un punto che anche per Euripide è importante, ovvero sia la distanza che c'è culturale tra un greco e un barbaro, e il pregiudizio che ci può essere verso il barbaro.
3: L'eroina tragica incarnano tutte le passioni dell'animo umano: amore, sacrificio, purezza, colpa, dolore, strazio.
4: Sì, certo. Diciamo che il teatro è un grande laboratorio di studio dei comportamenti umani. È impressionante la finezza con cui i caratteri delle donne e anche degli uomini in realtà vengono tratteggiati. Aristotele dice che il teatro è mimesis, imitazione della vita, e davvero è come se fosse dei luoghi in cui laboratorialmente si provavano a mettere in scena personaggi che incarnassero dei prototipi di comportamenti, ma anche come forma probabilmente di studio, di consapevolezza di tutte queste passioni, e quindi amore, sacrificio, purezza, ma anche il voler affermare la dignità di proprie emozioni e di propri diritti che l'uomo non necessariamente riconosce. Pensiamo a Fedra sposata da un Teseo che non la ama, una Fedra che ha il diritto, sente il diritto di innamorarsi, sebbene è la persona sbagliata. È un emergere della dignità femminile con queste passioni a cui viene data una dignità in scena.

0: vero, non è morto. In voi sento che respira dinanzi agli occhi di vedermi. Credo sempre lo sposo mio. Lo vedo, la parola gli rivolgo, il mio cuore. Farnetico, signore, e mio malgrado il folle mio ardore si dichiara.
1: Vedo del vostro amore l'effetto prodigioso, per quanto morto sia, è agli occhi vostri presente. Teseo, e ancora del suo amore l'anima parroventa.
0: Principe, sì, languisco e brucio per Teseo. L'amo, non quale l'hanno negli inferni veduto, di oggetti più diversi adoratore fatuo, l'alveo a disonorare sceso del dio dei morti, ma fedele, ma fiero e un poco anche scontroso, affascinante, giovane, dietro a sé trascinante tutti i cuori, simile agli dei nostri come ce li dipingono o come vedo voi. Il portamento vostro aveva gli occhi vostri, il vostro linguaggio, questo pudore nobile coloriva il suo viso quando di Creta nostra i flutti attraversò, degno argomento dei voti delle figlie di Minosse. Che facevate allora? Perché senza Ippolito degli eroi della Grecia adunò il fiore? Perché voi, troppo giovane, alla nave salire che sulle rive nostre lo pose, non poteste? Il mostro della Creta per mano vostra ucciso sarebbe stato ad onta delle innumeri svolte del vasto suo rifugio, per sbrogliarne l'andirivieni incerto, con il filo fatale la mano vostra avrebbe armato mia sorella. No, in quell'idea preceduta l'avrei. Ne avrebbe prima a me ispirato il pensiero, l'amore. A me, principe, a me. Ma per rassicurare l'amante vostra, valso sarebbe a poco un filo, compagna nel pericolo che v'incombeva di cercare a voi. Io stessa avrei davanti camminato e calata con voi nel labirinto, ritrovata con voi o con voi persa si sarebbe Fedra.
1: Che cosa ho udito dei? Dimenticato avreste che è padre mio Teseo e sposo vostro.
0: E su che giudicate che ne perdo memoria? Della mia fama, dunque, avrei perso ogni idea.
1: Signore, perdonate. Arrossendo, confesso che riprovava torto un discorso innocente. Non può la mia vergogna più reggere la presenza vostra. E vado.
0: Oh, crudele! Ma è capita benissimo. Te ne ho detto fin troppo per trarti d'ogni errore. Conosci, dunque, in tutto il suo furore, Fedra! Amo, ma nell'attimo stesso che t'amo, non pensare che m'approvi e che mi veda innocente, né che io del folle ardore che mi turba la mente abbia con compiacenza vile. Nutrito il tossico, oggetto sfortunato di celesti vendette, ma borro più che tu non mi detesti. Testimoni ne siano gli dèi, quegli dèi che hanno acceso fuoco nelle mie viscere, fatale a tutto il sangue mio, quegli dèi che si fanno una gloria crudele, il cuore seducendo d'una mortale debole. Il passato tu stesso richiama nella mente. È poco dire che da te fuggivo. Ti ho scacciato, crudele. Ho voluto sembrarti odiosa, disumana. Per resisterti meglio, l'odio tuo ho ricercato. Quali profitti ho tratto da tante precauzioni? Di più m'odiavi e non t'amavo meno.

0: E questo che abbiamo appena ascoltato era un brano della Fedra di Racine, tragedia scritta nel 1677 che si rifà ai classici greci e latini di Euripide e Seneca. La versione era quella tradotta da Giuseppe Ungaretti e diretta da Corrado Pavolini per Radio 1 nel 58, con Diana Torrieri nel ruolo di Fedra e Gianmaria Volonté in quello di Ippolito, il figlio di Teseo al quale Fedra rivela la sua passione nel momento in cui crede il marito morto. Altro esempio di passione estrema che non potrà che avere conseguenze fatali. Professoressa Matelli, possiamo dare una definizione del concetto di eroina?
1: È un'altra bella domanda, certo. L'eroina corrisponde ovviamente alla figura dell'eroe all'interno dei drammi antichi. Eroina, come l'eroe, è qualcuno che affronta delle grandi difficoltà, delle prove, e in qualche modo lo fa con la manifestazione di una forza superiore, di una capacità superiore, ma non esente da qualche debolezza. Questa è la definizione che ne dà proprio Aristotele nella Poetica, grande studioso della tragedia greca di V secolo, che riteneva la forma più perfetta di arte a lui conosciuta. E lui nota come l'eroe sia sempre un personaggio, così anche l'eroina potremmo dire, di un livello superiore rispetto alla media, che compie grandi azioni ma non esenti da qualche difetto. E questo difetto è quello che crea all'interno poi della trama questo plot tragico, questo nodo che si deve sciogliere, per cui i grandi eroi hanno sempre qualcosa di molto vicino anche alla nostra umanità più normale. Quindi le grandi eroine sono donne molto coraggiose, sempre molto determinate, che hanno una finalità, un carattere forte, si propongono qualcosa e le portano a compimento. Nel fare questo possono compiere anche degli errori, certo. E di questo errore per lo più saranno loro poi a pagarne il prezzo, pensiamo appunto a Fedra, pensiamo in qualche modo, se posso parlare di errore, anche per Antigone. Antigone a tutti i costi vuole affermare la superiorità di una legge non scritta, ben diversa dalla legge dello Stato di Creonte, che ha bisogno di una legge forte per tenere in ordine la città. Invece Antigone crede nella superiorità di un'altra legge, ma non accetta compromessi. Anche lei non arretra di un passo, non cerca di compiacere il suo interlocutore per trovare una soluzione al problema che hanno davanti, se dare seppellimento o meno a Polinice, che era stato traditore della propria città. Lei in qualche modo è molto rigida, così come è molto rigido anche Creonte nel negarle il diritto di seppellire il fratello. Queste due rigidezze dell'eroe, l'uomo e dell'eroina, in qualche modo creano lo scontro tragico.
2: Questa è colei che pose mano all'opera di sepoltura e fu da noi sorpresa, Creonte.
3: E dove? E come, dimmi? L'hai sorpresa.
2: Seppelliva quel morto, ecco tutto.
3: In verità e coscienza, tu lo dici?
2: Questo ti dico per aver veduto lei seppellire, come tu vietasti, quel corpo. O non m'esprimo chiaro e aperto?
3: Antigone, che chini a terra il capo, dichiari o neghi d'aver fatto questo?
4: Io lo dichiaro, non rinnego l'opera.
3: Dimmi in breve, senza troppi discorsi. Lo sapevi che era stato bandito di non farlo?
4: Sapevo. E come no? Tutti sapevano.
3: Eppure osasti calpestar le leggi.
4: Io non pensai che tanta forza avessero gli ordini tuoi da rendere un mortale capace di varcare i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili. Non son di ieri né d'oggi, ma da sempre vivono. E quando diedero di sé rivelazione, è ignoto. Né volevo io, per timore d'un orgoglio d'uomo, a condanna divina espor me stessa. Sapevo di morire in un domani, no, se anche tu non l'avessi bandito. Ora, se innanzi tempo ho da morire, io lo chiamo un vantaggio per chi vive tra dolori infiniti come io vivo. Perché la morte non sarebbe un bene? dovendo invece sopportare che fosse senza tomba il morto che già nacque da mia madre. Di quello avrei sofferto. Ora di questo io non soffro. E ti sembro irragionevole, naturalmente, dinanzi ad un folle. Rispondo di un reato di follia.
3: I più temprati orgogli più si piegano, devi saperlo. Ed il più duro ferro, irrigidito da fiamma rovente, vedi più spesso indebolirsi e frangersi. Non deve avere orgoglio chi degli altri è schiavo. Ma lei, che seppe l'insulto superbo, calpestando le leggi a tutti esposte, nuovo disprezzo dopo il gesto primo aggiunge ora nel vanto dell'azione compiuta e ride. Uomo non io, non più sarei. Lei sì, sarebbe un uomo allora se tanta audacia non fosse colpita.
4: E allora che aspetti? Lo sai pure, di tutte le parole tue non una piace a me, né potrebbe mai piacermi. E nello stesso modo a te dispiacciono le mie. Davvero, dunque, da che cosa più luminosa gloria avrei potuto attinger mai che dall'aver deposto nella tomba un fratello? Oh, tu ludresti come tutti costoro sono contenti di me se la paura non legasse loro la lingua. Sì, ma la tirannide fra tanti privilegi ha pur codesto e dire e fare quello che si vuole.
3: Sola. Tra tutto il popolo di Cadmo, tu sei colei che di questo s'avvede.
4: Vedono anch'essi, ma è per te che taccio.
3: Non ti vergogni d'aver pensieri così lontani da quelli degli altri.
4: Non è vergogna la venerazione d'un fratello del sangue e della carne.
3: L'assalitore, questo. L'altro fratello, il difensore.
4: Ade vuol leggi per tutti i comuni.
3: Non sorti uguali per malvagi e buoni.
4: Chissà poi se laggiù così par giusto.
3: Il nemico non sa, ma anche se è morto.
4: Nacqui a legami d'amore, non di odio.
3: Se nascesti all'amore, ora discendi ad amare laggiù quelli che sai. Me vivo, donna non avrà dominio.
0: Ed era un brano dall'Antigone di Sofocle, trasmessa con la regia di Marcello Sartarelli da Radio 1 nel 72, con Edmond Aldini e Vittorio Sanipoli nei ruoli di Antigone e Creonte. Brano in cui si evidenzia il conflitto tra la ragion di Stato e le ragioni del cuore e della compassione. Professoressa Matelli.
1: Sì, certo, è un vero scontro tragico, direi, perché in alcune situazioni ci possono essere ragioni di Stato che chiedono di essere in qualche modo sempre difese, per tenere l'ordine, per evitare altri problemi. C'è una ragione anche nella ragione di Stato, così come c'è una profonda ragione in chi chiede la flessibilità di derogare anche alla rigidità di una legge scritta. Perché il grande senso che viene fuori dall'Antigone di Sofocle è il dialogo che c'è tra Creonte e Demone, in cui il figlio, parlando col padre a difesa della fidanzata Antigone condannata a morte, cerca di far capire come la flessibilità sia il grande segreto, ovvero sia saper anche venir meno alla rigidezza dell'applicazione di una legge qualora il senso di giustizia superi la normativa stessa.
0: Che mi sembra poi la soluzione migliore.
1: In tutte ovviamente. Le situazioni.
0: Invece le figure femminili dei classici greci sono divorate da passioni estreme che non possono che portare a un esito appunto tragico.
1: Sì, appunto, come abbiamo visto, un esito tragico perché fanno emergere i nodi delle complessità, ovvero sia qualcosa di risoluto, irrisolvibile. Ora pensiamo anche appunto a Medea, no? Medea che in qualche modo è costretta a uccidere i figli per non far correre a loro altri rischi, così come è costretta a vendicare il proprio amore tradito. E in questa volontà di vendicare un amore tradito c'è in qualche modo qualcosa anche di giusto da parte della donna, no? Certo, l'esito è tragico, anche se dobbiamo ricordarci che Euripide e in qualche modo sconvolgendo i canoni dei generi drammatici, riusciva a dare anche dei finali lieti. Ovvero sia, prendiamo un'Elena, un'Elena che nella tradizione delle troiane, ad esempio, era questa donna che era stata la causa della grande guerra e quindi colpevole con la sua bellezza di aver ucciso migliaia di uomini. Lo stesso Euripide, che aveva scritto Troiane, scrive anche un'Elena con un lieto fine, laddove la donna non era mai andata a Troia, era stata trasportata per un gioco degli dei lassù, anzi delle dee lassù nell'Olimpo, era stata portata in Egitto. A Troia era andato soltanto un'immagine, un fantasma. Quindi questi poveri greci contro i troiani avevano perso tanti uomini per riconquistare soltanto un fantasma. La vera Elena era in realtà in Egitto, dove noi la vediamo presente in una situazione anche complicata, perché Menelao, dopo 7 anni con un naufragio, sbarcherà proprio nelle coste dell'Egitto con il suo fantasma di Elena, incontrerà la vera Elena, quindi una scena anche piuttosto divertente, quale delle due sarà quella vera. Alla fine Elena si paleserà come la vera moglie. A questo punto i due dovranno scappare dall'Egitto, dove Elena è stata promessa sposa a Teoclimeno, no? E il Teoclimeno, che odia i greci, vuole assolutamente sposare questa donna bellissima che si nega a lui. E in tutto questo noi vediamo una scaltra Elena che, davanti a un problema che Menelao non sa risolvere, riesce invece lei a risolvere con un piccolo inganno. Qualcosa del genere lo troviamo anche nell'Ifigenia in Tauride, anche lì un lieto fine, grazie a una Ifigenia che riesce a un certo punto a macchinare una soluzione che i due eroi presenti, Oreste e Pilade, non vedevano come via d'uscita, ma che invece lei, con scaltrezza e anche divertendoci all'interno di un plot tragico, riesce a risolvere.

0: Ed era un brano di Ifigenia in Tauride, tragedia lirica composta tra il 1778 e 79 da Gluck, che abbiamo ascoltato nella versione diretta da Vittorio Gui con l'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI e il soprano Sara Menkes nel ruolo di Ifigenia. Allora, professoressa Matelli, dicevamo che nelle opere di Euripide ci sono anche figure risolutrici di situazioni tragiche come Elena, Ifigenia.
1: Io penso anche ad Alcesti, tragedia o tragicommedia, potremmo quasi dire, perché al posto di un dramma satiresco al quarto posto al concorso del 438. Alcesti è una donna che davanti a un problema gravissimo la condanna a morte necessaria del proprio marito Admeto, non c'è altra via per salvarlo se non un sacrificio al posto di Admeto. Nessuno si sacrifica, neanche i genitori di Admeto. Alcesti accetta di sacrificarsi per il proprio marito. C'è stata una necessità nella morte di Alcesti, perché Apollo, per in qualche modo premiare Admeto della ospitalità che aveva ricevuto, lo libera dalla necessità di morire. Qualcun altro dovrà assolutamente sacrificarsi però al posto suo, e la persona che si sacrifica alla fine è solo la moglie, perché nessun altro è disposto a farlo. In questa necessità che condanna a morte quindi Alcesti per amore verso il marito ma anche verso i figli, noi vediamo poi un Admeto che, tornando a casa, in una casa vuota, sente e capisce la mancanza di questa figura femminile che riempiva quelle stanze. Sono delle pagine meravigliose laddove un uomo sente la mancanza della donna nel momento in cui non c'è più.
0: Però Admeto non si ribella alla proposta di Alcesti, comunque l'accetta, potrebbe anche rifiutare.
1: Ma c'è una necessità in realtà, perché c'è all'inizio del dramma uno scontro tra Apollo e Thanatos, la morte. In questo duello Apollo vince, e Apollo era quello che voleva salvare Admeto. Quindi c'è una volontà divina, che è quella di Apollo, di salvare Admeto. Quindi in un qualche modo non è più discutibile che Admeto si deve salvare. Il problema su cui c'è l'umana scelta è chi, per assecondare la richiesta di Thanatos, che per un equilibrio della vita e della morte ha bisogno che al posto di Admeto ci sia qualcun altro che muore, perché la vita e la morte sono in un continuo ricambio, necessariamente occorre che ci sia un altro umano che si sacrifichi. Su questo c'è forse un salto di ragionamento nel plot, è possibile, ma vediamo che il margine di scelta di Alcesti è quasi necessaria, perché una morte ci deve essere, e Admeto non può dire continuo a morire io, come era stato in qualche modo già previsto. No, lui deve essere salvato. Questo crea un po' la complicazione tragica. Quello che è interessante è che poi Alcesti venga in qualche modo salvata dall'eroe tragicomico che arriva, che è il grande eroe Ercole, il quale va nell'Ade per recuperare la donna che è degna di tornare per il suo sacrificio dal marito.
2: Ora accogli costei nella tua casa, che è una nobile casa.
3: No, nel nome di Zeus!
2: Sbagli se non lo fai.
3: Ma se lo faccio dovrò sentire nel mio cuore il morso dell'amarezza.
2: Dammi ascolto, forse la tua grazia cadrebbe giusto al segno.
3: O se tu non l'avessi vinta mai.
2: Vincendo io, vinci anche tu con me.
3: Ben detto, ma la donna se ne vada.
2: Andrà se deve, ma tu prima guarda se lo deve.
3: Lo deve, se non pensi di prendertela a male.
2: Se ti faccio tanta premura, ho pure una ragione.
3: Vinci, ma non mi piace quel che fai.
2: Verrà il momento che dovrai lodarmi. Ora fa quel che dico.
3: Conducetela dentro, se questa casa deve accoglierla tra le sue mura.
2: Non mi fa piacere affidarla a dei servi.
3: E allora guidala tu stesso, se lo credi.
2: Io voglio porla nelle tue mani.
3: Non posso toccarla. Entri. La casa è aperta.
2: Ho fede solo nella tua destra.
3: Con la forza, oh sire, tu mi costringi.
2: Non aver paura, tendi la mano, tocca la straniera.
3: E sia, la tendo.
2: È come se tagliassi il capo della Gorgone. La senti nelle tue mani?
3: Sì.
2: Tienila. Un giorno dirai che il figlio di Zeus è un ospite che sa essere nobile. Ed ora guardala. Se in lei vedi qualcosa che è degno della tua donna, non essere più triste. La fortuna oggi è con te.
3: Oh, dei! E che dirò? È un prodigio questo che va al di là della speranza. È lei? È lei che io vedo? È la mia donna? Ed è vero? E io vedo la mia sposa, la stessa che ho sepolta.
2: Sì, ne certo. E non mi meraviglio che tu non creda a quello che ti accade.
3: E io posso toccarla. Io le posso parlare come parlerei ad una persona viva. Alla mia sposa viva.
2: Parla, che aspetti? Quello che volevi ora è qui ed è tuo.
3: O viso, o corpo di te che amo, o donna mia, Dio che non t'avrei sperata, io che credevo di non vederti più.
2: È tua, e possa non cadere su voi ombra d'invidia dalla parte dei numi.
3: O generoso figlio di Zeus, supremo Dio, felice tu sia, e il padre che ti ha generato ti protegga, che tu solo mi hai rialzata la casa. Ma dal mondo di giù, che hai tu fatto per condurla su di nuovo alla luce?
2: Ho combattuto col demone che ancora la teneva in suo potere.
3: E dove mai, con Tanato, ti sei scontrato per poterlo vincere in simile agone?
2: Mi fu campo il luogo dove era la sua tomba. Ivi stetti all'agguato e lo afferrai con le mie mani.
3: E perché non risponde? E sta lì senza voce.
2: Non è legge che possa dare ascolto a chi la chiama e le parla, se prima non è sciolta dal vincolo che ancora la fa sacra agli dei di sotterra e non è sorta la terza luce. Accompagnala dentro ora, o Admeto, e onorando la giustizia come tu fai, continua ad aver sacro il diritto degli ospiti. Addio.
3: La fortuna ti assista ed io ti veda far ritorno ai cittadini e a tutte le mie quattro province di Tessaglia. Io do per ordine di levare dai cori al lieto evento della mia casa e che gli altari fumino di vittime bovine al sacrificio propiziatorio, che da oggi a un'altra e più felice vita il nostro corso si è volto, che non fu per noi la prima.
0: Ed erano Renato De Carmine, Admeto, e Arnoldo Foà, Ercole, nella scena finale dell'Alcesti di Euripide, trasmessa da Radio 3 nel 70 con la regia di Giuseppe Di Martino, scena in cui Eracle riporta dall'Ade Alcesti velata. Professoressa Matelli, perché a suo avviso la letteratura antica riesce a dar vita, a descrivere dei personaggi femminili? Pensiamo anche ad Elettra, che non si darà pace finché non vendicherà la morte del padre Agamennone, così drammaturgicamente potenti. Eroine in grado di scegliere il proprio destino e anche quello del partner, in alcuni casi come in quello di Medea.
1: Ma sì, siamo in una dimensione appunto in cui lo studio dei caratteri all'interno proprio della civiltà umana si stava perfezionando e c'era l'idea di caratteri che dovevano essere descritti proprio del momento, della causa, di un'intenzione, di una formulazione di un proposito e poi del suo essere perpetrato. Infatti Aristotele, studiando la tragedia greca, rimarca l'importanza dei caratteri che portano a compimento un proposito all'interno di un'unità di tempo e di azione, di luogo che in genere occupa la trama di un dramma. Queste forze di carattere, che sono tanto nei personaggi maschili quanto parimenti quelli femminili, hanno alle spalle proprio questa capacità che l'uomo antico aveva di studiare il carattere in tutte le sue componenti, che sono di tipo emotivo, che sono di tipo razionale, che sono di tipo sociale. Quindi c'è una capacità di concentrare, una capacità artistica, poetica, di concentrare non un solo aspetto, ma i tanti aspetti che sono dietro a un'azione umana e a farli incarnare da questi personaggi che sono dei prototipi di comportamento. Questo, e poi perché sono drammaturgicamente così potenti? C'è anche una questione etica, secondo me, nel senso che il mondo antico credeva molto in una cultura sapienziale. grandi protagonisti femminili di cui noi non abbiamo parlato per ora, ma sono i personaggi dei cori, per lo più donne, che commentano sapienzialmente i fatti che accadono. Spesso sono veramente donne e sono capaci di tirare fuori delle osservazioni sul vivere, sulla vita, sulle grandi questioni dell'umana esistenza, così profonde e che raccolgono secoli comunque di riflessione sapienziale, che viene concentrata nei canti corali o in alcune battute, in alcuni sviluppi dell'azione scenica. Per cui c'è una concentrazione di osservazione sapienziale sui comportamenti umani, che però ha secoli alle spalle e che i poeti riescono a assumere come valore e a concentrare poi con questa capacità veramente unica che hanno avuto di creare dei prototipi che, come vediamo, sono ancora in vita, sebbene vengano poi trasformati nelle diverse epoche, perdendo alcune connotazioni. Perché secondo me la debolezza delle riprese più moderne è che questi personaggi perdono la loro complessità e noi ne prendiamo solo un aspetto, e allora il personaggio impoverito è più povero anche nei suoi comportamenti, in genere dominato da passioni, mentre l'eroina antica non ha solo passione, ha anche un senso sociale del luogo in cui vive, ha un senso di capacità di razionalizzazione dei problemi e spesso appunto di trovare lei soluzioni altrimenti mancanti, oppure di andare in modo deciso come fa Antigone nella direzione del proprio proposito. A proposito di Antigone, mi perdoni se introduco anche la figura di Ismene,
0: che infatti resta sempre una figura marginale rispetto alla sorella Antigone.
1: Ma Ismene a sua volta è il prototipo della donna che sente la propria debolezza. Mentre Antigone non ha paura di essere debole perché donna, Ismene invece si confronta con il potere costituito e il suo ruolo inferiore di donna. Quindi all'interno della stessa tragedia, ecco la potenza, no, di un Sofocle, mette il carattere di un Antigone che non viene scalfita da nessun dubbio e non cede in nulla rispetto ai propri ideali, e una sorella che invece è più umana, più vicina a noi, vede i rischi, dice: ma non salviamo i fratelli in questo modo se ci distruggiamo anche noi due, come sicuramente avverrà, no? Quindi più quotidiana, più legata a un ragionamento che tutti noi faremmo. Allora la grandezza di un Sofocle è quello di riuscire a mettere in un dialogo incredibile anche queste due sorelle.
0: E ci avviamo alla fine della nostra conversazione e come ultima domanda volevo chiederle: che differenza c'è tra le eroine della tragedia greca e quella romana, anche se le uniche tragedie romane sopravvissute sono quelle di Seneca?
1: Altra bella domanda, di cui la ringrazio. Io direi che quello che fa la differenza ovviamente è il contesto culturale e l'intenzione del poeta. Il contesto culturale di una tragedia di quinto secolo è molto diversa da quella di un Seneca, perché i grandi tragici componevano le loro tragedie per le grandi Dionisie, o poi anche le Dionisie rurali, altre festività, erano sempre festività religiose in cui andavano in concorso l'uno nei confronti dell'altro, e l'aspetto del concorso per l'elaborazione così alta che noi vediamo era importante, era uno stimolo a far sempre meglio. Quindi il contesto è molto importante. Il contesto era un contesto pubblico, il teatro fermava la città, la gente non andava a lavorare in quei giorni, perché noi sappiamo che in ogni giornata andavano in scena 4 drammi, probabilmente dalla mattina presto all'imbrunire. Noi capiamo la funzione politica che aveva il teatro di quinto secolo avanti Cristo. Quando Seneca lo riscrive nell'Epopea Ironiana, noi siamo certi che non scrivesse le sue tragedie per essere messe in scena nei grandi teatri monumentali in pietra che dal primo secolo avanti Cristo hanno cominciato a essere edificati anche a Roma, prima non era possibile, ma che accoglievano giochi circensi censi, pantomime, mini, spettacoli facili per il grande pubblico. Le tragedie di Seneca erano probabilmente riservate a un pubblico più intellettuale, più ristretto, andava probabilmente in scena in spazi informali all'interno delle domus. E la grande questione anche di Seneca è che noi non sappiamo se era un teatro scritto per essere in qualche modo declamato o recitato. Perché? Perché ci sono questi lunghi monologhi e poca azione scenica. Secondo la mia interpretazione, che ho sperimentato con l'associazione teatrale, appunto, in cui cerchiamo di reinterpretare il teatro antico.
0: Associazione Kerkis, ricordiamolo.
1: Cerchiamo di sperimentare come funzionino in scena questi drammi. Seneca messo in scena funziona, nonostante i grandi monologhi, richiede grande arte attoriale, ma funziona. E funziona in un modo pauroso, perché Seneca mette in scena soprattutto la passione, gesti estremi, che gli altri autori di età di V secolo mettevano in scena solo narrativamente. Nessuno si uccideva in scena, insomma, nel teatro di V secolo avanti Cristo, mentre Seneca nel primo secolo dopo Cristo fa uccidere le persone in scena. Ci sono delle scene paurose in cui veniva mosso nel pubblico probabilmente della paura, anche del terrore. C'era una capacità di creare un'empatia così forte da portare al risultato catartico che forse Seneca desiderava, ovvero sia di capire che quelle passioni così estreme erano un male per chi le provava, e quindi la sua filosofia stoica di estremo controllo delle emozioni e delle passioni umane veniva in qualche modo dimostrata anche dall'esperienza di questi drammi.
0: E ringraziamo Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, per essere stata oggi ospite del nostro speciale sulle eroine tragiche, che domani proseguirà con la messa in onda di Elettra di Sofocle. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
4: Grazie mille dell'invito.
3: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
4: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire, questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro fulminea, perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino, e con questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
3: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, a voglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
4: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose e magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il Mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
3: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
4: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrazione.

0: ogni ritratto non va guardato, poi in mostra vediamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è un, come dire, non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi, messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto, quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato, e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine, diciamo, feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi, se tu diventi nobile, puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, populares, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura dogi, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come, per esempio, per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire: io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire che sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
1: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
0: Non è facilissimo, perché
1: sì, non c'è una regola, immagino.
0: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi. Ma faccio un esempio: il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io, con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i bambini Balbi. Da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono Balbi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi, cioè, però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela, dove si incrociano due diagonali immaginarie, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino è

era, rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico, e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani?
1: Giustiniani Longo
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora con l'occasione parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che è di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacquemart André di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala ad altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele, la farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'Albo della Novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella Cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la Cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che li sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Grazia di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Radio Tech & Tech racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: tu chiamale se vuoi emozione. Chi è che non conosce questa canzone di Lucio Battisti scritta con Mogol? Ebbene, oggi ne parleremo di questa e delle sue altre canzoni, ma soprattutto ascolteremo qualche momento live in cui Battisti è presente in radio. Fatto quanto mai raro. Io mi presento, sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Techetè, la radio digitale specializzata della RAI, che racconta la storia, le storie e le rivive in prospettive legate al presente e al futuro, grazie ai documenti dei nostri ricchi archivi. Oggi siamo in diretta dal Metastudio di Via Asiago, come ogni mercoledì a partire dalle 13. Per raccontare le vicende di Lucio Battisti mi sono fatta accompagnare da un vero esperto della materia che già in passato ci ha aiutato a raccontare non solo Battisti ma anche tanti altri momenti legati alla musica italiana. E non solo. Lui si chiama Luciano Ceri, storico della canzone, giornalista, conduttore radiofonico. Due per tutto, Stereonotte, Notturno Italiano. Tra le tante pubblicazioni spicca il suo Pensieri e parole, discografia commentata di Lucio Battisti, che è una vera bibbia di informazioni e curiosità. Luciano oggi non poteva essere con noi in studio, ma i suoi contributi li ascolteremo via via, che ascolteremo poi anche i documenti di archivio che abbiamo scelto. Ricordo che esiste un nostro podcast originale su Lucio Battisti alla radio, proprio con Luciano Ceri e con Andrea Bornino, e la sottoscritta in realtà, che è ascoltabile su Rai Play Sound. E cominciamo appunto con Luciano, partendo proprio da Emozioni, che abbiamo appena ascoltato, e poi seguirà un suo commento sul rapporto di Battisti coi media. Come sigla ho scelto questa esecuzione di Emozioni che lui ha fatto sulla trasmissione Per voi giovani, che è mi sembra di capire che la chitarra sia quella, a me sembra quella del disco, no?
1: No, non è quella del disco, è quella fatta da Battisti, e ci illumina sul fatto che quella presente sul disco l'ha suonata Battisti, anche se in quella sessione c'era anche Franco Mussita della premiata Forneria Marconi, ma ascoltando l'attacco della versione che abbiamo appena ascoltato è identico alla versione sul disco. Per questo tu hai avuto questa impressione che fosse identica, perché è identica alla persona che la suona. Poi cambia perché l'arpeggio si trasforma in un piccolo accompagnamento ritmico, però il gruppetto di note iniziali e il procedere dell'arpeggio hanno la stessa mano di quello che si sentiva sul disco.

0: Beh, sicuramente un rapporto un po' conflittuale sia con la radio che con la televisione, anche se naturalmente all'inizio della sua carriera si adeguava a quelle che erano le necessità della promozione delle sue nuove canzoni. Tutto questo cambia dopo il 1972, dopo la famosa comparsata a Teatro 10, sia nella celeberrima esecuzione di Pensieri e Parole con le due immagini affiancate, e sia poi nel concerto, nel mini concerto con Mina. Dopodiché si arrende alla sua voglia di non comunicare, e da lì in poi saranno rarissime intanto le sue interviste, fino a scomparire del tutto e celarsi unicamente attraverso la voce dei suoi dischi. Ancora più problematici perché quelli del periodo Panella, gli ultimi cinque, sono volutamente.
1: Come li vogliamo definire? Diciamo anche difficili da comprendere anche in sé.
0: Sì, difficili da comprendere a livello testuale, difficili da comprendere a livello musicale, perché cambia completamente le carte in regola del suo fare musica e si aliena una parte dei fan che invece erano rimasti aggrappati al periodo d'oro di Mogol Battisti.
1: È vero, io però mi ricordo, ero molto piccola perché quando è uscito l'ultimo album con Mogol, forse avrò avuto, andavo, non so, alle scuole elementari o alle prime scuole, però mi ricordo che comunque quando uscivano i dischi, anche quelli con Panella, comunque era primo in classifica sempre. Quindi questo fatto che lui non apparisse, sicuramente una parte di fan non è stata contenta, però in generale comunque lui è sempre stato amatissimo.
0: Questo sì, anche perché tutti speravano che il nuovo disco di Battisti Panella fosse diverso dai precedenti. Una battuta questa, naturalmente, perché era chiara la strada che aveva intrapreso. Però comunque il buon piazzamento in classifica dei dischi con Panella sicuramente gioca sul fatto che la massa si riferiva al periodo d'oro con Mogol Battisti e quello cercava, accettando così suo malgrado, le nuove direttive musicali.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, siamo sempre al Metastudio di Via Siago, io sono sempre Elisabetta Malantrucco e quindi vi devo raccontare questa storia di Battisti con il suo rapporto con i media e con la radio. Ecco, tutti conoscono la scelta fatta un giorno in via definitiva dal cantautore di comunicare col suo pubblico solo attraverso la musica. Tutti sanno che il suo rapporto appunto con i mezzi di comunicazione di massa non era decisamente felice. Però diciamo che esistono comunque dei documenti. In effetti le sue apparizioni sul piccolo schermo e in radio sono molto poco, però mentre quelle in TV sono abbastanza conservate bene, diciamo che quelle radiofoniche, su quelle radiofoniche moltissime si sono perse. Molte sono giunte tramite collezionisti, insomma, c'è poco di quel poco che comunque lui aveva fatto. Però approfondire l'argomento risulta interessante perché le notizie, pochi documenti sonori recuperati, raccontano molto di Lucio Battisti e smontano in qualche caso certe vulgate troppo diffuse e o false. Ad esempio, dimostrano che Lucio Battisti non era affatto stonato. E in realtà chi conosce la sua storia sa bene che era capacissimo a stare sul palco. Altra cosa sono documenti sonori che mostrano la vasta cultura musicale di Battisti. Era un vero appassionato di musica, dalla napoletana alla francese, all'inglese all'americana. Infatti, all'ascolto Lucio appare particolarmente spigliato e avrebbe potuto benissimo fare il DJ. Lo dimostra il prossimo documento del 1969, in cui Battisti fa un po' lo speaker radiofonico e racconta la sua formazione in un vecchio documento conservato da Roberto Arnaldi, probabilmente mai andato in onda, ma legato a Radio Monte Carlo. Ascoltiamone un piccolo stralcio col commento di Luciano Ceri.
2: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari, ma io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, e che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, perché tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno, e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo e che era Bob Dylan, naturalmente. E Bob Dylan è quello che cantava

0: sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti nei primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike, Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Man ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi, Jennifer, Jennifer e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale.
1: Luciano, in questo brano in cui lui fa lo speaker radiofonico, tra l'altro dimostrando che sarebbe stato un grandissimo speaker radiofonico, avrebbe dovuto farlo, secondo me gli sarebbe piaciuto continuare a farlo, però lui ci svela un po' la sua formazione musicale, no? Qui parla di Donovan, eccetera, quindi entra proprio nei particolari. Vogliamo un po' parlare di quella che è stata la sua formazione musicale prima di diventare battisti, o anche durante? Comunque penso che abbia sempre studiato, abbia continuato a farlo.
2: Sì, beh, intanto la grande palestra di immersione musicale ce l'ha quando fa parte dei campioni nel gruppo. Si trova a fare le serate nei locali, e nei locali si suona musica di tutti i tipi, lenti, brani più ritmati, classici della canzone italiana ed internazionale, ed è un chitarrista di fila come lui che assorbe tutto questo. Poi quando scoppia la grande rivoluzione musicale anglo-americana, gli artisti che lo impressionano di più sono sicuramente Donovan. E a questo proposito basta ascoltare una canzone come Era, che era il retro del suo secondo 45 giri, siamo nel 1967, per accorgerci di quanto fosse simile nell'intenzione musicale proprio a certi brani di Donovan. Anche lui ha sempre dichiarato essere stato un suo ispiratore. E così anche per Dylan, anche se la comprensione del testo non era forse ottimale, perché era difficile trovare spartiti di Dylan in quel periodo, però lui ha sempre detto che da Dylan aveva tratto ispirazione per le armonizzazioni, per un certo modo di costruire la canzone. E la grande invasione americana e inglese di metà degli anni 60 è stato il suo banco di prova prima di esordire come cantante solista.
1: Peraltro in questa trasmissione radiofonica lui parla di tante altre cose, parla anche per esempio di musica napoletana, parla anche della canzone napoletana, quindi questo dimostra di quanto lui fosse in realtà, appunto, come dicevamo prima, molto preparato. E forse l'unica cosa che gli mancava era scriversi i testi, perché altrimenti sarebbe stato un cantautore classico a tutto tondo, perché poi in fondo la formazione degli altri non era tanto dissimile, no?
2: Sì. La canzone napoletana fa parte del bagaglio che un chitarrista di fila che suona nei Night deve conoscere, perché canzoni come Anima e Coro, Che mi ha imparato a fa, o grandi successi dei classici napoletani sono oggetto di esecuzione da parte dei gruppi che suonano nei nightclub, specialmente se si tratta di nightclub dell'Europa settentrionale, dove il bel canto napoletano è sempre stato molto apprezzato.
1: Mi sarebbe molto piaciuto ascoltare Battisti suonare la chitarra per dei classici napoletani. Allora, il prossimo documento che ascolteremo invece è tratto dall'ultima intervista radiofonica rilasciata nel 1979 alla Radio Svizzera a Giorgio Fieschi. È un documento che per intero è reperibile, ascoltabile su YouTube se lo volete sentire tutto. Qui si parla di musica.
3: E va anche detto che tu cerchi con tutta la tua forza di fare dei dischi diversi uno dall'altro, cioè di non mai ripeterti.
4: Sì, sia io la musica la concepisco come una cosa, come credo ogni lavoro debba essere concepito in modo da potersi rinnovare, poter trovare nuovi stimoli, da non dover diventare noioso, pesante da portare avanti, perché sennò maggiormente nel nostro campo, secondo me, dove si pensa che ci sia una libertà di azione, una libertà di invenzione, cosa sarebbe ridicolo poi dopo dover fare questo per forza. Insomma, bisogna trovare un interesse a fare. E allora è logico, io adesso sto scrivendo le nuove musiche, ci saranno molte cose in contatto, molti punti in contatto inevitabilmente con quello che ho fatto prima, però ho già scritto 4-5 cose e vedo che però sono già da un'altra parte. Insomma.
1: Quindi la musica per Lucio Battisti qui, che cos'è che ci spiega, che ci racconta, che cosa ritroviamo proprio di lui?
2: Ritroviamo fondamentalmente la curiosità di esprimersi in modi non ripetitivi. Battisti è sempre alla ricerca di qualche nuovo stimolo, di creare atmosfere musicali diverse nei dischi che va via via pubblicando. Per lui è imprescindibile questa voglia di non ripetersi e ci dà un piccolo anticipo di quello che poi sarà lo sviluppo della sua carriera dopo la fine della collaborazione con Mogol. Ciò che ci sembra una cesura molto forte tra i due periodi in realtà è un qualcosa che si è andato costruendo negli anni, fino a che è riuscito a fare dei dischi diversi l'uno dall'altro, si è accomodato sulla poltrona delle parole di Mogol. Poi dopo a un certo punto ha sentito troppo forte l'esigenza di cambiare completamente registro. Del resto aveva ottenuto tutto, primi posti in classifica, album venduti costantemente nel corso degli anni 60-70 fino all'ultimo con Mogol, e da quel momento in poi questa voglia di scoprire nuovi orizzonti musicali diventa imprescindibile per lui e si affaccia sull'avventura con Pasquale Panella.
1: E quindi abbiamo ascoltato Radio Monte Carlo, abbiamo ascoltato la Radio Svizzera, qualche piccolo frammento, dice, e voi vi chiederete, ma la RAI? Ecco, la RAI, la sua prima apparizione certa in radio con esibizione dal vivo è a Bandiera Gialla. Lucio viene invitato perché è considerato il miglior giovane autore di canzone italiana. Purtroppo però questa registrazione non l'abbiamo, anzi in realtà la radio non conserva neanche una puntata, neanche un frammento di puntata di Bandiera Gialla nella sua interezza. Sappiamo però dalle testimonianze che in quella ospitata Battisti cantò Il vento, voce e chitarra, e siamo nel gennaio del 1968. Poi in quello stesso anno partecipa anche ad altre trasmissioni, tra cui Per voi giovani, che all'epoca era condotta sempre da Arbore, e poi passerà agli Amici della settimana, programma di improvvisazione musicale. Poi partecipa a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo. Esistono delle foto infatti che ritraggono Lucio in una puntata di questa trasmissione. Però purtroppo di tutte queste trasmissioni di cui vi ho parlato, la RAI non conserva, la radio purtroppo non conserva neanche un secondo. La prima apparizione di cui gli archivi conservano l'audio invece risale al 1969 ed è riferita al Festival di Sanremo, ma a questo ci torneremo. Nel 1971 invece abbiamo un po' più di documenti, e in effetti è l'anno radiofonico per eccellenza di Lucio Battisti. Dal 9 luglio al 1 ottobre ogni venerdì insieme con Mogol e Alberto Testa diventa protagonista di una trasmissione estiva, si chiama Arriva il compressore, programma condotto e disputato da Lucio Battisti, Mogol e Alberto Testa. Anche di questo però non si conserva traccia, però grazie ai collezionisti ci sono invece ampi stralci delle puntate di Per voi giovani del 1972 con Paolo Giaccio, da cui avete ascoltato all'inizio Emozioni, da cui ora ascolterete L'Aquila con un commento di Luciano Ceri.
5: Sì, forse questo.

0: questo brano, L'Aquila, no? È un brano molto interessante, non soltanto da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista testuale. Qui comunque c'è molto Mogol, c'è anche molto il Mogol attento alle questioni anche ecologiche, eccetera, che è una delle sue fissazioni, peraltro, tuttora. Qui mi sembra che si siano espressi al meglio.
1: Sì, sicuramente, nonostante sia un brano tra virgolette considerato minore, perché venne affidato alla voce di Bruno Lauzi, che non riuscì a replicare il grande successo di Amore Caro, Amore Bello, però sull'abbrivio di quel successo Battisti decise di affidare a lui questa nuova canzone. Ed è una canzone musicalmente molto interessante, un po' cupa come atmosfera musicale, anche se la realizzazione sul disco ha questa atmosfera rarefatta e scura. E il testo di Mogol si adatta a questa atmosfera musicale e ne viene fuori una storia d'amore tra due personaggi attraverso la quale poi si insinuano le considerazioni tardo-ecologiste o pre-ecologiste di Mogol, che in quel periodo è molto attento a queste tematiche, non sempre riuscendo con facilità o con convinzione nel trattare questi argomenti, però gli va dato atto che è uno dei pochi a parlarne nella scena della canzone italiana.
0: Io ti faccio questa domanda, visto che stiamo parlando di questo: fino a che punto sarebbe molto interessante capire come loro lavorassero insieme? Quello che si capisce anche dall'intervista che ascoltavamo prima è che a un certo punto ognuno ha fatto il suo e poi si incontravano alla fine, come posso dire, però inizialmente non era così, quindi probabilmente Mogol era particolarmente ispirato dalle musiche, o erano le musiche che, insomma, come andava, come funzionava? Prima c'era la musica, poi arrivava...
1: Beh, sappiamo, perché sia Mogol che Battisti l'hanno detto, che tutto partiva dalla musica. Ascoltando la musica, Mogol veniva indirizzato verso un certo tipo di testo che molto spesso riguardava la sua sfera personale, le sue esperienze di vita personali, e qualche volta invece riguardava dei personaggi o delle situazioni. Abbiamo parlato dell'ecologia, ma poi c'è anche il personaggio del amante rozzo, quello di Il tempo di morire, per capirci. Però indubbiamente tutto parte dalla musica, e Mogol questo l'ha sempre sottolineato. Era la musica che gli ispirava una frase, uno spunto iniziale sul quale lui poi riversava la sua esperienza personale o relata a refero le esperienze personali di amici o di conoscenti.
0: Secondo te in qualche caso Battisti poi sul testo ci rimetteva le mani, o era così come secondo te era tutto qua? Cioè, nel senso che comunque in qualche maniera erano canzoni che un minimo dovevano somigliargli, no?
1: Sì, secondo me sì. Qualche cosa aggiungeva, qualche cosa toglieva. Prendiamo una canzone come Confusione, che ha una metrica molto lunga, molto irregolare, anche da strofa a strofa. Lì probabilmente Battisti saltava qualche passaggio e Mogol doveva accorciare o allungare la metrica dei singoli versi.
2: Ed eccolo qui il mistero di come nascono le canzoni, soprattutto quando c'è chi scrive il testo, chi la musica, chi arrangia. Ed è il mistero che affascina noi appassionati di musica. Allora, L'Aquila, l'avete ascoltata, era tratta da Per voi giovani, che era appunto un programma di culto in onda sul secondo programma, e dedicherà 5 puntate, un vero e proprio live con intervista, con presenti Battisti e Mogol, presentato da Paolo Giaccio. Venne registrato in 2 riprese nell'autunno del 1971 e andrà in onda nel gennaio del 1972, dal 3 al 7 gennaio. Rimaniamo su Per voi giovani, sì, però prima facciamo un passo in avanti e ritorniamo a quell'intervista del 79, perché vi voglio far sentire come Battisti racconta la nascita di una sua canzone.
3: Come consideri la tua musica? C'è stato qualcuno che ti ha accusato di fare della canzonetta?
4: Io trovo molta difficoltà a capirmi, e quindi a capire anche la mia musica, ossia, perché la mia musica è un po' un contrasto come io vedo la vita. La vita è un proprio, la vedo un, un contrasto di forze contrastante, mazza che bello italiano, ossia proprio coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare, il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
0: Quindi secondo te, dopo che abbiamo ascoltato questo passaggio di intervista, secondo te lui assecondava più la parte pop, diciamo così, oppure assecondava di più la sua ricerca anche di bellezza, di raffinatezza, di eleganza nella musica e comunque la sua ricerca musicale?
1: Beh, in parti uguali direi, e questo determina questo contrasto che fortunatamente per noi è stato un contrasto felicemente creativo, però è indubbio che in lui ci fossero queste due anime, una rivolta a creare un'atmosfera musicale interessante, imprevista, non particolarmente comune, e sto pensando a una canzone come La mente torna, è una canzone difficilissima da immaginare come è stata scritta, oppure anche Amore caro, amore bello, per la quale Lauzi ricevette durante una sua visita in Brasile un complimento molto gratificante per Battisti, perché non so se Chico Buarque de Holanda, uno dei grandi personaggi brasiliani che Lauzi conosceva, gli chiese: Bruno, ma questa è opera, non è una canzone? E quindi c'è, ecco, queste due canzoni esemplificative della ricerca musicale raffinata, La mente torna e Amore caro, amore bello. Dall'altra parte canzoni che invece puntano sull'immediata presa del pubblico. Battisti sa che certe canzoni saranno un successo perché è riuscito a mescolare bene le carte in tavola musicali. Mi ritorna in mente una di queste, perché mischia addirittura il canto tenorile, è una romanza, la strofa di Mi ritorna in mente, e poi ci cuce in mezzo un brano di rhythm and blues. Quindi sa benissimo che le due cose, figuriamoci in Italia poi il canto tenorile, arriva anche se mascherato da canzonetta leggera. E quindi quello è un classico prodotto, mi ritorna in mente, che si sposta sul versante più popolare del gusto del pubblico, però mischia le carte in maniera decisamente originale.
2: Anche noi mischiamo le carte, sono le 13.30 e 46 secondi, ecco. E quindi siamo in diretta, io sono Elisabetta Malantrucco, questa è Radio Tech e Te, stiamo parlando di Lucio Battisti alla radio. La voce che avete appena sentito è quella di Luciano Ceri, giornalista musicale che mi ha accompagnato in questo viaggio nel mondo battistiano. Adesso torniamo sempre a Per voi giovani, vi faccio ascoltare una canzone che è amata anche dai suoi detrattori. Si intitola Anche per te, e lui la canta appunto Per voi giovani, e dopo ascolteremo anche che cosa ne ha pensato Luciano Ceri.

0: questa che abbiamo ascoltato è anche per te. E quando tante volte mi capita di parlare con gli appassionati di musica d'autore un po' d'antan, quindi insomma un po' quelli che amano il cantautore con la chitarra molto impegnato anche politicamente, è l'unica canzone, dicono, quella è una bella canzone. Chissà perché, anche per te, perché?
1: Beh, perché lì Mogol raggiunge un equilibrio mirabile. Sono tre storie di donne raccontate in pochissimi versi, ognuna beneficia di una strofa, e c'è un ritornello che dichiara l'impossibilità di manifestare la propria adesione a quelle storie, di consolare queste donne o semplicemente di parlare di loro. Non a caso è una canzone che Francesco De Gregori, in una tournée degli anni Ottanta, quella mi sembra con Fossati, cantò sul palco e tutti si sorpresero, tutti girarono dietro ai cappelli, come direbbero i personaggi di Alice, ma perché De Gregori aveva capito benissimo, a parte che era un ammiratore di Battisti, aveva capito benissimo che si trovava di fronte a una canzone perfetta, perché raccontava tre storie unite da un vissuto molto partecipato. Tra l'altro, fino a un certo punto io ho pensato che il ritratto della donna che va in chiesa e si veste mentre fuori è ancora buio, eccetera, io l'ho sempre interpretata come una religiosa. Invece poi Mogol ha detto che quella ritraeva quella che noi possiamo chiamare una beghina, cioè una donna pia, una pia donna che tutte le mattine va in chiesa e prega e va alla prima funzione possibile, quella delle sette, o se non addirittura ancora prima.
0: Luciano, mi stai dando una notizia sconvolgente, perché io fino a un secondo fa pensavo che fosse una suora, invece...
1: Capisco di averti dato una delusione, ma è stata tale e quale quella che ho avuto io, perché anch'io ero convinto che si trattasse di una suora. Però se analizziamo bene il testo capiremo che in effetti è una bigotta, una pia donna che celebra ogni mattina la funzione della messa.
0: E forse anche un po' la sua solitudine. E quindi niente, abbiamo dovuto scoprire anche questa cosa, che quella che si alza presto la mattina in Anche per te non è una suora, ma è una signora probabilmente anziana sola che passa la sua vita in parrocchia. Comunque la canzone è meravigliosa. Noi torniamo però a Lucio Battisti, alle sue performance radiofoniche. Torna in radio infatti in un'esibizione dal vivo, l'ultima, per il programma Supersonic. Allora, Supersonic era un programma che lanciava dischi, è andato in onda dal 1971 al 1976, e che però usava fare anche dei concerti live, spesso dalla sede di Torino ma anche a Via Asiago, come nel caso di Battisti, in cui nella puntata del 25 dicembre del 1972 c'è appunto questo Natale con Supersonic, il concerto registrato qualche giorno prima, e vede come protagonista Iva Zanicchi, i New Trolls e Lucio Battisti. Ora si dice che la performance di Battisti fosse abbastanza drammatica, e comunque è sparito, non ne conserviamo neanche un secondo, però si sa che qualcuno ce l'ha, quindi noi continuiamo a invitare i collezionisti a dire: l'arte non si può nascondere, quindi tirate fuori, cacciate fuori il concerto di Supersonic. Comunque, per tornare alla radio, sono molte poi le ospitate per lanciare i dischi. Lui è molto presente a Batto 4, a Gran Varietà, eccetera. Ne abbiamo varie di queste interviste, ma noi abbiamo scelto una molto particolare del 69 con Dalida e Adriano Mazzoletti, e proprio è particolare proprio per le cose di cui si parla.
2: Quando imparo una canzone, no?
3: Sì.
2: Comincio a cantarla, e per esempio non mi sono mai messa davanti a uno specchio per vedere un gesto, ma poi cantandola e cantandola ancora, provandola ancora da sola, in un certo momento mi vengono dei gesti naturali che io poi, se ritengo giusti, li mantengo, ecco.
3: Infatti è proprio come avevo capito, perché anche per me succede così, cioè successivamente.
2: Non è vero, è proprio così, sì.
3: Certo, quando il disco già uno l'ha assorbito bene, a un certo punto, quando dopo un paio di volte che lo fa in pubblico, si rende conto che in quel punto gli viene spontaneo, per esempio,
2: di
3: girare la testa, e capisce che quel, per esempio, quel piccolo movimento dà un risalto eccezionale a quel passo musicale, e allora lo tiene come...
0: Infatti,
3: cioè, almeno io faccio così, poi non so se...
2: No, ma è proprio così che faccio anch'io.
4: Ma questo è molto giusto, infatti Lucio Battisti diceva giustamente una cosa, che i giovani artisti italiani non pensano molto, non curano molto la parte scenica delle loro prestazioni, cioè si occupano solamente di cantare, si occupano solamente di cercare di interpretare musicalmente la canzone, ma non di presentarla al pubblico che li sta a vedere, o in teatro oppure alla televisione, in una certa forma, invece come fanno praticamente tutti i cantanti stranieri, tutte
3: sì,
4: le
3: sì.
4: grandi vedette.
3: La scuola francese poi è la più, su questo ramo qui, la scuola francese, anche se un po' in declino per certi atteggiamenti, però è stata ed è ancora la più importante. Non so se hai capito la parentesi.
2: Non ho sentito bene la parentesi, scusa.
3: Cioè, anche volevo dire che i discorsi sono due. Uno, che la scuola francese è ancora quella che insegna più di tutti su questa cosa qui, cioè sul fatto di presentazione della canzone come artista. Io mi ricordo a suo tempo, dico a suo tempo perché era agli inizi della mia carriera, vidi Begaud, non mi sembra la bussola, ma impressionò terribilmente, perché era uno che si vedeva che l'aveva anche pensate, e poi non, questo non toglieva spontaneità alla cosa, eccetera. Ma dico, a parte certe cose, voglio dire che ci sono certi atteggiamenti che sono un po' sorpassati, che invece molti cantanti francesi e anche chansonnier continuano ad avere, e che secondo me non sono più di un linguaggio moderno, non sono più del linguaggio di oggi, insomma, ecco.
0: Luciano, la cosa interessante di questa intervista di Mazzoletti a Battisti e Dalida è questo sorprendente Lucio Battisti che si occupa di come stare in scena, che è una cosa invece molto interessante, anche perché questa cosa mi ha sempre fatto pensare, ma se fossero state epoche diverse, se fossero state a disposizione i mezzi tecnici di adesso, se non ci fossero state le contestazioni dell'epoca per cui facevano i processi a De Gregori sul palco, eccetera, forse Battisti una dimensione live poteva trovarla, perché è interessante tutta questa sua attenzione allo stare in scena, per esempio, dei francesi.
1: Sì, è un po' un outsider questa considerazione che fai sui francesi, e ricordiamoci che qui siamo ancora nel periodo aureo degli anni 60, probabilmente lui ancora pensava di poter intraprendere una carriera di esibizioni dal vivo. Certo, è curioso sentirlo raccontare di gestualità della canzone, no? Addirittura di mettersi davanti a uno specchio e vedere come muovere un braccio, a che punto della canzone, dove volgere la testa, non soltanto alla lucetta rossa della telecamera che lo stava riprendendo. E in questo si trova abbastanza d'accordo con Dalida, perché anche lei fa le stesse cose, ma sono le cose che probabilmente fanno tutti i cantanti. Prima di un'esibizione televisiva, un attimo si guardano davanti allo specchio e scelgono che cosa fare. È curioso che ci pensi lui adesso.
0: Infatti sì, però comunque anche da un'idea di perfezionismo, cioè lui cercava di essere giusto quando faceva le cose.
1: Assolutamente sì, e il fatto che faccia riferimento agli chansonnier francesi ci dice che quanto fosse attento a quella gestualità sul palcoscenico. I chansonnier francesi, la loro gestualità faceva parte essenziale del loro spettacolo, e quando lui dice ho visto Gilbert Bécaud alla bussola, e per me è stata una folgorazione, perché i francesi hanno sempre avuto molto di più degli italiani, che erano un po' più fermi sul palcoscenico, invece loro, Bécaud, Brel, Léo Ferré, Aznavour, avevano della gestualità di esecuzione della canzone un'idea molto precisa, e che doveva assecondare il più possibile l'andamento musicale della canzone stessa.
0: E questa è un'intervista molto interessante, però a noi Lucio Battisti piace quando canta Nel cuore e nell'anima.
5: Nel cuore e nell'anima, allora si chiama.
3: Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente.
5: Nel cuore e nell'anima si chiama.
3: Sarà mica alta così.
5: No, no, vai, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti.
3: Come sei basso.

0: ci racconti di nel cuore e nell'anima, che io ho scelto per motivi assolutamente biechi, cioè perché mi piace tanto. Ce n'erano tante, ma...
1: Beh, un'ottima scelta. Tra l'altro, nel cuore e nell'anima inizialmente era stata pensata per i Dick Dick, fu registrata anche una base che poi sarà la stessa base che utilizzerà Battisti quando fece la sua versione di Nel cuore e nell'anima. C'è qualche differenza rispetto alla versione dell'Equipe 84 e a noi piace tanto, soprattutto perché Vandelli dà sfogo alla sua mania sinfonica in questa canzone, con tutta la giustezza di questa sua voglia di sinfonismo. Chiama i professori della Scala, che non possono apparire per ragioni contrattuali, ma sono proprio loro, e insieme a Mariano Detto riesce a scrivere una partitura di attacco della canzone, che è una delle cose più belle mai realizzate nel mondo della canzone italiana. E poi la voce di Vandelli fa il resto. La canzone è abbastanza difficile da replicare, perché non ha una vera e propria strofa, non ha un vero e proprio ritornello, ma è tutto molto miscelato nelle varie parti della canzone, ed è per questo che piace a tutti.
0: Di che anno era?
1: 67.
0: Indovina perché te lo sto per chiedere, perché noi abbiamo, oltre a Battisti, abbiamo un'altra cosa, un'altra fissazione in comune, e questa un po' me l'hai passata tu, ma quel passaggio in cui Pasolini nel 69 dice in un'intervista radiofonica che delle canzonette, perché lui non aveva una grande opinione delle canzoni italiane all'epoca, all'estero salva i Beatles e Rolling Stones, e poi dice in Italia l'Equipe 84 qualche cosa.
1: Nel qualche cosa c'era sicuramente nel cuore e nell'anima.
0: Forse pure il 29 settembre.
1: Molto probabilmente.
0: Bene, allora possiamo dire che ci piace molto nel cuore e nell'anima, ma piaceva pure a Pasolini, quindi insomma
1: siamo garantiti.
0: Esatto. E allora siamo alla fine di questo racconto. Il documento infatti che segue è un montaggio tutto dedicato alla partecipazione sanremese nel 1969 di Lucio Battisti con Un'avventura, canzone che cantò in doppia esecuzione con Wilson Pickett e arrivò nona. L'ascolteremo come sigla finale, preceduta da un passaggio radiofonico di Battisti che ne parla in maniera molto leggera e dalle considerazioni di Luciano Ceri, che ringraziamo per l'aiuto fondamentale che ci ha dato per questa puntata. Ricordo che Radio Techete racconta torna mercoledì prossimo con in conduzione Gianluca Polverari e Giacinto De Caro, che ci parleranno degli 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'appuntamento con me, Elisabetta Malantrucco, è invece per il 5 e 6 novembre prossimo, a parlare in due puntate di Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione. Parlerò di poesia e pittura con Edoardo Melchiorri, che oggi mi ha aiutato qui in regia e quindi lo ringrazio, e poi la seconda puntata parleremo di musica, come sempre, quindi vi aspettiamo e alla prossima. Ciao.
2: Allora, Luciano, io ho deciso di chiudere la trasmissione con Un'avventura, perché è la sua partecipazione sanremese, dove forse probabilmente anche quel suo modo di stare sulla scena si vede, perché se uno la guarda si vede che lui si muove nel momento in cui si deve muovere, non mi sembra impacciato. Tra l'altro questo succede pure poi alla Cosa con Mina, a me non sembra impacciato, a me sembra perfettamente a suo agio, quindi è una bellissima performance e io la farò però ascoltare, farò prima ascoltare lui che racconta tutto questo facendo, scherzando moltissimo anche sul pittore che a Roma, il pittore in realtà è in bianchino, però si fa chiamare pittore, e che la potrebbe cantare mentre dipinge, ed è veramente molto divertente. Adesso poi gli ascoltatori la sentiranno. Invece della performance a Sanremo, insomma, lui poi questa canzone la fa con Wilson Pickett, che secondo me non la rende abbastanza bene come invece fa lui.
1: Sì, ma era talmente un mostro sacro Wilson Pickett, e sì. Battisti talmente felice di conoscere un eroe dei suoi rhythm and blues, che gli passa anche questa non perfetta esecuzione vocale dovuta al fatto che l'italiano era una lingua che Pickett non conosceva. Però ci mette talmente tanto soul nella sua versione Pickett, che sicuramente avrà portato fortuna anche a un'avventura nell'esecuzione di Battisti.
2: Però la canzone andò bene, però fino a un certo punto forse non ebbe il successo che si aspettava. No, però perché passò in finale, quindi insomma tutto.
1: Sì, male. Beh, non so se arrivò al numero uno, però ebbe un buon successo, trainata anche dal suo retro che era Non è Francesca, un piccolo capolavoro sia di scrittura musicale che di resa musicale, cioè l'arrangiamento con i nastri al contrario usati alla fine di questa lunghissima coda strumentale danno l'idea di che tipo di laboratorio ci fosse la Ricordi quando di mezzo c'era Battisti.
2: Nel tempo Non è Francesca è sicuramente una delle canzoni più amate del periodo Mogol Battisti, no? Possiamo dirlo questo?
1: Assolutamente sì, però un'avventura c'è da parte sua. Il fatto che è una delle canzoni più cantate dai non professionisti, cioè dalle persone che si riuniscono per fare una serata di canto, a un certo punto spunta sempre fuori un'avventura e tutti aspettano il momento in cui scatta il verso innamorato.
3: Per quelli che si sono messi in ascolto in questo momento ed hanno fatto male, dovevano accendere prima la radio, ricordo che non è un pazzo scatenato quello che sta parlando, ma è Lucio Battisti. Forse vorrà dire la stessa cosa, non lo so, ma sopportatemi, abbiate pazienza, ma vi faccio ascoltare un'avventura. L'avete sentita al Festival di Sanremo, a me piace molto, è una canzone che è venuta fuori così di getto, bella, spontanea, così. Ho avuto paura, già l'ho detto in un'altra trasmissione che ho avuto paura, però mi sono ripreso verso la fine quando ero in albergo. E insomma, che avventuraccia che ho passato, ragazzi. Ecco qui un'avventura. E non sarà un'avventura. A Roma canterebbero così, no? Perché a Roma poi ci sono i pittori, si chiamano pittori ma sono quelli che fanno gli imbianchini, no? A Roma c'è tutta una nobilitazione della professione, per cui dice: che fai? Ah, faccio il pittore. E quell'altro fa, dice: e tu che fai? Uno che vende il giornale. Ah, io faccio il giornalista. Hai capito? E insomma, però questi soggetti qui hanno una particolare maniera di interpretare le canzoni che sentono alla radio e canterebbero così, con il pennello. Immaginatevi che sta facendo un movimento dal basso verso l'alto e viceversa. Col pennello canterebbe: e non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ecco, canterebbe così, non c'è molta differenza. Io non ho fatto il pittore, comunque. È passata un'avventura, no?

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech. State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti e i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di David Hume, lo scettico giocatore di whist. Il whist è un classico gioco di carte, molto in voga fra 1700 e 1800. È un gioco con regole molto semplici. Si gioca col mazzo da 52 carte francesi. I punteggi vanno in ordine decrescente dall'asso al 2. Si gioca a 4 giocatori riuniti in coppie. Si distribuiscono 13 carte per giocatore. Si deve rispondere al seme della carta giocata dal primo di mano e, dopo che tutti e 13 turni sono stati giocati, si fa il punteggio finale. Tutto molto semplice e lineare. Il problema è che, per poter giocare bene, si deve fare quasi un'analisi scientifica, i cui dati sono le sole 13 carte che ogni giocatore ha in mano. Si deve inoltre essere molto attenti alle carte scartate dagli altri giocatori, sia dal compagno che dalla coppia avversaria, e si deve badare bene anche al momento in cui questi scarti avvengono. Insomma, è un gioco per teste molto fini. Il nome stesso, whist, viene dall'italiano zitto, come a dire si faccia silenzio che qui ci vuole tanta attenzione, altrimenti si perde. E si perdono dei soldi, in quanto è un gioco che si gioca a premi. Hume era un appassionato giocatore di whist. Appassionato e abile, dato che, si dice, non perdesse quasi mai e, molto spesso anzi, riusciva a pagarsi le spese per i vari soggiorni nei club dove andava a giocare. Era però un giocatore abbastanza fumantino al tavolo e si accalorava molto contro chi riusciva a batterlo e contro i compagni che ne criticavano lo stile di gioco. Era insomma molto orgoglioso e voleva essere riconosciuto esplicitamente come un grande giocatore. Orgoglio. Un peccato molto poco filosofico, che però ha segnato molto il lavoro e il successo filosofici di Hume. Hume ci dice anche che da ragazzo aveva l'abitudine di sparare a gazze e corvi. Non era un cacciatore, ma in una delle sue opere più importanti ci dice che non ci sono due passioni più strettamente somiglianti che quelle per la caccia e per la filosofia. La caccia, la filosofia e il gioco. Cosa hanno in comune queste tre attività agli occhi di Hume? Sono tre attività appassionanti. Per Hume ciò che ci muove all'azione sono solo le passioni. Anche la ragione necessita di passione per esercitarsi. Compiere queste attività è quindi qualcosa che ci dà piacere. Ci piace giocare, ci piace cacciare, ci piace esercitare il pensiero. Ci dà soddisfazione. Ma, aggiunge Hume, non ci piace fare queste cose così, solo per farle. Ci piacciono anche perché le sentiamo in qualche modo utili. Ne traiamo un qualche beneficio, una qualche utilità per noi, un interesse. Ci piacciono però anche perché il loro esercizio, oltre che utile, può essere svolto con successo. Si può vincere a carte, si può catturare una preda, si può scoprire una verità. Attività, utilità, successo sono i tre ingredienti che, mescolati opportunamente, possono farci comprendere la visione che David Hume aveva della filosofia. Una attività utile con una ragionevole speranza di successo. David Hume era un uomo ambizioso. Ambiva al successo della sua filosofia, faceva in modo che la sua filosofia fosse popolare, che poi questa popolarità si traducesse anche in notevoli guadagni personali, grazie ai diritti d'autore, e in una riconosciuta fama internazionale, era diventato famoso in tutta Europa, beh, non era in contraddizione con la sua visione di un'attività appassionante. Nulla può piacere davvero se non se ne trae un qualche tipo di successo, a suo modo di vedere. La cosa più bella però è che il vero successo
Humiano resta, ancora oggi, la diffusione di un metodo che

David Hume nasce nel 1711 a Edimburgo, figlio di un avvocato e della figlia del presidente di un collegio di giustizia. La sua famiglia non era così ricca, infatti la sua dote, peraltro da terzogenito, non fu così ingente, tanto più che rimase orfano di padre a 3 anni. Studiò all'università della sua città, inizialmente giurisprudenza, anche se ben presto virò sulla filosofia e sugli studi classici, dove sentiva di avere la capacità di, sono parole sue, aprire un nuovo contesto di pensiero. E per 10 anni si mise a leggere classici di filosofia e a scrivere. Dopo che i suoi debutti come avvocato non furono così promettenti, si trasferì per 3 anni, dal 1734 al 1737, in Francia per completare l'opera che, a suo modo di vedere, doveva sintetizzare gli esiti della sua grande illuminazione filosofica, il Trattato sulla natura umana. Pubblicato a Londra, quando rientrò oltremanica, il libro fu però un flop, che segnò molto duramente l'ego del giovane Hume. Come abbiamo detto, l'uomo era molto orgoglioso e appassionato, e questo mancato apprezzamento del suo lavoro lo portò a riconsiderare molto del suo modo di lavorare. Innanzitutto cambiò lo stile di scrittura, cercò di esprimere i suoi concetti filosofici in maniera molto più chiara e ricca di esempi, in modo tale da facilitare la lettura al suo pubblico, che voleva sempre più ampio. Inoltre cambiò pure il tipo di opera filosofica, dal più tronfio e accademico trattato a forme più agili, quali saggetti, lettere e dialoghi. Non è un caso allora che, quando nel 1742 pubblica la prima parte dei suoi saggi morali e politici, il successo letterario arriva subito. Grazie alla sua fama, riuscì a ottenere incarichi politici presso alcune corti europee e a poter viaggiare per ben 3 anni fra Austria e Italia. Nel 1748 pubblicò a Londra una revisione della sua prima opera, cambiandole non solo il nome da Trattato sulla natura umana a Ricerca sull'intelletto umano, ma anche stile e parzialmente contenuto. L'accoglienza, infatti, fu del tutto opposta. Il suo nome divenne celebre in tutta Europa, le sue opere tradotte e la sua attenzione alla cura linguistica lo portò a revisionare di persona ogni traduzione, in maniera tale che le sue opere potessero essere lette nella forma più espressiva e leggibile di ogni lingua. Ottenne nel 1752 un posto fisso come bibliotecario della facoltà di diritto dell'Università di Edimburgo, così da poter avere il tempo e la stabilità economica per lavorare ad altre opere, storiche e filosofiche. Sono di quegli anni la bellissima Storia d'Inghilterra, da Giulio Cesare fino al 1400, La ricerca sui principi della morale, La storia naturale della religione e I dialoghi sulla religione naturale, pubblicati però postumi per via del contenuto estremamente severo verso certi aspetti del fenomeno religioso. Vengono infatti spazzate via tutte le usuali prove razionali dell'esistenza di Dio, ad esempio. Nel 1763 divenne segretario dell'ambasciatore inglese a Parigi e poté passare ben 3 anni in quella che era la capitale dell'illuminismo europeo. Rientrato in patria, ormai ricco per via dei guadagni dei suoi vari lavori, ormai libero dagli impegni ufficiali, passò gli ultimi anni della sua vita fra impeccabili cene organizzate a casa sua, belle e appassionate partite a carte con i suoi amici e piacevoli, pacate e argute conversazioni con le menti migliori della Scozia del suo tempo. In questo modo, anche la morte per una brutta malattia intestinale venne da lui vissuta nella stessa maniera pacata e moderata con cui si era sforzato di vivere la sua vita in una società che, anche grazie alla sua ambizione di divenire una celebrità filosofica, era divenuta, in effetti, ben più civile.

La grande intuizione che muove la filosofia di Hume è molto semplice, ma profonda nella sua semplicità. Bisogna essere scettici verso le pretese della ragione umana di fondare autonomamente e fermamente una conoscenza sicura e netta. Tutti i sistemi di idee che la tradizione filosofica ha sviluppato devono essere sottoposti a revisione critica, a partire da quel metodo che, nelle scienze naturali, aveva dato eccellente prova della sua efficacia, il metodo sperimentale. Questo metodo poteva permettere di analizzare in maniera adeguata quella parte di natura che i filosofi naturali, i fisici insomma, avevano lasciato ai moralisti, banali e buoni solo a esprimere vaghe esortazioni, e ai metafisici, inconcludenti nelle loro vaghe teorie astratte. Due atteggiamenti che Hume dimostrava di non apprezzare particolarmente. Nei loro confronti bisognava essere estremamente scettici e bisognava porsi in un diverso atteggiamento mentale, reso possibile proprio dall'uso catartico dello scetticismo. L'analisi razionale, cioè, doveva attuarsi in maniera empiricamente fondata e in prima analisi verso la ragione stessa, per capire precisamente quali sono le sue possibilità naturali, quali sono quindi i suoi limiti e, di conseguenza, quali sono le sue pretese legittime e quali quelle innaturali e quindi illegittime. Il metodo sperimentale assume che un sapere valido è solo quello fondato sulle evidenze portate dall'esperienza e quindi solo un'osservazione concreta della natura umana può portarci a ottenere una conoscenza reale della stessa. È come se fossimo in un tribunale in cui una stessa persona, in questo caso la ragione umana, gioca a tutti e tre i ruoli dell'accusa, della difesa e della giuria.

0: Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Spartaco Pupo, che è professore associato di storia delle dottrine politiche all'Università della Calabria e studioso di David Hume, autore di diverse monografie sul filosofo scozzese, ha tradotto tutti i suoi scritti politici nella prima edizione italiana integrale e per questo ci sarà di grande aiuto per presentarci questo grande filosofo.
1: Grazie per l'invito e un caloroso saluto a tutti i radioascoltatori.
0: David Hume, nei suoi scritti, riporta una frase che suona a mo' di monito di vita per se stesso. Mantieniti sobrio e ricordati di essere scettico. Quella dello scetticismo sembra essere la categoria che, meglio di tutte, riesce a riassumere il senso dell'opera filosofica di Hume e forse del suo stesso percorso di vita. Professor Pupo, può illustrarcela e mostrarci come lavora più o meno sotto traccia nell'opera di David Hume?
1: Sì, lei fa riferimento ad un aforisma importante, molto significativo, che è tratto da un frammento di Epicarmo di Siracusa, autore non molto noto, diciamo ai più, che Hume annota molto scrupolosamente in una preziosa collezione di appunti e aforismi risalente al decennio precedente la pubblicazione delle sue opere principali. Mi riferisco ai memoranda, che sono finalmente disponibili al pubblico italiano grazie alla traduzione e alla cura del sottoscritto che ho inserito questa raccolta di appunti humeani nella raccolta più generale, ecco, degli scritti giovanili Civiltà e Barbarie editi nel 2018. Quindi questi aforismi sono importanti perché fanno da fonte preziosa delle teorie del giovane Hume, quindi sono una raccolta scrupolosa di aforismi che lui che trae da qui e da lì, da questo autore e dall'altro. In questo caso, mantieniti sobrio e ricorda di essere scettico, è un ammonimento che Hume è pronto a fare suo e che, a cui si ispirò tutta la vita. Sempre nei memoranda, infatti, che sono inspiegabilmente sottovalutati dagli studiosi di Hume, prevalgono le citazioni di un altro grande scettico moderno, cioè Pierre Bayle, citazioni che riguardano l'insolubilità di certi problemi, come quelli tradizionalmente posti al teismo della modernità, posti da che cosa? Dalla realtà del male, che sono, ecco, questi problemi assai indicativi dell'accettazione dell'impossibilità di fornire soluzioni definitive. Lo stesso Bayle, di cui Hume legge quasi tutto, ecco, si rivelò un magister vitae insieme ad un altro grande francese che è Montaigne. Questo per dire che cosa? Come dice giustamente lei, funziona all'interno dell'opera humeana lo scetticismo che, diciamocelo chiaramente, è stato sempre visto come una specie di genio maligno, il cui dubbio sconcerta, sgomenta, che ha avuto sempre molti nemici, in particolare il razionalismo, no? E comunque qualunque dottrina o teoria abbia la pretesa della verità certa. E lo scettico, come Hume, preferisce l'ipotesi alla certezza infallibile, il pluralismo dei paradigmi, al monismo filosofico, la verità conversazionale, come la chiama Montaigne, di cui Hume legge tutti i saggi e che anche condivide, che riprende in molte sue opere. La verità conversazionale, dicevo, a quella che è la soluzione unica. E quindi, ecco, lo scettico mette in discussione quella che è l'arroganza dogmatica sulla base dell'osservazione dei fatti. Cioè, lo stesso skepticos vuol dire sottile indagatore, skeptomai vuol dire osservare, saper analizzare piuttosto che giudicare, ordinare, imporre. Dunque, le verità dogmatiche, per quelli come Hume, i suoi predecessori scettici e qualche suo successore nell'età più contemporanea, diciamo, e non mancano, io me ne sono occupato direttamente, ecco, le verità dogmatiche incommensurabili presuppongono sempre intolleranza, mancanza di dialogo, violenza. Ecco perché lo scetticismo è stato alquanto sottovalutato, diciamo così, oppure è stato, per certi aspetti, combattuto e confuso con il nichilismo, con il relativismo, no? No, che invece sono altre narrazioni, sono altri paradigmi. Per il nichilismo niente è vero, tutto è permesso, no? E quindi per lo scettico anche il nichilismo è un'affermazione dogmatica. Lo stesso dicasi per il relativismo. Non esistono fenomeni morali, ma solo interpretazioni di fenomeni morali. E quindi è al di sopra dell'uomo non v'è alcun principio, né universale né naturale. No, esistono per lo scettico verità che sono probabili, no? Secondo la tradizione almeno dello scetticismo accademico, e che non è possibile sottoporre niente alla sistematicità dell'indagine, all'eloquenza persuasiva, alla seduzione persuasiva, no al veritismo, avrebbe detto nel Novecento Renzi, che era un grande studioso e cultore di David Hume. Penso di essere stato abbastanza esaustivo in questa prima domanda, diciamo.

0: Una vera analisi razionale della ragione umana, allora, ci mostra che la verità della natura umana non è rappresentata da idee innate o da principi primi o ultimi, non accessibili dalla nostra esperienza, bensì è rappresentata dalla vividezza e dalla forza del sentire. Quelle sensazioni o impressioni o passioni o emozioni che costituiscono il tessuto della nostra esperienza che è sensibile e corporea. Le idee della ragione sono semplicemente delle immagini indebolite di queste impressioni, prodotte dall'immaginazione che, come una forza gentile, associa le varie impressioni e le combina secondo meccanismi abitudinari e ripetitivi, non secondo principi logici. Anche di queste idee si può fare esperienza, ma non come di cose o eventi concreti, bensì solo come riproduzioni finzionali a cui il soggetto razionale può fornire una specie di assenso che ne determina la credenza nella realtà di quell'idea, che rimane però concepita nella mente, non presente nella realtà esterna a quella mente. Sentiamo come il professor Pupo ci spiega questo aspetto della filosofia di Hume.
1: Un altro dato caratterizzante del pensiero di Hume è la sua visione della ragione come schiava delle passioni, ma non in senso negativo, anzi. Ci può spiegare meglio questo punto che, di primo acchito, sembrerebbe controintuitivo?
2: E qua bisogna, secondo me, partire da un ragionamento che è quello che riguarda, nella formula più generale, la concezione che noi abbiamo tradizionalmente dell'illuminismo. David Hume è senz'altro un illuminismo perché, come giustamente dice lei, non lo dice in senso negativo quello che ha, no? Quello che ha appena ricordato, cioè che la ragione schiava delle passioni e tale deve rimanere, aggiunge David Hume, nel trattato sulla natura umana. Ora, Hume è senz'altro un illuminista, vive nel Settecento, è però di un particolare tipo di illuminismo, l'illuminismo scozzese, che non è l'illuminismo giacobino francese, non è nemmeno l'illuminismo, come dire, metafisico tedesco, è un illuminismo pragmatico, è un illuminismo che è iniziato proprio da David Hume, anche a livello cronologico e anche come potenzialità teorica delle sue opere, delle sue idee, è un illuminismo scettico. Hume è interprete di un illuminismo senz'altro anticosmopolitistico. Per certi versi ci sono studi molto affermati ultimamente nell'area anglo-americana, un illuminismo conservatore, nel senso che non è rivoluzionario, che non si propone palingenesi della società e trasformazioni, ma che adatta la ragione rispetto a quella che è la realtà nei confronti della quale deve assumere delle decisioni, oppure deve esprimere opinioni e deve intervenire. Quindi, ecco, Hume è interprete di questo illuminismo scettico nei riguardi non della ragione, si badi, perché qui sorge l'equivoco, ma della fiducia smodata nella ragione. Benché sia il maggiore principio regolativo della nostra vita, in realtà la ragione per Hume è dominata dalla abitudine da un lato e dalle passioni dall'altro. Perché se la ragione è in grado di mettere in discussione se stessa, allora noi possiamo dirci illuministi. Ma se la ragione è una sorta di tribunale inappellabile nei confronti del quale Hume esprime tutta la sua, il suo appunto scetticismo e i suoi dubbi, beh, allora quello è un dogma vero e proprio. E vuol dire non prendere atto di quella che è la vera naturalità dell'uomo, che è un uomo fatto di passioni, di sentimenti, di consuetudini, di abitudini, di costumi, di maniere che influiscono direttamente sulla sua capacità di produrre giudizi morali, giudizi conoscitivi e forme di esperienza.
0: Il metodo scettico che Hume adotta ha inoltre una particolarità che il professor Pupo adesso ci spiegherà.
1: Quello di Hume è, a suo dire, uno scetticismo mite o moderato. La moderazione è uno stato mentale particolare nella sua visione filosofica, perché è assieme una caratteristica cognitiva, relativa quindi a processi, per così dire, razionali, e una caratteristica relazionale, relativa ai comportamenti sociali degli uomini. Può parlarcene così da illustrarne un po' meglio le dinamiche?
2: Senz'altro, io partirei da un aneddoto che riguarda direttamente la biografia di David Hume. Lui a un certo punto, da giovane, si ammala della cosiddetta malattia del dotto, o morbo del dotto, dovuto allo studio troppo intenso, una sorta di esaurimento nervoso. Allora gli consigliano di fermarsi un attimo e lui fa un viaggetto in Francia e si trasferisce per qualche mese a La Flèche. Alla Flèche entra nella biblioteca dove aveva studiato Cartesio e si imbatte nei libri, in particolare nei libri dei francesi, ma in particolare negli essays di Montaigne. Io credo, l'ho anche dimostrato nelle cose che ho scritto, che a testimoniare questa influenza di Montaigne sulla produzione scettica di Hume e appunto il richiamo esplicito a Montaigne in uno scritto che Hume porta alle stampa, che questo poco conosciuto, perché noi di questi grandi autori abbiamo letto soprattutto le grandi opere, in questo caso il Trattato sulla natura umana, poco i saggi, in particolare un saggio che si intitola emblematicamente Lo scettico. Quale altro saggio dovremmo leggere, no, per capire la definizione che ce ne dà Hume? E in questo saggio Hume invita caldamente il lettore ad accostarsi, quando ha bisogno di consiglio, perché la fantasia è in agitazione, dice lui, e il filosofo scompare dietro l'uomo, di accostarci alla gaiezza di Montaigne. Questa gaiezza si manifesta a Hume proprio dalla lettura dei saggi e da essa si lascia immediatamente coinvolgere. In che senso? Nel senso che Hume da quel momento in poi si fa carico dell'esigenza di abbandonare le vecchie distinzioni tra scetticismo, diciamo così, radicale, scetticismo moderato, e giunge ad uno scetticismo che chiama lui stesso attenuato, mitigato, cioè fondato su un metodo empirico che implica un esercizio moderato della disposizione scettica. Mentre il pirronismo, cioè lo scetticismo radicale, era logicamente inconfutabile, ma insostenibile dal punto di vista psicologico, e nessun bene ne sarebbe derivato per la società, perché lo scetticismo, a differenza delle altre narrazioni, potremmo dire, come il relativismo e il nichilismo, ammette l'agire pratico. Ecco, questa è la grande differenza, e quindi anche l'agire politico. Lo scettico totale, che si identifica nel pirroniano, rappresenta una posizione che ambisce alla demolizione di qualsiasi conclusione conoscitiva, e sia essa di natura razionale o sensibile. Ora, per Hume questa è una posizione bizzarra e umoristica, perché non convince nessuno, neanche quelli che dicono di essere scettici, insomma. E quindi, per essere filosofi veri, dice Hume, riferendosi a quelli che mantengono proprio questo scetticismo mitigato, Hume propone di abbandonare, diciamo, abbandona lui stesso quelle che sono le classiche semplificazioni manualistiche. Io direi qui, proprio cogliendo l'occasione che lei mi offre, di affermare che Hume non è affatto un empirista alla Locke, cioè è una riduzione questa, una distorsione storiografica, perché spesso noi accostiamo, no, nelle nostre classificazioni Hume all'empirismo di Locke, continuato da Berkeley, eccetera. Hume non era un empirista proprio perché era scettico e soprattutto non condivideva la visione delle relazioni sociali proprie dell'empirismo. Ecco, Hume, questa dell'empirista è una leggenda storiografica, potremmo dire, no? perché si basa sul presupposto teorico che dà per scontata la superiorità del razionalismo nella storia delle idee, no? Quindi diamo per scontata la capacità del razionalismo di fornire un fondamento definitivo a tutte le esigenze intellettuali e anche morali. No, signore, no, signore. Quindi Hume utilizza questo scetticismo moderato come sì sospensione del giudizio rispetto a verità che si contrappongono e che non hanno la verità vera, ma che ci dà la possibilità dell'agire, altrimenti avremo la tarassia, la tranquillità assoluta e quindi la fuga dalla realtà. E questo è logicamente anche lecito, ma psicologicamente molto implausibile.

0: Così impostata, la critica di Hume spazza via tutta una serie di concetti della tradizione filosofica che non reggono alla metodologia scettico-sperimentale da lui adottata. Spazio e tempo non sono qualcosa di originario, ma il semplice prodotto astratto del modo in cui le cose si possono presentare e disporre assieme, in un certo modo, in una certa successione all'interno della nostra esperienza sensibile. Il concetto di causa-effetto non è una relazione reale interna alle cose, ma semplicemente il risultato della nostra abitudine all'osservazione degli eventi. Anche la nozione cardine della metafisica aristotelica e scolastica, quella di sostanza, che spiegherebbe la permanenza continua dei corpi e dell'io di ognuno, si risolve in un prodotto dell'immaginazione che di fronte alla costanza delle percezioni è spinta a credere a un nucleo stabile dell'oggetto percepito. Quel che ognuno di noi ha del proprio io come degli altri corpi è solo una serie di impressioni e percezioni di aspetti di quegli oggetti, ma nessuna esperienza di questo nucleo sostanziale che nessuno di noi ha mai potuto osservare. La nozione di io è un aggregatore concettuale di un certo fascio coerente di impressioni, stabilizzato da osservazioni ripetitive. Quello di Hume è allora un vero e proprio naturalismo, abbastanza estraneo alla tradizione metafisica. Sentiamo ancora il professor Pupo.
1: Hume si propone esplicitamente come un analista della natura umana che, guidato da uno spirito scettico, cerca di valutare come in effetti un uomo è, non come dovrebbe essere secondo canoni dettati esternamente dalla ragione. Si può dire allora che egli veda nel naturalismo un antidoto per gli eccessi del razionalismo. Ci può spiegare meglio in che senso?
2: Siamo dinanzi alla famosa legge di Hume, per cui bisogna sempre operare la distinzione tra ciò che è e ciò che deve essere. Ecco, Hume dice che i moralisti hanno spesso trasformato l'essere in dover essere, quindi la descrizione in precetto. Hume è estremamente coerente rispetto a questo suo principio, metodo, approccio investigativo, no? È coerente anche rispetto a quella che è la riflessione sociale e politica. Le faccio un esempio. Quando tutti erano contrattualisti, siamo nel Settecento, tutti erano contrattualisti, Hume era anticontrattualista, perché ritiene che i contrattualisti in generale, i giusnaturalisti quindi, abbiano in qualche modo proprio affermato questa esigenza del dover essere rispetto all'essere, e quindi rifiuta seccamente la dottrina Whig del contratto originario, tipica dei ragionatori, come li chiama lui, o filosofi del principio, che a tavolino teorizzano modelli immaginari di stati, repubbliche, no? Profetizzano sull'avvenire dei popoli, ma se solo avessero l'umiltà di guardarsi attorno, anziché vaneggiare improbabili accordi razionali, non troverebbero nulla che corrisponda minimamente alle loro idee. Al contrario, troverebbero sovrani da una parte che pretendono che i sudditi siano loro proprietà privata, e dall'altra troveranno sudditi che riconoscono questo diritto dei loro sovrani e si ritengono portatori del dovere di obbedienza ad un sovrano, così come i figli si sentono portatori di un dovere di obbedienza nei riguardi dei genitori. Cosa sta dicendo in sostanza Hume? Sta dicendo che non esiste alcuna discontinuità tra stato di natura, società civile, come ci hanno raccontato i razionalisti e i moralisti del dover essere, e i ragionatori e gli scrittori politici, perché sono mere finzioni filosofiche, sono finzioni filosofiche perché l'uomo non è l'homo homini lupus descritto per esempio da Hobbes, ma è l'essere istintivamente portato alla simpatia, concetto molto jungiano, nei confronti dei suoi simili. Quindi la simpatia non è né benevolenza, né altruismo, né amicizia, ma è la comunicazione affettiva che riveste spesso la forma di imitazione, imitazione come emulazione gelosa, e che conduce a fenomeni spesso di influenza reciproca e di identificazione. Quindi, ecco, resta questa legge di Hume anche per ciò che attiene, per esempio, la concezione della scienza sociale e politica. Infatti qui dice: se la scienza è descrizione, si deve basare solo ed esclusivamente sull'essere. Allora Hume accetta la riduzione, per esempio, della politica a scienza, a condizione che aderisca ai processi sperimentali della scienza, cioè trascuri i metodi della logica tradizionale, che si rivelano nulli o inconcludenti nelle situazioni prodotte dal caso e dal destino. Quindi la scienza politica deve essere, così come le altre scienze della natura dell'uomo, perché Hume è appunto inaugura la scienza dell'uomo, deve essere descrittiva e non logica, cioè fondarsi sulla descrizione, fondarsi sull'esperienza, fondarsi sulla indagine e sulla osservazione empirica, da scettico coerente.

0: La vita naturale della mente umana, allora, secondo Hume, si basa sulla forza di impressione dell'esperienza sui soggetti e sulla forza aggregativa delle associazioni mentali. Queste ultime sono rafforzate a loro volta dalla ripetizione di esperienze concomitanti che stabilizzano certe abitudini nella mente umana. È per abitudine che, una volta constatata la successione temporale di due eventi, la trasformiamo in una credenza soggettiva nella regolarità dei fenomeni di causa ed effetto, che quindi, pur nascendo dall'abitudine, è una nozione che ci permette di affrontare la nostra vita quotidiana. L'abitudine spiega perché crediamo a tutta una serie di principi e qual è la funzione pratica di questa trasformazione, per certi versi impropria. Senza però giustificare e fondare razionalmente la conoscenza che ne deriva, un sapere di questo tipo, un sapere basato quindi su abitudini, è un sapere soltanto probabile. Ciò nonostante, un sapere del genere non è un sapere diminuito, tutt'altro, e l'abitudine è un principio naturale estremamente affidabile in tanti aspetti della nostra vita, come ci spiega il professor Pupo.
1: Hume è esplicito nel definire l'abitudine come la grande guida dell'esperienza umana. Per lui, in un modo o nell'altro, le questioni politiche sono questioni di abitudine e convenzione. In che misura allora questa convinzione rende Hume sospettoso verso tutto ciò che può andare contro o più semplicemente mettere in questione l'abitudine? Verso l'innovazione, insomma, che sia politica o sociale, poco importa. Perché, insomma, Hume è un conservatore e, più nello specifico, che tipo di conservatore è?
2: Ma va fatta una piccola premessa, perché Hume si sofferma molto sull'origine del potere e del governo, lo chiama lui, e sostiene che gli uomini si sottomettono, siamo qui dinanzi al problema famoso negli studi dell'epoca sull'obbedienza passiva. Cioè gli uomini si sottomettono e obbediscono, non certo per un consenso o una promessa, come ci hanno raccontato Hobbes, Locke, ma anche Rousseau, sebbene Hume non conosca il contratto sociale di Rousseau in quanto è successivo alla sua produzione, che risale al 1742, mentre quella di Rousseau al 1762. Ma ecco, gli uomini si sottomettono, se dice Hume, per utilità e abitudine. Cioè, al contrario dei pochi ragionatori e filosofi del principio che vanno a ricercare l'origine delle cose e quindi anche del governo, gli esseri umani non si mettono a ragionare sull'origine del governo, ma riconoscono immediatamente il loro obbligo di obbedienza e quindi si sottomettono per utilità. Ecco, ogni attività umana, dice Hume, è finalizzata al soddisfacimento di qualche interesse. E non certo al mantenimento di un patto. Il governo da ciò, si può dire, che deriva da ogni cosa che risulta benefico per molti, quindi per il maggior numero, e non dalla difesa di eventuali diritti naturali. E all'utilità, dice Hume, dobbiamo anche la giustizia, che è una virtù artificiale per Hume, che serve a proteggere la proprietà. Quindi l'utilità, da qui si può anche delineare una sorta di primogenitura nel cosiddetto utilitarismo che altri hanno rintracciato in Bentham, che in realtà Bentham riprende direttamente da Hume. L'altra grande caratteristica che interviene qui nel rapporto tra sovrani e sudditi, governanti e governati, è l'abitudine. Lei dice che è la grande guida dell'esperienza. Hume dice che è la grande guida, rimarca spesso, della vita umana. Cioè il tempo, che è una variabile che molti sottovalutano, conferisce solidità al diritto dei sovrani a governare. Perché il tempo, con la sua graduale azione sulla mente degli uomini, conduce gli uomini, gli esseri umani in generale, li conduce a conciliarsi con l'autorità. Quindi Hume cosa fa in sostanza? Mette in guardia i suoi contemporanei dalla idealizzazione politica, dai sogni di redenzione politica, e guarda con disincanto al problema della immutabilità della natura umana. C'è una bella frase tratta dalla Ricerca sull'intelletto umano in cui lui che dice sostanzialmente: l'umanità è tanto la stessa in tutti i tempi e in tutti i luoghi, è sempre la stessa, e la storia ci dice soprattutto che il potere deriva non dal contratto ma dalla forza, dalla conquista, dall'usurpazione, dalla guerra. L'accampamento è il vero padre della città, cioè l'autorità si stabilisce per natura in quel governo che segue al governo militare. Questo ci dice la storia, quindi l'essere delle cose, non il dover essere e la nostra fantasia.

0: Per Hume anche la vita morale degli uomini si spiega innanzitutto a partire dalle passioni, o meglio, da alcune passioni, in quanto sono queste a dettare principalmente le motivazioni all'agire naturale degli uomini, non la ragione. Fra queste, alcune le etichetteremo come egoistiche, quali la ricerca del proprio vantaggio, il risentimento per le offese e l'attrazione sessuale, mentre un'altra, il sentimento naturale della simpatia, che fa percepire il piacere e il bene degli altri come parte integrante del proprio, è evidentemente sociale ed altruistica. Un'opportuna combinazione di queste due inclinazioni è ciò che inquadra la vita morale degli uomini. Secondo Hume, l'etica non serve a trasformare la natura umana in base a ideali astratti, irraggiungibili e prescrittivi, bensì è ciò che combina in modo appropriato delle tendenze che sono naturali. La sua etica, come abbiamo sottolineato parlando delle sue personali passioni per il gioco e per la vita in società, è ispirata all'utilità, alla gentilezza, all'umanità e in alcuni casi persino all'allegria. Essa ha il solo scopo di rendere gli uomini felici e richiede un'unica fatica: calcolare i piaceri e preferire la felicità di molti a quella di pochi. Egoismo e altruismo, opportunamente combinati, sono anche le molle che permettono di realizzare la forma migliore di società, ossia quella in cui la massima libertà individuale va di pari passo con ampi e solidi legami sociali. Su questi temi sentiamo ancora una volta il professor Pupo.
1: Un'ultima domanda al professor Pupo per concludere questa puntata. Lo scetticismo moderato di Hume trova espressione anche nel suo stile di scrittura, sempre attento a rifuggire le radicalizzazioni e gli estremismi. Questa è una scelta consapevole di chi crede che la civiltà del dibattito sia un prerequisito della civiltà del vivere, in quanto una conversazione civile ed educata è in realtà un vero e proprio ideale antropologico e politico di vita sociale. Il fazionismo e la partigianeria sono dei nemici costanti della visione politica di Hume. Ma questa visione ha un valore anche, diciamo così, strumentale per la formazione di una opinione pubblica ben informata e non ciecamente partigiana, appunto. Secondo Hume, ciò che garantisce una buona tenuta dell'ordine politico non è solo, machiavellianamente, la reputazione dei governanti, bensì anche e soprattutto l'opinione dei governati, che meglio si potrà formare in un contesto di dibattito civile fra opinioni, anche contrastanti, ma rispettose e moderate nelle loro formulazioni. Professore, può spiegarci allora perché Hume può essere visto come il vero e proprio inventore del concetto moderno di opinione pubblica, anche prima di Lippmann, insomma, e in che modo questa sua idea parla anche alla nostra contemporaneità?
2: Beh, sì, assolutamente, dice benissimo. Hume innanzitutto premette sempre l'interesse generale, collettivo, se si vuole anche nazionale, a quello che è l'interesse di fazione e di parte. Si augura un'alleanza fra partiti, a cui dedica un saggio meraviglioso raccolto nei Saggi politici del 1742. Un'alleanza che lui dice è possibile conseguire con una politica improntata alla moderazione, cioè alla pacatezza, che è sempre preferibile all'entusiasmo e al fanatismo. Senza moderazione, quale unico rimedio all'insorgere dei sovvertimenti e quindi delle rivoluzioni, delle rivolte, che Hume vede molto negativamente per essere stato tra l'altro sottosegretario agli affari del nord in un governo chiamato a collaborare, lo fa volentieri, ma si dimette quando è assaltato il suo ufficio dai rivoluzionari all'epoca guidati da Wilkes, che chiedevano niente, una rivoluzione del nulla. Allora dice Hume: io preferisco la moderazione ai sovvertimenti, perché la moderazione è una guida insostituibile alla comparazione dell'utilità che che deriva dal mutare delle situazioni. Senza moderazione non vi sarebbe alcuna prospettiva di successo nella vita politica, ma anche nella vita sociale e morale in generale, forse anche nella vita individuale. Quindi da questa posizione, secondo me, discendono due interpretazioni. Uno è quello che dice giustamente lei, Hume, teorico dell'opinione, e cioè Hume, ecco, scrive i saggi proprio per costruire una vera e propria opinione pubblica matura e indipendente dal fazionismo che invece dilagava nella Gran Bretagna del suo tempo. Cioè lavora alacremente alla formazione di una autonoma opinione la chiama lui, cioè autonoma dalle fazioni, che sono interessati alla loro propria affermazione, non all'interesse nazionale. E quindi invita gli statisti, quelli che chiama gli scrittori politici, cioè in sostanza gli intellettuali del suo tempo, a non infiammare oltremodo lo scontro politico e a non avvelenare il clima della nazione. Nei principi primi del governo, un altro interessante saggio, io, siccome la forza è sempre dalla parte dei governati, i governanti per sostenerli non trovano al loro sostegno altro che l'opinione. Dunque solo sull'opinione si fonda il governo, cioè la forza. Non basta mantenere stabile e duraturo un governo. Senza l'opinione buona che i governati hanno del governo, ecco, il governo prima o poi si dissolve. Quindi l'opinione è legittimazione del potere, è la legittimazione vera dello Stato. Infatti Hume dice che questo fatto massima, cioè che l'opinione è appunto l'opinione è la legittimazione dello Stato, vale sia per i regimi più dispotici, quindi anche per le dittature militari, quanto per quelli più liberi e popolari. Ora Hume, giustamente lei dice, è il primo a parlare, anticipando in questo di diversi decenni Bentham, e ai suoi tempi, si badi, per opinione si intendeva la doxa ereditata dagli antichi, no? Cioè le credenze del volgo associate alla superstizione, al pregiudizio. Ebbene, Hobbes aveva negato all'opinione qualsiasi valore scientifico. Voltaire, suo contemporaneo francese, nel dizionario filosofico, chiama l'opinione usurpatrice della ragione, da spazzare via. Kant, il grande Kant, diffida dell'opinione del cosiddetto cieco volgo. Non è ammissibile affidare al cieco volgo il potere, no, di offrire soluzioni o addirittura consensi, che è qualcosa di molto serio. Allora Hume è il primo in assoluto. Anche qui un primato ineccepibile per la cronologia, se non altro, delle opere e per la qualità delle argomentazioni fornite. L'altro aspetto che deriva da quella moderazione come parola chiave del pensiero sociale e politico di David Hume è il conservatorismo. Cioè Hume disprezza l'innovazione forzata, che considera sempre e ovunque perniciosa. E questo lo porta, insomma, a parlare spesso di continuity, cioè di continuità, che poi i tradizionalisti successivi, da Burke ai controrivoluzionari francesi, parlo di De Bonald, De Maistre, chiameranno tradizione. Hume la chiama continuità. Contro i contrattualisti, che ci trasmettono l'immagine di esseri umani come dei bachi da seta, dice Hume, no? Come se una generazione di uomini a un tratto scomparisse dalla scena e un'altra le succedesse. Contro costoro Hume parla di continuità, per riferirsi al fatto che gli esseri umani nascono in famiglie, comunità, cioè in istituzioni ereditate dalle precedenti generazioni, che incarnano un ethos comportamentale a cui nessun individuo può rimanere estraneo, perché rappresenta questo ethos comportamentale il suo tempo e il suo spazio. Siccome la società umana è in continuo flusso e ad ogni ora c'è un uomo che se ne va dal mondo e un altro che entra a farne parte, per mantenere la stabilità delle istituzioni, che è necessaria, no, per il mantenimento della vita degli uomini, E bisogna che la nuova generazione, dice Jung, si conformi alle istituzioni vigenti senza scostarsi troppo dal sentiero che i suoi padri, sulle orme a loro volta dei propri padri, hanno tracciato. Questo lo dice un bellissimo saggio che dà titolo appunto Il contratto originario. Questo passo che vi ho appena sintetizzato anticipa di almeno un trentennio le osservazioni di Edmund Burke, cioè colui il quale è stato considerato il vero padre del conservatorismo moderno. Stiamo parlando di 30 anni, quindi, e non sono pochi nella storia delle idee. Dunque Hume anticipa i conservatori moderni, non conosce questo termine perché è post-rivoluzionario francese il termine conservatore, però parla appunto di moderazione come necessità di considerare le istituzioni ereditate, no? A una sorta di realtà di cui noi siamo dei meri affittuari, non dei proprietari con la licenza di trasformarle come vogliamo. E questo è proprio burkiano, perché sarà poi Burke a dirci che la società è un consorzio tra vivi, morti e non nati, e noi non abbiamo alcun diritto, dovere, diciamo così, di intervenire se non di migliorarle le istituzioni e lasciarle un po' migliorate alle generazioni che verranno dopo di noi. Quindi il conservatorismo di Hume di che tipo è, dice lei giustamente, e concludo, è sicuramente un conservatorismo scettico, nel senso che non è di quelli fanatici, è un conservatorismo ragionato, mitigato da una prudenza tipica dello scettico, che procede caso per caso, volta per volta, senza entusiasmi che lo portano a immaginare repubbliche, stati che non esistono e che sono solo il frutto di fantasie dei ragionatori e dei filosofi del principio. Lui, che non è filosofo del principio, ma che è uno scettico, si ferma alla realtà e dice: teniamoci buono quello che abbiamo prima di distruggere noi stessi insieme alle nostre istituzioni.

onesto, un uomo probo. Tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani. Tra la la la la, tra la la leru, gli disse: portami domani.

cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei. Ma perché fai questa strada, Saverio? Dovevi girare a destra.
1: Ma di là sarà pieno di giornalisti. La radio stamattina ha dato la notizia della scarcerazione di Franco. Entreremo da un ingresso secondario.
2: Ma tu dici che ci fanno entrare dentro al carcere? Ma
0: speriamo di no. Non ho nessuna voglia di vedere la cella di tuo padre.
2: Ah, fregato. I giornalisti sono più furbi di te, Saverio. Sono venuti tutti qua. Vuoi vedere che all'ingresso principale non c'è nessuno?
0: Adesso che facciamo? Se ci riconoscono, questi non ci lasciano nemmeno passare.
1: Ormai non possiamo tornare indietro. Coraggio, sono
3: dottor Lai, passi. E dottore, che fa? Vuole restare qua a farci compagnia?
4: Ci sono stata abbastanza, mi pare.
3: E c'ha ragione. Giottella, il dottor Lai ci lascia.
5: Venga, dottore. Deve mettere delle firme. Qui.
4: Il mio avvocato non c'è. Doveva venire a prendermi.
3: Sì, sì, che c'è. Stia tranquillo, dottore. Anche sua moglie e sua figlia ci sono.
5: E pure i giornalisti. È dalle 7 che aspettano.
3: Oh, Giontella, cercalo Giacomo e digli di portare una macchina all'uscita 4. Il dottore lo facciamo passare di là e così non lo vede nessuno.
4: No, no, è perché? Io voglio uscire dall'ingresso principale, a testa alta.
5: E per i giornalisti? Lo sai quanti ce n'è là fuori? Pure le televisioni ci sono.
4: Meglio, così li affronterò insieme, una volta per tutte.
3: Contento lei. E allora, ha firmato?
5: Questi sono i suoi effetti personali, la roba che aveva quando è entrato qui. Controlli se c'è tutto e firmi l'elenco.
4: Devo pure controllare. Non si può stare tranquilli nemmeno qua dentro.
3: Io simpatico questo dottore. Quasi quasi facciamo una petizione per farlo arrestare.
4: I miei colleghi della clinica la firmerebbero subito.
5: C'è tutto, dottore?
4: Sì, sì, certo. Allora, me ne posso andare?
6: Eccolo, eccolo, sta uscendo.
7: Dai, riprendilo.
6: Ma Mauro, dammi il microfono, sbrigati, dai.
8: Dottore, dottor Lai, come si sente?
9: Fateci passare, per favore.
6: Franco! Siamo qui! Franco!
10: Nora!
6: Tesoro, come stai?
4: Ciao, Norina.
7: Aspettate! Aspettate! Potete rifarlo?
4: Dobbiamo abbracciarci di nuovo?
7: Sì, scatto ancora qualche foto.
4: Dai, Norina, abbracciamoci. Va bene così?
7: Perfetto. Grazie, dottore.
6: Dai, andiamo adesso. Pietro è rimasto in macchina.
11: Dottore, come l'hanno trattata in carcere?
7: Scusi, è vero che il pentito ha ritrattato le accuse?
8: Tornerà a lavorare subito?
4: Se parlate tutti insieme, non capisco niente. Una domanda alla volta, per favore.
7: Dottore, ma che voleva? Una conferenza stampa?
4: E perché no?
7: Qui, davanti al carcere.
4: È meglio farlo subito, sennò questi non ce li togliamo più dai piedi. Allora, signori, chi comincia?
12: Il giornalista che aspettava l'uscita del carcere, Franco Lai, ha dichiarato che non esistono prove certe a suo carico. Ma sentiamo un momento della singolare conferenza stampa improvvisata dal medico pochi minuti dopo che era stato scarcerato.
13: Ho sempre negato di aver operato quell'uomo che mi accusa. I magistrati hanno perquisito la mia casa e sequestrato i registri della clinica. Mi hanno tenuto in carcere, sperando forse di trovare nel frattempo qualche riscontro. Ma non potevano trovarlo. Non c'è niente che provi le accuse di quel delinquente, perché io non ho mai commesso nulla di illegale.
2: Mamma, perché l'hai spento?
6: Perché non ne posso più di questa storia. Non possiamo dimenticarcene per un giorno.
4: Ma è un po' difficile, Nora. Dai, vieni a sederti qua.
6: No, ancora. Ma perché non lo spegni quel telefono?
4: A me non dà fastidio. Sono contento di parlare con la gente. Sono contento di essere a casa. Sono contento di tutto. Wow!
2: Ma papà è normale, secondo te?
6: Non lo so. Non ho molta esperienza di carcerati.
2: Nei film, quando escono di prigione, sono tutti depressi.
4: Pronto?
6: Eh beh, tuo padre, Giovanni, è sempre stato un bastian contrario.
4: Come va?
6: Che cos'è questa?
2: La lista degli invitati.
4: Sì, sì.
2: Papà sta preparando una festa.
6: Una festa? Ma è pazzo. Non ha nessuna voglia di dare una festa.
2: Per domani sera. Anche a me non sembrava il caso, ma lui ci tiene tanto.
4: Grazie.
6: Beh, se vuol dare una festa, faccia pure, io non ci sarò.
2: Ma perché ce l'hai con papà? È da stamattina che sei arrabbiata con lui.
6: Non sono arrabbiata.
2: Sì, invece, critichi tutto quello che fa.
4: Grazie, grazie.
6: Insomma, e tu perché non ti fai gli affari tuoi?
4: Era Giovanni, passa fra un po'.
2: Io vado a fare un tuffo.
4: Aspetta, vengo anch'io.
6: No. No, resta qui, per favore. Ti devo parlare.
2: Attento che oggi morde. Ciao.
6: Chiudi la porta, Franco.
4: Perché?
6: Chiudila. Non voglio che qualcuno ci senta.
4: Che hai, Nora? Sei strana.
6: Dove hai messo i documenti che erano dentro il vaso? Perché li hai fatti sparire?
4: I documenti? Ma ti sembra il momento di pensare a quelle carte?
6: Dove sono finite, Franco? Io li ho cercati dopo il tuo arresto, ma non li ho trovati.
4: Ma...

0: Contenta?
1: No. Ma perché l'hai fatto? La polizia aveva già perquisito la casa. Chi poteva andare a frugare dentro quel vaso?
0: Erano documenti compromettenti, te l'ho detto. Ho preferito metterli in un posto più sicuro.
1: Tu non volevi che io li vedessi.
0: Ma figurati, ma se eri con me quando li abbiamo nascosti.
1: Non li hai nascosti. Io non le ho neanche lette quelle carte. Mi sono fidata di te. Tu hai detto che erano documenti delle tasse e io ti ho creduto.
0: Certo. Perché? Cosa credi che siano?
1: Non lo so. Aspetto che me lo dica tu.
0: Oh, Nora. Basta.
1: E questo? Che cosa c'entra con le tasse? Perché era nascosto nel vaso?
0: Che cos'è?
1: Guardalo. Io ho trovato solo questo foglio. Tuccio deve aver fatto il lavoro di corsa.
0: Ah. Un elettroencefalogramma.
1: Sì, questo lo so. Ma perché l'hai nascosto?
0: Senti, ne parliamo dopo, eh?
2: Dovresti sentirti liberata. L'incubo è finito, Nora. E invece tu stai sempre lì a pensarci.
1: I magistrati indagano ancora.
2: E tu lasciali indagare, tanto non scopriranno mai niente.
1: Ma come fate a essere così tranquilli? Io non vi capisco, tu, Franco. Non è finita ancora. È solo una pausa.
2: A che serve pensarci tutto il giorno? Sei troppo ansiosa, Nora. Devi cercare di rilassarti.
1: Non ci riesco. Non sono come Franco. Lui è tranquillo, allegro. Sembra che questa faccenda non lo riguardi. È anche andato in clinica.
2: E ha fatto bene. Lo sai che stavano cercando di fare quelle carogne dei suoi colleghi? Volevano che Fedeli lo buttasse fuori. Me l'ha detto Giovanni.
1: Me l'aspettavo.
2: Franco pensa che sia stato uno di loro a montare tutta questa storia. E lo penso anch'io.
1: Certo che è un bel mondo il vostro.
2: Io ne ho vista di peggio, perché anche da noi a Boston. Io poi sono quella più odiata.
1: Perché?
2: Perché sono donna, giovane, straniera. E perché ho fatto carriera. Forse dirigerò il reparto l'anno prossimo.
1: Ma dai, e come ci sei riuscita?
2: Bravura e fortuna.
1: Come Franco.
2: Grazie a Franco per quello che mi riguarda. Se non era per lui non avrei mai avuto l'incarico a Boston.
1: Ah già. Laura, ma perché Franco ha fatto proprio il tuo nome? Anche Giovanni ci teneva ad andare in America.
2: Ma questo non lo so. Ma perché ti scoccia che Franco abbia scelto me?
1: No, no. Però tu eri arrivata da poco in clinica. Giovanni invece ci lavorava da anni.
2: Forse sono andata a letto con tuo marito per ottenere quel lavoro.
1: Che ne dici?
2: L'hai fatto? Purtroppo no. Se non era tuo marito però ci sarei andata. Anche senza nessuna contropartita in cambio.
1: Viva la sincerità.
2: Ma io sono un'amica fedele e non ti farei mai un torto.
1: Ah, allora adesso posso dormire tranquilla.
2: No. Per una che rinuncia chissà quante altre ce ne sono pronte a buttarsi a pesce. Lo sai che tuo marito è molto corteggiato? Sembri tuo fratello. Lui faceva sempre questo verso.
1: Lo fa ancora. E in genere mi fa innervosire. Ti ha telefonato?
2: Roberto? No, non lo sento da anni.
1: Gli ho detto che eri qui. Mi sembrava in vena di una rimpatriata.
2: Io, lui e la sua compagna. No,
1: tu e lui, credo.
2: Ah, la faccenda si fa interessante.
1: No. Non ti permetterò di fare questo scherzo a Natalia. Non se lo merita.
2: Ma insomma, almeno uno della famiglia me lo volete lasciare. Finirà che dovrò accontentarmi di Pietro.
1: Ah, no, mai, eh? Non metterai le tue grinfie su mio figlio, dovrai prima passare sul mio cadavere.
2: Allora non dovrò aspettare molto, sei ridotto una larva.
0: Ah. Avanti.
1: Ciao.
0: Ehi, che ci fai qui?
1: È finito?
0: Ah sì, stavo facendo qualche telefonata.
1: Posso sedermi?
0: Ma certo. Sarei tornata a casa prima, ma i colleghi mi hanno fatto festa. C'era anche il professor Fedeli.
1: Ah, e cosa ha detto?
0: Era contento che tutto fosse finito.
1: Beh, non è proprio finita ancora. Franco, sono venuta perché io volevo continuare il discorso di oggi. A casa non si può parlare in pace, c'è troppa gente.
0: Ancora? Nora, ma è un'ossessione.
1: Non mi hai spiegato perché quel foglio era nel vaso. Io voglio saperlo.
0: Ma ci sarà finito per sbaglio. È un esame di qualche paziente. Non so nemmeno di chi.
1: Io lo so.

0: Il paziente si chiama Castellazzo.
1: Chi te l'ha detto?
0: Il computer della clinica.
1: Il computer? E tu come hai fatto a usare il computer? Nora, non è che sei andata dall'impiegato a dirgli tutto?
0: No. Io e Giovanni siamo riusciti a entrare in amministrazione con una scusa e abbiamo guardato sul computer. C'è un codice su quel foglio. Corrisponde al nome del paziente.
1: Ma tu sei pazza! L'hai detto a Giovanni!
0: Non ho detto niente, sta tranquillo. Solo che volevo sapere il nome del paziente che aveva fatto quell'esame.
1: E Giovanni non ti ha chiesto il perché?
0: No.
1: Ma senti, Nora, io non lo so come devo fare con te. Ma ti rendi conto che potevi mettermi nei guai? Non ti basta quello che ho passato? Ho fatto una settimana di carcere, santo Dio!
0: Ma allora era importante quel foglio! Non è vero che l'hai nascosto per sbaglio?
1: No, non è vero! Non è vero, ti ho detto una menzogna! Ti ho ingannata! Quel foglio è importantissimo e molto pericoloso per me, se qualcuno lo scopre!
0: Perché?
1: E va bene, Nora, ti dirò tutto! Ti dirò tutto! In questa clinica abbiamo ricoverato dei pazienti sotto falso nome.
0: Allora il pentito dice la verità.
1: No. Aspetta, fammi finire. Dio mio, ma perché le vuoi sapere tutte queste cose? Meglio per tutti se stai fuori da questa storia.
0: Vai avanti, Franco.
1: Io l'ho scoperto qualche mese fa. Ci sono delle persone che non vogliono far sapere di essere state ricoverate qui, per motivi diversi. E il paziente di quell'esame è una di queste persone. È stato curato qui, ma nessuno deve saperlo.
0: Perché?
1: Non lo so il perché, non sono io che dirigo la clinica.
0: Sono dei delinquenti? Sono dei mafiosi?
1: No, non credo. Anzi, a volte sono delle personalità pubbliche, gente in vista che non vuole scocciature.
0: Mi sembra proprio tanto strano, Franco.
1: Ma no, ragiona. Qui c'è un reparto di neurologia che funziona molto bene, uno dei migliori in tutta la città. Abbiamo pazienti che vengono da tutta la Sicilia. E tu lo sai che si tratta sempre di malattie particolari. La gente fa presto a dire che uno è pazzo solo perché ha bisogno di una visita neurologica. Figurati se viene ricoverato. Insomma, se una persona è in vista, non gli fa piacere che la cosa si venga a sapere, capisci?
0: Cioè, si fanno ricoverare sotto falso nome perché non vogliono far sapere di avere dei disturbi neurologici.
1: Può capitare. Mm-hmm. Metti che arrivi, che ne so, uno scrittore famoso, magari ha solo un disturbo lieve, però lo sai come sono i giornalisti, li hai visti, fanno presto a farlo passare per pazzo. In quel caso noi proteggiamo i pazienti. Tutto qui.
0: È già successo?
1: Cosa?
0: Lo scrittore famoso. Avete curato uno scrittore?
1: Ma sì. Non solo scrittori, anche autorità.
0: Ah. E sono tanti quelli che avete ricoverato sotto falso nome?
1: Ma non lo so questo, Nora. A volte si tratta di parenti, figli, mogli.
0: E questo Castellazzo? Chi è in realtà?
1: Castellazzo?
0: Sì, quello dell'elettroencefalogramma. Perché tu hai nascosto quel foglio, eh? Non solo ha nascosto il foglio, deve aver nascosto anche tutta la cartella clinica.
1: Certo. Non lo so il suo vero nome. È il parente di qualcuno che conta.
0: Sul computer la cartella clinica non c'era. Abbiamo trovato soltanto l'esame.
1: Non le registriamo al computer quelle cartelle cliniche, sarebbe troppo rischioso.
0: Certo, vi siete organizzati molto bene, eh? E oltre a te chi lo sa? Giovanni no, vero?
1: No, non credo.
0: Fedeli sì, però.
1: Beh, la clinica è sua.
0: Allora, era proprio lui. Quello che io ho visto uscire da casa nostra quella sera era venuto a portarti dei documenti da nascondere.
1: Sì.
0: Aveva paura che i magistrati li trovassero in clinica?
1: Sì.
0: Gli hai fatto un bel favore.
1: Potevo dirgli di no.
0: Neanche se rischiavi la galera.
1: Come vedi, l'ho fatta lo stesso la galera, anche se nessuno ha trovato quei documenti.
0: Non mi convinci, Franco. Questa storia è troppo strana.
1: Ti ho detto la verità questa volta.
0: Ma io come faccio a saperlo? Eh? Come faccio? Ti ho già creduto una volta e ho sbagliato.
1: Nora, non fare così, Norina. Non volevo coinvolgerti. Te lo giuro. Ti ho mentito perché volevo tenerti al di fuori.
0: Io non so più a che cosa credere.
1: Tesoro, mi dispiace, ho sbagliato. Ma l'ho fatto per il tuo bene. Tu e Pietro siete le persone più importanti per me. Lo sai quanto ti voglio bene, Nora.
0: Lasciami stare, Franco.
1: Ma cosa devo fare per convincerti? Dimmelo, che cosa vuoi che faccia?
0: Non lo so.
1: Vuoi che vada dal giudice a raccontargli tutto? Lo faccio. Guarda, ti giuro che lo faccio. Non me ne importa niente se poi mi riportano in carcere. Guardami, Nora, non sto scherzando. Vuoi che telefoni al giudice?
0: No.
2: Avete ascoltato la settima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone.
2: L'avvocato Paino.
3: Ivano Staccioli.
2: Nora.
4: Angela Baggi.
2: Pietro, suo figlio.
5: Marco Galli.
2: Laura.
6: Claudia Poggiani.
2: E con
1: Francesco Anzalone.
7: Delia D'Alberti.
5: Stefano Militi.
8: Enrico Papa.
2: Coordinamento tecnico
9: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma
10: Emma Caggiano.
2: Regia
11: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Sì. Ecco, così va bene qui. Io l'altro tavolo lo metterei vicino alla Kenzia.
2: Sì, ora chiamo Tuccio per spostarlo. Ma se intanto mi dice quale tovaglie devo mettere.
1: Ma io direi quelle azzurre con i piatti blu.
2: Ah, va bene.
1: No, aspetta, scusa. Non mi convince il tavolo lì. No, è troppo lontano dalla luce. Guarda, spostiamolo un po' più a centro.
2: Così, ecco.
1: Così, aspetta. Che dici, Natalia, va bene?
3: Boh, a me sembrava tutto perfetto anche prima. Fai tu, guarda, io non ci capisco proprio niente di queste cose.
1: Oh, scusa, ti sto annoiando. Lo so che non te ne importa niente delle riunioni mondane.
2: Ah, deve essere quello del ristorante.
1: Oh, mi raccomando, Lina, controlla tutto per bene, eh? Quando arriva lo chef, chiamami.
2: Sì, non dubiti.
1: Sì, veramente anch'io non avevo tanta voglia di dare questa festa. Ma Franco ci teneva tanto. Comunque sono contenta di vederti. In genere rifiuti sempre i nostri inviti.
3: Non è per voi, lo sai. È che io non sto bene in mezzo alla gente. Ma se è l'unico modo per vedere tuo fratello, sono disposta a fare un sacrificio, come vedi.
1: Sei sicura che verrà stasera?
3: Per quanto si può essere sicuri di Roberto, sì. Posso sedermi qui?
1: Sì, certo. Ti faccio portare qualcosa da Lina. Ti va una limonata?
3: Ma no, siediti un momento vicino a me. Mi sembri una trottola.
1: Scusa.
3: E non ti scusare. Senti, allora, chi hai invitato stasera?
1: Qualche collega di Franco, Laura, Fedeli, i miei genitori, una quarantina di persone.
3: Ah, una cosa in grande.
1: Sì, Franco stava per invitare mezza Palermo. Io non so se devo preoccuparmi. È così euforico da quando è tornato a casa. Sta ore al telefono, vuole sempre vedere gente.
2: Signora?
1: Continua.
2: Signora?
1: Sì.
2: Il fioraio ancora non si vede.
1: Chiamalo. Digli che se non ho i fiori tra mezz'ora disdico l'ordine.
2: Ah, sì, ma figurati con quel sapone.
3: Mamma mia, che faticaccia organizzare queste feste.
1: Se hai tempo è anche divertente. Ma così ho dovuto fare tutto in un giorno. Ma Pietro dice che non devo lamentarmi, che preferisce avere a che fare con un super agitato anziché con un depresso.
3: Ho visto la conferenza stampa in televisione. Anche a me Franco è sembrato un po' troppo su di giri.
1: Io cerco di frenarlo, ma non ci riesco. Anche questa festa. Sì, mi sembra un po' eccessivo festeggiare. Insomma, l'inchiesta continua, non è finita.
3: Vorrà dimostrare che fa ancora parte della società.
1: Sì, è come una sfida. Ha invitato anche i colleghi che volevano farlo cacciare via dalla clinica. Gente che lo ha creduto colpevole sin dal primo momento. Io, devo dire la verità, mi sento un po' a disagio. Non le volevo queste persone in casa. Secondo me è un'ipocrisia.
3: Ma fregatene. Stampati un bel sorriso e fai finta di niente. Chissà quante volte lo hai fatto.
1: Hai una bella opinione di me.
3: No, scusami. Volevo solo dire che dovresti essere abituata alle regole della mondanità.
1: No, è diverso. Io posso sforzarmi di non apparire annoiata ai ricevimenti. Quello sì. Qui si tratta di nemici, Natalia. Magari è stato proprio uno di questi cari colleghi a mandare in galera mio marito.
3: Ma è perché lo avrebbe fatto?
1: Ma come perché? Per distruggerlo professionalmente. Già così ci sono quasi riusciti.
3: Ma non lo so. Mi sembra un'ipotesi un po' fantasiosa.
1: No, scusa. Allora tu che cosa pensi? Pensi che Franco sia colpevole?
3: No. Beh, io non lo so quello che penso.
1: Ma tu e mio fratello siete proprio fatti l'uno per l'altra.
3: Va bene, forse è meglio che tolgo il disturbo. Non voglio litigare con te.
1: No, aspetta. Voglio sapere quello che pensi tu. Mi interessa. Davvero.
3: Va bene. Beh, io credo che Franco l'abbia fatta veramente quell'operazione.
1: E credi che sapesse davvero a che fare con un mafioso?
3: Sì.
1: Tu pensi che sia davvero il medico della mafia, come dicono i giornali?
3: Non lo so, ma qui in città ci deve essere un posto dove questa gente si fa curare quando ne ha bisogno. Devono esserci dei medici compiacenti, delle ostetriche che fanno nascere i figli dei boss, dei latitanti.
1: Sì, ma Franco è uno specialista, è un neurochirurgo. Insomma, può essere capitato una volta che uno di quelli doveva fare un'operazione alla testa.
3: Ma non ci sono solo le operazioni, Nora. Hanno bisogno di medicine, di esami specialistici. Ecco, non lo so, prendi per esempio Trimarchi. È epilettico e nessuno sa dove è nascosto. Quello, per esempio, come fa a procurarsi le medicine?
1: Trimarchi. E chi è?
3: Un boss. È latitante da anni, con tutta la famiglia. E durante la latitanza si è sposato e ha fatto 3 figli. In tutto questo tempo lui o qualcuno dei suoi familiari avrà avuto bisogno di un medico o no?
1: Ed è epilettico?
3: Pare di sì.
1: Ma sei sicura?
3: Così dicono i giornali. Ora, io non sto dicendo che Franco sia il medico di Trimarchi, ma era solo per farti capire che a Cosa Nostra servono anche i medici specialisti.
4: Non ci credo che devi tornare a lavorare. Dimmi la verità, Laura. Hai qualcuno a Boston, eh?
3: No. Figurati se mi fa piacere tornare in ospedale. Però non mi posso allontanare per troppo tempo. Il direttore va in pensione alla fine del mese. Io là dentro sono appoggiata solo da lui.
4: Ma c'è pericolo che ti buttino fuori?
3: No. Il mio contratto con l'ospedale scade fra 1 anno. Però devo darmi da fare subito, per essere sicura che me lo rinnovino.
4: Ma sono 2 anni che stai in America. Potresti anche tornare.
3: A Villa Giada? A fare l'assistente di Franco per tutta la vita?
4: Non c'è solo Villa Giada.
3: Non ho nessuna intenzione di rimettermi a fare i concorsi per gli ospedali.
4: Allora hai intenzione di restarci per sempre in America?
3: Boh, forse sì. Dipende da come vanno le cose. Lo sai che non faccio mai progetti a lunga scadenza. Non mi piace.
4: Io li faccio sempre, invece. Forse per questo rimango sempre fregato.
3: E dai, non ti lamentare, hai la clinica e lo studio.
4: Ma non esiste solo il lavoro, Laura. Stavo parlando di un'altra cosa.
3: Ma quanto sei sentimentale. E poi, se ci tieni tanto a sposarti, perché non si trovi una donna una volta per tutte?
4: Io voglio te.
3: Ma tu sei fissato. Siamo stati insieme solo per così poco. E non è che era poi questo folle amore, eh?
4: Per te, forse.
3: Giovanni, non diventare patetico, per favore.
5: Che state facendo qua, tutti soli? Venite in terrazza.
4: Ma perché non ti fai gli affari tuoi, eh? La stavo quasi convincendo.
5: A sposarti?
4: Una cosa per volta. Prima deve tornare qua, poi pensiamo al matrimonio.
3: Una bella volta ti prendo in parola e poi vediamo che fai.
4: Io sono sempre pronto. Ti sposo anche domani.
5: Tu pensaci, Laura. Un partito così non lo trovi in America. È belloccio, con un buon lavoro, la casa di proprietà.
4: Quella la devo ancora finire di pagare.
6: Scusatemi, dovrei fare una telefonata.
5: Ah, vieni, vieni, Natalia. Conosci Laura Macchi, vero?
6: No, è la prima volta che la vedo. Ma ne ho sentito parlare molto da Roberto.
5: Ah, già, devo aver fatto una gaffa.
6: Ma no, figurati.
3: È passato tanto tempo, cose da ragazzi.
6: Beh, fra me e lei c'è stata anche una moglie di mezzo.
5: Quella ce la dimentichiamo sempre, chissà perché.
3: Ma che cattivo, io l'ho conosciuta la moglie di Roberto. Era una bravissima ragazza.
5: È l'unica cosa per cui passerà la storia.
6: Scusatemi ora, ma devo proprio andare a telefonare a Roberto. Ha detto che sarebbe venuto qui verso 9:00.
3: E lei si fida ancora di quello che dice Roberto? Non lo sa che non è mai puntuale?
6: Non è che non mi fido, è che mi preoccupo oramai. Specialmente poi da quando gli hanno assegnato la scorta.
4: Addirittura? Ma so che sta indagando.
6: Questo non lo so, ma non deve essere un lavoro tranquillo.
5: Ti aspettiamo di là, Natalia.
6: Ah, sì, va bene, arrivo. Roberto, sono io! Sono a casa di tua sorella!
7: Natalia? Non l'avete ancora saputo? C'è stato un attentato. Al giudice Santella. Poco fa.
6: Come? Roberto, ti sento malissimo! Hai detto un attentato?
7: Sì! Accendi la televisione. Ti devo lasciare, Natalia. Ci sentiamo dopo.
6: Lina! Lina!
8: Ci serve qualche cosa, signora?
6: Presto, un televisore.
8: Di là in salotto, ma che c'è? Che è successo? Mi pare preoccupata.
6: C'è stato un attentato a un giudice, voglio vedere.
8: Oh, Maria Santissima.
9: Ecco, questa è la macchina su cui viaggiava il giudice e la sua scorta. Come potete vedere, l'esplosione l'ha colpita in pieno, mentre l'auto viaggiava a tutta velocità. Gli inquirenti naturalmente non hanno ancora potuto stabilire il meccanismo dell'attentato, ma da quello che vediamo la bomba deve essere stata piazzata proprio all'imbocco del ponte. Il giudice e i 2 agenti della scorta sono stati trasportati subito in ospedale e non si sa ancora nulla delle loro condizioni. Da voci trapelate poco fa pare che anche un killer sia rimasto ferito nell'esplosione.
4: Se si sono salvati è un miracolo.
10: Il giudice Santella, 58 anni, sposato con due figli, lavorava da tempo in questa città ed era impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata.
5: Spegnete, dai.
10: Ultimo adesso pagina e occupiamoci di spettacolo.
5: Su, torniamo di là, tanto non sanno ancora niente. Mezz'ora che ripetono sempre le stesse cose.
11: A questi non li ferma nessuno.
12: Santella, ma non è quello che abbiamo incontrato dai Di Marco a Natale?
11: Hai visto? I soccorsi sono arrivati subito, però.
12: Ah, secondo me non si salvano.
1: Roberto era lì? Credo di sì.
5: Meno male che ho 40 testimoni, se no mi accusavano pure di questa strage.
1: Nora, senti, io vado a casa. Non me la sento di restare.
3: Sei preoccupata per Roberto?
1: No, ma mi è passata la voglia di far festa.
3: Scusami, saluta tu gli altri.
1: Natalia?
3: Sì?
1: Anch'io vorrei mandare via tutti, lo so. Ciao, ti telefono presto.
3: Sono morti tutti. L'ha detto adesso il telegiornale.
5: Mai cambieranno le cose in questa città.
3: La gente ha improvvisato una manifestazione. Stanno andando tutti sul posto dell'attentato.
5: Andiamo a letto, va, sono stanco. Hai visto la faccia di Guerra? Quello si credeva già di avere il posto di primario in tasca.
3: Franco, io ci vorrei andare. Perché non vieni con me?
5: Dove?
3: Alla manifestazione. Vorrei partecipare.
5: A quest'ora? Ma che ci vai a fare? Secondo te servono a qualcosa queste manifestazioni? La mafia se ne frega, mia cara.
3: È un segnale che la gente è stufa, che vuole cambiare le cose. È importante, invece.
5: Sì, per qualche giorno un gran bau bau, i giornali, la televisione, le manifestazioni, e poi tutto ritorna come prima. Comunque, se ci vuoi andare, vacci. Io resto qua. E chi è ora?
3: Ma forse mio fratello. Lina, va a aprire. Sarà Roberto.
12: Dottore, c'è la sua segretaria.
5: Falla entrare.
12: Si accomodassi, signore.
5: Vuoi vedere che devo andare in clinica? Neanche stasera mi lasciano in pace.
13: Buonasera, dottore. Scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo chiederle un favore. Il telefono era sempre occupato e allora sono venuta di persona.
3: Venga, venga, Cettina, entri.
12: Grazie. Si accomodasse, vuole un bicchierino?
13: No, no, niente, grazie.
5: Che è successo?
13: Mia madre straparla, ha avuto una crisi isterica. Non riesco a calmarla, dottore. Non è che mi può dare qualcosa, non ho niente in casa.
5: Un'altra volta che l'abbiamo fatto, il Valium?
13: Sì, però, dottore, non è la solita crisi. Per questo sono venuta, e che mi sembra diverso.
5: Senti, vengo a vederla un minuto.
13: Davvero? Grazie, dottore, mi fa un favore grande. Io sono proprio preoccupata.
5: Vado a prendere la borsa.
12: Ma davvero non vuole niente, neanche un tè?
13: No, grazie, veramente. Signora Nora, ma che devo fare? Ha 80 anni mia madre, io tengo una croce.
3: Ma che cos'ha?
13: I nervi. È stata anche ricoverata in una clinica psichiatrica e certi giorni sta bene, ragiona, ma quando ottiene questi attacchi di nervi mi fa venire i sorci verdi. È da stamattina che sta male, io non ne posso più.
3: Ma lei come fa quando va a lavorare? La lascia sola?
13: Come devo fare? Le mie sorelle tutte a Milano stanno e per fortuna che c'è una vicina che ogni tanto le dà un'occhiata.
5: Allora, andiamo?
13: Certo, certo. Grazie ancora, signora Nora, e mi scusi per il disturbo.
3: Ma si figuri. Arrivederci. Auguri per sua madre.
12: Davvero, tanti auguri.
13: Grazie.
12: Mischino.
5: Nora, non mi aspettare alzata, eh? Ciao.
12: Signora. Signora, scusasse, se non ci serve niente, io me ne vado a dormire, sono stanca.
3: Sì, sì, va bene, Lina, vai pure. Io vedo un po' di televisione.
12: Ah, poveretti, che brutta morte. Buonanotte allora, signora Nora.
3: Buonanotte.
10: Ciao.
3: Ciao.
10: Allora, com'è andata la festa?
3: Bene, bene, se ne sono andati via da poco. Tu? Dove sei stato?
10: Ma siamo andati a casa di Fabio a vedere la televisione. Anzi, accendi un po', voglio vedere le ultime notizie.
14: Sì, sì, è confermata la notizia del ferimento di uno dei killer. Qualcuno ha visto, pochi secondi dopo l'attentato, un uomo ferito che veniva caricato a bordo di un'auto.
10: Ah, sì, però non ha preso la targa della macchina, sì.
3: Zitto, fammi sentire.
14: La polizia sta controllando gli ospedali della città, ma con poche speranze. Il ferito potrebbe invece essere stato curato in un rifugio segreto da qualche medico compiacente.
10: Per forza. Ti pare che andava in un ospedale.
14: Per il momento è tutto da Palermo e io darei la linea allo studio. Naturalmente se ci sono novità vi faremo sapere.
15: Passiamo a un altro argomento. In Europa...
10: Casino. I miei amici volevano andare a quella manifestazione.
3: Ah, anch'io volevo andarci.
10: Non serve a niente, solo a far confusione.
3: Hai ragione, proprio come tuo padre, tu.
10: Io vado a letto, sono distrutto.
3: Buonanotte.
10: Ah, e papà dov'è?
3: Sta facendo una visita. La madre di Cettina si è sentita male.
10: Ah, pensa, l'ho vista oggi. E che ha avuto?
3: Dove l'hai vista?
16: Era in macchina con la figlia fuori dalla clinica. Ha fatto un sacco di complimenti, sai com'è, no?
1: Allora ha ragione. No, voglio dire, ti è sembrata normale?
16: Sì, un po' appiccicosa, ma normale, sì, perché?
1: Niente, niente. Io non ho sonno. Scendo un po' in giardino.
17: Allora stai attenta ai lupi. Ciao, buonanotte.

0: pronto intervento.
1: Andate subito a Villa Giada. Forse il killer dell'attentato a Santella si trova in quella clinica.
0: Pronto? Chi è lei? Mi dica il suo nome.
1: Non posso. Ma mandate qualcuno a controllare. Villa Giada. Fate presto, però.
0: Pronto? Pronto, ma chi parla? Pronto?
2: Avete ascoltato l'ottava puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco Lai,
4: Remo Girone,
2: Pietro,
5: Marco Galli,
2: Laura,
6: Claudia Poggiani,
2: Giovanni,
7: Brizio Montinaro,
2: Natalia,
8: Loredana Martinez,
2: Roberto,
9: Sergio Nicolai,
2: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
2: Lina la cameriera,
11: Anna Lelio,
2: con
5: Fabio Massimo Amoroso,
10: Consuelo Ferrara
2: e con Paolo Testa. Coordinamento tecnico
12: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma
13: Emma Caggiano.
2: Regia
14: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Fu visionario prima di Beppe Grillo Paolo Villaggio, che con il personaggio di Fantozzi aveva previsto un nuovo ceto impiegatizio, schiavizzato non da un capo ufficio ma da un mega direttore generale, della cui esistenza dubitavano in molti.
1: Gita alle grotte di Postumia, in occasione di un varo a Trieste. Io e Fantozzi nel sottoscala ci consultiamo e diciamo: cosa fa lei Fantozzi, ci va? Ma io non lo so, fa Fantozzi, ho paura che sia un po' caro, sa? Comunque, riesco a convincere Fantozzi e partiamo. Sorridendo saliamo in treno. Ricordo che l'organizzazione era perfetta. Sesta classe e per di più servizio cuccette. Signori, le cuccette per impiegati hanno questa tragica caratteristica. Nel corso della notte, malignamente si accorciano e si stringono. Si accorciano e si stringono. Si accorciano e si stringono. Fantozzi cercò di dormire, finse anzi, bleffò di dormire su una zolletta di zucchero, facendo miracoli di equilibrio. Arrivammo il mattino del giorno dopo a Trieste, domenica, completamente distrutti. Il varo, dramatis personae, vale a dire l'ambiente. La tribunetta era nereggiante di autorità, tutti in nero, frac, tube e cilindri. Madrina del varo, la contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Io non ho mai capito perché le madrine siano sempre solo contesse. Non ho mai avuto notizia io di una madrina, moglie di un bracciante calabrese. La contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, stringeva alla destra una poderosa e gigantesca bottiglia di champagne, legata con un nastro multicolore alla fiancata della nave. Si rivolse al capovaro e disse:
2: capovaro, posso andare? E il capovaro: vadi!
1: Congiuntivo all'italiana.
2: Vadi, contessa!
1: La contessa prese una rincorsa dei 32 metri e...
2: oh!
1: Boom! Bottigliata spaventosa in nuca al proprietario della nave. Il proprietario della nave fu poi varato a parte. Visto questo primo incidente, pensammo allora di cambiare meccanica al varo. Fu portato alla contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare un cuscinetto di raso rosso sul quale gli esperti avevano deposto una piccola accetta d'argento. La contessa doveva, prendendo l'accetta, tagliare nettamente un piccolo cavo in ferro che metteva in moto un marchingegno che a sua volta varava la nave. La contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, prese l'accetta, rincorsa di 92 metri e...
2: capovaro, posso andare? Vadi, contessa!
1: Troncò netto il mignolo della mano sinistra della moglie del proprietario della nave. Ululato pazzesco della signora, che fu interpretato dalla nave, che era intelligentissima, come sirena segnale di varo. E la nave si varò da sola. Rimase galleggiante in bacino un 32 secondi, maestosa, in un crociare di applausi. Quindi, improvvisamente, nel silenzio, si capovolse. In pomeriggio, la famosa gita alle grotte di Postumia. Partimmo tutti, eravamo 1500. Subito, purtroppo, 500 dell'ufficio svaghi fecero un errore pazzesco. Si infilarono, invece che nelle grotte di Postumia, in un tunnel

0: prezioso trattatello dal titolo «Come si esce vivi dalle grotte di Postumia». Il professore disse: «Signori, in mezz'ora siamo fuori!» Al 40° giorno di grotta cominciava a serpeggiare un certo malumore. Ed ecco una grotta enorme di fronte ai nostri occhi meravigliati, dal soffitto della quale pendevano migliaia di enormi stalattiti. Il professor Vignardelli Bava, che era in testa, si andò a piazzare sotto la più grande di esse e ansante, commosso, disse: «Ah! Ah! Meraviglia delle meraviglie della natura! Pensare che da 6 milioni d'anni tu pendi di lassù e mai non cadrai!» Da 6 milioni d'anni la più grande stalattite della caverna, 9 tonnellate e 4 megaton, attendeva al varco il povero professor Vignardelli Bava. Uscimmo dopo 106 giorni di grotta, 22 superstiti.
1: Diversa dall'esaltazione del probo funzionario anni 50, la visione del duo Fracchia-Fantozzi parla di un uomo schiavizzato dalla burocrazia e soprattutto dal mobbing, fenomeno che trova radici nell'organizzazione altamente centralizzata dell'Unione Sovietica. Iscritto al Partito Comunista Italiano dopo i grandi successi editoriali, nel 1987 Villaggio tenta la strada della politica, mancando l'elezione per soli 6 voti. Nel 1994 si presentò nella lista del Partito Radicale.
2: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale, perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero. Ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
3: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali, per l'ennesima volta hanno, con questa civile azione, cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale, per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica. ma io credo che ha dato un'ondata

0: C'è di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.
1: Cioè, tre narici, vai sempre diritto là e caschi.

0: quando ho io constatato che la mia presenza poteva turbare la convergenza necessaria tra i partiti e anche lo spirito degli altri concorrenti.
1: La sconfitta dei sì è impietosa, come registra una vignetta di Forattini dove si vede Fanfani che salta sul tappo di una bottiglia di champagne spinta dai no. Dopo essersi confrontato per anni con il rivale di sempre Giulio Andreotti, ora Fanfani scopriva che il suo vero antagonista era Aldo Moro, che con il carteggio con il cardinale Bettazzi lo scavalcava a sinistra, proponendo un'alleanza con l'avversario di sempre, il Partito Comunista Italiano. Con l'arrivo dei governi di larghe intese, Fanfani si trova sempre più messo all'angolo. Dopo l'elezione di Papa Giovanni Paolo II, cerca di metterlo in guardia contro l'appoggio al compromesso storico, ma il pontefice segue i suggerimenti di un altro interlocutore che ha il filo diretto con Henry Kissinger e che è convinto di riuscire a gestire la delicata situazione, Giulio Andreotti.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. La Novese fu fondata nel marzo 1919 su impulso dei giovani Natale Beretta, Agostino Montessoro e Armando Parodi, calciatori del preesistente Novi Football Club. Secondo alcune fonti sarebbe stata fondata il 31 marzo, ma sul Messaggero di Novi del 5 aprile 1919 si parla invece di un'assemblea che decretò la costituzione dell'Unione Sportiva Novese risalente al venerdì 28 marzo 1919 nei locali di Corso Regina Margherita 39, che divenne poi la prima sede della società. Sul sito ufficiale dell'Unione Sportiva Novese Calcio si può invece leggere che l'Unione Sportiva Novese nacque il 31 marzo 1919 per desiderio e volontà di numerosi sportivi già legati alle sorti del Novi Football Club e del Football Club Libertas. Il primo e quindi storico consiglio direttivo della Novese vide alla presidenza il cavalier Pietro Catalano, con Giulio Stabilini, Umberto Facchini, Natale Predasso e Guglielmo Corte consiglieri. Poco dopo il cavalier Pietro Catalano rassegnò le dimissioni dalla presidenza e il giorno 28 venne convocata l'assemblea che nominò per acclamazione Mario Ferretti nuovo presidente della Novese. Le partite d'esordio vennero disputate contro l'Alessandria e contro l'Unione Sportiva Tortonese. Entrambi gli incontri terminarono 1-1, perdette in trasferta 2-0 contro l'Andrea Doria e superò a Novi, con identico punteggio, la rappresentativa del 44esimo Reggimento Fanteria. Il primo campo fu la piazza d'armi di Novi, dove fu costruito, grazie all'autorizzazione del comune e delle autorità militari, il nuovo campo sportivo, inaugurato questo il 6 giugno 1920 con l'incontro Novese-Casale, terminato 4-0. Nella stagione 1920-1921 la Novese prese parte al suo primo campionato ufficiale, quello di promozione piemontese, con un organico competitivo comprendente, tra gli altri, Aristodemo Santa Maria, che nel corso della stagione venne per di più convocato in nazionale nonostante la squadra non militasse in massima serie. In campionato la Novese dominò sia il girone B che il girone finale, vincendo tutte le 16 partite disputate con ben 55 gol fatti contro i soli 4 subiti. La vittoria del torneo giunse il 29 maggio 1921 battendo per 3-1 la Trinese. Grazie a questo trionfo la Novese venne promossa in prima categoria, la massima serie dell'epoca. Nella stagione 1921-1922 la Novese, che nel frattempo si era rinforzata notevolmente con gli arrivi di Asti e dei fratelli Cevenini dall'Inter e di Bonato e Vercelli dall'Alessandria, prese dunque regolarmente parte al campionato di prima categoria, la Serie A, della FIGC. Si trattava comunque di un campionato anomalo. I club più forti e blasonati non erano infatti iscritti al campionato della federazione, ma in seguito ad una scissione avevano composto una propria federazione, anzi una confederazione, la Confederazione Calcistica Italiana, che aveva per l'appunto un campionato a sé. La Novese fu inserita nel girone piemontese comprendente le seguenti squadre: la Biellese, passata poi alla CCI, e sostituita dalla Torinese, quindi i giovani calciatori Cappuccini di Vercelli, Pastore di Torino e Valenzana. La squadra, vincendo sia il girone piemontese che il girone A di semifinale, giunse in finale contro la Sampierdarenese. Il 7 maggio 1922 ebbe luogo a Sampierdarena la prima finale, che terminò 0-0. Esattamente così come l'incontro di ritorno che si disputò a Novi sul campo di Piazza d'Armi. Lo spareggio si svolse dunque il 28 maggio a Cremona. Al termine dei 90 minuti infuocati, regolamentari, le due squadre erano ancora in parità sull'1-1. Con le reti realizzate da Neri per i biancocelesti e da Mura per i liguri. Si resero necessari i tempi supplementari per distinguere la squadra campione d'Italia FIGC. La partita fu incredibilmente appassionante. Le due squadre continuarono ad affrontarsi con caparbietà e grinta senza eguali. Il tifo sugli spalti fu instancabile. Verso la fine del secondo tempo supplementare, ecco saettare Carietto Gambarotta, che con una prodezza gonfiò la rete della Sampierdarenese. Novi conquista lo scudetto. Il presidente Mario Ferretti nel frattempo venne eletto vicepresidente della FIGC. Il segretario Natale Beretta, tutti i biancocelesti, giocatori e tifosi esultarono. Novi fu protagonista di una vera e propria storica impresa sportiva, che ben si sposò con quelle di Costante Girardengo, che da poco venne eletto campionissimo da Emilio Colombo. Eccoli dunque i nomi dei campioni d'Italia che giocarono le tre partite di finale: Strizzer, Vercelli, Grippi, Bonato, Cevenini primo, Bertucci, Toselli, Gambarotta, Neri, Santamaria, Cevenini terzo, Asti, Parodi. La classifica marcatori dei biancocelesti vide al comando Gambarotta, quindi Cevenini terzo, e Neri con sei reti realizzate. Nell'estate 1922 CCI e FIGC si riunificarono grazie al compromesso Colombo, e così la Novese, in virtù del titolo di campione d'Italia appena conquistato nel campionato FIGC, fu ammessa direttamente alla nuova prima divisione della Lega Nord Serie A a 36 squadre. Nella stagione 1922-23, tuttavia, per via della cessione dei suoi elementi migliori, in particolare Santa Maria, Asti, Neri, Strizzel e i fratelli Cevenini, e della partecipazione al torneo delle grandi società che l'anno prima giocarono nel campionato CCI, la Novese non riuscì a ripetere l'impresa, salvandosi a stento dalla retrocessione in seconda divisione. L'anno successivo, terminando il girone B al 12° e ultimo posto, la Novese retrocesse in seconda divisione. Nella stagione 24-25 la Novese sfiorò l'immediato ritorno in massima serie con il comunicato ufficiale del direttivo federale del 16 novembre 1926. L'Unione Sportiva Novese dichiarò ufficialmente la propria inattività. Sullo stesso comunicato la federazione rese nota l'affiliazione del gruppo sportivo Acciaierie e Ferriere di Novi Ligure, che si iscrisse alla terza divisione piemontese 1926-27, venendo inserita nel girone C. Nella stagione seguente la società, vincendo il torneo regionale di terza divisione, risalì in seconda divisione, quarto livello dell'epoca, a partire dalla stagione 1930-1931 di livello regionale. L'entusiasmo dei tifosi si riaccese e l'orgoglio dei novesi tornò ad accompagnare le partite dei propri ragazzi. I successi dei biancocelesti venivano sottolineati con titoli e scritte roboanti, mentre le sconfitte venivano menzionate solo nel corpo dell'articolo inerente ad una successiva vittoria. Ecco, si arrivò al 1941, quando i dirigenti della Novese furono costretti, per non appesantire il bilancio, a non iscrivere la squadra al campionato di Serie C, scendendo dunque in prima divisione. Sono gli anni dell'accesa rivalità tra due squadre cittadine, la Novese per l'appunto e l'Ilva Novi di Agostino Repetto. Dopo aver disputato alcuni campionati in prima divisione piemontese, nella stagione 41-42 ottenne la prima promozione in Serie C. All'esordio in C ottenne un discreto quarto posto nel girone F, prima che la guerra però sospendesse ogni attività calcistica ufficiale per le stagioni 43-44 e 44-45. Le forze calcistiche locali trovarono la volontà per unirsi sotto un'unica bandiera, la Novese Ilva. La prima stagione del dopoguerra per la Novese non fu come si sperava. Con un 13° in realtà terzultimo posto nel girone D della Serie C, Lega Interregionale Nord, i piemontesi precipitarono nel campionato regionale di prima divisione, nel quale restò tuttavia per una sola stagione, venendo ripescata in promozione, l'antesignana della Serie D per intenderci, ecco, tutto questo per meriti sportivi. La squadra azzurra faceva allora parte della Liguria, quindi si trovò a disputare i campionati contro altre squadre liguri. La permanenza nel campionato di promozione interregionale però durò solo una stagione. Perdendo lo spareggio salvezza con la Bolzanetese, fece immediato ritorno in prima divisione. Vincendo tuttavia il proprio girone regionale di prima divisione nella stagione 49-50, ritornò di nuovo in promozione, dove ottenne risultati di degno rispetto, insomma un quinto posto nel girone F nella stagione 50-51 e addirittura la vittoria nel medesimo girone nella stagione 51-52. Ancora una volta la stagione in quarta serie fu deludente. La Novese venne retrocessa in promozione ligure, nella quale tuttavia rimase per una sola stagione, ritornando immediatamente in quarta serie. Nonostante fosse neopromossa, la Novese lottò per la promozione in Serie C nella stagione 1954-1955, terminando al secondo posto nel girone A. Nelle stagioni successive, invece, la novese non ebbe particolari problemi a salvarsi, ma nemmeno riuscì a confermarsi tra le migliori del girone. E così, nella stagione 1959-1960, trasformata la quarta serie in Serie D, disputò il suo primo campionato, per l'appunto, in Serie D. Nella stagione 65-66 arrivò nuovamente una retrocessione, questa volta nel campionato regionale di prima categoria, in virtù del 17° posto racimolato nel girone A di Serie D. Nel 1969 il CONI conferì alla novese la Stella d'Oro al merito sportivo, mentre la società ritornò in crisi per le dimissioni del consiglio direttivo in carica. Seguirono diverse stagioni nel massimo campionato regionale piemontese fino alla stagione 1971-72, allorché, vincendo il girone B della promozione piemontese, la novese ritornò finalmente tra i semiprofessionisti, venendo promossa in Serie D. Un anno dopo, nel 1973, tornò addirittura in Serie C, ma in seguito ad una fusione e incorporazione della Gaviese, società del vicino centro di Gavi, che nella stagione 72-73 aveva conquistato la promozione in Serie C. La fusione, non poco discussa, determinò la nascita della Gavi Novese, con la maglia mista fra il bianco granata della Gaviese ed il bianco azzurro della Novese, che disputò al Girardengo le partite interne nella stagione 73-74. Ottenendo una sofferta salvezza grazie alle 16 reti di Nerio Ulivieri, talento che sarebbe arrivato a giocare in Serie A con Foggia e Udinese, nonché capocannoniere di quel girone. L'anno seguente, ripristinata la denominazione di Unione Sportiva Novese, quindi anche i colori sociali originari, non si riuscì invece ad evitare la retrocessione. La Novese manca dalla Serie C da quel 1975. Tornata nel campionato semiprofessionistico, la Novese mancò la promozione nella neocostituita Serie C2 durante la stagione 77-78, quando si piazzò al 6° posto. Le migliori 4 di ogni girone sarebbero state promosse e per 3 punti la Novese quell'anno mancò la C2, quando poi fu deciso che anche le quinte di ogni girone sarebbero state ammesse in C2 e la Lega Nazionale Semiprofessionisti ripescò la Sanremese al posto della Novese per migliore differenza reti, come abbiamo appunto già detto, rispetto ai piemontesi. Il campionato 1979-80 fu l'ultimo semiprofessionistico per la Novese. Nella stagione 80-81, vincendo il girone B della promozione piemontese, fece per l'appunto immediato ritorno in Serie D, che però proprio in quell'anno, l'81, fu ribattezzata interregionale, dunque affidata alla gestione della Lega Nazionale Dilettanti. Per il successivo quarto di secolo, 1983 fino al 2007, la Novese militò soprattutto nei campionati regionali, con sporadiche partecipazioni al campionato nazionale dilettanti Serie D, nel 98-99, 99-2000 e nel 2004-2005. Nel febbraio 2007 la Novese conquistò, a scapito del Rivoli Collegno, la Coppa Piemonte, accedendo alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Nel giugno 2007 arrivò il secondo posto nel campionato di eccellenza dietro il Dertona Football Club ed è promossa in Serie D, superando prima la Lense Vivaldi, quindi nella finale nazionale dei play-off il Corsico con un doppio 1-0. Tornata in eccellenza, la squadra venne sostenuta economicamente, oltre che dal presidente Walter Marletti, alla guida dal 2006, nonché l'artefice della promozione, da un gruppo di dirigenti provenienti dal Castellazzo, guidati da Lino Gaffeo, i quali rinforzarono la squadra con numerosi elementi della loro precedente squadra. La Novese, seconda a fine torneo, venne eliminata nei play-off per la promozione in Serie D dal Savoia di Castiglione delle Stiviere, oggi Football Club Castiglione. Venne tuttavia ripescata dal comitato interregionale in virtù dei suoi antichi meriti sportivi e riuscì a disputare il campionato 2010-2011 in Serie D, salvandosi con 2 giornate di anticipo. Nelle 2 stagioni successive, 2013-2014 e quella 14-15, i biancoazzurri centrarono la salvezza diretta. Nel novembre 2015 avvenne un nuovo stravolgimento societario. La presidenza venne conferita a Gaetano Battiloro. Dei precedenti proprietari, il solo Renato Traverso conservò una partecipazione del 20% delle quote del club. Nel mese di febbraio 2016 la Guardia di Finanza irruppe a Palazzo Negrone e sequestrò alcuni documenti contabili, conclamando il pesante stato passivo societario. In questo quadro drammatico, la squadra disputò tutta la stagione nelle retrovie del proprio girone di Serie D, infine retrocedette in eccellenza. Nell'estate 2016 l'indisponibilità di un terreno di gioco interno e il dissesto societario spinsero la Novese sul punto di cessare l'attività, eventualità scongiurata da una deroga della FIGC che accordò ai biancocelesti più tempo per onorare i pagamenti e quindi la possibilità di trasferirsi al campo sportivo Cento Grigio di Alessandria. Il club venne pertanto regolarmente iscritto al campionato di eccellenza piemontese Valle d'Aosta 2016-2017. Priva di una guida tecnica e manageriale con tesserati solo giocatori di categoria juniores, il 28 agosto 2016 la Novese disertò il debutto in Coppa Italia Dilettanti contro l'Acqui. Analoga situazione si verificò ai primi di settembre in occasione delle prime tre gare di eccellenza contro Benarzole, Olmo e Albese. Il 23 settembre, in seguito alla mancata presentazione alla gara esterna di campionato in programma il giorno precedente contro il Tortona, la Novese venne ufficialmente estromessa dal campionato di eccellenza, irradiata dalla FIGC, cessando quindi ufficialmente ogni attività. Nel 2017 è proprio l'Associazione Sportiva Dilettantistica Settore Giovanile Novese a prendere l'iniziativa di proseguire la tradizione sportiva biancoceleste. Essa mutò dunque denominazione in Associazione Sportiva Dilettantistica Novese, ottenne il diritto di giocare allo stadio Costante Girardengo e si iscrisse alla terza categoria provinciale alessandrina. La squadra, affidata al tecnico Emanuele Balsamo, riuscì comunque a mantenere un ruolo di marcia regolare e in particolare nel girone di ritorno a insediarsi stabilmente nel ruolo di capolista. La vittoria in campionato e la promozione in seconda categoria arrivarono però solo il 20 maggio, all'ultima giornata della stagione. Nella stagione successiva la Novese venne inserita nel girone L di seconda categoria piemontese. Nuovamente propostasi quale squadra di vertice, ingaggiò un prolungato scontro per il primo posto contro lo Spinetta Marengo e il Sexadium. La stagione regolare si concluse con un secondo posto alle spalle degli spinettesi. I biancocelesti affrontarono quindi i play-off, la cui finale li vide prevalere per 1-0 sul Sexadium, garantendosi l'accesso alla prima categoria. Venne inserita così nel girone G di prima categoria Piemonte Valle d'Aosta, la Novese trascorse tutto il campionato ai vertici del girone, chiudendo la stagione in febbraio in seguito alla sospensione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19 al secondo posto, a 2 punti dalla prima classificata Luese. Il 5 agosto 2020 ne venne stabilito il ripescaggio in promozione per completamento degli organici, ottenendo così la terza promozione consecutiva. Oggi la Novese disputa il campionato di Serie D nel girone A, pronta certamente a scrivere nuove pagine di storia, magari proprio presso lo stadio casalingo Costante Girardengo. Con noi oggi al Superclub, tutto molto bello, l'attuale presidente della Novese, il dottor Arturo Frattoni. Presidente, ci racconti come la sua strada ha incontrato quella della Novese.
3: Come si sono incontrate? Io sono appassionato, io ho sempre vissuto a Novi Ligure, sono nato a Torino ma praticamente non ci ho mai abitato, nemmeno proprio da infante, e da ragazzino ho frequentato lo stadio Girardengo a più riprese, proprio scappando tra virgolette da casa, ma scappando nel senso che uscivo di corsa tra le 14 e le 14:30 dopo il pranzo della domenica. Anche mio papà era medico e quindi era spesso l'unica occasione in cui allora ci si poteva vedere a pranzo, ma ciononostante facevo l'impossibile per fuggire al campo a vedere la partita. Quindi la passione nasce proprio negli anni 70 con la Novese, che tra l'altro in quell'epoca fece anche una comparsata di 2 stagioni in Serie C, quando ci fu la fusione con la squadra di Gavina. Venne creata ad hoc la Gavi Novese perché noi avevamo possibilità di avere uno stadio adeguato e ci fu una fusione temporanea, quindi nasce proprio con la gioventù. Poi ho avuto i 2 figli, uno dei quali, il secondo, è tuttora nei ranghi della juniores, della prima squadra, che hanno frequentato le giovanili, quindi mi si sono riavvicinato successivamente. e quando si palesava nel 2016 l'imminente fallimento abbiamo fatto un po' di considerazioni anche con mia moglie, che tuttora si occupa della parte amministrativa e organizzativa per tanti aspetti, soprattutto sull'attività di base. Abbiamo deciso di partire per provare a vedere di salvare almeno l'attività giovanile. Infatti siamo rinati nel 2016 come squadra di puro, società di puro settore giovanile, e poi dal successivo anno siamo ripartiti gioco forza, non avendo anche la forza economica per poterlo fare, dalla terza categoria, in quanto non avevamo possibilità di acquisire un titolo di categoria superiore. Però questo, dico la verità, è stata anche in gran parte una scelta, perché abbiamo preferito fare un passo alla volta. Siamo cresciuti un poco alla volta, una vittoria all'ultima giornata del campionato di terza categoria, una vittoria agli spareggi, una promozione, pardon, agli spareggi dalla seconda alla prima categoria, e poi quando eravamo proprio in lizza per adottarci il primo posto in prima categoria è arrivato il Covid, che ha dato enormi problemi organizzativi anche a noi, quindi hanno sospeso l'annata, il campionato. E a quel punto poi noi abbiamo chiesto il ripescaggio ed eccoci in promozione per il secondo anno consecutivo.
0: Presidente, voglio farle un'altra domanda. Oggi, a distanza di tanti anni, con uno scudo comunque sul petto, perché quello, insomma, immagino lo abbiate conservato con vanto e onore, quanto incide il peso di quella maglia sui giovani calciatori?
3: Ma allora, i ragazzi del nostro settore giovanile, e qui colgo anche l'occasione per dire che noi per il quinto anno consecutivo siamo stati insigniti del titolo di scuola calcio, che non è una cosa da poco. Abbiamo avuto in questi anni passati a più riprese 5 squadre dell'attività agonistica su 5 al campionato regionale, che è il massimo campionato che possiamo, a cui possiamo partecipare vista la categoria della prima squadra, e quindi c'è una grossissima partecipazione di ragazzi e hanno sicuramente una non mi viene a dire fidelizzazione, ma è sbagliato, è proprio un discorso di passione, per cui la maglia a loro non è che pesi, la maglia praticamente loro ce l'hanno cucita addosso. Semmai, se posso dire, è chi arriva per nostra scelta, nella quasi totalità sono ragazzi che hanno un

0: abbiamo una sede con le pareti che sono dipinte di bianco celeste su strisce verticali, abbiamo un tabellone enorme in cui si fa riferimento al centenario della fondazione e con le firme di tutti gli ex giocatori che partecipavano il giorno della ricorrenza, il 31 marzo del 2019, ad una partita per beneficenza. E quindi la maglia sicuramente è una maglia che chiaramente fate tutte le debite proporzioni con quelle delle squadre della Serie A e che hanno titoli anche a livello europeo e mondiale, ma che pesa perché bene o male nei dintorni comunque sia noi siamo sicuramente un riferimento. Siamo un riferimento sia per quello che è la struttura, sia per quello che è la qualità del settore giovanile. Abbiamo uno stadio vero, abbiamo un campo di ottima qualità, tra l'altro uno dei più grandi dal punto di vista proprio delle dimensioni. Abbiamo un altro campo in erba, abbiamo un campo in sintetico con cui si può arrivare a giocare fino alla prima categoria dal punto di vista dell'omologazione. Quindi siamo una società sicuramente che rappresenta un, non dico un punto di arrivo, ma a cui tanti guardano come esempio.
1: In questo momento il presidente Frattoni, presidente della Novese Calcio, si rivolge a tutti i tifosi appassionati nel mondo fidelizzati a quei colori. Qual è il messaggio che parte da Novi?
0: Da Novi parte questo messaggio. Il lavoro, anche se in mezzo alle tempeste, paga sempre. Sicuramente la tendenza è sempre di avere qualcuno che osserva in modo critico e del tutto sterile, quindi non critico costruttivo, per cui se fai in un modo sbagli, se non fai sbagli, se fai nell'altro modo sbagli ugualmente, ma non ci si deve mai abbattere. Fondamentale il lavoro finalizzato a salvaguardare, valorizzare, far crescere, educare i ragazzi, fondamentale, sia per l'oggi sia per il futuro, perché stare in un gruppo fa crescere anche dal punto di vista caratteriale, ad affrontare le difficoltà che saranno domani del mondo del lavoro e della vita quotidiana. Celeste bianco sono i tuoi colori.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Battisti ha per voi giovani, uno speciale per Radio Tech & Tech di Elisabetta Malantrucco e Luciano Ceri.
1: Settembre 1998, 9 settembre 2018, sono passati 20 anni dalla morte di Lucio Battisti e anche noi di Radio Tech & Tech lo vogliamo ricordare. E lo facciamo ovviamente a modo nostro, proponendo agli ascoltatori una vera rarità che proviene proprio dalla storia di Radio Rai. I collezionisti e i cultori della materia Battisti lo conoscono già probabilmente, però sono pochi ad averla veramente ascoltata. Si tratta di Per voi giovani, programma musicale di culto andato in onda su Radio Rai dal 1966 al 1976, prima con la conduzione di Renzo Arbore e poi dal 1970 con la conduzione di Paolo Giaccio e Mario Luzzatto Fegiz. Quello che vi faremo ascoltare in particolare è un'intervista che Paolo Giaccio fece a Lucio Battisti e a Mogol nell'autunno del 1971 in due riprese, nello studio della Ricordi di Milano e poi una domenica a casa di Mogol a Dosso di Coroldo. L'intervista venne trasmessa in 5 puntate dal 3 al 7 gennaio del 1972. E noi invece ve lo faremo ascoltare in 3 puntate. Io sono Elisabetta Malantrucco, ma a raccontarci tutta la storia sarà un'altra persona, sarà Luciano Ceri. Ciao Luciano.
2: Ciao a te, buongiorno e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Luciano è una voce storica di Radio Rai, è stato uno dei conduttori di Stereo Notte di Notturno Italiano, un giornalista musicale, uno storico della canzone italiana. È responsabile del progetto Discografia Nazionale della Canzone Italiana della Discoteca di Stato e cura i testi informativi e le playlist del portale della canzone italiana del MIBACT. Ha scritto e scrive su molte riviste musicali come Chitarre, Mucchio Selvaggio e poi adesso ancora scrive sulla rivista Vinile, e tra le altre pubblicazioni ce n'è una appunto su Lucio Battisti, è una discografia commentata che si chiama Pensieri e Parole e che si legge come un romanzo, quindi meglio di te Luciano non c'è nessuno per raccontarci questa puntata, anzi